Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto cosa normale. La diversità è un concetto così naturale, ma la società non accetta ciò che non è uguale. Mamma e papà, cosa c'era da accettare?

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu,

vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. È il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la radioterapia dell'ospedale si distingue al congresso nazionale. E andiamo a Caronno, fotovoltaico sulle case Aller, al via la sperimentazione. E ora a Solaro, la svolta, Electrolux ritira i licenziamenti. E torniamo ancora a Saronno, in arrivo la carta dedicata a te 2026-2027. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La struttura complessa di radioterapia di Saronno, diretta dalla dottoressa Barbara Bortolato, è stata protagonista del 36esimo congresso nazionale della Società Italiana di Uro-Oncologia. In occasione dell'evento, la dottoressa Ilaria Repetti ha presentato i brillanti risultati preliminari relativi all'introduzione di una nuova tecnica metodica di monitoraggio pretrattamento nella radioterapia pelvica. Inoltre, grazie alla donazione di un ecografo tascabile wireless da parte dell'associazione di volontariato Saronno Point, il dottor Luigi De Cicco, responsabile della struttura semplice radioterapica di Saronno, ha introdotto la valutazione ecografica preliminare al trattamento radiante quotidiano. Grazie al team di radioterapisti della radioterapia che hanno lavorato alla raccolta dati, si è dimostrato che questa valutazione ecografica preliminare consente di ridurre il numero di CBCT, ovvero della tomografia computerizzata che sfrutta i raggi X, eseguite per ogni singolo paziente, riducendo così l'esposizione a radiazioni, ma anche consente di ridurre il tempo di occupazione della macchina. Caronno Pertusella. La città guarda alle energie rinnovabili per alleggerire il costo delle bollette nelle case popolari. Caronno è stato infatti scelto come uno dei due comuni lombardi che ospiteranno una sperimentazione regionale dedicata alla comunità energetica rinnovabile, con l'installazione di impianti fotovoltaici sugli stabili Aller di via Sant'Alessandro. Il progetto, affidato ad Aller Varese, Como, Monza, Brianza, Busto Arsizio, punta a consentire ai residenti di condividere l'energia prodotta dai pannelli e utilizzarla direttamente per i propri consumi. Un modello che favorisce l'autoconsumo collettivo e che, oltre ai benefici ambientali, potrebbe tradursi in un concreto risparmio economico per tutte le famiglie coinvolte, anche grazie agli incentivi previsti dal gestore dei servizi energetici. Per sostenere la sperimentazione, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 125.000 euro, destinati ai due progetti pilota individuati sul territorio. Oltre a Caronno Pertusella, l'iniziativa interesserà anche un edificio Aller di Stezzano, nel Bergamasco. La quota principale delle risorse, pari a 100.000 euro, servirà per la progettazione e la realizzazione degli impianti, mentre 25.000 euro saranno impiegati invece per attività di formazione, informazione e assistenza tecnica. L'obiettivo della sperimentazione va oltre il singolo intervento. La Regione intende infatti verificare la possibilità di estendere il modello ad altri complessi di edilizia residenziale pubblica, avviando una ricognizione degli immobili Aller che presentano caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Andiamo a Solaro, dai licenziamenti alle uscite volontarie incentivate, svolta nella vertenza nazionale Electrolux che coinvolge anche lo stabilimento di Solaro. Al Ministero del Made in Italy, Electrolux ha proposto il ritiro del piano di esuberi originario del maggio scorso, convertendolo in un piano di uscite volontarie ridotto complessivamente a 1.250 dipendenti, di cui 650 operai e 600 impiegati. Ora gli esuberi restano, ma le uscite saranno solo volontarie, da gestire in 3 anni, anche con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Il ministro Urso ha spiegato che il governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio. Per la FIOM CGIL il ritiro dai licenziamenti unilaterali è sicuramente un cambio di passo importante, ma serve il mantenimento della struttura occupazionale di ricerca, sviluppo e manifatturiera di Electrolux. L'azienda ha presentato anche un piano di investimenti per un totale di 90 milioni, che riguarderà tutti gli stabilimenti attivi in Italia. Ma anche su questo i sindacati chiedono maggiori garanzie. Nel prossimo incontro del 29 ottobre verranno approfonditi gli elementi del piano proposto da Electrolux a partire dalle osservazioni, spiegano così i sindacati. Saronno, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che stabilisce i criteri per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le modalità di erogazione della carta dedicata a te per l'annualità 2026-2027. La carta dedicata a te è una carta elettronica di pagamento prepagata da 500 euro. Istituita dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica ad affrontare il caro prezzi e l'inflazione. Il contributo viene assegnato automaticamente in base a criteri stabiliti dall'INPS, senza il bisogno di presentare una domanda specifica per chi ha un ISE ordinario non superiore a 15.000 euro, con priorità per i nuclei familiari più numerosi con almeno 3 componenti e anche la presenza di figli piccoli. Non spetta a chi percepisce già altri sussidi di inclusione o sostegno al reddito, come ad esempio l'assegno di inclusione, ADI, la NASPI o la CIG. La consegna avverrà a novembre e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026 per non perdere il beneficio. Non è necessario, lo dicevamo, presentare alcuna domanda specifica. I beneficiari vengono infatti individuati direttamente dall'INPS, che predispone gli elenchi sulla base dei requisiti ISE. I comuni sono poi impiegati nelle verifiche delle posizioni anagrafiche e dell'eventuale incompatibilità con altre misure economiche. Gli esiti delle verifiche dovranno essere restituiti all'INPS entro il 13 ottobre. Successivamente poi l'INPS procederà alla conferma degli elenchi definitivi che saranno trasmessi ai comuni e a Poste Italiane per la successiva attività di consegna delle carte. A Gerenzano un'iniziativa preziosa per favorire l'integrazione e il supporto scolastico sul territorio. A Gerenzano sono riaperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di lingua italiana rivolti alle donne e per il servizio di aiuto compiti dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. L'iniziativa è curata dall'associazione Spazio Mondi Migranti, un progetto a cura di Nabad Milano, e in collaborazione con la cooperativa Scelag e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Offre un punto di riferimento importante. I corsi di italiano per donne si tengono il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.45, mentre l'aiuto compiti per i ragazzi è attivo il sabato dalle 9.30 alle 11. Al primo piano della cooperativa Scelag in via Fagnani 14. Per avere tutte le informazioni potete chiamare il numero di telefono 349 671 2459. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati nello spazio quotidiano dove scorriamo gli appuntamenti della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 12 ottobre che comincerà alle 9.30 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella che accolgono come ogni lunedì Don Giuseppe Marinoni nello spazio Confronto con la Parola. La mattinata prosegue con Gianni Branca e Sara Giudici con il Saronno, aggiornamenti e notizie alle 10.05 e in replica alle 17.40. Mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10.30 e alle 19.10 e vedrà Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare il Caronno Calcio. Alle 11.30 e poi ancora alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite questa volta Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali. E la serata proseguirà poi alle 20.30 con la diretta del Consiglio Comunale. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: di ier,
0: d'incu
1: e de duman.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Ciccaremun Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, Gianni Branca ai microfoni con Angelo in regia. Oggi abbiamo nostra ospite, gradita ospite, Emanuela Bacichetti, presidente del gruppo fotografico Agora Saronno. Ciao Emanuela,
2: ciao. Benvenuta. Ciao Gianni, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, noi ci rivediamo dopo un po' di tempo, forse è passato un anno giù di là.
2: Giù di là, un annetto circa, ecco. Ci vediamo ogni anno, di solito infatti.
1: E in questa occasione parleremo del 21esimo Fotofestival appunto di Saronno, che si terrà questo mese tra il 17 e il 25 di ottobre. Però brevemente, per ricordare chi siete e cosa fate a tutti i nostri radioascoltatori, due cose sull'associazione.
2: Certo, la nostra associazione, appunto come ha detto Gianni, gruppo fotografico Agora Saronno, è un'associazione storica saronnese, diciamo deriva, ha cambiato semplicemente la denominazione, ma dal gruppo fotoamatori saronnesi che nasce nel lontano 1969, per cui a tutti gli effetti siamo vicinissimi a compiere 60 anni fra qualche annetto. Ci occupiamo ovviamente di fotografia, ma non solo. Ci piace definire che questo gruppo si occupa di cultura dell'immagine, quindi in senso più ampio. Ci incontriamo settimanalmente, il nostro ritrovo è a lunedì sera presso la Fondazione Casa di Marta, dove abbiamo la nostra sede, dalle 21 alle 23 circa, quindi con presenza costante tutti i mesi. Il gruppo svolge diverse attività, attività che sono diciamo interne al gruppo e agli associati, dedicate agli associati, che sono principalmente le attività di progetto, di ricerca, nello svolgere appunto mostre collettive, workshop interni, e proprio per accrescere le capacità dei soci a lavorare a progetto, a lavorare a gruppo, cercando poi di sviluppare dei veri e propri progetti fotografici, mostre fotografiche che poi scaturiscono anche nelle esposizioni che troverete poi al Saronno Photo Festival. Poi c'è tutta la parte divulgativa, dove si trattano diversi temi. Questa parte divulgativa è aperta anche ai non soci, quindi sono magari per esempio incontri con gli autori, approfondimenti teorici sulla cultura delle immagini, delle letture di libri, saggi che parlano di fotografia, di arte, movimenti artistici e quant'altro, che sono normalmente incontri che noi apriamo a tutto il pubblico, quindi questa è una scelta che abbiamo fatto già da molto tempo, quindi non occorre essere associati per partecipare a questo tipo di incontri. Normalmente pubblichiamo un calendario sui nostri canali social, quindi la pagina Facebook, la pagina Instagram e il nostro sito, che sono www.gfasaronno.it, e poi gruppo fotografico Agora Saronno su Facebook e gfa_saronno su Instagram. Dal calendario si può si possono vincere gli appuntamenti mese per mese, capire quelli che sono aperti al pubblico, e si può tranquillamente venire presso la nostra sede anche per conoscere quello che facciamo e per poi magari decidere anche di associarsi, no, in un secondo momento. Quindi è anche un modo per approcciarsi al gruppo senza, diciamo così, doversi per forza associare per partecipare a qualche incontro. Ci si inizia così a conoscere, quindi è un modo anche più semplice per venire in contatto con questa realtà cittadina.
1: Fate ancora i corsi, Emanuela?
2: Poi, esatto, lo stavo appunto per dire, sì, no, mi hai letto nel pensiero, mi hai anticipata. Oltre, diciamo, alle serate del lunedì, svolgiamo a secondo delle richieste anche che ci arrivano sui social e quant'altro, dei corsi di fotografia base, e anche ultimamente abbiamo organizzato dei corsi di post-produzione fotografica. Post-produzione fotografica partendo dal file digitale, ovviamente. A questi corsi ci si può iscrivere, prima associandosi, perché i corsi sono comunque rivolti a chi è socio, quindi automaticamente c'è diciamo, bisogna associarsi al gruppo e poi ci si può iscrivere al corso. Quindi, però, normalmente proponiamo delle formule onnicomprensive in questi casi, anche per dare diritto a chi, ai corsisti, a partecipare anche in automatico alle attività che si svolgono internamente all'associazione. Bene. Questo è un po' il nostro iter, il nostro modo di procedere. Poi per chi ci è venuto a trovare domenica all'associazione in festa, avevamo, diciamo, il nostro banchetto con tra l'altro una mostra esposta, qualcuno insomma già ci conosce. Il festival ormai è una rassegna che c'è sul territorio da più di 20 anni, quindi è una realtà molto ben strutturata e direi anche radicata ormai sul territorio di Saronno e non solo, direi assolutamente anche più esteso. Assolutamente.
1: Cioè, senti, al di là del fotofestival, così come definito, organizzato e strutturato, fate anche delle mostre a sé stanti durante l'anno?
2: Allora, al di là del fotofestival, sì, siamo stati per esempio quest'anno a marzo inseriti in calendario nel circuito diffuso del Festival Fotografico Europeo, che tutti gli anni si svolge diciamo tra Castellanza, Busto Arsizio e Legnano. Quest'anno per la prima volta hanno aggregato al festival principale quello che è stato appunto definito un circuito diffuso sul territorio, oltre quelle tre location diciamo istituzionali del festival europeo, quindi diverse località della provincia di Varese, della provincia di Milano, tra cui Saronno. Il festival europeo ha chiesto la nostra collaborazione come associazione, un po' per aiutare anche, come dire, a coordinare l'evento in città, e ha coinvolto diverse mostre di alcuni soci del gruppo che hanno esposto anche con delle mostre autoriali all'interno di questa rassegna, che si è svolta sempre a Saronno ma all'interno di un circuito più ampio, quindi ha avuto una diffusione molto più amplificata, quindi assolutamente sì. In passato abbiamo partecipato come gruppo con delle collettive di autori all'interno del nostro gruppo anche al Festival Fotografico Milanese, quindi direi di sì, cioè non siamo solo una realtà strettamente locale, però abbiamo avuto la possibilità di avere contatti anche per uscire fuori dai confini del nostro territorio. Spesso invitiamo altri fotoclub presso la nostra sede, quindi abbiamo dei contatti anche con circuiti, associazioni sul territorio. Per esempio siamo già qualche anno che abbiamo questi scambi, io li chiamo scambi, con i monzesi, il gruppo, il circolo fotografico monzese, l'abbiamo avuto in passato con Garbagnate, partecipiamo a degli incontri online con i gruppi di Varese che sono associati FIAF, che è la Federazione Italiana Fotografi, associazioni fotografiche, di cui noi facciamo assolutamente parte da sempre, per cui grazie anche alla FIAF svolgiamo all'interno delle serate, anche del lunedì, delle serate online in collegamento con altri gruppi coordinati dal circondario di Varese dell'associazione FIAF. Quindi insomma le attività sono molte per chi ha voglia di intanto conoscere altre persone che hanno la medesima passione. Quindi il senso è quello, portare ognuno la propria esperienza e confrontarsi con gli altri e accrescere le proprie competenze anche grazie al confronto che si svolge all'interno di un gruppo. Quindi questo è il vero fine della nostra associazione.
1: Certo, quindi c'è uno scambio, una forma di collaborazione con altri gruppi di fotoamatori sostanzialmente.
2: C'è uno scambio assolutamente di esperienze, poi all'interno del gruppo, del nostro gruppo, i nuovi arrivati che possono anche essere pochissimo esperti si confrontano con magari soci più esperti che sono nell'associazione da più anni per avere anche un supporto, no? Da un punto di vista tecnico ma anche di approccio a come costruire un progetto fotografico, come costruire una mostra, come fare l'editing, cioè cerchiamo di dare anche tutte queste informazioni pratiche per riuscire a tirar fuori delle idee progettuali che magari qualcuno ha a casa nel proprio cassetto ma non ha gli strumenti per tirare fuori delle idee e metterle in mostra fondamentalmente davanti a un pubblico. Sì. Invitiamo anche degli ospiti esperti che ci aiutano in questa tipologia di didattica, chiamiamola così.
1: Senti, portare a Saronno qualche artista, qualche mostra di qualche artista che esula un po' dal vostro giro, dalle vostre conoscenze, eccetera, magari anche di fama, diciamo così.
2: Sì.
1: Dipende da voi oppure è più un fatto comunale?
2: Allora,
1: comunque voi potete metterci del vostro.
2: Il contenitore del Saronno Photo Festival, che appunto quest'anno ha raggiunto la ventunesima edizione, nasce appunto anche per ospitare dei fotografi noti sul territorio nazionale e non solo, come quello che è ospite quest'anno, che è Lorenzo Cicconi Massi. L'anno scorso abbiamo avuto Giovanni Marozzini, 2 anni fa Valentina Tamborra, sono tutti esponenti noti a livello nazionale che hanno fatto pubblicazioni, mostre in Italia e anche all'estero. Quindi normalmente una mostra di un autore noto sempre la organizziamo all'interno del festival, quindi non ci sono solo collettive dei soci, poi se vogliamo entriamo un po' più nel merito del festival. E diciamo che noi siamo gli organizzatori del festival, il comune patrocina la manifestazione e anche quest'anno diciamo anche dà un contributo, quindi con il patrocinio e il contributo del comune di Saronno. Poi l'aspetto propriamente organizzativo è in capo a noi, diciamo.
1: Va bene, allora ci fermiamo per un breve stacco musicale, poi riprendiamo e parleremo appunto del Photo Festival 21° di Saronno.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista e chiacchierata con Emanuela Bacichetti e adesso parliamo del 21esimo Fotofestival Saronno. A te la parola.
1: Allora, quest'anno si inaugura appunto la 21esima edizione della nostra manifestazione di punta, ormai da tanto tempo sul territorio di Saronno, e si inaugura il 17 ottobre, si terrà appunto l'inaugurazione presso la Sala Nevera alle ore 16 e dura due weekend, l'appuntamento quindi si conclude il 25 di ottobre, stiamo parlando appunto di due weekend, anche le mostre saranno aperte solamente appunto sabato e la domenica. E la rassegna è ricca sia di mostre fotografiche ma anche di eventi collaterali. Il primo più importante, diciamo, perché è legata alla mostra trainante del festival, è l'incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi, che è l'autore di Le donne volanti e altre storie, esposta presso la Sala Nevera. Le donne volanti raccontano una terra dagli orizzonti di sogno in cui le linee sinuose dei colli e le ombre morbide dei campi arati sconfinano nel profilo di donne senza tempo, librandosi in un'eterna danza in bianco e nero. Cicconi Massi nasce nel 66 a Senigallia, è marchigiano, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera, dagli esordi col premio Canon Giovani Fotografi nel 99, è passato poi per il World Press Photo, Paris Photo, fino alla recente onorificenza FIAF di Maestro della Fotografia Italiana. Durante tra l'altro l'incontro che si terrà subito dopo l'inaugurazione con l'autore, oltre alla mostra esposta, verranno proiettate una serie di immagini che ripercorrono un po' tutto il percorso fotografico dell'autore, e ci sarà anche il modo e il tempo di interagire con lui, con dibattito, col pubblico aperto. Quindi è una bella occasione, tra l'altro l'unica, perché poi lui ritornerà nelle Marche, quindi chi desidera, oltre che vedere la sua mostra, poter avere il privilegio di sentirsela raccontare direttamente da lui, approfondendo anche altri temi fotografici, altri lavori nel suo portafoglio, sarà sicuramente una bella occasione partecipare appunto sabato dopo l'inaugurazione dalle 17, diciamo, c'è l'incontro con Lorenzo Cicconi Massi. È un attore appunto noto, lui diciamo è un po' l'erede, perché ha svolto anche una tesi, no, su Mario Giacomelli, no, il famoso fotografo marchigiano, famoso in tutto il mondo, quindi porta avanti la tradizione di quella che è la tradizione marchigiana nella fotografia, con uno stile molto molto riconoscibile anche il suo, quindi è un autore sicuramente da scoprire, non è mai venuto a Saronno, quindi è una grande opportunità, è già stato in altre sedi, Milano, in tutta Italia, lui si muove presente i suoi lavori in ogni parte d'Italia, quindi è una bellissima occasione per non perdere

0: al di fuori delle mostre esposte in entrambi i 4 giorni di apertura, è la presentazione del libro fotografico In di Massimo Magistrini, che si svolgerà sabato 24 ottobre alle ore 16, sempre in Sala Nevera. In questo caso si svolgerà un talk, un po' come diciamo avviene adesso negli incontri di tipo appunto culturale, di scambio, un talk con l'autore, la curatrice del libro Laura Magnone e il giornalista Mirko Bonfanti, che farà da un po' da mediatore con gli altri due protagonisti. Quindi sarà molto bello anche assistere a questo dibattito. Tra l'altro, nel corso dell'incontro l'autore presenta sicuramente il suo libro, ci sarà poi la possibilità di acquistarlo e di avere anche il firmacopie. La pubblicazione a cura di Gente di Fotografia, che è un'edizione, un editore che si occupa soprattutto, certo, di immagine. Verranno anche esposte durante l'incontro alcune stampe fine art di immagini contenute nella pubblicazione stessa, per cui sarà anche bello vedere, diciamo, le stampe fisiche dal vivo. È un lavoro molto interessante, molto intimo, è un lavoro sul paesaggio ma in chiave intimistica. Come lo definisce la curatrice del libro, dietro la fotocamera l'autore assume lo sguardo attento dell'escursionista che si muove in ambienti minimi e tuttavia sa immaginare realtà sconfinate, scrutando boschi, erbe e fiori spontanei, muschi e antiche mappe nautiche. È un lavoro tutto da scoprire, sì, intimistico, introspettivo, di grande, grande qualità tecnica e interpretativa. Quindi invito tutti a partecipare anche a questa presentazione, un po' diversa nel generi che siamo abituati a vedere.
1: Sì, le mappe nautiche sono un po'
0: un'opportunità di scoprire un qualcosa che che racconta, diciamo, di sé. Tra l'altro Massimo Magistrini vive a Novara, di professione fa l'architetto, però da sempre affascinato dalle immagini e dalla loro forza evocatrice, e attraverso la fotografia indaga il visibile per restituire non tanto una riproduzione documentaria del paesaggio o una catalogazione, ma quanto per cogliere quelli che sono gli aspetti essenziali e inattesi che sono nascosti dietro certe situazioni ambientali. Quindi venite a trovarci anche in quell'occasione, è una bellissima opportunità, e poi c'è anche la possibilità di conoscerlo. Essendo un talk, ci piace proprio, oltre che invitare gli ospiti, organizzare anche gli incontri con gli ospiti, perché così abbiamo l'opportunità di conoscere un pochino più approfonditamente il loro lavoro. Cioè, accanto a questi
1: anche
0: due,
1: anche attraverso un libro,
0: anche attraverso un libro, quindi in questo, certo, caso può anche rimanere qualcosa, sì, se, esatto, uno se desiderasse avere il piacere, certo, di portarselo a casa e di averne una copia. Accanto a questi, diciamo, eventi e mostra, abbiamo poi quelli che sono i progetti svolti all'interno del gruppo, quindi i lavori collettivi, che in questo caso saranno esposti nella palazzina dell'Art Café, sempre in Viale Santuario, quindi siamo in zona Nevera, perché da sempre il Photo Festival, non l'ho detto prima, è un circuito diffuso sulla città, quindi non sono tutte collocate in un'unica sede. All'Art Café abbiamo 3 mini collettive, dove ognuna di loro ha avuto un curatore, socio all'interno del gruppo, e in ogni collettiva hanno partecipato diversi autori del gruppo. Tra l'altro sono collettive autoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di una stessa tematica gli autori si sono cimentati con lavori molto personali, e quindi ci sono poi delle sottomostre, piccole mostre autoriali all'interno di ogni collettiva. Ricordo i titoli: allora, Intime Connessioni, a cura di Emanuela.

0: Baccichetti, che sono io, con le fotografie mie di Fabrizio Bonifazi, Francesco Favara, Luciana Gerletti e Andrea Merlin. Poi abbiamo la collettiva Volti che aiutano a cura di Marco Descalzi, con fotografie di Laura Bianchi, Franco Brambilla, Marco Descalzi, Natalia Merlino, Leone Minnoia, Claudio Strada. E poi abbiamo una terza mostra collettiva dal titolo Siamo fatti per dimenticare, a cura di Elena Barsottelli, con fotografie di Gabriella Alberio, Pier Domenico Baldazzi, Elena Barsottelli, Anna Bertocchi, Salvatore Fiorella e Maria Luisa Sabadini. Quindi vedete che c'è l'opportunità appunto di vedere diversi lavori e capire anche quello che facciamo all'interno del gruppo. Certo. Non da ultime, presso l'ultima sede espositiva, che è il Museo dell'Illustrazione, che ormai è anni che collaboriamo insieme a Pietro Zanardi e ci condivide il suo spazio per ospitare il festival, avremo due giovani fotografe che sono le vincitrici dei due premi portfolio dell'anno scorso. Nicole Pagliuca ha vinto il premio portfolio Giampaolo Cordini, mentre Laura Ballerini ha vinto il premio portfolio Giovani Paolo Agosti. Entrambe esporranno, Nicole con il progetto chiaramente vincitore l'anno scorso, Miserere, che è un libro fotografico d'artista accompagnato da alcune foto stampate più in grande, e Kiklos, che è il lavoro di Laura Ballerini, anch'esso esposto al Museo dell'Illustrazione.
1: Ecco, queste due sedi saranno aperte tutta la settimana oppure?
0: Allora, le sedi, come ho detto, le mostre saranno aperte nei weekend, quindi sabato e la domenica. Gli orari, sabato 17 dalle 15.30 alle 19, perché prima c'è l'inaugurazione ovviamente, poi il sabato successivo alla mattina 10, 12.30, 15.30, 19, e le domeniche 18 e 25 ottobre stessi orari, alla mattina 10, 12.30, al pomeriggio 15.30, 19.
1: Perfetto, dal 15 dal 17 al 25 ottobre, 21esimo Photo Festival Saronno.
0: Vi aspettiamo e venite in tanti, siamo a disposizione per anche fare una bella chiacchierata tutti insieme.
1: Perfetto.
0: Grazie.
1: Grazie Manuela, grazie anche ai nostri radioascoltatori, una buona giornata.
0: Grazie a tutti. Grazie a voi.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, auguri dall'Italia e da tutto il mondo a Papa Leone, che ieri all'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. L'intervento è già programmato al Policlinico Gemelli tra domani e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Sentiamo proprio un passaggio delle parole di Leone.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica Russia-Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla. Se l'ha negoziata con Putin, afferma Zelensky, per favore ci dica quando inizia. Ma è gelo anche da Mosca. La Russia non ha accettato alcun tipo di tregua, fa sapere il sito Axios, citando un funzionario della Casa Bianca. L'annuncio, si spiega ancora, faceva riferimento a un possibile accordo che prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie. Kiev però intanto denuncia che subito dopo l'annuncio di Trump è stata colpita una centrale elettrica. Il Financial Times intanto rilancia l'allarme di 5 intelligence occidentali secondo cui la Russia ha intenzione di uccidere i vertici delle aziende europee della difesa. Nuovo attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un altro missile ha colpito di nuovo lo scalo saudita, in questo caso ci sono 11 feriti e un morto. Un altro ogiva è stata intercettata e poi distrutta. Dall'Italia e Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento diretto americano. Bufera sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani di scuole ebraiche americane che volevano partecipare ad un programma sull'educazione infantile di sottoscrivere una dichiarazione per dissociarsi dalle azioni del governo di Israele. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in TV. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, lunedì dunque primo giorno della settimana che ci vedrà fino a venerdì sempre a quest'ora dalle 7 alle 10 su in Blu 2000 a raccontarvi i fatti principali, qualche curiosità e perché no anche quegli approfondimenti che casomai su altri media non vedete così tanto rilanciati. Buongiorno anche a Daniele Caruso che ci accompagna in regia questa mattina. Io vi ricordo che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000 e andiamo subito sui nostri quotidiani. Sono principalmente due le notizie che occupano le aperture dei giornali oggi in edicola. L'annuncio ieri è arrivato direttamente da Papa Leone di un'operazione che affronterà proprio nei prossimi giorni, addirittura potrebbe essere domani la giornata oppure mercoledì al Policlinico Gemelli per un nodulo al polmone. Immediatamente dall'Italia ma dal mondo intero sono arrivati gli auguri nei confronti del pontefice. Si cerca di capire anche di che cosa si tratta e che tipo di operazione sarà, ma soprattutto sui quotidiani si sottolinea la massima trasparenza che già negli ultimi pontificati è stata la cifra del Vaticano e quindi il parlare direttamente ai fedeli. Poi c'è qualche annotazione in più rispetto proprio allo stile di Leone, ovvero il parlare ai fedeli come avrebbe fatto un padre di famiglia. L'altro tema grosso, articolato e ricco di addentellati è invece il fronte ucraino, dopo le parole di Trump che, andando per estrema sintesi, corrisponde anche ai titoli di questi giorni dei quotidiani, scarica l'Ucraina per ottenere il gasolio russo sui mercati e quindi calmierare i prezzi che sono la principale controindicazione e riflesso della situazione creata dagli Stati Uniti con l'attacco il 28 febbraio scorso contro l'Iran. E qua insomma si cerca di capire quello che è successo, quello che succederà. Trump ha parlato nella giornata di ieri anche di una tregua energetica, quindi Russia e Ucraina che avrebbero accettato di non colpire reciprocamente le proprie strutture energetiche e raffinerie. Entrambe le parti, sia da Mosca che da Kiev, non ne sanno niente. A riprova di questo, Mosca, subito dopo le parole di Trump, ha colpito ancora una volta una centrale ucraina. Andiamo subito a leggere i nostri quotidiani. Ho un nodulo al polmone. Il Corriere della Sera apre proprio con le parole pronunciate ieri all'Angelus dal Papa. Mi devo operare su consiglio dei medici. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a Marcello Semeraro, il cardinal Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, che dice: ci parla come un familiare per invitare alla serenità, così si è mostrato umano. E spiega: come sempre all'Angelus si è rivolto ai fratelli e alle sorelle, ma era come un padre che parla ai figli, un papà che a casa dice: sai, devo ricoverarmi, e lo spiega in modo chiaro, pacato, sereno, perché i figli sappiano e non si spaventino. Ma c'è da preoccuparsi, Eminenza? Chiede Gianna Guido Vecchia al cardinal Semeraro. Sentite questa risposta, dice: io credo, dice Semeraro, che non sarebbe rispettoso preoccuparsi nei confronti del Papa, reagire in modo diverso dallo stile con cui ha comunicato a tutti che avrebbe dovuto affrontare un'operazione. Drammatizzare sarebbe fuori posto. Lui stesso, per il modo in cui ha parlato, ci invita alla serenità. Questo è interessante, dice, non è che non c'è soltanto una questione di essere preoccupati o meno rispetto al fatto in sé, dice, però proprio il preoccuparsi, il dimostrarsi preoccupati non sarebbe rispettoso nei confronti invece della serenità che il Papa ha avuto e ha voluto trasmettere nel farci sapere che è stato individuato questo nodulo piccolo, ben localizzato, e dunque, seguendo il consiglio dei medici, ha deciso di operarsi. Troverete poi questa mattina che tanti quotidiani hanno intervistato pneumologi, chirurghi, oncologi per cercare di capire che cos'è, che cosa potrebbe essere. Allora, le risposte più serie e scientificamente esatte sono queste: sicuramente il fatto che sia piccolo e che sia ben circoscritto è molto molto positivo e che quindi venga tolto subito, ma è inutile fare congetture finché quel nodulo non sarà sottoposto all'esame istologico, quindi tutto il resto, come dire, è un di più. È così, è letteratura scientifica e sicuramente nell'esperienza anche di molti chirurghi, oncochirurghi che sono stati intervistati, ma non ci aiuta in questo momento. Ecco, quindi un grande in bocca al lupo alla Papa e per chi vuole l'accompagnamento del Pontefice con le preghiere. Siamo su La Stampa, il Papa si opera, il mondo in ansia, abbiamo Giacomo Galeazzi che intervista Franco Garelli, che non è uomo di scienza di medicina, ma è uomo di sapienza da un punto di vista di analisi e geostrategia e che dà, come dire, il taglio geopolitico a questo annuncio e dice Franco Garelli: è stato trasparente, ma la malattia cambia gli scenari politici. Leone è diventato il controaltare alla geopolitica della prepotenza e se le condizioni sanitarie ne condizionano l'azione, il danno può essere o diventare planetario. Quindi anche per i non cattolici, i non cristiani, anche chi non ha simpatia, perché appartiene alle umane cose, nei confronti di Papa Prevost, come dire, attenzione, perché se il Papa viene percepito, oppure se la malattia del pontefice in qualche modo potrà limitare la sua azione, ovviamente ragionando in scenari che non sono assolutamente attuali né prossimi, dice, questo avrà per forza una ricaduta a livello planetario, quindi un motivo in più veramente per pregare per chi ha fede, altrimenti per fare il tifo per il pontefice da un punto di vista esclusivamente laico. Restiamo ancora sulla Stampa perché l'attenzione punta all'Ucraina, la tregua fantasma, c'è proprio un'immagine di due sopravvissuti a un attacco, un ulteriore attacco russo a Zaporizhia, che è stata colpita nelle scorse ore insieme ad altre città ucraine. Ormai proseguono sempre a tappeto gli attacchi russi, si parla di tregua fantasma, però appunto onestamente non sono le parti in campo a poter essere additate di aver dichiarato una falsa tregua, perché subito dopo le parole di Trump sia la Russia che l'Ucraina, diciamo così, hanno dimostrato gelo assoluto e lo stesso Zelensky ha detto: ah beh, se abbiamo fatto questa tregua almeno diteci quando parte, no, della serie, non siamo stati coinvolti. Vedremo adesso quello che succederà. Quello che certo è che l'Ucraina sta resistendo, nonostante sia in qualche modo ancora una volta stata scaricata da Trump, che l'ha venduta per i barili di gasolio. Vi trattengo ancora sul quotidiano torinese per andare a Palermo, perché sono state dichiarazioni importanti arrivate direttamente dal procuratore capo di Palermo: mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il procuratore capo dice: così si riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Boss di mafia, capi clan, killer, per loro le porte dei penitenziari diventano girevoli, scrive Paolo Festuccia oggi sulla Stampa. Per gli ergastolani, ma anche per chi sconta il carcere duro, passano gli anni, cambia la giurisprudenza, gli echi per i morti ammazzati dalla mafia si affievoliscono e le regole del fine pena mai si trasforma lentamente in un quasi mai. Sapete che su questo è stato aperto anche un dibattito estremamente intenso. Siamo su Repubblica, il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, quale intervista a un medico, per 20 giorni non può volare. Vabbè, è il tipo di operazione che ovviamente non si concilia con la possibilità di volare per una questione proprio di pressione atmosferica. Ovviamente tutti guardano al volo previsto per novembre in Perù, che al momento risulta confermato. Quello che è certo che avrà, e questo lo dice la Santa Sede, una settimana di degenza. Ancora da Repubblica, Zelensky a Trump: pronto a elezioni, decide l'Ucraina. Questa è stata la risposta di Zelensky a Trump quando Trump, dopo aver scaricato l'Ucraina della serie "l'Ucraina deve smettere di attaccare la Russia", intanto ha tolto le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il gasolio e quindi sperare così di calmierare il mercato interno americano, dove il gallone è arrivato a cifre importantissime con le elezioni di mid term che bussano alla porta. Beh, Zelensky ha detto: bene, allora se volete le elezioni, perché Trump ha detto anche adesso ora che Zelensky vada via, se volete elezioni allora dovete però garantirci 60 giorni di tregua, tempo minimo secondo il presidente ucraino per organizzare le elezioni in un contesto chiaramente destabilizzato come quello ucraino. Poi per la verità 2 mesi non possono bastare, però è interessante perché tutto questo si può girare in chiave addirittura pro Kiev e in modo particolare pro Ucraina. Ne parleremo tra pochissimo. Il Messaggero, Papa Leone, ho un nodulo, mi operano, questo ancora l'apertura anche per il quotidiano Capitolino. Taglio centrale, sempre nelle parole di Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no, e poi l'altro scenario di guerra, nel bel pezzo a firma di Lorenzo Vita, Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli Stati Uniti pensano all'intervento. Attenzione, c'è chi ancora una volta dice, guardate anche le ultime dichiarazioni di Trump legate a la tregua energetica Russia-Ucraina e la cancellazione, sospensione delle sanzioni sul gasolio russo, c'è chi dice attenzione anche questo è direttamente una scelta di Trump di sacrificare l'Ucraina per avere la possibilità di continuare la guerra in Iran. Cioè il problema della guerra in Iran per Trump è solo uno: non la distruzione, non le morti, non l'impegno militare importante da parte degli Stati Uniti, ma il gallone, il gasolio. Quindi in qualche modo deve tacitare, coprire, risolvere questo nodo per sentirsi libero, forse anche, come già aveva detto e come anche fonte di stampa danno come prossime, accelerare la guerra nei confronti di Teheran e sferrare un attacco ancora più duro. Questo, secondo Trump, non avverrà prima delle elezioni di medio termine, 3 novembre. Secondo fonti di stampa anche molto recenti, come New York Times, giusto un paio di giorni fa, invece potrà avvenire anche prima. Il Foglio, quella del lunedì, è una pagina sempre fredda, fredda ma calda. Nel primo piano troviamo l'ennesimo tradimento americano dell'Ucraina. Questo è proprio il titolo del pezzo di Nona Michelisi, analista dell'Istituto Affari Internazionali. E poi ci sono 2 riprese dirette, 2 traslitterazioni di 2 momenti, appuntamenti del Festival dell'Ottimismo del Foglio. Una intervista, una chiacchierata tra Claudio Cerase dell'Isline, il programma di Isline, l'altra tra Salvatore Merlo e Ignazio La Russa, la destra senza Vannacci. Siamo sul Foglio. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Annunciata la tregua senza avvertire l'ucraino, ma diciamo anche senza avvertire la Russia, perché la Russia comunque ha attaccato, quindi quantomeno se veramente la Russia era stata avvertita, aveva accettato, vuol dire che la tregua accettata è già stata infranta. Il Giornale, col Giornale andiamo su altri scenari, perché l'apertura guarda alla legge elettorale, ma non solo. Il fronte anti-riforme, bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Da Canfora a Rosi Bindi scendono in campo contro la riforma della legge elettorale e come al solito abbiamo, come dire, no, le ragioni del sì e le ragioni del no. Il capo dello Stato ha promulgato la legge, adesso ovviamente c'è il passaggio della Corte Costituzionale e lì vedremo se vengono ravvisate o meno eccezioni di costituzionalità. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Malattia di Leone, sempre in primo piano, e poi giustamente QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino ci ricordano che mentre Trump sospende e apre al mercato l'acquisto di gasolio russo, in realtà l'Europa sta preparando le nuove maxi sanzioni contro Mosca. Oggi il pacchetto sarà sul tavolo per poi proprio entro questa settimana, in occasione del vertice europeo, del Consiglio europeo, dare il via libera definitivo. È ovvio che continuare a fare sanzioni nei confronti della Russia nel momento in cui Trump fa il gioco contrario, cioè le toglie, penalizza ancora di più l'Unione Europea, perché rinunciare a prodotti energetici russi è ovviamente penalizzante anche per l'Europa. Solo che se tu dai modo alla Russia quel penalty che arriva dall'Europa recuperarlo col mercato statunitense, a rimetterci rischia di essere solo l'Europa, posto che maxi sanzioni, insomma, ci sono poi anche degli interventi chirurgici nei confronti di alcuni gruppi e di alcune società russe, alcuni nomi eccellenti russi. Staremo poi a vedere quello che verrà deciso. Sole 24 ore, anche il Sole lunedì sappiamo che ci propone sempre degli approfondimenti. Quello di oggi è un appuntamento ormai annuale col Sole 24 ore rispetto al focus, all'indagine del Quotidiano Economico sulle nostre città e la criminalità, e sono dati ufficiali perché vengono rielaborati i dati del Viminale. Attenzione, i dati ovviamente non sono riferiti all'anno in corso, perché appunto deve ancora concludersi, ma al 2025, sull'anno precedente. Reati in calo, meno furti, meno omicidi, aumentano però le truffe online. Nel 2025 le denunce nelle città sono diminuite dell'1,8%. Restano ovviamente a essere maggiormente colpiti i grandi centri, aumentano gli incendi e anche le percosse. Allarme poi per minori stranieri. Questo in estrema sintesi il quadro disegnato dal Sole 24 ore, e ne sapremo di più intorno alle 8:30, perché Michela Finizio, giornalista e tra i curatori di questo reportage, di questa indagine del Sole 24 ore, sarà con noi e quindi potremo veramente sottoporla a tutte le domande possibili. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Amorim accusa, Cardinale deluso, e questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport dopo la giornata, il fine settimana calcistico. Si guarda però anche ai motori, Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio. Allora, questi sono i principali titoli che oggi troviamo in edicola, ma noi vogliamo tornare con l'attenzione a scusate, do una nota tecnica alla regia, il numero è proprio quello indicato in scalette, non quello già registrato, chiaro? Benissimo. Perché? Perché c'è stato nel fine settimana, se ricordate anche venerdì scorso ne avevamo parlato, c'è stato nel fine settimana nuove manifestazioni in India, dove ancora una volta in piazza sono tornati gli scarafaggi, la generazione Z, che sta ormai producendo un vero e proprio scossone politico e sociale nel paese, e con anche, diciamo, delle contromisure più o meno apertamente dichiarate da parte anche dell'establishment indiano e dello stesso Modi. Quindi da una parte continua la repressione, ma dall'altra la grande protesta del partito degli scarafaggi sembra sempre più inarrestabile. Noi torniamo a parlarne direttamente dunque a Nuova Delhi, andiamo a dare il buongiorno alla corrispondente dell'ANSA, Giuseppe Agliastro. Giuseppe, sei ancora con noi? Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, è stato un fine settimana contrassegnato dalle nuove manifestazioni degli scarafaggi, in campo anche la repressione, ma il movimento ormai sembra appunto inarrestabile.
3: Dunque sì, sabato e domenica a New Delhi ci sono state delle proteste antigovernative, manifestazioni a cui le autorità hanno reagito bloccando con le transenne diverse vie del centro, e questo ancora prima che iniziassero le proteste, con l'obiettivo evidentemente di impedire alle persone di raggiungere la zona prestabilita per la manifestazione. Per il momento il partito delle Blatt afferma di voler continuare la protesta finché non ci saranno le dimissioni del presidente della commissione elettorale, e questo è uno degli obiettivi appunto, sì, di queste proteste.
2: Perché noi ne abbiamo parlato venerdì scorso, no? La questione, si vuole le dimissioni del Presidente della Commissione elettorale perché sono state operate, come dire, degli sfoltimenti dalle liste elettorali con l'intento dichiarato di aggiornarle, quindi ovviamente togliere le persone, i nominativi di persone defunte, però la mobilitazione e la protesta sono per le presunte irregolarità. Sono stati tolti 130 milioni su 900 errotti aventi diritto in India, ma sì, il sospetto, l'accusa è quello di aver operato una sorta di epurazione, no?
3: Allora, la situazione diciamo che è questa. Diciamo che il Partito Popolare delle Blatt, che come dicevamo è un movimento satirico politico che è nato, sì, 5 mesi fa sul web, che ha molto, ha trovato molti sostenitori tra i giovani della generazione Z, contesta una revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso dal governo indiano e per la quale l'opposizione accusa le autorità di, appunto, irregolarità per cercare, secondo loro, un vantaggio elettorale, un'accusa che il governo da parte sua respinge. E il punto è che alcuni osservatori sostengono che durante queste operazioni di verifica, uh-huh, dalle liste elettorali siano stati cancellati 130 milioni di nomi. L'agenzia Reuters sostiene che, secondo i dati della commissione elettorale, si tratterebbe di 28 milioni di persone decedute, 63 milioni di persone che avevano cambiato residenza, ma anche di 30 milioni di persone che non sarebbe stato possibile rintracciare. Le autorità affermano che la revisione serva, diciamo, come dicevi, a ripulire le liste elettorali, togliendo i nomi di chi non ha diritto al voto, delle persone decedute e di chi per sbaglio risulta registrato in più di un collegio elettorale. Questo è quello che afferma il governo. L'opposizione sostiene invece che siano state escluse illegittimamente dalle liste elettorali molte persone con diritto di voto e che vi siano state quindi irregolarità, soprattutto secondo loro, a discapito delle minoranze, i cui membri, diciamo, più raramente votano per il partito del premier Narendra Modi,
2: certo,
3: un partito che è considerato su posizioni nazionaliste indù. Questa è un'accusa che però il governo da parte sua respinge.
2: Ma
3: per quanto riguarda, dimmi.
2: No, prego, non volevo disturbare, non volevo interromperti che c'è un poco di ritardo, prego.
3: No, volevo dire soltanto che per quanto riguarda le proteste di ieri e di sabato soprattutto, in pratica il centro di New Delhi è stato, per così dire, blindato con migliaia di poliziotti, si stima che fossero circa 30.000 quelli schierati, mm-hmm, come dicevamo sono state chiuse numerose vie con le transenne metalliche, sono state chiuse decine di fermate della metropolitana, è stata bloccata la connessione internet in un'ampia zona del centro e sono anche stati cancellati diversi treni da e per Delhi, tutte misure queste che Amnesty International aveva criticato già il giorno prima della protesta, cioè quando erano state annunciate queste proteste, definendo le misure arbitrarie e affermando che lo svolgimento delle manifestazioni non dovrebbe essere subordinato a un'autorizzazione preventiva da parte della polizia. E critiche sono arrivate anche dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, e sabato sera ha chiesto innanzitutto il rilascio immediato delle persone fermate, giudicando arbitrario il loro fermo, e inoltre, cosa non secondaria, ha detto di esortare le autorità indiane a garantire il rispetto del diritto di manifestazione pacifica.
2: Ma da un punto di vista proprio, come dire, come strutturazione e organizzazione del movimento delle blatte, degli scarafaggi, si parla di partito, si sono veramente costituiti, perfezionati nella formazione politica del partito o è un po' improprio parlare di partito?
3: No, come dicevo prima, il Partito delle Blatte non è un vero e proprio partito, nel senso che non è registrato almeno al momento, come un partito che si presenta alle elezioni e così via. Quindi, ripeto, è nato soltanto 5 mesi fa questo movimento, quindi non possiamo sapere come si evolverà in futuro. Quello che possiamo dire al momento è che un nuovo movimento satirico politico, che fa appunto anche della satira nei confronti del governo il suo strumento principale forse, è nato sul web e ha presto raccolto 22 milioni di follower Instagram. E, come dicevo, è un movimento molto popolare tra i giovani della generazione Z, di cui riflette anche timori su molte tematiche anche piuttosto delicate, come quella della disoccupazione giovanile, ed è, sta avendo un peso sempre più importante nella politica indiana, perché è stato proprio questo movimento in estate a organizzare le proteste di massa contro le presunte fughe di informazioni sui quesiti per accedere alle forze di medicina, proteste che a luglio hanno portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan, quindi sta avendo un peso reale sulla politica indiana, e adesso stanno tornando in piazza. Sto movimento sta tornando in piazza, e una cosa anche importante, se l'avete già detto, è che sabato, quando sono iniziate le proteste, la polizia ha anche fermato, stando a quanto racconta lo stesso Partito Popolare delle Blatt, ha fermato tre dei suoi leader, tra cui anche il fondatore Abhijit Tik, e questo, secondo quanto racconta il movimento, tutti e tre sono stati fermati dalla polizia mentre erano ancora a bordo di un aereo appena atterrato a New Delhi, e poi domenica sono stati rilasciati ieri.
2: Chiarissimo. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi a questo punto, perché è evidente da parte del governo si mantiene una linea dura, ma questo evidentemente non sta scoraggiando gli scarafaggi. Grazie Giuseppe Agliastro, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi,
2: grazie.
3: Buona giornata.
2: Lasciamo a Nuova Delhi il corrispondente dell'ANSA Giuseppe Agliastro, e tra pochissimo andiamo in Ucraina.
0: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

0: Questo è sempre il buongiorno in blu e l'attenzione punta al fronte russo-ucraino con l'intervento di Trump, che da una parte ha annunciato l'accordo con Putin sul diesel russo e dall'altra parte ha messo chiaramente in discussione la permanenza di Zelensky alla guida dell'Ucraina. Ha detto se ne deve andare, l'Ucraina deve tornare alle elezioni. Questo poi è stato seguito dall'annuncio di Trump che Russia e Ucraina avrebbero raggiunto una tregua energetica, cioè l'impegno reciprocamente a non colpirsi centrali energetiche, raffinerie. Ecco, sia da parte ucraina che da parte russa è chiaro che né Kiev né Mosca sapessero niente. Tra l'altro la Russia, così giusto per non lasciare niente di dubbio, dopo le parole di Trump ha subito colpito ancora una volta una centrale energetica ucraina. E da parte di Axios, portale sempre molto ben informato dei corridoi della Casa Bianca, dice che Mosca non ha accettato alcun accordo energetico con gli Stati Uniti per il cessate il fuoco, tant'è che Witkoff e Kushner starebbero sospendendo i preparativi per la visita a Putin. Invece è interessante guardare la risposta che c'è stata da parte di Zelensky rispetto agli annunci di Trump, perché sulla tregua ha detto: ah beh, se ci dite quando inizia così ci adeguiamo anche noi, volendo dire appunto non ci hanno nemmeno informati. E rispetto alla questione delicata delle elezioni ha detto: va bene, andiamo al voto, però mi servono almeno 60 giorni di tregua per organizzare le urne. E qua insomma si capisce come Zelensky, come dire, di fronte a Russia e Stati Uniti ha capito ormai bene come quale strategia tenere. Subito ci colleghiamo a Kiev con Vladislav Maistruk, giornalista e analista internazionale. Buongiorno Vladislav.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti a capire, ricomincerei proprio dalla risposta di Zelensky. Trump dice Ucraina torna al voto, Zelensky va via, Zelensky dice va bene, datemi 60 giorni di tregua però. Ora, posto che 60 giorni, due mesi, sono assolutamente insufficienti, che significa questa risposta di Zelensky?
1: È un rilancio, diciamo che è pura dialettica, non è un'offerta negoziale seria, non è neanche un'apertura, una resa, nulla di tutto ciò. Lui, immaginiamoci che si trova a giocare a poker, no? Con Putin, Trump al tavolo, poi gli alzano le staffe e lui sta al gioco, sapendo comunque di poter continuare anche lui a bluffare in questo modo, perché sa che i russi non accetteranno mai un cessate il fuoco totale di 60, 32, certo. Qualsiasi. Quindi è pura retorica. Poi bisogna anche capire come e quando ha detto Zelensky questa cosa. Lui era in un'intervista in diretta con un emittente statunitense, l'ABC se non erro, e quindi lui si rivolgeva più che altro agli statunitensi per fargli capire che guardate, noi siamo aperti praticamente a tutto, però bisogna avere le condizioni, visto che stiamo parlando non di un cambio di vertice, che non è che prendi una marionetta e ce ne metti un'altra. No, noi siamo un paese democratico, abbiamo bisogno per cambiare vertice di elezioni democratiche. Per fare le elezioni democratiche, come ha detto Zelensky, al di là della questione delle leggi, della Costituzione, che se andiamo a seguire la legge e la Costituzione per indire delle elezioni servirebbe comunque la fine della guerra, la fine della legge marziale, certo. Ma se devi cambiare la Costituzione, secondo la Costituzione ci metti come minimo mezzo anno, quindi per dire tutta, delle elezioni credibili le potresti organizzare nell'arco di un anno e mezzo, un anno, proprio per essere molto molto molto veloci, perché le elezioni sono una cosa seria, devono essere concorrenti, devono essere anche realistiche, perché abbiamo 6 milioni di ucraini all'estero, 1 milione di ucraini sotto le armi, con registri elettorali che sono ormai carta
0: da completamente da aggiornare.
1: Questa, perché è cambiato tutto. Cioè, quindi le elezioni sono una cosa seria, la democrazia è una cosa seria. Siccome Trump sembra sembra che parli non come il leader di un paese democratico, ma sembra il leader di, che ne so, di un regno, no? Io prendo, cambio, non mi sta più bene quel leader, voglio un altro. Beh, non spetta a lui decidere, prima di tutto, spetta a noi ucraini. E anche se noi ucraini siamo molto critici verso Zelensky, ogni volta quando viene attaccato in questo modo da chiunque, però quando il presidente viene attaccato in modo così becero, e quando la realtà non è che attacchi Zelensky, che ne so, per i fatti di corruzione, per dire, no?
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: sarebbe
0: certo
1: un argomento. Quando attacchi Zelensky perché non ti è comodo, non ti permette di fare, di concludere i tuoi affari con Putin, beh, allora sai che c'è. Fatti da parte, che ci pensiamo noi a decidere. Che poi bisogna anche capire perché Trump ha fatto questa proposta a Putin di consentire alla Russia di vendere agli Stati Uniti il gasolio, che poi sarebbe contro la legge del 2022 e sarebbe anche contro la nuovissima legge votata poco tempo fa anche da entrambe le Camere. Trump deve ancora sottoscrivere la famosissima legge di Lindsey Graham, che ha lasciato in eredità, che prevede delle sanzioni contro chi compra petrolio, benzina, gasolio dalla Russia. Quindi gli Stati Uniti probabilmente si sanzioneranno da sé a questo punto.
0: Sì, allora,
1: anche la discussione
0: che Trump
1: all'interno degli Stati Uniti sta dilagando, perché anche nel mondo MAGA sono in parte irritati, in parte si sentono disorientati, perché io capisco che, cioè, molti capiscono perché Trump vuole raggiungere questo accordo, perché dice che ci sarà un calo dei prezzi della benzina, ma il prezzo della benzina, del gasolio, dipende dal prezzo del petrolio. Ecco, finché gli Stati Uniti continueranno a perdere la guerra contro l'Iran per lo stretto di Hormuz, che comunque è controllato dall'Iran e non dagli Stati Uniti, quel che ne dica Trump, il prezzo del petrolio sarà quello. Di conseguenza il prezzo di tutti gli altri, tutti i carburanti, benzina, gasolio, sarà quello.
0: No, ma quindi questo è assolutamente vero. No, ma guarda, io sai che tra tutto, perché quello che dici è reale e realistico, tra l'altro ricordiamoci che da parte della Russia, che comunque sta con le triangolazioni vendendo parte dei suoi prodotti raffinati, avrebbe anche un problema, dati gli attacchi ucraini con i droni, a implementare di tanto la sua produzione. Quindi io sono sempre più convinta che ha ragione chi dice Trump punta semplicemente sull'effetto annuncio, quindi forse era convinto che dando annunci di questo tipo già ci sarebbe stato una sorta di effetto calmiere sui mercati per il prezzo del petrolio, perché il ragionamento poi pratico, matematico, tecnico è quello che hai fatto tu. È il fatto che ormai i mercati sono, come dire, abbastanza sordi rispetto alle dichiarazioni di Trump, no? Cioè affidabilità zero, quindi non c'è stata nessuna speranza da parte dei mercati delle utilities.
1: Guarda, questa affermazione dal punto di vista dei mercati del petrolio non hanno alcun effetto, probabilmente non ne avranno neanche nel corso di tutta questa giornata, però hanno avuto un grosso effetto politico positivo per la Russia e per la loro guerra cognitiva che stanno conducendo contro tutti.
0: Certo.
1: Perché se gli Stati Uniti dicono, guardate, Trump dice che vabbè, ormai lui è credibile quanto è credibile, però lui dice che il problema è Zelensky, togliamo Zelensky, risolviamo tutto, ci sarà pace nel mondo, di nuovo soldi a gogo per tutti. Chi ne vince di questa situazione? Soltanto Putin. Putin poi bisogna anche capire per che cosa in realtà stavano discutendo Trump con Putin e ancora prima Kushner e Witkoff lì a Mosca. Io non credo che discutevano, leggendo lo stesso Axios o altra stampa informata, loro non parlavano soltanto di come finire la guerra in Ucraina, loro parlavano di come fare miliardi sulle azioni della Lukoil, la compagnia petrolifera russa che adesso è sotto sanzioni, e quindi tu dai un po' a me e io do un po' a te. Insomma, stiamo veramente assistendo a roba da mercato.
0: Sì, con secondo me un incontro tra delegazione statunitense e delegazione russa con uno scarto di qualità notevole. regole, cioè mentre Kushner e Witkoff sicuramente erano lì per questioni meramente economiche, è ovvio che da parte dei russi c'è la volontà e probabilmente anche la capacità poi di manipolarli, no? Quindi non soltanto di fare affari, sì, ma di poter puntellare anche i loro obiettivi strategici. Poi sicuramente
1: ma l'altro... c'è un'altra cosa, cara, guarda, dimmi. Un'altra cosa che è importantissima, noi che cosa vediamo negli ultimi mesi in Ucraina? Noi vediamo che i vecchi droni Shahed iraniani sono stati perfezionati dai russi nel corso di questi anni, fin tanto da renderli praticamente dei piccoli missili, molto difficili da intercettare. L'Ucraina sta cercando di raggiungere questo nuovo, questa nuova soglia tecnologica, in parte ci sta già riuscendo, quindi ci sono buone prospettive. Però qual è il problema? Che se l'Iran, e l'Iran non ha alcun problema a prendere dalla Russia questo know-how militare, che cosa ne sarà delle basi americane nel Golfo Persico? Che cosa ne sarà degli alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico? Che cosa ne sarà? Noi abbiamo visto che gli Stati Uniti non sono riusciti a proteggere né le loro basi né i loro alleati quando l'Iran aveva usato, a parte i missili balistici, i Shahed di vecchia generazione, insomma erano molto più lenti e obsolete dal punto di vista tecnologico. Se e quando, e non so cos'è prioritario, il se o il quando, l'Iran userà questo nuovo know-how militare nel Golfo Persico per imporsi come leader in quell'area, che cosa faranno gli Stati Uniti? Quindi chissà se Trump non cerca anche di usare la sonda di Mosca per convincere l'Iran a non fare cosa. L'unica cosa è che mi sembra una cosa talmente strana da fare, perché Putin non ha alcunissima intenzione, né alcunissimo interesse nel dare questo favore a Washington, anzi sarebbe più che altro interessato a che l'Iran diventasse leader in quell'area, molto più che lo diventasse Washington. Washington non veramente non riesce a togliersi dalla testa questa idea veramente che quasi morbosa, no? di portare il Cremlino dalla propria parte per usarlo contro la Cina. Ma sì, ma perché i russi non sanno che fare, no? È quello che vogliono, diventare l'arma dell'Occidente per combattere i cinesi. Ma proprio le persone che hanno ideato questa concezione del mondo sono proprio fuori
0: perché
1: come un balcone,
0: in realtà
1: i russi non
0: ma certo
1: conoscono.
0: No, è la visione che aveva un senso prima durante la guerra fredda ribaltata, cioè tenere vicini la Cina contro la Russia, adesso tenere vicini la Russia contro la Cina, ma il contesto è talmente rivoluzionato che infatti poi lo vediamo nei fatti quanto sia perdente, no, questa strategia. Però dicevo, è la questione Iran, secondo me l'abbiamo tirata fuori e ruota tutto intorno a quello, cioè a Trump interessa chiarire, finire, vincere la guerra contro l'Iran e quindi risolvere la questione del Golfo, e sta cedendo, tradendo l'Ucraina, ed è quello che sta portando sul piatto a Putin per avere via libera sull'Iran da tanti punti di vista, perché sappiamo che la Russia in questo momento, per quello che può, sta aiutando anche, come dire, da un punto di vista proprio di intelligence, di satelliti e di supporto strategico l'Iran contro la Russia, oltre, come dicevi te, con i droni ipertecnologizzati. Quindi della serie, Trump cerca quantomeno di porre su un vassoio l'Ucraina per ottenere dalla Russia una via libera sull'Iran, un mancato sostegno all'Iran. Perché se no non si spiega, questa è l'unica spiegazione che secondo me può avere più senso, posto che poi la Russia non ha capacità di condizionare l'Iran. Prego.
1: Sì, c'è un'altra spiegazione che è quella che riguarda anche la trattativa della Lukoil. Secondo moltissimi analisti
0: insieme agli affari,
1: americani e così via. No, ma certo. Che la Casa Bianca, il clan dei Trump, per come si è mosso soprattutto negli ultimi anni, si è mosso per puri interessi economici. Se andiamo a vedere come si sono comportati dal punto di vista geopolitico, hanno reso gli Stati Uniti un paese quasi isolato e molto più debole rispetto a quando era 5 anni fa. Perché sai, puoi avere anche degli alleati che puoi ritenere anche, com'è che ha chiamato gli europei, parassiti, no?
0: Sì.
1: Dice Benz aveva chiamato, però sono comunque degli alleati, ti danno una mano anche durante le tue campagne militari un po', diciamo, temerarie delle volte, no?
0: Uh-huh.
1: Però quando tu inizi a trattare i tuoi alleati a pesci in faccia come ha trattato, così quando tu costringe l'Europa a riarmarsi perché non è più sicura, anzi è sicura di non poter più contare come una volta sugli Stati Uniti, perché ormai il fatto psicologico si è proprio inclinato, no? Se prima era molto difficile, nonostante Gigi Vance era venuto a Monaco, sì, non appena eletto vice, a dire che è finita la pacchia, no? E così via, per molti ancora erano refrattari, no? Nell'accettare questa cosa. Poi c'è stato il documento, quello della strategia della politica estera, dove c'è scritto nero su bianco,
0: sì, che il concetto strategico più chiaro di così,
1: sì, sì, sono ostili sì, agli Stati Uniti, sì. Gli Stati Uniti non hanno interesse nell'Unione Europea, ma soltanto di fare accordi con dei singoli stati all'interno dell'Europa e mantenere qui la sua presenza strategica, ossia le basi militari quantomeno. Quindi poi con l'esempio dell'Ucraina noi vediamo che anche moltissimi europei vedono che con questi Stati Uniti, e non si sa se Trump non può essere rieletto, però può essere eletto una persona che potrebbe avere le stesse vedute di Trump,
0: sì, sì.
1: E a quel punto gli Stati europei sarebbero completamente scoperti. E chi lo dice se poi un domani, invece dell'Ucraina, nello stesso tempo non verrà trattata la Danimarca ancora più duramente perché c'è la Groenlandia, e poi magari, che ne so, l'Italia, perché la butto lì, perché magari gli Stati Uniti diranno ma a noi interessano tantissimo la Sicilia oppure la Sardegna,
0: certo,
1: e così via e così via.
0: Ma quindi, è evidente che Trump non percepisce e quindi non considera di avere alleati o di poter avere alleati, tantomeno si sente vincolato da trattati, accordi, relazioni internazionali e diritto internazionale, no? Questo è evidente, infatti mi sembra che da parte dell'Europa, con tutte le lungaggini, timidezze, contraddizioni che ci sono, però insomma si stia metabolizzando, e non è che si aspetta soltanto, come dicevi tu, la fine di questa amministrazione. Uno, perché altri 2 anni con Trump sono lunghissimi. Due, perché non sappiamo poi chi sarà il dopo Trump, quindi tutto questo viene sicuramente tenuto in considerazione.
1: Non sappiamo anche come andranno a finire queste midterm, ma non dal punto di vista chi vince e chi non vince.
0: No, ma la reazione alle mie
1: sì, alle provisioni, dovrebbero vincere i democratici, e probabilmente non soltanto nella Camera bassa, ma anche al Senato. Ecco, se la democratici vincono anche al Senato, questo potrebbe comportare certamente determinati fattori.
0: Abbiamo già visto 2020, 2021, il gennaio, Capitol Hill, quindi non sarebbe neppure niente di nuovo. No? Cioè, è ovvio che ormai ti aspetti tutto.
1: Sì, sarà interessante vedere la reazione di Trump e del suo clan ad un'eventuale sconfitta fragorosa, fra l'altro, perché se perde anche il Senato rischia davvero di
0: non governare più, cioè quantomeno
1: vero, ma non soltanto un impeachment, perché lui è l'unico presidente degli Stati Uniti che è stato sotto impeachment della storia degli Stati Uniti, è stato sotto impeachment 2 volte.

0: poi colpevole o non colpevole, che poi può essere giudicato colpevole per tutta una serie larghissima. La legge statunitense qui è molto vaga, no? Quindi sì, potrebbe essere anche incriminato per tantissime cose, però diciamo che le accuse di corruzione, che sono fra quelle secondo le quali può essere incriminato il presidente, articoli sulla corruzione del clan dei Trump, di tutto il mondo MAGA, ce ne sono tantissime. Quindi chissà se i repubblicani non vorranno vendicarsi, fare una specie di ripulita, ripulirsi dai MAGA per ricominciare, perché possono diventare tossici per tutto il partito repubblicano.
1: Questo non lo quindi, so, insomma, perché le implicazioni
0: è una previsione
1: sono
0: che andiamo a vedere, sì, come voteranno i cittadini degli Stati Uniti, e questa è la loro prerogativa, e come anche Trump reagirà a queste elezioni.
1: Ovviamente uno si aspetta il peggio da Trump, su questo non c'è dubbio. Invece però, Vladislava, tornando in Ucraina, alla luce di tutto questo, la minaccia che gli Stati Uniti ancora di più chiudono il rubinetto delle armi che ora tramite commessa passano dall'Unione Europea come acquisto, però sempre armi ucraine solo, in un momento in cui l'Ucraina è già a corto di sistemi di difesa antiaerea, e per questo è ancora più disastroso, no, l'effetto degli attacchi russi, cosa si pensa, cosa si sta come si vive anche nella consapevolezza che il calendario corre, quindi ci si appresta a un nuovo inverno?
0: Come si vive? Onestamente, dagli Stati Uniti, finché c'è Trump in Ucraina, nessuno si aspetta più nulla di buono. Speriamo di non avere nulla di peggio, per come si dice. Anche perché poi con cosa ci possono minacciare? Cioè, gli Stati Uniti, se Trump smette di vendere all'Ucraina le armi attraverso questi sistemi che i paesi della NATO comprano e poi le danno all'Ucraina, avrà a che vedere con le sue aziende che producono queste armi, e saranno loro a parlare con Trump e a fargli le domande perché non ci stai facendo guadagnare quello che dobbiamo guadagnare. Sì. E non credo che Trump avrà tanti argomenti con loro. Cos'altro può toglierci? Aiuti, altri aiuti? Gli Stati Uniti non ci danno nessun aiuto. Da quando Trump si è insediato ha bloccato tutti gli aiuti. Cioè tutto ciò che noi riceviamo dagli Stati Uniti viene pagato più che altro dai paesi europei. Quindi l'Ucraina da Trump non riceve nulla.
1: Niente, no.
0: Ci sono state delle indiscrezioni che gli Stati Uniti avrebbero detto, Kushner e Witkoff avrebbero detto alla delegazione ucraina: se non accettate le condizioni così come sono, se continuate a colpire le raffinerie, allora noi bloccheremo i dati di intelligence. Va detto che però Witkoff ha pubblicamente detto che non è vero, nessuno ha mai posto queste condizioni. Vero o non è vero, anche questa è una cosa che vedremo. Va detto che comunque l'Ucraina non è che, siccome era già successo, in un certo qual senso si è anche preparata insieme ad altri partner per poter sopperire a questo deficit, perché insomma si sa che gli Stati Uniti possono cambiare idea da un momento all'altro e non a favore dell'Ucraina. In generale, come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando con filosofia, ma non nel senso che tipo chi se ne frega, con filosofia, certo, nel senso che noi sappiamo cosa abbiamo e avendo la cognizione di ciò che di materiale, e non solo materiale e spirituale, abbiamo, con quello andiamo avanti. Dal punto di vista materiale, chi può si sta, o si è anzi organizzato per poter avere un accumulatore in più, chi vive fuori città magari un generatore, chi può instaurare una piccola stufetta anche a legna lo ha fatto, chi è potuto cambiare il proprio appartamento con una casetta fuori città che però è più autonoma, lo ha fatto. Però ci sono comunque tantissime milioni di persone che non hanno nessuna possibilità né di cambiare né di cambiare casa né di fare un upgrade del proprio appartamento, e qui spetta la comunità, prima quella ucraina anche quella internazionale, delle brave persone oltre agli stati, di dare una mano, così come è stato l'anno scorso. Ricordo che gli italiani sono stati grandiosi, avendo donato oltre 350.000 euro, che sono stati spesi in acquisto di generatori e accumulatori per ospedali della città di Kiev, dove si congelava l'inverno,

0: scorso, e altre istituzioni qui della provincia, ma non soltanto della provincia di Kiev. Quindi c'è stato un gesto di grandissima solidarietà da parte degli italiani, ma anche di tanti altri popoli europei che hanno donato proprio per l'acquisto di questi generatori, accumulatori, che sono stati acquistati e portati in Ucraina.
1: Speriamo.
0: Io credo che questo inverno, che dicono non dovrebbe essere così freddo, però credo che anche questo inverno noi ucraini ci appelleremo prima di tutto a noi, per dare una mano a chi sta peggio di noi, perché c'è sempre chi sta peggio e bisogna dare una mano, ma ci appelleremo probabilmente anche agli europei, ai nostri amici europei, affinché possano darci una mano nelle varie raccolte fondi organizzate sia dalla diaspora ucraina in Italia che dalle associazioni che operano in Italia, operano in Italia e in Ucraina.
1: E speriamo, anzi, insomma,
0: come libri, oltre le lezioni,
1: no, no,
0: per
1: esempio, ma infatti ce ne sono. Chi vuole aiutare, ha facile modo di capire come farlo, e speriamo veramente che gli italiani, ma gli europei tutti, si superino in generosità e in solidarietà anche rispetto allo scorso anno. Vladislav, grazie, torniamo presto ad aggiornarci. Un caro saluto a tutti voi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora all'analista e giornalista Vladislav Maestruk, che abbiamo raggiunto a Kiev. Allora, aggiornamenti in questo momento dal territorio non ce ne sono. Tra pochissimo ci saranno le news con tutte le informazioni dall'Italia e dal mondo, e poi subito dopo ci sposteremo anche in Medio Oriente per capire e inquadrare meglio intanto l'attivismo yemenita, ovvero gli Houthi contro l'esercito regolare, in attesa di capire l'Arabia Saudita cosa intende fare, visto che è stato nuovamente colpito in modo rovinoso l'aeroporto di Riyadh. Dopo i 13 morti di ieri, oggi c'è un'altra vittima e altri 11 feriti, e soprattutto ci si chiede se alla fine l'Arabia Saudita attiverà il patto della Mecca, quello sottoscritto questa estate con la Turchia e con il Pakistan. E lo scenario può diventare ancora più preoccupante in attesa di capire i prossimi sviluppi dell'Iran e come il dossier iraniano si incrocia sui tavoli statunitensi con quello ucraino. Questo e molto altro ancora subito dopo le news delle 8.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore,
4: azione, vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematiche

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: In blu 2000 news.
5: Auguri dall'Italia e da tutto il mondo a Papa Leone, che ieri all'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. L'intervento è già programmato al Policlinico Gemelli tra domani e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Leone.
6: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
5: Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, scrive il presidente via social. Ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, gelo anche da Mosca. Ma a parlare a un funzionario della Casa Bianca, che ad Axios dice la Russia non ha accettato alcun tipo di tregua, e l'annuncio faceva riferimento a un possibile accordo che prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie. Nuovo attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un ogiva ha colpito di nuovo lo scalo saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti. Occhi puntati sulle mosse americane dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano diretto. Bufera sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani di scuole ebraiche americane che volevano partecipare ad un programma sull'educazione infantile. La richiesta era quella di sottoscrivere una dichiarazione per dissociarsi dalle azioni del governo di Israele. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, si è spenta a Milano all'età di 96 anni. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma pareggia 0-0 a Como. Cagliari, Juventus termina in parità 1-1, stesso risultato sul campo del Sassuolo Milan. Lecce, Bologna è terminata 1-2. In Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo si è piazzato Antonelli. MotoGP, Bezzecchi ha trionfato in Indonesia. Questa era l'ultima notizia.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni della Buongiorno.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Nostra Signora del Pilar. È un solido pilastro nel cuore della Spagna, quello di cui oggi parliamo. La tradizione vuole che quello della Vergine del Pilar sia il santuario più antico della Spagna, tanto che la devozione mariana legata a questo luogo è sentita come parte integrante dell'identità spagnola in tutto il mondo. A costruire a Saragozza la prima cappella dedicata a Maria sarebbe stato San Giacomo Maggiore, che vuole rendere grazie alla Madre di Dio apparsagli in quel luogo su un pilastro, il Pilar in spagnolo, per sostenerlo davanti alle delusioni per i scarsi risultati nella sua opera di evangelizzazione. Storicamente è accertata la presenza della Chiesa Mariana prima dell'invasione araba del 711. Di certo la Madonna del Pilar ha accompagnato la storia della Spagna ed è cresciuta nel cuore dei fedeli anche grazie ad alcuni segni prodigiosi. Il suo messaggio è chiaro: la fede è un pilastro saldo che non teme i nostri insuccessi. Altri santi di oggi sono San Tedisto, martire, San Felice Cipriano e compagni e San Serafino.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati nello spazio quotidiano dove scorriamo gli appuntamenti della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 12 ottobre che comincerà alle 9.30 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella che accolgono come ogni lunedì Don Giuseppe Marinoni nello spazio Confronto con la Parola. La mattinata prosegue con Gianni Branca e Sara Giudici con il Saronno, aggiornamenti e notizie alle 10.05 e in replica alle 17.40. Mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10.30 e alle 19.10 e vedrà Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare il Caronno Calcio. Alle 11.30 e poi ancora alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite questa volta Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali. E la serata proseguirà poi alle 20.30 con la diretta del Consiglio Comunale. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la radioterapia dell'ospedale si distingue al congresso nazionale. E andiamo a Caronno, fotovoltaico sulle case Aller al via la sperimentazione. E ora Solaro, la svolta, Electrolux ritira i licenziamenti. E torniamo ancora a Saronno, in arrivo la carta dedicata a te 2026-2027. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La struttura complessa di radioterapia di Saronno, diretta dalla dottoressa Barbara Bortolato, è stata protagonista del 36esimo congresso nazionale della Società Italiana di Uro-Oncologia. In occasione dell'evento, la dottoressa Ilaria Repetti ha presentato i brillanti risultati preliminari relativi all'introduzione di una nuova tecnica metodica di monitoraggio pretrattamento nella radioterapia pelvica. Inoltre, grazie alla donazione di un ecografo tascabile wireless da parte dell'associazione di volontariato Saronno Point, il dottor Luigi De Cicco, responsabile della struttura semplice radioterapica di Saronno, ha introdotto la valutazione ecografica preliminare al trattamento radiante quotidiano. Grazie al team di radioterapisti della radioterapia che hanno lavorato alla raccolta dati, si è dimostrato che questa valutazione ecografica preliminare consente di ridurre il numero di CBCT, ovvero della tomografia computerizzata che sfrutta i raggi X, eseguite per ogni singolo paziente, riducendo così l'esposizione a radiazioni, ma anche consente di ridurre il tempo di occupazione della macchina. Caronno Pertusella. La città guarda alle energie rinnovabili per alleggerire il costo delle bollette nelle case popolari. Caronno è stato infatti scelto come uno dei due comuni lombardi che ospiteranno una sperimentazione regionale dedicata alla comunità energetica rinnovabile, con l'installazione di impianti fotovoltaici sugli stabili Aller di via Sant'Alessandro. Il progetto, affidato ad Aller Varese, Como, Monza, Brianza, Busto Arsizio, punta a consentire ai residenti di condividere l'energia prodotta dai pannelli e utilizzarla direttamente per i propri consumi. Un modello che favorisce l'autoconsumo collettivo e che, oltre ai benefici ambientali, potrebbe tradursi in un concreto risparmio economico per tutte le famiglie coinvolte, anche grazie agli incentivi previsti dal gestore dei servizi energetici. Per sostenere la sperimentazione, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 125.000 euro destinati ai due progetti pilota individuati sul territorio. Oltre a Caronno Pertusella, l'iniziativa interesserà anche un edificio Aller di Stezzano nel Bergamasco. La quota principale delle risorse, pari a 100.000 euro, servirà per la progettazione e la realizzazione degli impianti, mentre 25.000 euro saranno impiegati invece per attività di formazione, informazione e assistenza tecnica. L'obiettivo della sperimentazione va oltre il singolo intervento. La Regione intende infatti verificare la possibilità di estendere il modello ad altri complessi di edilizia residenziale pubblica, avviando una ricognizione degli immobili Aller che presentano caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Andiamo a Solaro, dai licenziamenti alle uscite volontarie incentivate, svolta nella vertenza nazionale Electrolux che coinvolge anche lo stabilimento di Solaro. Al Ministero del Made in Italy, Electrolux ha proposto il ritiro del piano di esuberi originario del maggio scorso, convertendolo in un piano di uscite volontarie ridotto complessivamente a 1.250 dipendenti, di cui 650 operai e 600 impiegati. Ora gli esuberi restano, ma le uscite saranno solo volontarie, da gestire in 3 anni, anche con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Il ministro Urso ha spiegato che il governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio. Per la FIOM CGIL il ritiro dai licenziamenti unilaterali è sicuramente un cambio di passo importante, ma serve il mantenimento della struttura occupazionale di ricerca, sviluppo e manifatturiera di Electrolux. L'azienda ha presentato anche un piano di investimenti per un totale di 90 milioni che riguarderà tutti gli stabilimenti attivi in Italia. Ma anche su questo i sindacati chiedono maggiori garanzie. Nel prossimo incontro del 29 ottobre verranno approfonditi gli elementi del piano proposto da Electrolux a partire dalle osservazioni, spiegano così i sindacati. Saronno, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che stabilisce i criteri per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le modalità di erogazione della carta dedicata a te per l'annualità 2026-2027. La carta dedicata a te è una carta elettronica di pagamento prepagata da 500 euro. Istituita dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica ad affrontare il caro prezzi e l'inflazione. Il contributo viene assegnato automaticamente in base a criteri stabiliti dall'INPS, senza il bisogno di presentare una domanda specifica per chi ha un ISE ordinario non superiore a 15.000 euro, con priorità per i nuclei familiari più numerosi con almeno 3 componenti e anche la presenza di figli piccoli. Non spetta a chi percepisce già altri sussidi di inclusione o sostegno al reddito, come ad esempio l'assegno di inclusione, ADI, la NASPI o la CIG. La consegna avverrà a novembre e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026 per non perdere il beneficio. Non è necessario, lo dicevamo, presentare alcuna domanda specifica. I beneficiari vengono infatti individuati direttamente dall'INPS, che predispone gli elenchi sulla base dei requisiti ISE. I comuni sono poi impiegati nelle verifiche delle posizioni anagrafiche e dell'eventuale incompatibilità con altre misure economiche. Gli esiti delle verifiche dovranno essere restituiti all'INPS entro il 13 ottobre. Successivamente poi l'INPS procederà alla conferma degli elenchi definitivi che saranno trasmessi ai comuni e a Poste Italiane per la successiva attività di consegna delle carte. A Gerenzano un'iniziativa preziosa per favorire l'integrazione e il supporto scolastico sul territorio. A Gerenzano sono riaperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di lingua italiana rivolti alle donne e per il servizio di aiuto compiti dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. L'iniziativa è curata dall'associazione Spazio Mondi Migranti, un progetto a cura di Nabad Milano, e in collaborazione con la cooperativa Scelag e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Offre un punto di riferimento importante. I corsi di italiano per donne si tengono il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.45, mentre l'aiuto compiti per i ragazzi è attivo il sabato dalle 9.30 alle 11. Al primo piano della cooperativa Scelag in via Fagnani 14. Per avere tutte le informazioni potete chiamare il numero di telefono 349 671 2459. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi ricordiamo San Carlo Acutis nel 20° anniversario della sua morte. Le lodi della quarta settimana. Preghiamo anche per il Papa, per la sua operazione questa settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Per bocca dei suoi santi profeti,
1: il Signore ha parlato.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che...
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della...
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per bocca dei suoi santi profeti il Signore ha parlato. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo, o Dio, che nella vita di San Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia, e lo è

che noi per sua intercessione di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro

0: secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce
1: e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore. Grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio,
1: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore.
0: Lodate il Signore e cantate inni al suo nome,
1: perché Egli è buono.
0: Lodate il nome del Signore, lodate lo servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
1: Lodate il Signore è buono, cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
0: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
1: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
1: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
0: Colpì

0: diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e cantate inni al suo nome, perché Egli è buono.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati da sempre e per sempre Tu sei Dio.

0: sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e dissecca. Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: meraviglioso che vive nei secoli, la Chiesa canti con le nostre labbra la sua fedeltà.
1: Cristo, Salvatore del tuo corpo, che è la Chiesa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che ti sei offerto a Dio in sacrificio di soave profumo, Kyrie eleison. Tu, che sei asceso sopra tutti i cieli per riempire di te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che nutri e curi la Chiesa come la tua propria carne, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che abiti per la fede nei nostri cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, pietra angolare del Tempio Santo di Dio, Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre. Lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per portare alla fede quelli che Dio ha scelto e per far conoscere la verità, che è conforme a un'autentica religiosità, nella speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli eterni da Dio, il quale non mente, e manifestata al tempo stabilito nella sua parola mediante la predicazione, a me affidata per ordine di Dio nostro Salvatore. A Tito, mio vero figlio nella medesima fede, grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Per questo ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine in quello che rimane da fare e stabilisca alcuni presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato. Ognuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola donna e abbia figli credenti, non accusabili di vita dissoluta o indisciplinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla parola, degna di fede che gli è stata insegnata, perché sia in grado di esortare con la sua santa dottrina e di confutare i suoi oppositori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. I puri di cuore abiteranno la casa del Signore.
2: I puri di cuore abiteranno la casa del Signore.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
2: I puri di cuore abiteranno la casa del Signore.
1: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno?
2: I puri di cuore abiteranno la casa del Signore.
1: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
2: I puri di cuore abiteranno la casa del Signore.

0: voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: quando vi ho mandato senza borsa, né sacca né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura: e fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: L'avvertimento di Gesù di fronte alla sua passione e allo scandalo della croce avvisa i suoi ad avere il coraggio di affrontare questa prova, questo scandalo di un Dio che per amore e per redenzione nostra non vince con potenza ma dona la vita. Oggi ricordiamo questo per la prima volta nella liturgia, questo San Carlo Acutis, canonizzato l'anno scorso a settembre dal Papa Leone XIV. Un ragazzo delle nostre parrocchie, ha vissuto niente di straordinario, ma dentro, cominciando in parrocchia in centro a Milano, Santa Maria Segreta, a vivere da chierichetto, a vivere nell'incontro di catechesi, poi nel collegio, il cammino formativo dei nostri collegi, compreso la messa quotidiana che questo ragazzo ha vissuto in pienezza ogni giorno, guidato da un direttore spirituale che lo ha elevato adagio adagio a innamorarsi del Signore nell'Eucaristia. Un ragazzo della sua età, esperto, anche innamorato del computer, 20 anni fa non erano tutti i social di oggi, ma si poteva incominciare a operare qualcosa, e una delle realizzazioni fatte al computer era proprio il raccogliere, l'andare a pescare i miracoli dell'Eucaristia, a comporre quindi questa mostra non di un calciatore o di un cantante o che so io, ma per dire un ragazzo già pieno di sensibilità alla realtà più alte, l'incontro con il Signore, e anche come adolescente cosciente di disincanto davanti alle pressioni di un mondo pagano, e diceva: io voglio costruire la mia vita non come fotocopia di tutti questi personaggi che si impongono alla televisione. Voglio essere originale, originale diverso, originale come il Signore vuole che io cresca come figlio di Dio. A 15 anni ha consumato la sua vita in una leucemia fulminante, vissuta con fede quel poco che ha sofferto, ma con lucidità di offrire la propria vita per il bene della Chiesa. Anche quest'anno sarà un po' sul richiamo dentro la Chiesa, perché i giovani lo prenderanno come itinerario verso la giornata mondiale della gioventù che si farà l'anno prossimo a Seul, e tutto l'anno avranno da meditare su questa giovane figura. Interessiamoci anche noi, se ne è fatto un film, probabilmente lo si troverà passati questi giorni di commemorazione, lo si troverà anche su YouTube disponibile per tutti. E al santuario se ne fa tanto onore, credo che lì si potranno anche trovare segnali, le sue fotografie, preghiere per lui e magari qualche piccola vita per conoscerlo più a fondo.

0: Dopo il Vangelo. Ti benedicano, Signore, i tuoi santi, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Padre buono. Quando arriva l'ora della prova, non farci soccombere alla tentazione, ma donaci il coraggio e la forza di attraversarla, sicuri della tua vicinanza. Ti preghiamo. Quando siamo tentati di usare i metodi del mondo per superare le nostre paure, anche spirituali, ricordaci che solo la spada della fede può portarci alla vittoria. Ti preghiamo. Quando la Chiesa sembra cedere alla seduzione del potere, convertila con la memoria della passione del suo Sposo e Signore. Ti preghiamo. Per Papa Leone ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Giancarla Nobile e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Dio onnipotente ed eterno, che elevando i santi alla gloria del cielo ci offri rinnovate prove del tuo amore per noi, fa che la loro intercessione e il loro esempio ci spingono a imitare fedelmente il tuo Vangelo unigenito

0: di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Accogli, o Dio, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Carlo Acutis serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti a...
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per una disposizione

tuo volto. Così nell'esistenza mirabile di San Carlo ci hai dato un nuovo impulso a cercare

e perfetta con Cristo. Associati a questo tuo servo di cui oggi celebriamo la memoria e a tutte le schiere degli angeli e dei santi, esultando cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: dirti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunità.

Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: nei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Se uno mi vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servo.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E
1: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri

0: nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco la mia.

alla comunione. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

0: preghiamo, o Dio Padre nostro, il pane di vita eterna con cui ci hai nutrito nel ricordo di San Carlo Acutis, ci rinnovi nella mente e nel cuore e doni a noi diventi partecipi della natura divina la forza di comportarci da veri tuoi figli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: E vediamo ora qualche appuntamento di Saron e del Saronnese. Martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima. Presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, alle ore 8:45, esposizione della statua della Madonna di Fatima. Alle ore 9, Santa Messa Votiva, alle 9:30, Santo Rosario. Decanato di Saronno, mercoledì 14, 21 e 28 ottobre continua il corso biblico dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'auditorio Aldo Moro in viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità e le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi e inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del teatro. Saronno, sabato 17 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per iscrizione contattare Tiziana al numero 335-8377-293 oppure Silvana al numero 348-5634-309. Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21 presso l'oratorio Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero. Saronno dal 17 al 25 ottobre presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte, una mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che racconta la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari della mostra: sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30, il martedì e il giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale. E mi affido alla vostra preghiera.
1: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata ieri da un missile Houthi, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, scandisce il presidente ucraino. Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata, afferma l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Torniamo in Italia, ex Silva, sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti. A proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area a caldo di Taranto. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori. E sono in corso e sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buongiorno. Eccoci qui per il nostro appuntamento del lunedì. Poco fa abbiamo avuto una sorpresa piacevole, perché abbiamo con noi questa mattina Don Luca. Non so cosa sia successo a Don Giuseppe, strano, perché ha vinto l'Inter, ha pareggiato il Milan, insomma. Sono successe tutte cose che dovrebbero metterlo di buon umore, invece non c'è. Va bene,
1: Don Giuseppe avrebbe esordito dicendo che l'Inter appunto ha vinto 3-0 con il Parma, ecco. Don Luca, che è un po' simpatizzante del Milan.
0: Allora è un po' brutto Don Luca.
1: Va bene.
0: Allora, come ci organizziamo? Dobbiamo parlare del Vangelo della parola di ieri.
1: Parabola
0: molto facile, molto che conosciamo tutti a menadito, ma però
1: che conosciamo bene, esatto,
0: ci suggerisce sempre qualche.
1: Sì, io ieri ho celebrato alle 8:30 nella chiesa di San Francesco e poi alle 10 in santuario, dove è un po' di tempo che non andavo, quindi mi ha fatto piacere. Mentre sabato sera ero nella parrocchia di San Giuseppe, quindi
0: spazia comunque,
1: diciamo così, in tre chiese differenti
0: della
1: città.
0: Di tanto in tanto arriva anche da noi,
1: San Giovanni Battista, di solito il sabato sera, ogni tanto anche qui dove abito, perché mi sembra bello che possa anche celebrare qui nella chiesa che ho di fianco a casa. E sì, come si diceva, la parabola è nota, è conosciuta, tra l'altro Gesù stesso la spiega, quindi diciamo che non è neanche per noi così difficile intuire qualcosa di quello che abbiamo ascoltato. Io mi sono soffermato personalmente su questa beatitudine, l'ho chiamata un po' così, perché questo racconto contiene, lo abbiamo ascoltato, una beatitudine dove Gesù dice: beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. Questa è la beatitudine. Poi c'è anche, insieme a questa beatitudine, un avvertimento di Gesù quando dice: chi ha orecchi ascolti. Mi sono focalizzato su queste due espressioni del Vangelo, però dicevo che c'è una beatitudine nascosta, una beatitudine, l'ho chiamata, che sta all'origine, che è quella del seminatore. Perché qual è la tendenza nel momento in cui noi accostiamo una pagina come questa? La tendenza è quella di pensare immediatamente a quale tipo di terreno siamo noi, no? Tra quelli che un po' vengono messi in luce nel racconto. Subito il nostro modo di pensare ci porta a chiederci noi come ci collochiamo davanti a questo seme che viene sparso in modo così abbondante.
0: Beh, è una domanda che viene spontanea.
1: Che è una domanda, esatto, non è una domanda fuori luogo assolutamente, però appunto la prima, subito il primo pensiero è questo qui, così come anche laddove dicevo prima, no, c'è questo avvertimento di Gesù: chi ha orecchi ascolti, e noi ci chiediamo subito come dobbiamo fare per ascoltare. È chiaro, no? Cioè il Vangelo ci pone sempre un po' in questo dialogo, no? Però appunto questa beatitudine del seminatore forse è un po' più nascosta. Questo seminatore esce, inizia proprio così la parabola: ecco il seminatore uscì a seminare. E mi piace, no, proprio pensare che questo seme è proprio la parola di Gesù, che viene sparsa con abbondanza, senza la preoccupazione di dove questo seme vada poi a cadere, se ci sarà o non ci sarà un terreno che potrà ospitarlo. Ed è bello anche questo fatto, mentre seminava, scrive l'Evangelista Matteo, mentre seminava succedono di volta in volta diversi scenari, no? Cioè mentre seminava, abbiamo ascoltato, questo seminatore vede che sopraggiungono gli uccelli e beccano il seme caduto lungo la strada. Sempre mentre seminava si accorge che il sole brucia i germogli senza radici, quelli che sono un po' attecchiti sui terreni sassosi senza la terra sufficiente. Sempre mentre seminava, quindi mentre persevera in questo impegno, assiste alla morte del seme che viene soffocato dai rovi. Mi piace, no, questa libertà, che potremmo dire è la libertà di Dio, la libertà di Dio di seminare questo seme che è la sua parola, e questa seminagione, mentre semina appunto si verificano diverse circostanze che quasi porterebbero ad esistere, no? Come dire, il seme appunto viene beccato dagli uccelli, il seme viene bruciato, il seme muore perché viene soffocato dai rovi. A questo punto non ne vale la pena di continuare a spargere, no, questo seme. E invece, al contrario, questo insuccesso, questi ostacoli, questa apparente inutilità non bloccano il seminatore. Ecco, a me piaceva un po' questa sottolineatura. Sarebbe potuto rimanere paralizzato nel suo seminare, nell'amarezza della delusione, in quel lavoro che poteva apparire appunto senza esito positivo, ma c'è una fedeltà più grande, c'è una fedeltà che poi alla fine porta ad un raccolto anche inatteso, 160, 30 per uno, forse più inatteso agli occhi di chi ha assistito a questa seminagione, ma non ai suoi occhi. Il seminatore ha sempre avuto fiducia sia nel seme gettato sia nel terreno che lo avrebbe ospitato. Quindi io insistevo così nella mia omelia, insistevo un po' su questa beatitudine che è quella del seminatore, di colui che semina. E poi da questa beatitudine, dicevo un po' a cascata, possiamo un po' per agganciare alla vita, a cascata un po' quelle che possono essere le nostre beatitudini, mi veniva in mente proprio a partire da questa beatitudine che sta all'inizio, che appartiene a Gesù e al Padre suo. Le nostre beatitudini quali possono essere? La beatitudine della gratuità. Dicevo un po' così, che cosa vuol dire? Vuol dire saper investire anche laddove potrebbe apparire una scelta sprecata. Tante volte ci si accorge, no, che nella nostra vita ci sono occasioni in cui siamo più attenti ai calcoli piuttosto che a prendere delle scelte che siano davvero scelte espressione di una gratuità. Facciamo un po' tutti i nostri calcoli per capire quanto ci conviene o non ci conviene. Invece c'è questa beatitudine, cioè c'è questa forma di felicità che si esprime nella gratuità, no? Di chi investe, di chi investe anche quando magari potrebbe apparire sprecata questa possibilità di investire. La beatitudine della fiducia, e qui la riportavo un po' sul sé, no? A volte la mancanza di fiducia in se stessi, soprattutto quando facciamo esperienza di qualche insuccesso, anche qui diventa un po' una forma di paralisi, no? Invece questo seminatore continua ad avere fiducia in sé, no? Quindi in sé, nel seme e poi anche nel terreno, ma c'è anche questa fiducia in se stesso, che mi sembra importante, in se stessi. E l'ultima beatitudine è quella della pazienza, che tante volte non abbiamo dubbiamo mai, e sempre continuiamo un po' a andare a cercare pazienza anche come fedeltà, quindi perseveranza, fedeltà, come possibilità di dare tempo anche, dare tempo a quello che avviene, invece che subito essere frettolosi nel sentenziare un risultato positivo o negativo. Ecco, quindi per sintetizzare, la beatitudine del seminatore, che diventa però anche un po' per noi in qualche modo la possibilità di vivere una beatitudine, quindi una forma di felicità, perché questa è la beatitudine. L'altra cosa che dicevo, poi concludo perché sennò diventa un monologo radiofonico, so che magari può essere più comodo, magari così almeno
0: più
1: facile.
0: Il conduttore è più comodo perché parla solamente lui e non...
1: L'altra cosa è quella appunto sempre un po' collegata, no? Sull'ascolto, che orecchi ascolti, anche qui, no? Forse, come dicevo prima, il rischio lecito è quello di dire io come devo fare ad ascoltare. E invece a me piacerebbe vederla più da questa prospettiva: chi ha orecchi ascolti questa parola, che è questo seme sostanzialmente che viene gettato, ascolti questa parola che è ascoltabile. Volevo sottolineare appunto più che altro la bellezza di una parola che ancora sa sorprendere, sa affascinare, sa attrarre, sa convincere, sa persuadere.
0: Che è il Vangelo?
1: Che è il Vangelo, no? Questa parola, per semplicità, diciamo così, la parola di Gesù, il Vangelo di Gesù, chiamiamolo così, è qualcosa che ancora appunto sa attrarre, no? E quindi questo è un dono, appunto, per dirla in modo diverso, piuttosto che leggere questa parabola ponendo l'attenzione sul sé, cioè su quello che dopo dovrebbe diventare per noi un modo di agire, no? A me piaceva sottolineare di questa pagina di Vangelo l'aspetto di questa libertà del seminatore, no? Che gioisce nel spargere abbondantemente questo seme, e sulla bellezza di questa parola, che è questo seme del Vangelo gettato, che davvero può incrociare la vita di tutti, e questo avviene anche in modo molto umile attraverso quello che ciascuno di noi è con la sua vita. Io penso che ciascuno di noi possa sentire questo dono come una responsabilità che gli viene affidata. E citavo Paolo VI, San Paolo VI, qui il prevosto sarebbe contento perché è uno dei suoi santi più amati, e quando Paolo VI, terminando il Concilio Vaticano II, diceva, parlava di una simpatia immensa, no? Cioè, come dire, la posizione della Chiesa verso l'umanità è quella di una simpatia immensa. E allora qui il compito è quello un po' di dire, attraverso la mia simpatia, attraverso la mia simpatia io posso portare, no, la bellezza di questa parola, di questo seme, che davvero può attecchire in ciascuna situazione di vita, in ciascuna persona, anche quelle che magari a volte ci verrebbe da dire questa persona qui non potrebbe mai essere raggiunta da questo annuncio, no, del Vangelo. Forse davvero attraverso l'umanità, no, di ciascuno, questo seme può attecchire con più facilità un'umanità vissuta secondo l'umanità di Gesù, no? E davvero questo seme può arrivare a chiunque, anche a quelli che magari scarteremmo in partenza, no? Cioè, come persone non adatte ad ospitare, a ricevere il seme di questa parola, no?
0: Ma quindi un po' il seme è dato a tutti, cioè
1: può raggiungere tutti, certo. Cioè, forse questa parabola ce lo dice, no? Non c'è la preoccupazione di dire dove andrà a finire, no? Vada dove vada, no? E laddove c'è un terreno che lo ospita, il frutto arriva. Ecco.
0: Cioè, mi sembra che la sua riflessione sia molto su mettere in evidenza che il seminatore cerca di arrivare tutti e sulle difficoltà che i tutti hanno nell'accogliere il seme, no?
1: Certo, c'è
0: una... Ma visto da chi invece è il percettore, no? Da noi, no? Noi, qualcuno ha detto che noi siamo il seme, non riesco a inquadrare questo... Però in un'omelia che io non ricordo, le sento, poi dopo 5 minuti non mi ricordo più, però è stato detto che noi siamo il seme, ecco, non, dopo magari se lei riesce a far quadrare questa affermazione, certo, mi fa un favore. Ma noi possiamo interpretare questa parabola anche dal parte di chi deve dare frutto. Ecco, io trovo consolatorio, io come cattolico abbastanza con difficoltà, trovo consolatorio che il seminatore sappia che da questa semina può venire fuori il 100, se va proprio tutto bene, può venire fuori il 60 e anche il 30, per cui... Trovo consolatorio il fatto che che c'è posto per tutti, insomma, anche certo, per chi fa fatica a credere, perché è un terreno fertile ma coperto da rovi e da pietre anche, insomma, per cui non può produrre di più. Ecco, io trovo consolatorio questo.
1: Certo.
0: E il fatto che siamo seme, come lo fa?
1: Penso adesso, non lo so,
0: sì, che cosa
1: intendeva poi chi ha, però penso, non so, cercando anche un po' di capire quello che dicevo io, penso che la nostra vita si fa un po' questo seme, no? Ma nel senso che nel momento in cui viene raggiunta da questa parola, che di per sé è il seme, no? Per eccellenza, laddove questa vita viene resa feconda da questo seme, allora io divento un seme. Io lo interpreterei così, perché dopo chiaramente, no, il Vangelo, no, come si dice, no, passa per attrazione, no? E quindi, cioè, nel momento in cui la mia vita viene raggiunta dal seme di questa parola, che ha la capacità anche di trasformare, no? Cioè, non è una parola soltanto donata, ma è una parola che nel momento in cui si dona trasforma la vita di chi l'accoglie.
0: Chi l'accoglie.
1: E allora, come dire, dopo da lì scatta quel meccanismo di attrazione, no? Non di proselitismo, ma di attrazione, cioè non di convincimento, non di forzatura, ma come dire, come quando noi diciamo: io ho vissuto questa cosa bella, te la racconto.
0: Cioè, in modo
1: adesso, per andare proprio terra a terra, no? Non vorrei fare discorsi campati per aria. Io sono andato a vedere la partita dell'Inter, adesso così rimaniamo nel tema dell'Inter sportivo. Mi è piaciuta talmente tanto che a te, che sei mio amico, dico: guarda, la prossima volta andiamoci insieme, che a me è piaciuto un sacco, e tu, che sei mio amico, in qualche modo ti fidi, no, di quello che ti dico, e ci andiamo insieme, no? Cioè, come dire, è quella capacità anche un po' di attrarre,
0: diciamo,
1: no?
0: di contagio anche,
1: ecco. Di un contagio bello, positivo, che non ha la forma della forzatura, del proselitismo, no? Cioè, come dire, devo convincerti, che tante volte, no, può essere anche un po' rischioso, mi colpiva, adesso non vorrei cambiare totalmente discorso, però penso di no, mi colpiva quello che diceva sabato pomeriggio Monsignor Sequeri nel suo intervento alla comunità delle sorelle del Signore, che quest'anno ricordano i 30 anni di fondazione. Li abbiamo qui a Sarolle.
0: Sono le Orsoline.
1: No, sono a Sarolle, sono vicino, sono al Prealpi, alla Sacra Famiglia, Villa Nazareth. E diceva, ecco, il titolo un po' di questo pomeriggio era la Nazareth che ci manca, no? Quindi questa diciamo, signor Sequeri, di ridare valore, no, a quel vissuto di Nazareth che impegna Gesù per 30 anni di vita, non per 3 giorni, non per 3 mesi, ma per 30 anni. E che cosa vuol dire? Vuol dire recuperare, diceva lui, il vissuto del villaggio, no? Cioè recuperare ciò che fa parte della vita e che tutti comunque in qualche modo incrociamo e comprendiamo, no? La nascita di un bambino, la morte di una persona che si ammala, una persona che deve andare al lavoro, cioè recuperare un po' quella bellezza di quel nascondimento, no? Che alla fine è la vita nascosta della gente, no? Delle persone, e forse ripartire da lì poi proprio per essere più pronti, diceva lui, se non ho capito male, alla sorpresa di Dio, no? I Vangeli ci raccontano, anzi non ci dicono quasi nulla di questi 30 anni di vita nascosta di Gesù, poi ci portano negli ultimi anni, ma se non ci fossero stati gli anni precedenti, come dire, non avrebbero avuto senso anche alcune cose che Gesù fa, no? Negli ultimi

0: mi è vicino, no? Innanzitutto, e poi forse da qui davvero può essere più sorprendente, no? Laddove Dio passa nella vita, no? Di una persona, iniziando a riprendere tra le mani questa quotidianità, questo nascondimento, no? Per cui tutti possono alla fine fare qualcosa, perché viviamo tutti, no? Quindi, cioè, tutti ci alziamo al mattino, grazie a Dio, tutti facciamo le nostre cose, questa prossimità bella, no? Questo nascondimento, dove questo seme, che è il seme della parola, può diventare, può crescere, può essere ospitato, e su questo io credo bisogna dare un po' davvero di fiducia, no?
1: Ma è un po' come adesso interpretare, cioè, il fatto del dar la conclusione che dice dà frutto e produce il 100, il 70 e il 30, è come dire oggi non c'è, è una domanda che le faccio, oggi non c'è troppa si dà troppa attenzione alla spiritualità e non tanto alla vita concreta, che volenti o nolenti dobbiamo fare, dobbiamo vivere, dobbiamo affrontare tutti i problemi del giorno. Si dice il denaro, no, ma un minimo di attenzione al denaro uno deve averlo, altrimenti finisce sulla strada. Cioè, il fatto di dire dà frutto nella vita, dà frutto nel come vivo.
0: Sì. Ecco questa cosa qua della spiritualità, non so quanto tempo ci vorranno, è stata insinuata un'idea un po' distorta, no, di spiritualità, come se la spiritualità fosse una cosa a sé, no? Cioè, c'è la vita con tutte le sue cose, poi c'è la spiritualità che è un po' un'anestesia dalla vita, no? Cioè, mi anestetizzo, entro nel momento spirituale, ma in realtà la spiritualità è qualcosa di molto, no? Di molto incarnato nella vita, perché la spiritualità vede come protagonista lo spirito, che è lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo che agisce, no? Che agisce, trasforma, cambia, per quanto noi appunto non vediamo lo Spirito Santo che gira, no? Però lo Spirito Santo è proprio colui che è protagonista di questa spiritualità, che vuole essere una spiritualità, cioè coi piedi per terra, ecco. Non vorrebbe essere come dire io ho la mia vita, lavoro, ho casa, figli, poi vado, mi rifugio quei 10 minuti al giorno in una chiesa, dico coltivo la mia spiritualità, ma questa non è la spiritualità, è un'altra cosa.
1: No, beh, adesso ha ragione, il mio linguaggio
0: no,
1: magari è stato
0: improprio. No, io non lo dico per chi ascolta,
1: no,
0: chi ci ascolta, però.
1: Quando io dico spiritualità forse generalizzo un po', uso un termine sbagliato, ma è per dire si dà molto più attenzione al dire tu devi, tu cattolico, devi capire che Dio ti ama, se non capisci questo non hai capito niente. C'è chi lo capisce al 100%, c'è chi lo capisce un po' meno, ma l'importante, dico io, che è che quel poco che capisce lo trasferisca nella sua vita e adegui al dettato del Vangelo per quanto può.
0: Secondo me in modo molto semplice, c'è un annuncio che deve essere dato, no? Ed è un punto di partenza. A quel punto di partenza poi ci si accompagna, no? Insieme. Lo dico per i bambini, ad esempio, per i genitori dei bambini, visto che io un po' seguo anche questa cosa nella comunità pastorale, Iniziazione Cristiana. All'inizio deve esserci la bellezza di un annuncio. Cristo nato, morto, risorto, asceso al cielo. Questa è la bellezza dell'annuncio, no? Dio che ti vuole bene. E lo fa attraverso Gesù, no? Suo figlio Gesù. Questo è il cuore, si dice il kerigma, no? Cioè l'annuncio centrale della fede. Però a questo cuore poi io ti accompagno, no? E come dire, questo annuncio è un annuncio che viene sempre mediato. Noi abbiamo bisogno di mediazioni, cioè io te lo dico, però al tempo stesso divento tuo compagno di viaggio, insieme a te, mentre anch'io cerco ogni giorno di ricentrarmi, no, su questo annuncio, faccio un pezzo di strada con te. Quindi la mediazione, no? Non basta sta in Ucraina.

0: creare un, come dire, un contenuto, ma poi dopo è necessario offrire una mediazione. Cioè, mentre ti dico che questo è il cuore della fede cristiana, io mi faccio compagno di viaggio con te e insieme, no, cerchiamo, come dire, di vedere di che cosa si tratta, in un'esperienza che non è soltanto una comprensione della testa, no, ma proprio è un'esperienza incarnata, come questo Dio che è il nostro Dio, no? Il Dio, quando diciamo il Dio cristiano, non dobbiamo deformarne le immagini, ma il nostro Dio è un Dio che si fa carne, no? E quindi, come dire, ci si accompagna insieme nella vita, no? Ecco, questa cosa qua. Però è bello,
1: non
0: è bello.
1: Non ci siamo accorti, mancano 2 minuti.
0: È andata bene anche oggi.
1: No, io avevo su questo aspetto, purtroppo le avrei fatto una domanda sul fatto, anzi gliela faccio, non abbiamo il tempo. Ieri c'è stata la consegna del catechismo ai bambini, e per cui c'erano lì tutti i bambini che faranno la prima comunione, almeno la nostra parrocchia, però erano lì abbandonati, cioè erano lì, sono bambini che la messa non sanno ancora probabilmente che cosa è, no? E sono lì, io mi sono chiesto, ma che cosa porteranno a casa questi bambini? Cioè, se io ho tentato di ragionare come loro e dico, ma deve essere una pizza tremenda, perché sentono parlare, non capiscono di che cosa si dice, poi devono alzarsi in piedi, poi qualcuno gli dice no, siediti, non sono accompagnati. Ha senso? Come iniziazione cristiana una
0: roba
1: del genere?
0: Questo è il punto. C'è bisogno di mediazioni. Quando si diceva appunto di mediazioni, c'è bisogno della mediazione di qualcuno, no? Di qualcuno che ti accompagna, no? E la figura, no, di qualcuno che ti accompagna è fondamentale. Certo.
1: Allora mi ha consolato solamente il fatto che fra il gruppo c'era anche mia nipote, alla quale poi ho detto: ma scusa, com'è andata? Ti sei stancata? Non mi ha detto niente. Ma sai perché, cioè, qualcuno ti ha detto perché si va in chiesa? Lei mi ha detto è per incontrare Gesù con naturalezza, per cui mi ha consolato, ma però non abbastanza, perché penso che lì sia un po' di lavoro da fare, non...
0: Sì, a volte forse anche un po' prendere questo aspetto, no? Cioè aiutare anche questi bambini a ridurre un po' la carica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità, se Trump ha negoziato con Putin ci dica quando inizia, ma se i russi accetteranno l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia di 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Franco in regia. Mi dicono che in linea ci sia già Sara Giudici. Pronto?
1: Sì, ciao Gianni, ciao Franco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
0: Ciao Sara, benvenuta. Come stai?
1: Tanto? Grazie. In miglioramento. Lento, ma miglioro.
0: Va bene. Allora lavoriamo. Di cosa parliamo oggi come prima cosa?
1: Allora, partiamo con una notizia pratica.
0: Sì.
1: Ossia col fatto che oggi partono dei cantieri sulle linee Milano-Saronno-Como e quindi ci sono delle corse che verranno soppresse, degli orari che verranno modificati. Sul Saronno abbiamo dato ampio spazio con tutte le informazioni perché è un grosso cambiamento per i pendolari. Ci sono anche alcune corse cui invece dei treni ci sono i bus. Quindi l'invito a tutti quelli che usano il treno, anche saltuariamente, è quello di guardare questo. Sì, perché le novità andranno avanti fino a dicembre, quindi è molto importante essere aggiornati, perché si tratta di cantieri piuttosto lunghi e impattanti.
0: Ah beh, certo, è importante, poi tra i pendolari, coloro anche che lo usano per qualsiasi altro motivo, insomma è importante sapere quando ci sono le corse.
1: Va bene. Esatto.
0: Poi cosa
1: l'altra
0: ci
1: notizia
0: dice?
1: Invece sì, più leggera, riguarda Matteo, un ragazzo di Cogliate.
0: Sì.
1: Che ha debuttato nella fiction di Sky dedicata agli 883, che in questi giorni è in onda appunto su Sky e su Now. È un ragazzo che è di Cogliate, abita a Cogliate, ma possiamo considerare un po' saronnese perché i suoi studi di teatro, di recitazione sono iniziati proprio al PAV, che è la scuola di teatro di Saronno. Matteo è stato intervistato anche dalla Repubblica e ha spiegato che è stato un ruolo molto importante, che richiede tanto lavoro, anche tanto studio, perché lui interpreta uno dei due Righeira, il gruppo degli anni Ottanta.
0: Certo.
1: Quelli di Vamos a la Playa.
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: ricordo,
1: l'estate sta
0: ricordo.
1: Finendo. E quindi ha spiegato che da un lato è stato bello scoprire come quelle canzoni fossero note anche ai ragazzi della sua età, quindi ai ragazzi giovani, ma soprattutto ha dovuto impegnarsi molto perché i Righeira sono torinesi e quindi ha dovuto imparare a parlare con l'accento torinese, con la cadenza dell'accento, ok. E quindi insomma ha fatto questo lavoro, è stato intervistato, noi ne avevamo già parlato, penso nel 2022, quando avevamo fatto un articolo sui giovani talenti del PAV, 10 ragazzi da seguire, e avevamo visto l'esordio che ha avuto Matteo.
0: Bene, abbiamo avuto conferma allora.
1: Esatto, siamo stati bravi.
0: Bravi,
1: il giro
0: bravi.
1: L'abbiamo presa.
0: Bravissimi. Va bene, allora vado io?
1: Sara? Vai tu.
0: Allora, sportello gratuito per aiutare le famiglie e orientarsi tra i servizi. Ecco, di cosa si tratta? Che...
1: Sì, è un servizio fatto dal comune per fare in modo che le famiglie che vivono un momento di difficoltà, ma anche quelle che hanno una necessità specifica, possano venire a conoscenza se c'è un settore, magari quello della scuola, magari l'istruzione, magari i servizi sociali, a cui rivolgersi per avere un aiuto. Diciamo una sorta di grillo parlante del municipio. Sulle pagine del comune ci sono tutte le informazioni su dov'è e cosa e come funziona. Diciamo che può essere molto utile perché spesso ci sono anche dei servizi che servono oppure ci sono dei bisogni che non trovano risposta e che invece potrebbero essere soddisfatti.
0: Ah beh, certo, no, è importante avere la possibilità di dare delle risposte a chi ha bisogno, insomma. Va bene.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti. Saronno City Ride, famiglie e bambini in bici alla scoperta delle ciclabili cittadine.
1: Ok, questo è un pezzo dell'iniziativa 120 foglie morte, sì, che ha animato un po' il weekend, diciamo l'iniziativa principale del weekend. Ci sono stati diversi appuntamenti, si è partito sabato col maxi schermo per vedere il Giro di Lombardia in Piazza Libertà,
0: sì,
1: e oltre al maxi schermo c'era anche il Motorom di Emirates, la squadra ciclistica, sì, notissima, una delle più note, se non la più nota al mondo. La cosa interessante è che a guidare il Motorom è Luigi Saronni. che è nipote di Giuseppe Saronni.
0: Saronni, certo.
1: Esatto, noto ciclista, vincitore. Esatto, del Giro e anche di un mondiale, credo. E ci ha raccontato un po', Le Galli gli ha fatto questa intervista, Le Galli che è un po' il mattatore di questa iniziativa, l'organizzatore, ha raccontato un po' come funziona il motorhome, il fatto che dentro c'è una doccia, che c'è lo chef che prepara da mangiare per i ciclisti per il recupero, che ognuno al suo posto si poteva visitare, c'era l'angolo dove alcuni ciclisti hanno messo le calamite delle foto di famiglia da guardarsi mentre viaggiano. Cioè, è stata una cosa interessante. Poi domenica il grande appuntamento con la Rai Olona, questa corsa tra i boschi di 60 km a cui ha dato il via l'assessore Latuada, e poi anche appunto la corsa ciclistica dedicata alle famiglie organizzata con FIAB, con Stefano Giusto, presidente di FIAB, che ha proprio spiegato che l'obiettivo non è solo quello di promuovere la bicicletta come modalità per spostarsi in città, ma anche di raccogliere le segnalazioni dei cittadini per sapere un po' come, cosa serve per migliorarle, visto che c'era anche il vice sindaco Mattia Cattaneo che ha partecipato come ciclista, anzi ha spiegato di essere arrivato a filo perché aveva bucato. Experience classica dei ciclisti.
0: Ecco. È entrato nella parte.
1: Bene. Esatto. E poi a concludere la giornata c'era la mostra 120 foglie morte con le biciclette che hanno un po' raccontato la storia del ciclismo e del Giro di Lombardia. C'era la bici di Bartali, di Coppi, quelle dei campioni attuali, e la cosa bella è che la mostra, che ieri è stata allestita nell'ex Isotta Fraschini, sarà allestita da settimana prossima in Villa Gianetti, quindi a disposizione di tutti.
0: Ho capito, bene. Un'altra notizia: il Collegio Castelli compie 130 anni e regala a Saronno un concerto al Teatro Giuditta Pasta.
1: Sì, è un anniversario importante, certo. Facciamo un passo indietro, è venuto anche l'arcivescovo Delpini, sì. Anzi immagino che tu l'abbia visto, sì, perché mi sa, certo, che era lì lunedì, giusto? Certo, quindi dalla radio avrete sicuramente,
0: con tutti,
1: sicuramente
0: i ragazzi
1: visto.
0: Con tutti i ragazzi del Castelli.
1: C'è una bellissima foto, ragazzi, con lo striscione, certo. La sindaca, insomma un bel momento anche per la città oltre che per la scuola, no? Perché l'Istituto Castelli, sì, è protagonista di tanti eventi cittadini, e quindi propone anche questo concerto, si terrà a Giuditta Pasta, ci si può prenotare, è un momento per fare sì che questo festeggiamento non sia solo della scuola ma sia un momento vissuto dalla città, perché appunto come dicevamo la scuola è parte attiva della città, negli anni ha fatto tantissime iniziative sia per dire col settore alberghiero ma anche con i bimbi, con gli oratori, serate allo spazio sotto la scuola, quindi come dire importante anche un momento con la città.
0: Certo. Ancora, Amo Sportiva, il sogno del campo Vittoria prende forma e i lavori viaggiano a pieno ritmo per il sintetico, quello che in parte è stato donato, no, da un...
1: In gran parte, sì, diciamo i quattro quinti, perché il costo, esatto, è 500.000 euro e 400.000 euro sono state messe da questo benefattore, sì. Infatti il campo si chiamerà Campo della Vittoria, che è proprio il nome della mamma di questo benefattore. Ricordiamo che quando sono morti i genitori, questo sarondese ha chiamato il comune per sapere che progetti avrebbe potuto realizzare con una donazione. Sì. All'epoca c'era l'amministrazione Eroldi, tra i vari progetti il benefattore ha scelto la trasformazione del campo in terra battuta dell'Amor in un campo di erba sintetica, cosa che l'Amor chiedeva da tempo perché comunque è una società con tanti bimbi e quindi con una vera necessità. E quindi sono state subito avviate le pratiche, c'è stato un po' i lavori dovevano partire a fine 2025, ma c'è stato un problema con il ricorso al TAR della seconda azienda che aveva partecipato al bando. Quindi tutto si era fermato per diversi mesi e poi quest'estate c'è stato un accordo fra le due aziende e quindi si è potuti partire. Le ruspe e gli operai sono arrivati a fine settembre e tutto dovrebbe essere pronto, i lavori stanno procedendo per il nuovo anno.
0: Benissimo, bene. Andiamo alla Tari, ci sarà un risparmio ma una rata in meno, e questo è quello che viene, come dire, riservato quest'anno per il pagamento della Tari?
1: Sì, facciamo un passo indietro. Ne abbiamo parlato quest'estate del fatto che l'amministrazione comunale ha deciso di ridurre lievemente, ritoccare lievemente gli importi della Tari per le famiglie e per alcune tipologie di attività, aumentandole per altre, tipo per esempio per la grande distribuzione. Ora, di questa novità si era parlato a lungo, soprattutto perché le forze di maggioranza ovviamente ne hanno dato notizia con grande enfasi. L'articolo a cui fai riferimento è la protesta di un cittadino, più che la protesta direi l'amarezza di un cittadino, tra virgolette arrabbiato con il PD, perché quest'estate aveva letto il comunicato in cui si diceva che la Tari veniva ridotta ai cittadini, ma in realtà la sua riduzione è stata di poco meno dell'1%. Per contro, per la prima volta nella storia di Saronno, la Tari non si può pagare in 3 rate, ma si deve pagare solo in 2, una a ottobre e una a dicembre. E quindi il cittadino sottolinea come in realtà forse per le famiglie, visto anche il momento storico difficile con il rincaro dei generi alimentari, delle benzina, delle bollette, insomma tutto quello che c'è, forse per i cittadini più che un risparmio dell'1%, che suona un po' come una beffa, sarebbe stato meglio avere la possibilità di ripartire in un periodo di tempo più lungo e in 3 rate, quindi magari, non so, luglio, ottobre, luglio, settembre, dicembre, insomma, una cosa di questo tipo, l'importo della Tari invece che questa piccola riduzione simbolica.
0: Ho capito. Vabbè, insomma, va bene, insomma, la prendiamo com'è. Senti, un'altra cosa, oggi apre la mostra micologica Funghi da tutta la Lombardia, un libro dedicato alla città.
1: Sì, la mostra micologica si è tenuta lo scorso weekend, con una grande, figurati, con una grande partecipazione, un grande classico. Io purtroppo non ho potuto essere presente perché ho iniziato ad uscire in questi giorni e però devo fare piccole uscite contingentate, ma è la prima che mi perdo da quando lavoro a Faron. È sempre un bel momento, è stata allestita la Sala Nevera, le squadre degli iscritti dell'associazione micologica hanno lavorato venerdì, sabato per trovare funghi, tantissime specie, e poi soprattutto sono state lì a spiegare a grandi e piccoli cosa hanno di speciale i funghi, quali sono commestibili, quali no, come comportarsi quando si trova. È stato un bel momento, l'inaugurazione era presente il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Licata, e come dire, una grande tradizione di Saronno che si rinnova e che ha un tesoro di conoscenze e di competenze che è bello vedere che ci sono e che continuano a restare vive.
0: Bene, Saronno Partenopea riparte dal pranzo sociale, aperto il tesseramento 26-27.
1: Sì, non tutti lo sanno, ma Saronno ha un club molto attivo di tifosi del Napoli, hanno la sede in via Piccigoni, hanno iniziato il nuovo tesseramento, organizzano, vabbè, ovviamente eventi sociali, vanno a vedere le partite, ma c'è stata anche una grande festa 2 anni fa, giusto, per lo scudetto del Napoli, hanno seguito l'ultima partita, c'è stato un grande momento di festa. Quindi chi volesse condividere questa passione a Saronno, all'ex scuola Piccigoni, c'è questa opportunità.
0: Ok, poi Saronno ancora, cassolata di Chef Mario con la Saronno Point a sostegno dei servizi per i malati oncologici.
1: Restiamo in tema di grandi classici.
0: Sì.
1: Cosa dalla Saronno Partenopea, che magari non tutti sanno che c'è, a quello che è un grande classico, ossia la cassolata della Saronno Point per raccogliere fondi. La cena prevede antipasto, cassola ovviamente e dolce. L'attività serve, oltre come momento per stare in compagnia e per mangiare un classico lombardo che magari non tutti sanno preparare o hanno voglia di preparare perché è impegnativo, è l'occasione per raccogliere fondi per i tanti servizi di trasporto ai malati oncologici che fanno i volontari della Saronno Point, un servizio importante di cui parliamo spesso quando parliamo dell'ospedale, ma che è assolutamente quotidiano e vitale per tanti malati, e quindi un'occasione per stare bene e farti il bene, quindi meglio di così.
0: Chiarissimo.
1: I classici 2 piccioni con una fava.
0: Bene, bene.
1: Con una cassola, anzi.
0: Va bene. Salute mentale, Saronno dà voce alle fragilità, ASVAP 4 chiede anche lo psicologo in classe.
1: Sì, questa sabato era la giornata della salute mentale, come ogni anno ARVAP 4, che è una realtà molto attiva a Saronno, molto impegnata anche qua di sostegno ai malati e alle famiglie, ha fatto un intervento sul Saronno, ma poi l'ha fatto anche in piazza prima del corteo per la Palestina, poi se vuoi ne parliamo, in cui in particolare in questo intervento in piazza, magari riprendo questo che è molto interessante, ha parlato di come la guerra non sia solo un evento lontano, ma qualcosa che ha impatto sulla nostra salute mentale, l'abitudine alla violenza, l'ansia che crea in tutti noi, la paura e le angosce quotidiane, che se sono difficili per delle persone adulte, figuriamoci per dei bambini o per degli adolescenti. E quindi ho trovato particolarmente interessante questa scelta e questo connubio del corteo per la pace con un focus sulla salute mentale, perché in fondo la guerra non è solo un problema per chi la vive, è anche un problema per chi l'assiste, anche per il senso di impotenza che dà, no? Anche magari un po' la rabbia che crea di fronte alle persone che muoiono, ai danni, al fatto che non si riesca a fermare. Ho trovato l'intervento molto molto interessante e anche con uno spunto di riflessione per tutti.
0: Molto bene. Sara, ci fermiamo qui. Allora,
1: perfetto, buona settimana a tutti.
0: E conto di vederti settimana prossima in forma.
1: Ci proviamo, grazie mille.
0: Ciao, Sara,
1: ciao Gianni, grazie. Ciao.
0: Bene, ringraziamo anche i nostri radioascoltatori, una buona giornata, vi lascio con un po' di musica e allo sport successivo con Masini e Paolo.

0: Match Point, lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi è mattiniero anche l'amico Roberto Banfi dalla Prealpina. Abbiamo ospite di studio la Caronese Calcio, rappresentata dall'avvocato Nitti Emiliano, direttore generale, accompagnato da Valente Fabrizio, addetto al marketing. E oggi abbiamo anche la presenza di un giocatore della Caronese, che è Paloschi Mattia, la sala cinesca della Carona Calcio. Direttore generale, prima di parlare di calcio, io dico che forse è giusto ricordare che è 100 anni che c'è la Caronese, e quest'anno il direttore generale Nitti ha detto: voglio fare una squadra, modificando la squadra dell'anno scorso, perché voglio vincere il campionato per dare una soddisfazione alla Caronese, perché 100 anni la torta occorre la ciliegina,
3: ufficialmente è l'ultima volta che vengo qua, perché lui è un personaggio veramente un gufo incredibile, non ho mai detto una roba del genere. Noi comunque vorrei ricordarti che è 3 anni che facciamo i playoff, quindi non è che gli altri anni, un anno l'abbiamo sfiorati perdendo la semifinale nazionale, l'anno scorso ci ha eliminato il Saronno nel playoff, nella semifinale regionale, quindi noi, voglio dire, sono 3 anni che facciamo, diciamo, bene, per cui è la conseguenza di un lavoro che abbiamo impostato, diciamo, nel lungo periodo. Noi siamo arrivati 4 anni fa, abbiamo tenuto, diciamo, uno zoccolo duro di giocatori che ritenevamo utili per la Caronese in eccellenza, in D, eventualmente in C. Uno è oggi qui, che è il nostro portiere Mattia Paloschi, l'altro sono il vice capitano Andrea Galletti e il capitano Federico Corno. Tutti e tre questi sono, diciamo, la base dei ragazzi che sono con noi praticamente da sempre, ed erano quelli che c'erano anche quando la Caronese è retrocessa l'ultimo anno, diciamo, con Reina dalla D. Per cui piano piano abbiamo costruito intorno una società, uno staff, una dirigenza, stiamo facendo tante cose, tra cui anche sperabilmente una squadra competitiva. Questa è la verità. Poi 100 anni sono un traguardo importantissimo. Quest'anno li facciamo noi la Roma, mi sembra, quindi siamo accomunati. Esatto, quindi in realtà il 2027 è l'anno del centenario, quindi la stagione compiamo gli anni, e speriamo, insomma, di dare comunque una soddisfazione a tutto, perché poi se lo meritano i ragazzi, se lo meritano i soci, se lo merita il consiglio di amministrazione, se lo merita i nostri tifosi, e quindi se lo meritano tutti, insomma. Speriamo, insomma, di riuscire a fare un buon campionato. Poi ovviamente le componenti sono tante, però diciamo che ho messo le basi per fare un campionato di vertice.
1: Ecco, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse sottoporre delle domande ai nostri ospiti, il numero è 02 960 2728. Però avvocato Nitti, quest'anno, a differenza degli altri anni che facevate dei piccoli ritocchi, quest'anno avete cambiato sostanzialmente la squadra, a metà campo tutta gente nuova, al di là anche del mister nuovo. Ferri vi ha lasciato dopo quanti anni che avete con la base?
3: 2 anni e mezzo, perché era subentrato a Gatti il primo anno.
1: Come
3: che c'eravamo?
1: Questa scelta di cambiare il mister?
3: È stata una scelta perché volevamo, diciamo, allora è stata una scelta, insomma, dettata dal fatto che volevamo cambiare anche il modo di giocare, poi volevamo anche, diciamo, dare un po' di uno scosso un po' all'ambiente, perché sennò si andava un po' in continuità con sempre le stesse cose, sembra un po' un'abitudine a partecipare e non a vincere. Ma con Michele, che è stato il mio giocatore alla Pro Patria, quindi io lo conosco da tantissimi anni, era il capitano della mia Pro Patria, insomma.
2: Sta facendo bene a Legnano.
3: Sta facendo benissimo, è un allenatore sicuramente di prospettiva. Poi sono veramente molto affezionato, ci sentiamo tutte le settimane, quindi ci prendiamo anche in giro ovviamente tutte le settimane, dicendo che lui è più forte e noi siamo più forti, però insomma alla fine c'è un bel legame, però era giusto anche, insomma, provare a fare qualcosa di nuovo. Ma lo staff di quest'anno non è uno staff nuovo per me, perché Tomasoni era allenatore del settore giovanile quando io ero alla Pro Patria, e Rasori era preparatore dei portieri quando io ero alla Pro Patria, con Ferri giocatore ancora. Quindi, diciamo, sono tutti un po' delle persone con cui sono rimasto in contatto e a cui sono molto legato. Tomasoni aveva fatto benissimo l'anno scorso alla Vergiatese, quindi ci sembrava un mister giovane, avesse idee anche abbastanza, diciamo, nuove, innovative anche nel modo di allenare, quindi l'abbiamo convinto.
2: Tommasoni figlio,
3: Andrea.
1: Un appunto che fanno gli addetti ai lavori all'avvocato Nitti è che la Trust è bella, manca la ciliegina che sarebbe l'attaccante, se no Crono sarebbe perfetto. Si pensa di tornare sul mercato per prendere una punta di peso, sì o no?
3: Allora, tutti gli anni mi prendono in giro, tutti i miei soci mi dicono che io faccio le squadre bellissime tranne l'attaccante, tutti gli anni.
2: C'è un attaccante che è fortissimo, ieri l'abbiamo visto.
3: Chi è?
2: Pisco.
3: Mi prendo il merito che l'ho preso io da Varese 2006, lo abbiamo anche pagato. Venuto gratis.
2: Sei lì per quello.
3: Era un ragazzo che ha fatto benissimo in promozione l'anno scorso, anche a Varese in D, e quindi un ragazzo che ha delle caratteristiche, secondo me può fare anche la D. Bene, poi giovane, poi ci mette l'anima, gamba.
1: La ciliegina ce la dai sì o no?
3: La ciliegina la cerco solo io, cioè il tema è che la cercano tutti, voglio dire. Se vuoi ti faccio l'elenco delle squadre dalla D all'eccellenza che cercano centravanti, perché è la merce sempre più rara. Però volevo dirti una cosa: la ciliegina non è la punta che manca, ha detto bene lui, non è la punta che manca, è una punta con determinate caratteristiche. Perché la Caronnese l'attaccante, noi siamo il primo attacco del campionato come numero di gol, per cui diciamo che a noi forse la critica della punta che ci manca non dovresti farcela. Ci manca una punta con determinate caratteristiche, quello sì, però voglio dire, siamo quelli che hanno fatto più gol, quindi magari qualcun altro si deve preoccupare dei gol. Noi stiamo cercando sicuramente, per completare la rosa, una punta con determinate caratteristiche, e ne stiamo parlando con diversi, ma penso che quelli che abbiamo sono validissimi e per ora stanno facendo benissimo. Quindi noi abbiamo tre attaccanti, tutti e tre, che hanno fatto tre gol a testa, quindi 9 gol, che sono appunto Corno, Elilali e Pliskovac, quindi non posso dire niente, ecco.
1: Niti, passiamo all'altro aspetto della Caronnese, che è il discorso dei dirigenti. Io direi di dare la parola a Fabrizio Volonté per parlare di questo anche ampliamento degli sponsor nella nuova società, no? Mi sembra che ci sia qualche novità.
4: Ma sì, noi siamo sempre alla ricerca chiaramente di partner che ci possono aiutare e sostenere le nostre iniziative, anche perché comunque per noi sostenere tutte le attività che noi portiamo avanti settimana dopo settimana è assolutamente rilevante. Ricordo, tra l'altro, noi siamo qui chiaramente per parlare soprattutto della prima squadra, però comunque noi abbiamo più di 300 tesserati, 300 famiglie che vivono la Caronnese ogni settimana, ogni giorno. Abbiamo 18 squadre del settore giovanile, abbiamo la Caronnese Women, che è stata la novità degli ultimi 2 anni.
1: Economicamente siete molto solidi, però.
4: Dobbiamo esserlo, perché sennò diventa difficile, evidentemente, portare avanti tutte le attività. Stavo dicendo, anche la Caronnese Women ha cominciato proprio il campionato di Serie C proprio ieri a Torino con il Torino Women, che ha fatto 3-3, quindi comunque il settore giovanile che sta andando estremamente bene e che conferma evidentemente il fatto che deve arrivare entro 1-2 anni ad avere tutte le categorie regionali e anche elite. Quindi
2: però siete un po' stretti,
4: Nella struttura, dici? Sì, nella struttura siamo un po' stretti, perché c'è il nostro.
3: Uno fa il bravo, l'altro.
4: Il gioco del gatto e la volpe.
1: State sfruttando moltissimo il campo.
4: Assolutamente. No, ci stiamo lavorando, dai. Adesso diciamo che spero nei prossimi mesi riusciremo un po' anche a ufficializzare probabilmente un campo in più, e quindi questo.
5: Cioè, il progetto
4: questo
5: rimane quello dell'ampliamento sul posto.
4: Di un campo a 11 in più. Beh, anche perché se no diventa anche
2: la rete, in anticipo. Mettendo la rete,
3: non la rete da porta, la rete
2: quindi.
4: Esatto. Allora, però comunque, giusto per dirti, la volontà è proprio quella di avere più soci, di avere più servizi. Proprio sabato abbiamo inaugurato il terzo tempo bar con un nuovo nostro socio che farà da gestore, e quindi è un servizio in più che sicuramente diamo a tutti.
1: Quest'anno non avete fatto la presentazione della squadra,
4: però. Hai ragione, perché non eravamo ancora pronti, però direi che a poco.
2: Quando arriverà il centravanti?
4: Ecco, può essere.
3: Vai. Tu dobbiamo fare 2 presentazioni, no? Dillo.
4: Ah, quella con gli sponsor anche. Sì, assolutamente. No, tardiamo un attimo, ma perché almeno vogliamo raccontarvi un po' di novità.
1: La tradizione la mantenere.
4: Senza dubbio.
2: Comunque, devo dirti che il mercato si è aperto per le sponsorizzazioni, o sbaglio? Perché vedo che tante società.
4: Allora, è sempre difficile, non è un momento storico facile trovare degli sponsor, devo dire la verità. No, ma non è quello, però non è facile.
3: Noi siamo molto fortunati perché abbiamo lui. Penso che se facciamo la somma dei nostri sponsor, noi tutte le settimane ci confrontiamo, c'è un file Excel tra maschile e femminile, raccogliamo tantissimo per l'eccellenza. Ma il merito è tutto di Fabrizio, se no sarebbe un bagno di sangue. No, no, veramente, merito suo. Poi ovviamente noi proviamo a fare qualcosa, lui è modesto, non lo dice, proviamo a fare anche un po' di, diciamo, di club deal tra gli sponsor, no? C'è quello della, insomma, della telefonia che vuole conoscere gli altri, che sono tutte aziende, sono le altre aziende, abbiamo un'azienda di ricerca e personale che vuole conoscere gli altri imprenditori, per cui facciamo in modo di organizzare degli eventi in modo che gli sponsor tra di loro si conoscano, e magari uno faccia lavorare, si deve cercare un manager nella nostra società di ricerca e personale che è sponsor della femminile piuttosto che un'altra. No, funziona così, perché se no il vero, la vera attrattiva non c'è.
2: Persone nuove,
4: No, quello è importante.
1: Ma quest'anno il campionato è impazzito, voi dirigenti. I giocatori che spendono 40-50 mila euro all'anno, ma cosa sta succedendo in eccellenza?
3: Io ti posso garantire che da noi 40-50 mila euro non li prende nessuno.
1: Tu sei vedo che sul mercato c'è gente che.
3: Poi ti posso dire, non ho problemi a dirti che da noi non arrivano, cioè proprio non arriva nessuno. Il massimo nostro abbiamo. Poi vedremo se lo sforiamo, diciamo un salary cap che non andiamo oltre i 30, quindi per i giocatori più esperti, gente che
1: nel girone complessivamente c'è un aumento.
3: Penso
1: di
3: questa cosa qua, penso che sicuramente ci voglia una squadra forte, che poi le squadre alla fine le decidono i campioni, i giocatori più forti, quindi sicuramente quello. Sì, però ci vuole anche gente come Mattia, che potrebbe giocare in ben altre categorie e si è affezionato al nostro gruppo, alla nostra famiglia, ai suoi genitori, insomma funziona così. Quindi vanno fatte un po' tutte e due le cose, perché sennò diventa insostenibile il calcio in eccellenza spendendo 100-200 milioni solo per il reparto d'attacco. Quindi noi non siamo quelli lì, abbiamo fatto una squadra magari meno di figurine quest'anno, a parte due o tre giocatori importantissimi sono arrivati, ma più di funzionalità, e per ora penso che ci sta dando ragione, insomma, la scelta che abbiamo fatto. Però non spendiamo 40 mila euro per nessuno, te lo posso garantire.
1: Mattia, i dirigenti hanno detto quali sono i loro obiettivi. Voi negli spogliatoi, quando non ci sono i dirigenti, ci credete a questo input di vincere il campionato, sì o no?
6: Certo, assolutamente.
2: Perché se non vuoi
6: assolutamente.
5: Si lamenteranno per gli stipendi.
2: Non lo so.
6: No, però sì, assolutamente.
1: Che ambiente c'è nello spogliatoio?
6: No, sicuramente un ambiente sereno, tranquillo, con persone sicuramente che vogliono lavorare per migliorarsi e raggiungere l'obiettivo finale.
1: I nuovi arrivati a metà campo, che sono gente di esperienza, hanno portato veramente un valore aggiunto in più, sì o no?
6: Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché fin da subito si sono trovati comunque in intesa, si vede fin dalle prime amichevoli.
2: Sì, ci sono.
6: E sono comunque due giocatori leader di personalità.
1: Dal campo, tu che hai visto queste quattro partite, che campionato è quest'anno? Superiore o inferiore all'anno scorso?
6: Sicuramente superiore. Perché ci sono tante squadre che vogliono competere e tanti comunque vogliono arrivare in vetta al campionato, alla classifica del campionato. E sì, quindi sarà sicuramente più difficile quest'anno raggiungere l'obiettivo, ma non abbiamo niente di meno.
1: Quest'anno qual è la punta che ti ha preoccupato di più?
6: La punta che mi ha preoccupato di più?
2: Quella del Trapano.
3: Beh, Isufi che gli ha fatto due gol,
1: che ieri al 91esimo ha fatto una parata meravigliosa, hanno detto.
3: 92-20.
1: Al 92-20.
6: Sì, la punta per ora diciamo che non l'ho ancora trovata, quella che mi ha messo in difficoltà. Però poi secondo me ce ne saranno tante che sicuramente
1: adesso passo la parola a Roberto Banfi, che deve fare qualche osservazione.
5: Volevo fare una domanda, visto che c'è il portiere. Ci sono dei buoni portieri in eccellenza?
6: Sì.
5: Esclusi presenti, quali sono i due portieri che ti vengono in mente come top
6: di tutti i gironi
5: del nostro girone?
6: Allora, top io sicuramente potrei dire De Toni del Saronno, e anche Ferrari della Vergetese mi piace come portiere, e per il resto anche Menegon è un bravo portiere.
2: Menegon però è datato,
6: però l'esperienza. C'è l'esperienza.
2: Si avvicina ai 40, ai 38.
6: Ma l'età è solo un numero, finché si gioca bene.
2: No, per carità.
6: Sì.
4: Beh, poi per un portiere poi.
5: No, vi aspetto una settimana intensa, giusto? Sì. Avete un appuntamento a breve.
6: Mercoledì, sì.
4: Eh sì.
1: Vogliamo cogliere cosa
5: come, dice come lo vedete, no? Appunto, ecco, c'è, esatto, la partita.
3: Bravo, c'è il portiere più forte del campionato.
2: Sì.
5: Infatti, ho detto esclusi.
2: Volevo dirti, ho visto il portiere del Carpi.
3: Di Carpi?
2: Carpi.
3: Certo.
2: Un disastro.
3: Disastro.
2: Un disastro. Questo qui.
3: Sai chi allena il Carpi? Sai chi allena il Carpi?
2: No,
3: il figlio di Cassani, del ciclista. Bravissimo allenatore, ci ho parlato con papà.
2: Guarda, questo qui farebbe meglio.
3: Fagli, chiedigli qual è la. Qual è l'impegno? Qual è? Oh, chiedigli qual è la scommessa, cioè l'impegno che ci siamo presi io e lui.
6: E l'impegno che ci siamo presi il direttore è riuscire ad arrivare comunque in Serie C.
2: Ma tu ci arrivi,
1: ci arrivi.
6: Il mio obiettivo è quello. Clico,
2: ho visto portiere perché li seguo ogni tanto, beh, partite, disastro. Questa è la linea della porta, la prendo proprio per rimanere lì, perché non devo uscire.
3: Lui a Sedriano ha fatto il libero,
4: invece.
3: Invece a Sedriano ha giocato a tre quarti campo.
4: A me piace molto.
2: Il portiere è quello, non devi rimanere sulla linea, se no sei finito.
1: Panosca, cogliamo l'occasione che tu sei un giocatore che vive il campo. Come sta cambiando il comportamento dei giocatori in campo? Si parla di meno? C'è più rispetto verso gli avversari, verso l'arbitro. Com'è il vostro comportamento in campo? Sta cambiando il rapporto agli anni precedenti, sì o no?
6: Ma
1: c'è più educazione in campo.
6: Ma siamo sempre stati educati. Tutti gli anni abbiamo sempre avuto giocatori che comunque portavano sempre rispetto sia per la maglia che per i giocatori, avversari, arbitri e tutte le persone che ci sono. E in generale, comunque, sì, siamo una squadra che comunque parla molto durante la partita, per il resto sì.
1: Anche da voi gli arbitraggi sono cambiati, danno più spazio anche a interventi un po' rudi. Ieri abbiamo visto un arbitraggio un po' balordo, a Carogno, sì,
6: diciamo,
1: eh?
6: Che
1: un po' balordo,
6: diciamo che mi espongo un po' su questa questione. Diciamo che la qualità anche degli arbitri non è delle migliori. Però c'è da dire che in molte partite ci sono anche tanti arbitri che vengono e fanno il loro come giusto
2: per
6: che sia.
2: Per me sono confusi perché non sanno che metodo adottare. Cioè ci sono quelli che ti fischiano se solo tocchi subito, ci sono quelli che ti strattoni la maglia.
3: Però posso dire, lo accetto, però deve essere coerente con la partita.
6: No, sì.
3: Cioè se tu applichi quella regola, io la applico per tutta la partita, non che dici non ammonisco e poi al primo fallo ammonisci. Quindi questo è. Poi vabbè, io non dico niente, ieri c'era un arbitro di Milano che arbitrava noi e il Calverate, che non mi sembra una cosa molto. Ma per lui più che altro, poi. Alla fine poi abbiamo vinto, non ci possiamo lamentare, però è singolare, fatemi dire, che viene mandato un arbitro di Milano arbitra la squadra di Milano.
2: Quello che pensavo io, uno di Milano arbitra il campionato di Milano, ragazzi. Sì,
1: no. Roberto, senti, cogli l'occasione, tu le vedi tutte le partite, perché giri per il tuo lavoro, che fai il cronista di tutte le squadre. Che Carogno vedi quest'anno?
5: E Carogno in realtà non l'ho visto tantissimo, però l'ho visto all'inizio.
2: Vediamo
3: con la Coppa Italia. Visto con la Bisnatese anche.
5: E poi vi ho visto pure, è vero.
3: Allora, perché io mi ricordo quando vieni.
1: No, hai visto anche le altre squadre, puoi fare un paragone.
5: Sì, vabbè, ma parla la classifica, non devo dirlo.
3: Però
5: io.
3: Quando vieni mi ha fatto 7 gol e mi ha subito 0 quando sei venuto.
4: Vieni spesso, cioè
5: infatti cercherò di venire mercoledì.
3: A Magenta.
5: Comunque, ma vingolosisce questa Coppa Italia o si va a Magenta a fare una gita?
3: No, ci incolosisce tutti gli anni. Noi che quando siamo qua abbiamo provato, e la dimostrazione è stata con la Rodense, che abbiamo messo la squadra insomma per provare a vincerla. Ovviamente faremo un po' di turnover, ma un turnover di una squadra che ha 22 titolari potenzialmente. Cioè, ieri in panchina, a parte il secondo portiere, avevamo comunque Bernacchi che arriva dal Club Milano, c'era Di Quinzio, c'era Confalonieri, c'era Fogal, c'era Bobbo, c'era Fiorella, insomma c'era tutta una squadra. C'è una squadra di riserve ieri, ma di titolari.
2: Qualsiasi altra squadra giocherebbero.
3: Sì, e poi mi permetto di dire che in tribuna c'erano Elilali, Jacopo e Galletti. Insomma, per dire che comunque la rosa è profonda e meritano di giocare tutti quanti.
1: Niti, la classifica dopo 4 giornate è giusta?
3: Sono 5, comunque va bene. Purtroppo sono 5, saranno 4 e avrei tolto vergiate.
1: Primi sui valori, sì o no? O c'è qualche novità? Della Rodenzia, te l'aspettavi prima in classifica?
3: Allora, una squadra che secondo me è più forte di quello che tutti pensavano, corre tantissimo, un buon mix, hanno fatto una bella squadra, noi l'abbiamo affrontata in Coppa Italia vincendo bene, ma non era la Rodenzia, ovviamente aveva fatto tanto turnover, se lì merita di essere lì, vediamo domenica, c'è già un test importante che giocano a Saronno col Saronno, per loro è un test importante, per il Saronno diciamo che già potenzialmente una finale, perché se dovesse andare male si troverebbero a 12 punti dalla Rodenzia, quindi sarebbe a ottobre già un primo verdetto, quindi bisogna vederla adesso nei match un po' più importanti, però non mi sorprende
2: una,
3: così
2: non
3: tanto.
2: Non ha una rosa all'altezza,
5: forse
2: me.
5: Non ha una rosa così profonda come le altre squadre che sono davanti, però, o anche più indietro attualmente.
2: No, non so, anche se non è una bella rosa, stiamo volendo vedere.
3: Però sono lì, quindi bisogna rispettarli, meritano di star lì.
1: In queste 5 partite chi ti ha impressionato?
3: Di squadre avversarie?
1: Di quelle che hai affrontato?
3: Guarda, ti posso dire che più di tutte mi ha impressionato il Sedriano, perché ci ha messo in difficoltà. Prima mezz'ora non ci abbiamo capito niente. Ieri ha vinto fuori casa ed è comunque a ridosso delle prime. Una squadra giovane, allenata bene, con davanti due pericolosi. Probabilmente anche loro hanno un obiettivo che è quello magari di fare una stagione diciamo tranquilla, però sta facendo molto molto bene. Di quelle che ho visto mi ha impressionato, perché me l'aspettavo non così competitivo, Sedriano, invece a noi ci ha messo in grande difficoltà.
1: Sì.
5: E invece dietro ci sono quelle che ti aspettavi, parlo degli ultimissimi posti.

0: Al Legnano c'è, la Rodense c'è, noi ci siamo, loro forse insieme alla Vergiatese sono un po' le due squadre che in questo momento rispetto alle aspettative hanno un po' deluso.
1: Te lo aspettavi un Legnano così agguerrito?
0: Sì, me l'aspettavo, e conosco il presidente Zoppi, è una persona, ci mandiamo i messaggi, non so se sono complimenti veri o no, però lui è veramente tifoso, la seconda sua squadra è veramente la Caronnese, ha giocato suo figlio, li conosco quasi tutti i giocatori, di Lerni è stato da noi, Ferri in prota, il portiere, poi c'è anche Vito Francesco, insomma è una squadra con tanti nostri ex giocatori, quindi una squadra competitiva, sono bravi e hanno un seguito importante di tifosi, per cui insomma loro, adesso non perché voglio fare, pensate male, loro sono veramente i favoriti per il campionato.
1: Proschi, qual è il giorno che ti ha preoccupato di più in queste 5 partite, che è avversari ed, o anche tuo compagno?
2: Allora,
1: posso
2: dire che di miei compagni Pliskovac è veramente un gran giocatore di crescita.
1: Guarda, ieri a microfoni spenti lo dicevo prima a Nitti, ho visto il vostro numero 7 Colombo, veramente ha fatto una partita anche meravigliosa, insomma come un pazzo,
0: è merito di Danilo Vago che è andato a pescarlo alla Pro Patria, ha vinto il campionato con la primavera Pro Patria,
1: è un 2007,
2: sì, 2007, anche lui è veramente un giovane veramente bravo
1: della Pro Patria. Delle altre squadre che ti ha impressionato?
3: Si manca la punta, 2009.
2: Delle altre squadre ci devo pensare.
4: Qualche giovane interessante, sì, c'è, ma magari hanno meno possibilità di mettersi in luce, perché sì, comunque questo campionato ci sono tanti esperti, tante persone over più che under.
3: Roberto, sono solo due che possono giocare.
4: Sì, anche questo, forse anche questo però aiuta a alzare il livello, perché far giocare il giovane a tutti i costi quando magari non ce la fa, non è pronto, io non vedo neanche un'utilità.
0: È una considerazione giusta quello che fai, noi forse siamo lì anche perché abbiamo trovato dei giovani veramente validi, nel senso che comunque, e non dimentico quelli che non hanno ancora giocato con continuità, però Bobo è la terza stagione che fa nei grandi, ha vinto il campionato con la Solbiatese, Fiorella l'anno scorso ha fatto 26-27 presenze, sempre con la Solbiatese.
3: Minuzzi, ragazzi,
0: Minuzzi non è più purtroppo un giovane, ma è un giovane. Infatti noi abbiamo la risposta un po' alla tua domanda è quella legata al fatto che abbiamo cambiato, abbiamo un po' ringiovanito. È vero che ieri comunque in campo c'erano a un certo punto 2 38enni come Di Quinzi e Corno, però tutti gli altri sono molto molto giovani.
1: Niente, mancano 4 minuti, puoi dare spazio un po' al settore giovanile?
0: Certo, allora noi quest'anno per la prima volta abbiamo fatto l'Under 18, abbiamo la Juniores che ha vinto il campionato l'anno scorso, fa il campionato Elite, ieri sabato ha pareggiato, e poi abbiamo tutte le squadre che stanno competendo nei loro rispettivi campionati, siamo cresciuti come numero, che secondo me tutti gli anni stiamo crescendo come numero, e un'altra cosa che stiamo facendo è provando a calmierare un po' la quota di iscrizione per consentire a più bambini, più ragazzi di venire da noi.
1: Quanti ragazzi ne avete adesso?
0: Mi sembra oltre 300.
5: Sì, siamo sui 300.
0: 300, quindi
3: sì, siamo tutti a livello,
0: sì, forse se col nuovo campo, la voglia di fare anche un settore giovanile femminile, abbiamo qualche possibilità ancora di crescita e di spazio, perché poi comunque alla fine nella zona siamo forse, c'è Sedriano, ma nel Varesotto siamo solo noi che facciamo la Serie C femminile, quindi alla fine lì c'è la possibilità di crescere ancora dal punto di vista delle bambine, e dobbiamo avere ovviamente più spazio, più campi.
1: Nella Juniores com'è? È una buona squadra? Sì,
0: la Juniores è una buona squadra.
1: Avete cambiato parecchio anche lì?
0: Abbiamo cambiato tantissimo anche lì, abbiamo secondo me giocatori che spesso salgono in prima squadra, abbiamo preso anche da altre squadre di prospettiva, e dovremmo secondo me ancora di più consentire a qualcuno di questi qui di venire in prima squadra. Ieri avevamo il terzo portiere che è un 2009, che è un ragazzo di buonissima prospettiva, ieri ha giocato con la 18, lui addirittura è ancora più piccolino, e no abbiamo una buona squadra che partita abbastanza bene, un po' sfortunata perché ha pareggiato 2 partite negli ultimi minuti mentre vinceva, se no avrebbe fatto anche un campionato di vertice, dove prima è la Rodense, comunque nella Juniores, quindi la Rodense è un grande settore giovanile.
1: Roberto, ma sai che poi Paloschi è uno che grida? Io lo sento quando sì. quando chiama i suoi compagni di difesa, alza la voce come.
0: Ma posso farti, ascolta, mi dico una cosa.

0: campo
1: mi faccio primo in campo,
2: mi faccio ridere, però ieri c'è stata una considerazione che ho fatto a un certo punto, te non l'hai fatta questa qua, però che c'era lui che arriva alle regionali del Milan 2002, Robbiati che ha giocato con lui nel Milan 2002, poi in centrale c'era Brian Zeroli che arriva anche lui a stagione del Milan, e a sinistra il braccetto era Sorrentino che è più vecchio però a stagione del Milan, quindi abbiamo fatto la difesa i quattro diciamo vecchi che sono tutti arrivano da non lui, so se non per il diretto, per il tifo del direttore no. generale però
0: no. Qualche volta vedo qualche braccio che si alza
3: no, però assolutamente no, io cerco sempre comunque di spronare, essere sempre positivo, non insulto mai nessuno.
4: Il gioco loro sì, magari io... tante cose non le vedono, tu le anche, vedi sì, è sì, ovvio sì, che sì.
3: Anche su un errore,
0: c'è uno
3: anche
0: che si sente in tribuna che tu parli
3: sì sì, ma anche su un errore,
0: tu sei silenzioso.
3: Per esempio un errore di un mio compagno non sarò mai cattivo, ma no, non sarò mai comunque arrabbiato perché ha sbagliato, no, invece no, cercherò sempre di spronarlo e dire la prossima la farei meglio, perché è giusto così.
0: Beh, insomma, dai, stiamo facendo un bel campionato quest'anno. Già l'anno scorso ti stai riconfermando un ottimo portiere.
2: Scusi, ma noi facciamo 100 anni, che è un bel numero, ma questa settimana tra Coppa Italia Magenta e l'Azzate, il ragazzo lì fa 100 presenze in Caronnese.
5: Con Legnano?
3: Con Legnano.
2: No, se gioca in Coppa Italia anche prima con l'Azzate
0: dipende. Guarda che lui non te l'ha detto, guarda, ha già preparato una bella busta.
4: Allora c'è una premiazione in campo.
0: Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare nuovamente i nostri ospiti, a partire dall'Avvocato Nitti, da Volonte Fabrizio e il portiere Paloschi.
3: Grazie a voi.
0: Un gran bocca al lupo e un bellissimo campionato che lo state facendo. E continuate così.
2: Grazie.
0: Ricordate che ha detto che vuol vincere il campionato per festeggiare i 100 anni.
5: Certo. Attenzione.
0: Spazio alla pubblicità, grazie. Fra 5 minuti ci sentiamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Mamma mia.
2: Cazzo di me.
1: Bene, prendiamo la seconda parte. Nel frattempo è arrivato in studio anche Tommaso con tutto il suo elenco di risultati dal sabato alla domenica. Perciò iniziamo con gli sport minori, poi per lei fino al calcio. A te la parola, Tommaso.
3: Partiamo dal ciclismo. Abbiamo Balestrini Martina che è arrivata quarta.
1: Ma dove? A Città di Saronno, però?
3: Sì, sì.
2: Sì, sì, ma sono sempre quelle.
1: No, no, io la corso a Saronno, è ben
2: sì,
1: diverso.
2: I corridori che vincono sono sempre, o si piazzano sempre quelli.
3: Tommaso Leotti, terzo. E Rosa Sebastian, quinto.
1: Bene, cambiamo sport.
3: Andiamo al tennis femminile di A2.
1: Di A2, sì.
3: Abbiamo il Beinasco che ha affrontato il Ceriano Saronno ed è finita 2-2.
1: Ottimo risultato. Nel Saronno, Ceriano Saronno giocavano due straniere, non soltanto una sola, un estone e una francese, che hanno vinto 6-1-6-1, però purtroppo la giovane ha perso e nel doppio abbiamo perso 2-2, una partita che si poteva portare a casa. Abbiamo due punti in classifica,
2: due pareggi.
1: Adesso domenica dobbiamo giocare contro il Genoa, dovrebbe essere fatta, sì, dovrebbe, perché il Genoa è in fondo in classifica a 0 punti, perciò un bel torneo.
2: Sono quattro squadre.
1: Tommaso, vai avanti.
3: Poi andiamo al basket in Serie B interregionale.
2: Grande vittoria
3: Robur Borgo Manero 86-75. NDR1 Rondinella Robur 84-59.
1: Darei subito la parola a Roberto Banfi, che era commesso negli spalti del Paralonchi della partita.
4: Ce la siamo goduta, è stata bella. C'erano spalti pienissimi, strapieno.
1: Sì, bello, bellissimo.
4: Sì, ci rimanda un po' anche al discorso della necessità per Saronno, magari di avere una struttura più grande. Sarebbe bello perché le persone rispondono. E diciamo che più di così, sabato diventava davvero impossibile metterlo. E una bella partita, ben giocata dall'inizio alla fine, sempre in vantaggio, non proprio in qualche occasione.
1: E
4: gli avversari hanno raggiunto il pari un paio di due o tre volte, hanno raggiunto il pari, però poi Saronno sempre allungato ed è andata avanti così tutta la partita, diciamo. Saronno che allungava, gli avversari che si rifacevano sotto, Saronno che allungava. Abbiamo visto anche delle belle prodezze balistiche, soprattutto da parte di Molteni. Io mi ricordo una conclusione da tre punti praticamente al centrocampo che ha tirato in piedi tutto il pubblico.
1: Roberto, vorrei che tu spenda due parole su un giocatore deve essere Benzoni, che giocava anche la Lobo.
4: 46,
1: che impressione ti ha fatto di un vecchietto in mezzo a tutti quei giovani. Era il papà, neanche forse il nonno.
4: Sì, però non, allora, prima cosa non li dimostra assolutamente e gli dai almeno 10 anni di meno, e quindi questo aspetto è già un suo peso. È in gran forma e poi le qualità tecniche le conosciamo. Infatti qualcuno attorno a me diceva sarebbe bello se tornasse da noi. Sognare
2: anche lui,
4: il ritorno del giocatore di quell'età la dice lunga su che giocatore
2: sia.
4: Lui
2: abita lì a Borgomanero, scusa.
4: Sì, credo di sì, da tanti anni che lavora con la società locale.
1: Ecco, una cosa che mi ha impressionato, ne parlavo a microfoni spenti prima, il ritmo. Quest'anno, visto il ritmo delle squadre, sono veramente molto alte.
4: Bel ritmo, sì, un po' di errori. D'altra parte siamo in B2.
2: Possiamo dire che i nostri giovani maturano?
4: Allora, quest'estate con i dirigenti Robur se ne parlava, si parlava di riconfermare il gruppo che l'anno scorso obiettivamente non aveva fatto bene nella categoria, però con la premessa hanno un anno in più. Hanno lavorato tanto, sono migliorati, stanno migliorando. Forse, adesso non voglio dire, siamo solo all'inizio della stagione, siamo alla terza giornata, non voglio dire qualcosa che poi sarà smentito.

0: arrivavano
1: a Saronno. Magari
0: è il nuovo allenatore, che comunque sicuramente è una persona molto io per poche volte che ho avuto occasione di parlare con lui, mi sembra una persona molto pacata, uno che la categoria cerca di seguirla, quindi cerca di avere anche una conoscenza degli avversari. Insomma, mi sembra, adesso non voglio dirlo troppo presto, però mi sembra che dei progressi ci sono stati. Mi è piaciuto molto il ragazzo più alto della squadra, Boll, che era arrivato l'anno scorso, sembrava un po' acerbo,
2: però è
0: adesso è cresciuto fisicamente, però anche tecnicamente.
2: Cioè, no, è vero.
0: Perché adesso, soprattutto nel momento difensivo, fa bene. Qualche tiro dalla distanza l'ha fatto, magari sotto canestro così, però...
2: Vabbè, però sabato la differenza l'hanno fatto i play, che generalmente fanno pochi canestri.
0: Certo,
2: sabato il Molteni ha fatto un freddo.
0: Molteni è stato
2: micidiale,
0: stratosferico.
2: Non tiriamo pochissimo.
0: No, infatti, è un giocatore che può rientrare in quella categoria dei giocatori che magari la statura lo aiuta molto, perché obiettivamente. Magari se si robustisce un po' anche lui, magari qualcosa di più, perché in questa categoria, se gioca sempre come ha giocato sabato, insomma, dice la sua.
2: Ecco, la della DR è uno che non sta ingranando, come mai? È il passaggio di categoria.
0: Non li ho ancora visti dal vivo e sono curioso, però evidentemente l'impatto con la categoria si sta facendo sentire. Poi magari anche un po' la sfortuna di avere trovato delle avversarie quotate all'inizio. Qualche assenza, vabbè, staremo a vedere. Speriamo che non sia una meteora nella categoria, perché è tanta fatica.
2: Due trasferte di fila, una Varese e l'altra.
0: Una Varese e l'altra a Varese. Contro le due squadre di Varese.
1: Due squadre di Varese.
2: Sì, due squadre di Varese. Sì. Di cui una è giovane come da noi.
0: Tra l'altro si giocherà nel tardo pomeriggio sabato prossimo, un orario un po' insolito, se non erro alle 18 o 18:30.
2: Tommaso, andiamo nel calcio.
3: Andiamo nel calcio, partiamo dalla Serie D. Abbiamo avuto Pro Patria Sant'Angelo 1-0 e Pro Sesto Solbiatese 1-1.
2: E poi manca un altro risultato, la Castellanzese che ha battuto l'Arconate 1-0. Ecco, la Pro Patria che riuscirà a dar fastidio alla Pistoiese, secondo te?
0: Ah, io penso che ci proverà.
2: Paolo, tu cosa dici?
0: Il più possibile, sarà difficile.
2: No, cioè. Non perdo un colpo la Pistoiese, la vince tutte. Il Varese, a vostro avviso, può giocare un ruolo importante, sì o no?
0: Non so, io vedrei più la Pro Patria, perché la Pro Patria
2: è attrezzata,
0: è trascinata.
1: Guarda,
0: anche dalla nuova
1: Pistoiese, Pro Patria e Pro Sesto.
0: Sì, la Pro Patria è trascinata dalla nuova proprietà, dal pubblico che comunque, malgrado la retrocessione, anzi forse è tornato più numeroso di prima. Hanno fatto anche una bella intelligente campagna abbonamenti, certo, a prezzo stracciato, e così hanno riempito lo stadio. Mi ricorda molto Enrico Preziosi col Saronno negli anni 90, che quando la squadra era salita in Serie C aveva abbassato i prezzi anziché alzarli, e questa cosa
1: 70.000
0: lire e c'erano, se non sbaglio, 1200 abbonati, che per Saronno è una cosa incredibile, e ne ha mi pare altrettanti la Pro Patria. Insomma, avere giocare davanti a tanta gente è una bella spinta, soprattutto in questo.
2: Tommaso, vai sul nostro girone l'eccellenza, dai i risultati, poi la parola a Paolo e Roberto.
3: Arriviamo alla categoria del Saronno. Partiamo da Magenta Saronno 1-2, Caronno Calvairate 2-1, Rodense Lentatese 1-0, Trebbiano Legnano 1-2.
2: Paolo. Anzi, Roberto, prima eri a vedere a Magenta. Seconda vittoria consecutiva.
0: Sì, anche a Magenta. Tribuna gremita. Devo dire che quando sono stato a Magenta per le partite ho sempre trovato la tribuna piena. È un bel segnale per questa categoria il fatto che così tanta gente vada. C'era anche tanta gente di Saronno.
2: Sul sintetico o sull'erba?
0: Si giocava sull'erba, molto bella, un campo ben
2: bello.
1: Ma volevo dirti, ma tanta gente, ma di Saronno?
0: Anche di Saronno, però anche tanta gente del posto. Ma intendo non trovare posto in tribuna, in questo senso, piena zeppa.
2: Andiamo sul terreno di gioco.
0: E la partita per me non ha deluso. Il Saronno ha vinto.
2: Meritata?
0: Ha vinto 2-1, strameritata secondo me, però con un episodio dubbio nel finale di gara, a mio parere, vedendolo dalla tribuna, se non è quello.

0: rigore, non lo so cos'è rigore, giocatore del Varano che entra, della Magenta che entra in area e il nostro difensore, Scaglione, che lo trattiene ma proprio palesemente tirando la maglia che quasi gliela toglie di dosso. Questo è caduto, ha accentuato la caduta forse, però insomma se non è sul 2-1 per il Saronno, e quindi tantissime proteste nel finale.
1: Ma l'arbitro era lontano,
0: e l'arbitro non era molto lontano, io credo abbia visto e abbia giudicato che il giocatore del Magenta si è un po' lasciato cadere. Può essere vera questa cosa, però diciamo che la trattenuta era veramente clamorosa. Non ho ancora rivisto le immagini, non so se rendono giustizia all'impressione che ho avuto dal vivo.
1: Ma il loro allenatore parla di due calci di rigore.
0: Sì, perché poco dopo, a tempo scaduto, c'è stato un altro episodio dubbio nell'area del Saronno. C'erano molti giocatori ed è caduto un giocatore del Magenta. Francamente io non ho visto bene la tribuna, magari l'allenatore Garavaglia del Magenta, che era dall'altra parte del campo, ha avuto modo di vedere meglio l'azione. Anche qui ci sono state proteste sul ribaltamento di fronte, un rigore l'ha chiesto pure Saronno, perché in quella stessa azione Cocuzza è ripartito, è andato da solo in area del Magenta e si è scontrato col portiere. Sinceramente per me non c'era rigore in quel caso, però insomma è stato un finale così turbolento. A parte però questi episodi specifici, comunque pesanti perché avrebbero potuto cambiare il risultato, a mio parere il Saronno l'ha strameritata, perché tutte le occasioni più belle le ha avute il Saronno.
2: Hai visto la prestazione che abbiamo avuto con la Sago?
0: Io penso che sia in crescita il Saronno e l'ha ribadito domenica.
1: Qual è il settore del campo che sta migliorando? Metà campo, davanti, in difesa? Dove trovate?
0: Guarda,
1: hai visto dei miglioramenti?
0: Allora è un po' difficile da dirsi, perché se vediamo la formazione in campo ieri e quella di domenica, della domenica precedente e di quella prima, ci sono variazioni anche significative. Per me il dato che è uscito, che Saronno ha, come diceva prima Nitti della Caronnese, parlando della Caronnese, ecco, anche Saronno no, ha una lunghissima
1: panchina.
0: Lazzaro era in panchina, Cocuzza è partito in panchina, cioè in panchina c'erano nomi di Mazzola, comunque, che ha sempre giocato in Serie D, non ha mai giocato in Eccellenza, non so, poi Sardo, Serra, giocatori comunque che in altre squadre sarebbero tutti titolari, non che non lo siano nel Saronno,
2: ma
0: mister Tricarico ha un'ampia scelta e quindi ha messo evidentemente i tasselli che riteneva migliori per questa gara.
2: Ho letto che ha tolto anche Giudici.
0: Sì, a un certo punto ha tolto Giudici, un giocatore era capitano dell'Eco in Serie B, voglio dire. Infatti l'ha detto anche alla fine l'allenatore avversario, l'allenatore del Magenta, ha detto: io mi giro e vedo la mia panchina, guardo la panchina del Saronno e dico: abbiamo fatto un miracolo a giocarcela fino alla fine.
1: Roberto, sentendo le parole che ha detto Nitti, che la Rodense non che corre moltissimo, con un Saronno così atleticamente forse un po' inferiore, sarà difficile a tuo avviso la partita?
0: Forse è un Saronno che per caratteristiche è un po' più lento,
2: un manco di prova.
0: Sì, è un Saronno che ama costruire e poi però ha degli interpreti che possono risolverla in ogni momento, perché uno come Candido su punizione o anche in azione di gioco può creare qualunque cosa. Uno come Cocuzza finora non ha mai segnato, però insomma. E poi l'hai citato prima e per me è proprio doveroso parlare di lui, Andrea Vassallo, che ha fatto l'ennesimo partitone, è l'attaccante migliore del Saronno attualmente e è passato in vantaggio al Magenta, subito dopo è arrivato nel primo tempo il pareggio del Saronno, l'ha fatto Vassallo e ha fatto un gol. Io invito chi non l'ha ancora visto a guardarsi gli highlights su paolozerbi.com, perché ormai saranno stati pubblicati o arriveranno a breve.
2: Anche le pareti precedenti.
0: È un gol, ma quello è un gol ma proprio stratosferico. Bello. Ma tutta la gente si è alzata ad applaudire, perché bello. Non si vedono dei gol così solitamente.
2: Vabbè, staremo a vedere domenica allora la partita importante, perché sarà una partita importante.
0: Eh sì, poi un altro test arriva la Rodense, Rodense che aveva battuto Saronno 1-0 in Coppa Italia, non credo in una che partita che però il Sorano avrebbe almeno meritato di pareggiare. Stiamo a vedere, sì, si affrontano due filosofie un po' diverse, no? Rodense con tanti giovani, molto veloce, molto intraprendente, magari con una qualità un po' inferiore, un'esperienza sicuramente inferiore, certo. Dall'altra parte ci sta il Sorano con tutti i suoi vecchietti, tra virgolette, certo, certo. Che però insomma Roberto, sono un lusso per la categoria.
1: Tommaso, altri risultati, ce ne sono ancora parecchi, eh?
3: Sì, scendiamo in promozione. Abbiamo Meda contro Universal Solaro 1-2 e la base 96 batte 3-0 lo United. Poi in seconda categoria.
1: No, calma, commento Roberto. Il Solaro è tornato a vincere, è ritornato
0: sì,
1: a vincere.
0: Sì, per fortuna, perché cominciava a essere un po' lontano dalle zone importanti della classifica. Mi ha stupito molto la battuta d'arresto dello United di Cesate. E non me lo aspettavo assolutamente, anche perché era una delle squadre sinora di vertice, era partito benissimo. È una squadra molto giovane, magari questi momenti possono capitare.
1: A tuo avviso Gallarate reciterà la parte del protagonista?
0: Beh, Gallarate deve comunque inseguire la Bustese e deve inseguire Gavirate, e quindi anche lì stiamo a vedere. Sta andando bene anche Rovellasca alla fine, ha fatto una squadra migliorata rispetto alla scorsa stagione, è tranquillo a metà classifica.
2: Che Gavirate quest'anno sia
1: anche Ceriano sto dicendo
0: Sì, il Ceriano, giusto, non va dimenticato. Diciamo che le nostre, quelle della zona, sì, sono tutte per fortuna un po' lontane dalle zone basse, anche se siamo sempre all'inizio e quindi la classifica è abbastanza corta.
2: Oh, non ho pure prima, siamo già arrivati.
1: No, adesso seconda categoria, la grossa novità, risultati e poi ci torni.
3: E seconda categoria abbiamo Dal Pozzo contro la Longobarda 2-1. Il Busto 81 contro l'Amor 0-2, quindi Amor vince ancora.
1: L'Amor tutte le ha vinte finora,
3: E poi l'Equipe Garibaldi contro gli Amici dello Sport 1-4.
1: Paolo, te un commento dell'Equipe, che è la squadra che tu segui da vicino.
0: È tifoso proprio.
1: È tifoso dell'Equipe, il Paolo.
2: No, è che
1: ci sta aspettando una botta in casa, così 4-1 sono tanti.
2: No, molto probabilmente bisogna tirare le orecchie un po' a Melite, non lo so, perché o avrà problemi di giocatori, perché magari sai lì in quelle categorie lì te ne mancano due o tre,
1: se sei
0: un po' di esperienza, certo. Magari anche qui è una neopromossa, cioè, magari paghi un po' d'azio.
2: Non è da Garibaldi perdere in casa 4-1,
0: conoscendo lo staff sicuramente cercheranno le contromisure, perché ci tengono molto a rimanere in categoria, anzi la considerano una tappa.
1: Poi la conferma è Dal Pozzo, che sta facendo un bel campionato.
0: Dal Pozzo ha giocato sabato sera a Lainate.
2: Dal Pozzo è sempre così, dai.
0: Sì, Dal Pozzo ha segnato perché... anche Maggiore, che tutti ricordiamo, nel Caronnese, nel Saronno, un giocatore.
1: La sorpresa però è l'Amor.
2: È la continuità dell'Amor che... Speriamo che tenga.
0: E prima, insieme a Vanzaghello, pari merito, magari incrociamo le dita. L'Amor non è mai stato in prima categoria, qui siamo proprio all'inizio, è inutile parlare di queste cose. Però
1: Roberto, manca un minuto. Puoi ricordare agli ascoltatori gli appuntamenti sportivi sia del sabato che della domenica?
0: Ma guarda, io partirei da quello di mercoledì, perché c'è la Coppa Italia e c'è Magenta Caronnese. Magenta l'ho visto appunto giocare ieri.
1: È decisivo come partita?
0: Eh sì, perché chi vince passa.
1: A chi vince
0: e quindi
1: passa.
0: Potrebbe iniziare un percorso
2: se
0: verso.
2: Se fai i pari, fai i rigori subito, sì, non c'è supplementare.
0: E quindi è interessante. Se la Caronnese davvero ci crede, il Magenta. Magenta è alle prese con parecchi problemi di infortuni e assenze. Infatti. Non credo che ci metterà tantissimo in quella partita. Stiamo a vedere, potrebbe essere una buona occasione per la Caronnese per proseguire la marcia. E poi io ricorderei
2: Legnano, c'è l'altra partita, Legnano con il Cantalupo, che poi si incontreranno anche la domenica.
0: Interessante anche
2: dopo
0: quella.
2: Dopo tre giorni, pensiamo.
0: Sì, interessante anche quella. E poi sicuramente l'abbiamo detto prima, sarà una Rodense, è un bel test, prima la Rodense, sarà un ambizioso, ci sarà da divertirsi.
2: Anche se ci sarà Caronno Lazzata.
1: Ecco, mancano 3 secondi, ci rimane il tempo di fare tanti auguri di buona giornata a tutti voi e sempre con Radio Orizzonti.
4: Prima dei fatti. Prima dei fatti. Tante rubriche.

Ed eccoci amici al momento dei consigli di Sissi e oggi vi parlerò dei segreti del radicchio. Amici, sapevate che il radicchio è un tipo di cicoria? Ebbene sì, infatti fa parte della famiglia delle Asteraceae, genere Cicorium. Il termine radicchio è quindi impreciso dal punto di vista scientifico, ma viene comunemente utilizzato per indicare quei tipi di cicoria particolarmente amari, tipici di quella stagione e caratterizzati dalla forma a cespo. Il colore del radicchio può invece andare dal verde al giallo al rosso a seconda del tipo. Per esempio, uno dei più celebri è sicuramente il radicchio rosso di Treviso. E sempre in base al tipo, il radicchio può essere utilizzato in una grande varietà di ricette, cotto o crudo. Per esempio, il variegato di Castelfranco e il tondo di Chioggia sono ottimi crudi in aggiunta a insalate, mentre quello di Treviso e quello veronese solitamente vengono cotti e mangiati da soli o aggiunti a moltissimi piatti locali e non. Il radicchio è una pianta che può vantare tante proprietà interessanti per il nostro organismo. È infatti ricco di acqua, fibre, sali minerali e vitamine. Inoltre, contengono sostanze fenoliche antiossidanti e l'apporto calorico è molto basso. Vi piace il radicchio ma non sopportate quando è troppo amaro? Il segreto per renderlo meno amaro c'è, anzi ce ne sono vari. La tecnica più classica è di lasciarlo a bagno per qualche ora nell'acqua fredda, eventualmente insieme a un po' di aceto o limone. Ma si può anche lasciar per qualche minuto in acqua bollente prima di cuocerlo, eliminando l'acqua di cottura una volta che è diventata marroncina. E poi tenete sempre a mente che la parte più amara è la costa centrale, quindi di solito basta anche solo eliminare quella. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: due assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Angelo alla regia, oggi il nostro ospite è Matteo Fabris, assessore alla coesione sociale e tutela alla persona. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno assessore e buon inizio settimana a tutti.
2: Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Una domenica scorsa si è svolta solo un'associazione in piazza, lei è l'assessore. Dove è contento, non è contento, è soddisfatto, ha qualche sassolino da lanciare? Io ritengo che è stata una bellissima cosa vedere tutte queste associazioni in piazza. Salone è ricca di sociale, lei è l'assessore, ci può fare un panorama di tutte le nostre associazioni?
3: E le associazioni su Saronno, sulla città di Saronno, sono tantissime. L'evento ha abbracciato davvero tutte le realtà della società, della nostra città, e devo dire che anch'io sono molto contento dell'evento. Ho potuto insomma salutare molte associazioni presenti, e quello che poi ho detto in piazza, ma ho già ripetuto anche più volte, è che effettivamente la città di Saronno, anche proprio nel territorio, si caratterizza per la sua concentrazione di patrimonio associazionistico, e quindi abbiamo associazioni che fanno tantissimo per il nostro territorio, per i nostri cittadini, che sono in grado anche di dare la possibilità ai nostri cittadini di mettersi al servizio degli altri, e con tra l'altro obiettivi tra di loro anche diversissimi. C'è chi parla di cultura, c'è chi parla di sanità, c'è chi parla di servizio sociale, c'è chi parla di assistenza al prossimo, e devo dire che questo è un aspetto di cui dobbiamo essere davvero molto orgogliosi. Fortunatamente diciamo è un tessuto vivo della nostra società, e potrebbe essere davvero anche il luogo in cui le persone, come dicevo prima, possono esprimere se stessi, i propri talenti, i propri interessi. Anche perché, guardate, parliamo proprio di un periodo molto particolare, questo dal punto di vista storico, no?
2: Dove la fermo, la nostra città ne ha bisogno di queste tante associazioni, ne ha bisogno.
3: Io direi che ogni città ha bisogno di associazioni, proprio per il valore che portano. Innanzitutto, far parte di un'associazione significa, secondo me, far parte del tessuto sociale, perché ogni associazione, per quanto piccola o grande che sia in termini di numeri di partecipazione, di attività svolte, comunque raccoglie un pezzettino dell'identità della nostra società, quindi racconta la sua storia nel passato, nel presente e anche guardando al futuro. Quindi sicuramente le città ne hanno bisogno, anche perché su tante attività, se non ci fossero le associazioni che si mettono a disposizione, sarebbe davvero molto difficile fare quel tipo di attività.
2: E qual è il suo ruolo come assessore, di tenere questa amalgama tra tutte queste associazioni?
3: Sì, io diciamo che l'estate dell'anno scorso, la prima azione che avevo fatto era proprio quella di convocare il tavolo delle associazioni per conoscerle innanzitutto e presentarmi. Dopodiché, durante tutto quest'anno, abbiamo iniziato a lanciare dei tavoli di lavoro a cui partecipano molte delle nostre associazioni, quindi il tavolo sulla terza età, ad esempio, per promuovere sia l'invecchiamento attivo e sia per curare l'aspetto dell'anzianità anche fragile, il tavolo relativo all'inclusione e alla disabilità, così come anche il tavolo sul benessere e le famiglie e quindi anche i minori. E all'interno di questi tavoli partecipano tantissime associazioni, perché ritengo che innanzitutto sia un momento anche per loro per confrontarsi e fare rete, quindi capire cosa stanno facendo, dove vogliono andare, come vogliono collaborare. E per me lato amministrazione è un momento di ascolto importantissimo, ma anche di coordinamento e di messa a terra di progetti. Vedo che questi tavoli sono sempre, diciamo, molto partecipati, nascono anche molte idee. Ad esempio quest'estate parlavamo proprio per fare un esempio, sul tavolo anziani terza età, parlavamo proprio dell'emergenza caldo, che ci ha sorpreso e ci ha colto totalmente impreparati. Da lì sono venute delle idee per iniziare a costruire un piano estate per il prossimo anno, che coinvolga proprio le associazioni, che in qualche modo faccia trasferire anche il loro punto di vista. Ovviamente in questi tavoli non sono solo associazioni, ma sono anche cooperative, realtà istituzionali che partecipano, quindi in un tavolo, come dire, interistituzionale della nostra città. E quindi sì, di associazioni ne abbiamo bisogno. E penso soprattutto che non solo la città, ma anche le persone ne abbiano bisogno, perché viviamo, dicevo prima, un momento storico molto particolare in cui la solitudine sta diventando il leitmotiv della vita di tante persone, soprattutto andando avanti con l'età. E quindi partecipare a un'associazione non significa solo far parte della società, far parte della comunità, sentirsi importante, sentirsi parte della città in cui si vive, ma significa anche coltivare le relazioni e quindi ridurre la solitudine.
2: Assessore, A livello europeo, a livello nazionale e anche a livello locale c'è il problema della casa, grandissimo problema. Lei l'ultima volta so che ha partecipato, lo presento anch'io, a un convegno sulla locazione delle case. Il problema della casa sarà per chi non ha la casa. Il sociale, come lo sente il comune e che idee propone per poter risolvere questo annoso problema che c'è anche a Saronno?
3: Beh sì, il problema della casa e dell'emergenza abitativa direi che proprio a livello europeo e anche e soprattutto anche nazionale è un tema in cui che per affrontarlo insomma serve unire le forze a livello locale,
2: stiamo
3: a livello regionale e a livello nazionale. Noi quello che abbiamo cercato di proporre è stata una soluzione, ad esempio con l'Agenzia dell'Abitare, che ormai ha quasi compiuto ha già compiuto proprio in questi giorni il primo anno di attività e che permette di dare una prima risposta a delle persone che stanno cercando un'abitazione, un posto in cui stare tramite lo strumento del canone concordato, che è uno strumento poco conosciuto ma che può essere davvero di grande aiuto sia a chi mette a disposizione un immobile e anche a chi lo sta cercando in una situazione di affitto. Dopodiché questo ovviamente non basta a risolvere l'emergenza abitativa, perché è chiaro che questa misura va sostanzialmente incontro a quella fascia grigia di popolazione, no, che ha un reddito tale per cui non può accedere a dei bandi ad esempio per la casa popolare, ma non può nemmeno partecipare sul mercato libero in maniera così tranquilla e serena. Ovviamente ci sono anche altre emergenze di persone che faticano ad avere una casa, ad entrare in una casa popolare, e lì insomma bisognerà insistere per cercare di produrre.
1: Ci sono tante richieste in questo senso presso il comune?
3: Sì, ce ne sono tante, ce ne sono diverse. Come sapete la gestione del bando
2: per il patrimonio comunale com'è?
3: Ma allora, noi abbiamo ovviamente degli immobili, su alcuni dei quali mi arrivano molte segnalazioni di cittadini che mi chiedono se sono disponibili altri appartamenti. Io in questo senso, proprio in questi mesi, ho chiesto di fare una revisione dei nostri immobili per capire il numero di immobili chiusi, siamo all'incirca una cinquantina, e capire che tipo
2: tanti,
3: di sì, e capire però in che stato sono, che tipo di investimenti servono per la loro riapertura, in modo tale da programmare una serie di interventi.
2: Ma non c'è una relazione dell'ufficio tecnico al riguardo?
3: Sì, sì, cioè, ho chiesto di aggiornarla perché l'ultima era un po' datata, e adesso vediamo insomma i dati che emergeranno e cercheremo di capire come si potrà in qualche modo aumentare questa disponibilità.
2: Assessore, sono alle porte dell'inverno, è una stagione tipicamente in cui molte persone vengono a bussare al suo assessorato. Come pensi di risolvere il problema dell'inverno per quelle persone che hanno delle difficoltà, e se ce ne sono? Come ogni anno so che ci sono, no?
3: Sì, ogni anno ci sono diverse emergenze su questo tema. Ovviamente laddove il comune può intervenire ha a disposizione dei piccoli sussidi che può mettere a disposizione delle persone. Quando invece parliamo di persone senza dimora, e dove sappiamo che l'inverno soprattutto rigido diventa un problema, fortunatamente sul nostro territorio abbiamo la possibilità di contare su Casa di Marta, che in collaborazione con l'ambito già dall'anno scorso ha aperto un dormitorio a cui si può accedere facendo anche un percorso sostanzialmente di recupero, e quindi quella è una misura che abbiamo a disposizione. Dopodiché ogni cittadino presenta diverse problematiche, presenta diverse richieste. Noi abbiamo a disposizione il segretariato sociale, che è aperto sempre il giovedì mattina, in cui i cittadini trovano un assistente sociale in grado di dare informazioni e orientamento rispetto ai servizi. Quindi mano a mano che arrivano le richieste cerchiamo di dare una risposta per quello che il comune può fare di sua competenza e per le risorse a disposizione.
2: Assessore, il comune di Saronno è sempre stato attento col suo assessorato anche nel passato al sociale. Oggi lei è arrivato che sono un anno e mezzo che ormai si interessa di questo settore. Non le voglio far elencare le cose positive. A suo avviso, dopo questo anno di esperienza, ci sono delle sacche in cui l'assessorato, deve ancora intervenire, a suo avviso?
3: Ma allora, io...
2: Le sacche di povertà ce ne sono tante, se no, no?
3: Beh sì, abbiamo diversi cittadini che presentano difficoltà economiche e molti sono anche in carico ai servizi sociali, e devo dire che dopo un anno e poco più, di quasi un anno e mezzo di lavoro all'assessorato, Io posso dire di essere soddisfatto del lavoro dei miei uffici, ma soprattutto posso essere anche soddisfatto degli operatori che lavorano davvero ogni giorno in maniera molto attenta a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Alle volte ovviamente ci sono situazioni in cui si può sempre fare di meglio, questo è ovvio, però devo dire che per il personale che ho a disposizione, sia assistenti sociali ma anche gli educatori e gli stessi amministrativi, sia dell'ufficio assistenti sociali.
2: Lei era assessorato che ha più dipendenti, eh?
3: Beh, diciamo che noi abbiamo anche dalla nostra il fatto che come capofila gestiamo l'ambito territoriale.
2: E anche una bella fetta del bilancio.
3: Eh sì, è vero. E dobbiamo dire che poi parte di questo bilancio sono anche appunto fondi che arrivano in maniera dall'alto, quindi da Regione Lombardia piuttosto che dal governo, e quindi entrano a far parte delle disponibilità economiche della
2: società. Ma ce ne sono tanti di bandi in cui il comune può attingere per soddisfare queste sue esigenze?
3: Ma allora, i bandi sono molti, alcuni diciamo si ripresentano nel corso del tempo, soprattutto quando parliamo di strategie di intervento sul sociale, no? Basta pensare ad esempio il bando che è uscito e che a cui il comune ha partecipato rispetto alla prevenzione dell'abuso sessuale online offline per i ragazzi delle scuole medie, ad esempio, ma pensiamo anche dei bandi a cui ci siamo candidati, che a breve metteremo a terra e vedremo quindi i risultati, ad esempio rispetto al tema delle truffe contro gli anziani, eccetera. Quindi i bandi sono sempre diversi, sono variegati, i fondi ci aiutano ovviamente a realizzare dei progetti che altrimenti non sarebbero realizzabili. Pensiamo anche ad esempio, visto che se ne è parlato anche abbastanza, del finanziamento sul progetto Sprint di Regione Lombardia, che è un progetto molto interessante perché ha permesso di finanziare una serie di ore all'interno dell'ambito, molte delle quali all'interno della città di Saronno, per sostenere proprio i bambini stranieri o con background immigratorio nell'apprendimento della lingua italiana.
2: C'è un problema che lei ha sempre messo a fuoco e che lo sta ancora mettendo fuori, è il problema dei minori. Ci può fare un panorama della situazione dei minori in Saronno?
3: Cosa intende per
2: quando, laddove l'assistente sociale interviene per assistere i minori o che sono abbandonati o che male sono per motivi giudiziari, messi da parte della famiglia. Ecco, che attività sta facendo il comune per questi minori?
3: Beh, allora, noi ovviamente abbiamo su queste situazioni, su situazioni di grave trascuratezza, di abuso e maltrattamento, grave conflittualità, abbiamo ovviamente un
2: mandato.
3: Sì, ce ne sono.
2: Anche nel nostro Saronno?
3: Eh beh sì. Siamo all'interno di un territorio che in realtà poi mi discosto un attimo, ma a livello nazionale i dati, quello che ci riportano i dati epidemiologici, sono proprio un'emersione del fenomeno della violenza ad esempio contro i minori, prevalentemente violenza intrafamiliare e alcuni aspetti come il maltrattamento fisico e l'abuso sessuale. Per questo ad esempio il prossimo anno in primavera o poco più avanti ho presentato insomma un progetto ai dirigenti scolastici per formare tutti gli insegnanti rispetto all'identificazione, segnalazione e sostegno ai minori, bambini e adolescenti sospette vittime di abusi e maltrattamenti, perché il tema è diventato davvero molto grande, continua ad essere un'emergenza sociale. Da dopo il Covid in poi sembra che questo trend sia cresciuto. Non ho un'analisi specifica della città di Saronno, potrei elaborarla, però a livello nazionale questi trend si riflettono anche a livello locale naturalmente, perciò investire su delle strategie di intervento e prevenzione della vittimizzazione infantile è uno degli obiettivi che mi sono dato e che la prossima primavera vedrà.
2: Una curiosità, il telefono rosa funziona a Saronno?
3: Il telefono rosa? O rete rosa?
2: No, il telefono, quella che delle abusi sulle donne.
3: Ah, sì, sì, ok. Quindi sì, probabilmente collegato alla rete rosa. Sì. Diciamo che Rete Rosa ormai è una realtà storica del territorio, quindi.
2: Da quanti anni è in vigore?
3: Sarà
1: parecchio.
3: Sì. Secondo me sarà una ventina d'anni Rete Rosa è attiva sul territorio.
2: Ormai è consolidata, allora.
3: È una realtà consolidata, sì, è un centro di riferimento importante per il territorio, anche per i comuni ovviamente attigui, e so che lavorano davvero molto nell'intercettazione di casi di donne vittime di violenza, e alle volte questo si aggancia anche, come dicevamo prima, all'esperienza dei minori all'interno delle loro famiglie, no? Perché sono esposti anche a una vittimizzazione assistita. E devo dire che sì, funzionano, lavorano, ho partecipato a degli incontri di rete anche con gli altri miei omologhi della provincia o rappresentanti degli ambiti territoriali, e direi che insomma la sfida è ancora grandissima, perché purtroppo, anche se qualcuno dice che insomma fenomeni come la violenza verso le donne o il femminicidio non sono, diciamo, realtà esistenti, in realtà la cronaca ci dice proprio il contrario.
2: Nella sua introduzione ha accennato ad alcuni problemi. Uno che l'ha soltanto sfiorato, vorrei che lei ritorni su questo argomento: la terza età. Tutte le nascite stanno diminuendo, aumentano il famoso clan degli anziani. Che riguardo ha e che intenzione ha la politica del suo assessorato per stare vicino a questo crescente numero di anziani e alcuni con grosse difficoltà economiche?
3: Noi stiamo ovviamente lavorando in rete con le realtà del territorio, quindi anche ad esempio coinvolgendo l'istituzione della Focris, che devo dire sta diventando sempre più un punto di riferimento anche per me rispetto all'elaborazione di politiche per la terza età. Di sicuro abbiamo, appunto, come dice lei, un invecchiamento della popolazione consistente, e sull'ambito Saronno effettivamente la città che in proporzione ha più persone anziane. Ovviamente persona anziana.
2: Sa quanti sono gli anziani Saronno? Indicativamente, non si sa.
3: Oddio,
2: non c'è un censimento.
3: Sì, cioè, adesso che me lo ricordi specificamente, ti do il numero la prossima volta, però a memoria. Però in proporzione siamo insomma la cittadina di quest'ambito con più anziani, il che però significa non solo anziani che sono in una condizione di fragilità per condizioni psicofisiche, ma anche anziani insomma che possono essere ancora in una parte della loro vita, che possono produrre e partecipare. Quindi
2: siamo carenti di case di riposo noi?
3: Siamo?
2: Carenti di case di riposo per gli anziani.
3: Ma allora, diciamo che attualmente il numero di anziani ospitati dalla Focris è elevato. Non so fare una stima sul tema carenti, sicuramente alcuni dei nostri cittadini sono collocati in strutture vicine al nostro territorio, ma non nella città di Saronno, e insomma sono aperte diverse discussioni.
2: Il Comune dà un contributo a queste persone che sono fragili economicamente, no?
3: In alcuni casi sì.
2: Ah, sì.
3: Sì, sì.
2: Gianni, a te la domanda.
1: Sì, dunque noi ci eravamo visti in aprile di quest'anno, se non ricordo male, più o meno dovrebbe essere aprile. Dal vostro osservatorio, in questi sei mesi sono cambiate le cose? Per esempio, la povertà e le nuove fragilità sociali stanno cambiando i bisogni dei cittadini? Sì o no? Oppure in che modo? Oppure la disabilità, che cosa state facendo per migliorare l'inclusione e la partecipazione alla vita cittadina delle persone disabili? Insomma, sono tante le quante persone si rivolgono al vostro sportello.
2: Quante domande gli stai facendo?
1: In più, no, poi può scegliere le risposte che preferisce. Da questo punto di vista, dal vostro osservatorio, sono cambiate le cose oppure no?
2: Hai 5 minuti, eh? 5 minuti, assessore.
3: Allora, diciamo che
1: si può fare un ragionamento
3: sì,
1: complessivo.
3: Sì, allora, in sei mesi le variazioni non sono consistenti, ovviamente, perché parliamo di fenomeni sociali, fenomeni familiari che continuano a ripresentarsi e a strutturarsi, quindi un cambiamento lo si vede nel corso del tempo e insomma anche a seguito di diversi fattori, non tutti dipendono ovviamente poi dall'intervento del comune. Però sicuramente le emergenze che arrivano alla mia attenzione sono davvero diverse. Una era quella che dicevamo prima ed è, diciamo, la prevalente, che riguarda appunto il tema della casa. Successivamente la maggior parte delle richieste che arrivano tramite il segretariato sociale riguardano proprio la gestione dei casi di disabilità. In questa direzione, più avanti nei prossimi mesi, dovremo essere in grado di ad esempio istituire una figura che sarà una figura specifica che accompagnerà i genitori quando ricevono una diagnosi di disabilità fin dai primi momenti della vita del bambino, per accompagnare i genitori non solo e tanto dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista proprio di tutte le procedure burocratiche dei servizi che si possono attivare. E quindi questa è una misura che va in questa direzione. D'altra parte abbiamo anche insomma un tema sempre più forte rispetto al disagio giovanile, che si esprime sia come sofferenza psicologica e sia alle volte come, diciamo, inserimento in percorsi di devianza o di criminalità. Quindi rispetto a questo tema sto lavorando a un osservatorio che sarà un tavolo tecnico che collegherà tutti i comuni dell'ambito e forse magari anche di più, per monitorare il fenomeno e per dare delle strategie a livello di intervento sociale, e invece per quanto riguarda la parte della sofferenza psicologica ed emotiva degli adolescenti, a breve riusciremo, credo entro la fine di questo mese, a presentare il nuovo servizio di psicologia scolastica integrato, cui i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di quasi la totalità delle scuole superiori hanno aderito, e che lanceremo insomma entro la fine del prossimo mese, al massimo immediatamente dopo il Ponte dei Morti, e avrà proprio l'obiettivo di, come dire, fare da collante tra scuole, servizi, territorio, proprio per avviare una presa in carico tempestiva e ridurre tutte le conseguenze, no, che poi il disagio psicologico può comportare per i nostri piccoli e grandi. Cioè,
2: assessore, alcune persone sono passate via da via San Giacomo, ho visto fuori una scritta della famiglia, del comune. Ci può dire cosa serve questo sportello e a chi si rivolge?
3: Cosa fa riferimento al centro della famiglia?
2: Esatto.
3: Esattamente. Allora, il centro della famiglia è un centro, è un progetto d'ambito innanzitutto, quindi al servizio di tutti i 6 comuni.
2: Che non è molto pubblicizzato però,
3: Ma devo dire che però sta crescendo.
2: Sta crescendo bene.
3: Sì, almeno stiamo cercando di promuovere, anche perché diciamo che è un collettore di servizi.
2: Qual è lo scopo di questo centro?
3: Quindi diciamo che lo scopo principale è quello di essere il punto di riferimento sul territorio per i cittadini e per le famiglie, al fine di avviare ai servizi specifici necessari. Ad esempio, forse in questi giorni avete letto del...
2: Cioè, un totem dell'informazione.
3: No, per certi versi, però non solo, è per lo stesso l'informazione, proprio accompagnamento. Ad esempio, in queste ultime settimane si è aggiunto tra i protagonisti del Centro per la Famiglia Hauser, che ad esempio avrà il compito di accompagnare i caregiver di persone con Alzheimer o altre patologie degenerative.
2: Ma andiamo sul concreto, chi ha un problema si può rivolgere lì?
3: Assolutamente.
2: Non assessorato, non in comune?
3: Ma dipende dal
2: tipo. È un'alternativa?
3: Allora, noi partecipiamo al Centro per la Famiglia, non è un qualcosa che è distanziato, differente da noi, però serve come punto di riferimento, anche perché potete immaginare che alle volte accedere a un servizio come il servizio sociale per alcune persone

0: quando parliamo soprattutto,
1: perché fosse una parola un po' grossa.
0: E allora diciamo che forse più quando parliamo di difficoltà familiari ci potrebbe essere ancora, cioè, un po' di
1: reticenza.
0: Sì, ma non la confermo solo come esperienza d'assessore, anche proprio come quella da psicologo,
1: esatto.
0: Mi trovo, anzi forse proprio più da quel lato lo osservo, anche quando abbiamo noi bisogno come professionisti di interfacciarsi col servizio sociale, di accompagnare una persona al servizio sociale, quando soprattutto si tratta di minori ovviamente c'è un po' l'ansia da parte del genitore, la preoccupazione di non sapere esattamente cosa potrà accadere, perché poi le persone immaginano magari cose anche più negative rispetto a quello che può invece dare servizio. No, banalmente se vado al servizio sociale mi portano via il bambino, non è assolutamente così, però tanti stereotipi ancora esistono rispetto alla figura dell'assistente sociale, che devo dire invece oggi è una figura specializzata, competente, e lo ripeto, quello che ho detto prima, io ho degli assistenti sociali che sono fantastici e lavorano davvero tantissimo tutti i giorni.
2: I bisogni economici aumentano per quanto riguarda la popolazione,
0: quello...
2: e siete in grado di far fronte a tutti questi aumentati bisogni?
0: E diciamo che ci proviamo.
2: Ci provate. Okay.
0: Ovviamente sono situazioni che si presentano alla nostra attenzione. E sì, devo dire che in realtà le problematiche economiche delle famiglie stanno aumentando in generale, ma non solo a Saronno, ormai abbiamo anche persone che vivono una condizione di vicina alla povertà, ad esempio, nonostante abbiano magari un lavoro, perché proprio il costo della vita è più caro, perché mantenere una famiglia diventa sempre più difficile, e quindi le richieste arrivano. Laddove è possibile, il comune ovviamente non si tira indietro, in base ai fondi che ha a disposizione li usa per i propri cittadini, questo sì. Ci sono ovviamente gran parte di questi fondi poi non sono messi a disposizione appunto dallo Stato piuttosto che dalla Regione, e quindi insomma noi ci auguriamo che questo supporto possa esserci sempre. Ecco.
1: Ecco, l'assessorato di Saronno si interfaccia con i vari assessorati dei paesi limitrofi, magari per problemi comuni?
0: Questo sì, sono capitate anche delle situazioni in cui abbiamo, diciamo, in cui la collaborazione tra me e il mio omologo dell'altro comune è stata davvero molto importante.
1: Ci sono questi
0: sì, assolutamente.
1: Interscambi di...
0: Ma certo, ma poi soprattutto all'interno dell'assemblea di sindaci, che è uno strumento ovviamente importantissimo, perché deve deliberare determinate decisioni, determinati diciamo direzionamenti di stanziamenti di fondi, eccetera. Però quello che sto cercando di fare, e devo dire che sono anche qui contento della collaborazione degli altri assessori servizi sociali dei 5 comuni che insieme a Saronno costituiscono l'ambito, è quello di cercare di fare più attività insieme. Una ad esempio è proprio quella del garante dell'infanzia, che entro la fine di quest'anno verrà istituita sul comune, cioè sull'ambito di Saronno, e quindi stiamo condividendo molte idee, molte progettualità. E
1: ecco, lei ha aperto la parentesi, mi butto dentro. 2027 ormai alle porte, quali sono i primi obiettivi che lei si pone nel 2027?
0: In realtà sono diversi. E
1: I primi che lei andrà ad affrontare, che ci tiene ad affrontare?
0: Ma sicuramente portare a termine l'istituzione del garante dell'infanzia, che è una figura comunque sia importante per il nostro territorio.
1: Può ricordare il nostro radioascoltatore cos'è questa figura?
0: Ma allora, la figura ovviamente fa riferimento alla figura che c'è già istituita a livello nazionale, ma è semplicemente trasportata a livello locale. Quindi il garante dell'infanzia ha la funzione di rappresentare i diritti dei bambini, delle famiglie, degli adolescenti, soprattutto quando essi vengono calpestati, ci sono situazioni di fragilità. Quindi il garante, che è comunque indipendente dall'amministrazione e per noi funzionerà a livello di ambito, quindi su tutti i 6 comuni, rappresenta i diritti dei bambini.
1: Ma che poteri ha questo garante?
0: E da una parte c'è un potere di moral suasion, quindi sostanzialmente incentivare le amministrazioni a intervenire su specifici bisogni individuali oppure su situazioni che meritano l'attenzione dell'amministrazione, quindi come un po' pungolare, diciamo, la parte politica di interessarsi di alcuni fenomeni. Dall'altra parte però anche un potere di, come dire,
1: operativo niente però.
0: Come?
1: Operativo, non niente.
0: No, il garante dell'infanzia ad esempio può anche far visita a un minore all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno di un'istituzione carceraria, no? E per verificare lo stato di benessere del minore stesso.
2: Può intervenire,
0: riceve ad esempio le segnalazioni da parte di genitori piuttosto che del personale scolastico, piuttosto che di altre persone, e può ad esempio fare una segnalazione aiutando queste persone a presentare all'autorità casi che richiedono un intervento magari anche immediato.

0: Quindi ha una parte sicuramente rappresentativa, simbolica, ok, però la parte operativa c'è.
1: Ho capito. Gianni, siamo così,
2: sì, siamo arrivati alla fine. Salutiamo, allora ringraziamo Matteo Fabris di essere stato con noi anche oggi. Noi ci risentiremo sicuramente più avanti, perché il suo assessorato è l'attenzione della città e di tutti. Grazie.
0: E sono contento di questo.
3: Buon lavoro.
2: Grazie,
3: mi raccomando,
2: buon lavoro e buona giornata.
3: Una buona giornata e sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il nodulo al polmone emerso da un normale controllo di routine, lo conferma la sala stampa della Santa Sede, riguarda l'operazione che dovrà subire Papa Leone, che ieri dopo l'Angelus ha annunciato che è stato trovato un nodulo polmonare ben localizzato. I medici ritengono sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così ieri Papa Leone, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. Raid russi notturne hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese, attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica e Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi e Trump non esclude un intervento americano. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri pomeriggio è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta ormai da oltre 16 ore. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti a proclamare l'agitazione, sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto e la prospettiva di 2500 licenziamenti. A Genova in corso cortei in città, blocchi stradali a Taranto. Un uomo di 61 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare dopo aver colpito al collo il fratello con un coltello da cucina nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pescara. La vittima è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Nel tentativo di separare i fratelli e riportare la calma è intervenuta anche la madre anziana, che ha riportato lievi ferite superficiali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Bastardi senza gloria.
4: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, idea innovativa per bloccare l'abbandono di rifiuti in tangenziale. Saronno, San Carlo Acutis a Saronno, i ricordi del compagno di scuola Federico Oldani. Saronno, cantieri ferroviari dal 12 ottobre. E sempre a Saronno, conto alla rovescia per la finale del Saronno Famosi al Giuditta Pasta. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabrianna e alla regia Antonio. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Dai rifiuti ai fiori. A sensibilizzare gli incivili ci si prova anche così, alla periferia di Saronno. La zona interessata è quella famigerata tangenziale est, continuamente nel mirino di chi scarica da quelle parti rifiuti di ogni genere. Passando si vedono a volte anche decine di sacchetti con immondizia indifferenziata buttati per la strada e talvolta ce ne sono addirittura delle montagne nella piazzola per la sosta di emergenza. Appena si pulisce, il copione si ripete e tutto torna come prima nel giro di qualche giorno soltanto. I comuni interessati, soprattutto Saronno e Ceriano Laghetto, ci hanno provato con più assidue pulizie e anche con i controlli della polizia locale, ma sinora non c'è stato modo di frenare questo malcostume. Ora hanno deciso di riprovare con le buone maniere. L'iniziativa è dei volontari del gruppo Bibliofilando, che ha posato decine di bellissimi fiori artificiali. Sono stati realizzati all'Uncinetto, in uno dei punti nevralgici della tangenziale, la grande rotonda alle porte di Saronno, in fondo a via Bergamo. I fiorellini spuntano tra l'erba e gli altri fiori, quelli spontanei, che stanno crescendo nell'aiuola. Si tratta dunque di una grande installazione che trasforma uno spazio verde in un originale giardino fatto di lana e fantasia, oltre ad essere, almeno si spera, un messaggio nei confronti degli incivili che da quelle parti vanno a scaricare i sacchi dell'immondizia.
2: Per tutti è ormai San Carlo Acutis, ma Federico Oldani ha ricordato e raccontato l'amico con cui rideva in classe, parlava di Formula 1 e trascorreva i pomeriggi tra giochi e computer. È da questo legame personale che è partito il racconto di Carlo Acutis al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sabato mattina. Nell'intervista, condotta dal diacono Massimo Tallarini, il suo compagno delle medie ha ripercorso un'amicizia fatta di allegria e piccoli gesti di generosità nel 20° anniversario della morte di Carlo. L'intervista ha riportato al centro la quotidianità del giovane santo. Oldani, oggi ingegnere aerospaziale, ha raccontato un'amicizia fatta di giochi, risate e attenzioni concrete. Innanzitutto Carlo era un ragazzo estremamente gioioso, allegro, pieno di energia. Tra gli amici si parlava di scuola, videogiochi e auto di Formula 1. Accanto agli scherzi c'era una generosità che Federico ha compreso più profondamente crescendo. Carlo dedicava ogni mercoledì ad un compagno che aveva bisogno di aiuto nello studio. Ad Oldani invece offrì un sostegno alla vigilia dell'esame, stando al telefono con lui, facendogli ripetere la tesina ed aiutandolo ad allentare la tensione.
1: Lunedì 12 ottobre cambiano gli orari di numerosi treni che transitano da Saronno, con corse soppresse, collegamenti sostituiti da autobus e arrivi posticipati di alcuni minuti. Le modifiche comunicate da Trenord riguardano diverse linee della rete ferroviaria e sono legate a lavori di manutenzione. Le variazioni non hanno tutti la stessa durata. Alcune resteranno in vigore fino al 24 ottobre, come quelle riguardanti Milano-Cadorna, altre proseguiranno fino al 12 dicembre. Per i pendolari del Saronnese è quindi importante controllare gli orari prima di partire, soprattutto per i collegamenti serali e per i treni diretti a Milano-Cadorna. sulla linea S3 Saronno-Milano-Cadorna, nei giorni da lunedì a sabato, i treni diretti a Saronno posticipano l'arrivo di 5 minuti, mentre quelli diretti a Milano-Cadorna arrivano 7 minuti più tardi. Per conoscere e verificare tutte le variazioni è possibile consultare il sito di Trenord nella sezione dedicata oppure contattare il servizio clienti al numero 02 724 94 949.
2: Dopo 3 settimane di qualificazioni, domenica 18 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, i 15 finalisti qualificatesi nelle serate di settembre negli oratori di Cassina Ferrara, Prealpi e Regina Pacis a Saronno si sfideranno nella finale del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzato da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. La giuria sarà formata da 8 esperti: il cantautore Nesli, Max Socchiato, DJ di In Blu Radio, Andrea Chiodi, direttore artistico del Giuditta Pasta, Francesca Visentin, maestra di musica e cantante finalista all'ultima edizione del The Voice, Claudio Borroni, musicista, Federico Galli, frequenza italiana, e John Astasi, DJ di Radio Orizzonti, Stefano Meloncelli, produttore musicale. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Appuntamento speciale prima della finale sarà venerdì 16 ottobre alle 21, sempre al Teatro Giuditta Pasta, per la tavola rotonda sul diritto musicale nell'era dell'intelligenza artificiale, con intervento di 22 Simba.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal Saronno. Gabriella e Anna, con Antonio alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno è la farmacia comunale 1, via Manzoni 1. Il numero telefonico è 02 960 3396. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film L'Estranea alle ore 21 e al Prealpi il Santiago, un cammino per ricominciare, sempre alle ore 21. Santuario Beata Vergine dei Miracoli Saronno, martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima. Alle ore 8:45, esposizione della statua della Madonna di Fatima e canto delle litanie. Alle ore 9, Santa Messa votiva della Beata Vergine di Fatima. Alle ore 9:30, Santo Rosario. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa votiva della Beata Vergine di Fatima, canto delle litanie e riposizione della statua della Madonna di Fatima. A Fatima, la Madonna ci regala una catechesi completa a 360 gradi.
2: Giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorio Maldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari.
1: Saranno venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi. Inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria o presso la biglietteria del teatro Giuditta Pasta.
2: Saronno, sabato 17 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità. Un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per iscrizioni contattare Tiziana al numero 335-83-77-293 o Silvana al numero 348-56-34309.
1: Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso Oratorio Cassina Ferrara via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero.
2: Saronno dal 17 al 25 ottobre presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari mostra sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30, 15:30 e 18:30, martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 13 ottobre, la giornata parte alle 9.30 e 17.05 con Gigi e Gabriella con Meditelbi Analisi. Ospite la dottoressa Silvia Ceriani, psicoterapeuta e sessuologa. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti, con gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Il territorio parla con Federica Margaritora e Massimo Tallarini. 120 foglie morte, serie di iniziative dedicate al grande ciclismo, celebrative delle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Ospite Ale Galli, responsabile comunicazione dell'evento. Poi ci sarà Pinuccia, che propone storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Elena Mariani della Scuola Materna in via Cavour. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Radio Orizzonti in Blu,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti. Dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akhtar mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi, l'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump. che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile, la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
8: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

parlarvi di musica nuova, parlarvi sì ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo, la formula è quella di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amichevolmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you-

0: Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone, in generale internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, Leali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto Leali nel senso di volare e Leali perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa Leali by Max Pezzali.
1: Eravamo giovani troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

Immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.

ma di te. Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, Quando meno me lo aspetto. Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, a parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail Blu, che fa parte da Two Entities, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: Ecco.
1: Aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked, che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire. We got

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di due ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre, facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

0: metti un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice. Ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
1: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso tutto.
0: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
2: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E ci ritroviamo per questo lunedì 12 ottobre 2026 anche con le classifiche. Ritrovo anche Alessandro Paiola in regia, che salutiamo e ringraziamo. Stiamo insieme fino alle 15 con le 20 canzoni della Chart Italia. Oggi iniziamo bene la settimana con la nostra bella musica italiana, quindi vedremo anche, ascolteremo le nuove entrate. Fatemele contare rapidamente, sono 3 nuove entrate questa settimana, e canzoni in salita come appunto la posizione numero 20 da cui iniziamo oggi, parlando di un'artista che insomma si è data da fare nell'ultimo anno anche per un periodo della sua vita a Berlino, passando per il teatro, il tour fortunato di questo 2026. E lei ha detto: quando le cose le elabori con calma, poi vengono fuori come devono. È uscito il suo nuovo album, nato dopo 4 anni di scrittura, e anche un album un po' di record, perché il numero di brani sono 10. Il tempo di scrittura ci ha messo circa 4 anni. Le canzoni scritte, e tante sono rimaste ovviamente nel cassetto, sono circa 100, e ne ha scelte appunto soltanto 10, si fa per dire, per arricchire questo suo nuovo album dal titolo Cicale, che è appunto segna il ritorno di Malika Ayane alla musica. Proprio lei che troviamo alla posizione numero 20 in salita della classifica italiana di questa settimana con il singolo di lancio dell'intero progetto discografico, che è Detto Tra Noi. Elaborata anche questa canzone con molta calma, ed è venuto fuori anche un successo da classifica che ritroviamo all'interno della Chart Italia, prima classifica della settimana su In Blu 2000.
2: Strano

Abbiamo iniziato dal fondo della Chart Italia, numero 20 in salita, la canzone appena ascoltata di Malika Yan, detto tra noi. Numero 19 invece troviamo la prima new entry, si intitola Nuvole Bossa in Blu, che è già un titolo molto romantico per quanto riguarda il ritorno di Tino Mancino, già uscito lo scorso 2 ottobre e naturalmente una canzone che fa parte dell'album della band Quando meno me lo aspetto, uscito lo scorso febbraio. Federico Zampaglione aveva raccontato già l'intero progetto e Nuvole Bossa in Blu, questo è l'ultimo singolo arrivato. Nel dettaglio si pone, come ha detto lui, come una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa un po' nella cifra stilistica di Tino Mancino e Federico Zampaglione, e si concentra proprio sulle parole che due persone innamorate avrebbero potuto dirsi, ma che sono invece rimaste un po' inespresse. Meglio dirsene le cose in faccia, ragazzi, finché si può. Nel frattempo il Quando meno me lo aspetto tour di Tino Mancino sta voltando al termine e Zampaglione comunque continua la promozione anche dell'altra sua passione, ovvero il cinema. Del suo ultimo film dal titolo The Nameless Ballad, sapete che lui ama molto queste atmosfere horror thriller, è stato presentato in anteprima a Londra e in uscita al cinema il prossimo 5 novembre, quindi lo attendiamo al varco anche con questa nuova fatica cinematografica. Tino Mancino, Simona Molinari insieme, queste Nuvole alla 19 new entry. Fammi

Leggera, leggera, romantica, leggera come una nuvola. Nuvole, Bossa in Blu, la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari insieme. New entry al numero 19. Questa è la classifica italiana di questa settimana che stiamo scalando insieme all'interno del nostro appuntamento quotidiano dalle 14 alle 15 su In Blu 2000. E dove se no? Numero 18 in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Alla numero 17 sale Sfera e Basta con Lontano. E alla numero 16 ritroviamo, questa volta in discesa, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma

Emma Fabri Fibra, Antidroga, ci hanno accompagnato davvero per tutta l'estate scorsa, ma continuano a tenere banco, ad esempio, nella classifica di Inblu 2000, quella ufficiale. Pensate che sono risalite alla numero 3 questa settimana, tra i più programmati. Nella chart Italia, che invece stiamo ascoltando oggi, sono al numero 16, li abbiamo ascoltati in discesa. Numero 15 scende anche un altro grande protagonista della musica italiana, lui che è sempre in tour, sempre con grandi numeri e grandi successi, Ligabue, Qualcosa per te.

0: dividerà.
1: Hanno inaugurato il campionato di calcio quest'anno nella partita proprio tra Genova e Napoli con questa bella ballata romantica. Alfa e Gigi D'Alessio unisce due canzoni, due mondi. Genova e Napoli numero 14 in discesa nella Chart Italia. Un'altra canzone si aggiunge a Genova e Napoli e soprattutto si aggiunge un'altra città, in questo caso parliamo della capitale Roma, e quando parliamo di Roma parliamo anche della città di Ultimo, che proprio all'inizio di ottobre nel 2017 pubblicava quello che sarebbe diventato il primo tassello di una carriera stellare, il suo primo album dal titolo Pianeti, quindi anniversario che è stato anche festeggiato in questo spettacolare show a Tor Vergata recentemente davanti a 250.000 spettatori. Ne hanno fatto anche un documentario di grande successo al cinema e, come spesso si sa, insomma, queste fondamenta sono solide per sorreggere un grande progetto. Anche lui ha commentato il tutto via social dicendo che quando ha girato il microfono durante il concerto di Tor Vergata sul ritornello di Pianeti ha visto una marea di persone che stavano urlando quelle parole che ha scritto più di 9 anni fa, ha sentito qualcosa che non riusciva a contenere, e infatti dalla sua faccia direi che si è visto, non dico che è sbiancato, ma quasi, insomma, la grande emozione l'ho accolto anche di sorpresa. Alla numero 13 della Chart Italia c'è Ultimo con Tutto.

tutto l'affetto dei fan per ultimo, numero 13 in discesa questa settimana nella chart Italia, e le canzoni italiane dell'ultimo periodo con nuovi progetti musicali. Mustang, l'album, collaborazione in questo caso con Saif, lui è Biagio Antonacci, Spirituale, è stabile alla 12.

Sì, bastasse la musica a cambiare il mondo, noi è sempre quello che ci auguriamo, ovviamente. Spirituale, Biagio Antonacci insieme a Saif. Posizione numero 12 della Chart Italia, classifica di questo pomeriggio su Imblu 2000. Vi invitiamo anche a scriverci quali sono le vostre canzoni italiane preferite oggi a diretta a etradimblu.it. Alla numero 11 in discesa Ariete insieme ad Angelina Mango, la loro Che bella vita. Numero 10 scende anche Saif, l'abbiamo lasciato prima in duetto con Biagio, in questo caso in solitaria con Parlar d'amore. Troviamo un'altra nuova entrata, non è la più alta la troveremo tra poco. Alla numero 9 c'è il nuovo di Max Pezzali dal titolo Le Ali ed è partito qualche giorno fa nord, sud, ovest, est, disponibile sulle piattaforme e fa sempre uno strano effetto vedere la propria vita sullo schermo, l'ha detto Max Pezzali in occasione della seconda parte, no, della storia degli 883, e con queste parole Max ha parlato del secondo attesissimo capitolo della storia, la sua e quella di Mauro Repetto. Dopo la prima stagione che si intitola Hanno ucciso l'uomo ragno, tocca adesso a nord, sud, ovest, est raccontare la seconda parte del percorso del duo fortunatissimo italiano nato tra i banchi di un liceo di Pavia. Grazie di cuore, ha scritto Max Pezzali sui social al Sidney Sibilia, che è il regista della serie, anche Lia Nuzzolo, che pare che sia straordinario e interpreta magistralmente Max Pezzali. Lui ha scritto: siete stati fenomenali. Fenomenale anche il suo ritorno, si intitola Le Ali. Max Pezzali alla numero 9, nuova entrata.

Ritorno più romantico del solito per Max Pezzali, new entry nella chart Italia numero 9. La più alta nuova entrata però la troviamo subito alla 8. È uscita anche la riedizione di G più 1 con inediti e anche questa nuova canzone Parafulmini. Lei è Giorgia.

0: con te.
1: Sempre emozionante riascoltare Giorgia e la sua bellissima voce, questo nuovo singolo Parafulmini, tra l'altro la più alta nuova entrata della chart Italia che vi stiamo raccontando oggi qui su Blu 2000. Alla numero 8, numero 7 in discesa il singolo di Marrakesh con Guè dal titolo Casini, e alla numero 6 abbiamo la cantautrice che descrive la sua città come una culla di una vivace scena musicale. Parliamo di Elisa, nata e cresciuta nel nord-est italiano a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Lei ha parlato recentemente anche di questa zona, della sua città, della sua particolare posizione, quasi un punto d'incontro, ha detto lei, tra l'Europa del Nord e quella dell'Est. Monfalcone e Papariano, che è poi il paesino in cui Elisa abita, è praticamente vicino alla frontiera italiana con l'Austria e anche con la Repubblica Slovena, quindi una sorta di crocevia culturale dove le tensioni anche dei Balcani incontrano diciamo altre emozioni e altre sensazioni. Tutto questo confluisce anche nella sua storia, che ha raccontato e si racconta spesso, perché Elisa insomma è sempre pronta ad accogliere qualsiasi domanda dai propri fan, e in questo periodo non sta attraversando proprio un periodo bellissimo, l'abbiamo raccontato la scorsa volta. Questa è la sua canzone Kintsugi nella chart Italia alla numero 6.

E no, non possiamo dimenticarci di lei, Elisa, protagonista della Chart Italia, in leggera discesa, numero 6 questa settimana con Kintsugi. Andiamo alla numero 5, dove troviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. La loro canzone si intitola Goya ed è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. E naturalmente poi abbiamo riascoltato prima, lo ricordavamo, Fabri Fibra con la sua collaborazione insieme a Emma con Antidroga. Saliamo ancora di un gradino ed è la ex numero 1 della settimana scorsa, e infatti troviamo la sua dedica particolare al capoluogo lombardo che l'ha cullato e dove è nato. Parliamo di Ernia con la sua dedica a Milano, ma credo anche alla sua neosposa a questo punto. Ex numero 1 della settimana nella Chart Italia, oggi alla 4. Che nome dai d'un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci avviciniamo rapidamente alla top 3 della settimana. Nella chart Italia, numero 4, ex numero 1, Ernia con Dedica. Numero 3 in salita, Annalisa con Madame con Amica. Andiamo alla numero 2, non cambia rispetto a 7 giorni fa. Posizione stabile per Cesare Cremonini. E lo sapete, Salmo è anche un featuring d'eccezione per Amateur, il prossimo singolo direttamente dal suo omonimo album. Salmo è il primo ospite annunciato anche per la data del 20 ottobre di Cremonini allo Shepherd Bush Empire. Nel concerto Cesare presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album nella città in cui è stato registrato, ovviamente, e sul palco sono previsti anche musicisti e artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo nuovo progetto. E dopo questa data importante di Londra partirà Amatour. La data zero è fissata il 24 novembre al Pala Prometeo di Ancona, calendario che continuerà poi tra Bologna, Torino, Milano. Nel capoluogo lombardo sono previste 5 date all'Unipol Forum: 15, 16, 18, 19 e 21 dicembre. Poi le serate del 18 e 19 dicembre risultano, ve lo dico già, sold out, quindi non c'è più possibilità di avere alcun biglietto. Mentre invece possiamo consolarci ascoltandolo nuovamente, Cesare Cremonini con Paparazzi, stabile alla numero 2.

0: Ogni disco un'energia nuova, uno stile anche nuovo, e questo è il merito di Cesare Cremonini, stabile al numero 2 questa settimana con Paparazzi. Nella Chart Italia raggiungono questa settimana la vetta comodamente, anzi serenamente, come il titolo del loro brano, Julie e Bresh, nuova numero 1 dall'album Solito Cinema.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, possiamo dire che il romanticismo è una costante delle canzoni italiane di questo periodo, soprattutto quelle alla vetta come Serenamente, che raggiunge la numero uno questa settimana in salita, Giulia Bresch. Direttamente dall'album Solito Cinema, la nuova numero uno della settimana della Chart Italia che vi abbiamo raccontato oggi. Vi ricordo, oltre al riassunto del weekend, ma ancora ci sono un bel po' di giorni per ricordarvelo, sabato e domenica con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15 con tante altre sorprese e canzoni da ascoltare. Grazie ad Alessandro Paiola in regia, tra poco l'appuntamento con Marco Parce, le parole di Blu 2000, quindi restate con noi. Prima ancora l'informazione, vi lascio con questo grande classico degli anni 80, sono i Toto con Africa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akja mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche in questa nuova stagione che parte proprio oggi, che poi in realtà ho perso il conto delle stagioni che abbiamo passato insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, cioè sono più di 20 anni di sicuro, ma poi alla fine che differenza fa? Cioè ogni giorno ripartiamo da zero, con tanta musica da ascoltare e quelle curiosità soprattutto sul tema della tecnologia che tanto ci appassiona, ma da sempre, attenzione particolare a tutti quei piccoli problemi che prima semplicemente non esistevano, ma perché tante cose non si potevano fare, adesso che invece le possibilità si sono moltiplicate, sono arrivate pure tutte quelle magagne tipo le truffe, a cui fare attenzione, di cui parleremo tra poco, l'attenzione alla privacy, i dati sensibili, che ne so, i rischi della rete, cose con cui ci ritroviamo ad avere a che fare ogni giorno per un motivo o per l'altro, no? E appunto ne parliamo perché nessuno possa dire io non lo sapevo. Io non sapevo, per esempio, e cambiamo completamente discorso, di questa cosa successa oggi, 12 ottobre nel 1931, sempre per iniziare con un bel giro largo, no? Perché se all'epoca qualcuno si fosse chiesto quale poteva essere il posto peggiore al mondo dove tirare su un monumento di 30 metri, cioè chi di noi non si è mai fatto una domanda del genere, sono sicuro che la lista sarebbe lunghissima, insomma, però sono altrettanto sicuro che gli esperti avrebbero messo in questa lista, tra gli altri, anche la cima del Corcovado, a Rio de Janeiro, no? 700 metri d'altezza, la montagna più celebre, insomma, della città, pare ci sia tanto di quel vento che ti volano via pure i pensieri, che poi in portoghese Corcovado si può tradurre tipo gobbo, cioè il riferimento è alla forma, proprio come dire prominente della cima che si vede praticamente da tutta la città di Rio de Janeiro. E di mezzo c'era questo progetto per l'allora centenario dell'indipendenza brasiliana. Vogliono qualcosa, insomma, per lasciare il segno, no? Ne parliamo oggi, tra l'altro, perché siamo a ottobre, nel senso che le prossime ferie sono lontane, quindi fateci fare almeno un viaggio con la fantasia. Io poi in Brasile non ci sono mai stato, no? Però lo conosco per i racconti della mia vicina di casa, che negli anni 80 era una di quelle sul carro di carnevale, col vestito di piume. Ciao Dedè. Comunque, la Costituzione della Repubblica Brasiliana aveva separato nettamente lo Stato dalla Chiesa. Ecco perché negli anni 20 del secolo scorso, l'arcidiocesi di Rio de Janeiro, che allora era la capitale del paese, aveva visto nel centenario dell'indipendenza del 1922 l'occasione perfetta per rimettere in mezzo, in discussione, proprio il ruolo centrale del cattolicesimo nell'identità brasiliana. Come dire, il paese era diventato sì indipendente, ma la sua anima profonda rimaneva legata alla fede. Ecco perché la Chiesa in quel tempo aveva organizzato una campagna di sensibilizzazione massiccia, cioè una raccolta di firme e di donazioni dei cittadini cattolici di tutto il Brasile. E il governo non aveva potuto ignorare, quindi hanno concesso il suolo pubblico in cima proprio alla montagna di Corcovado per l'icona definitiva della città di Rio, no? Il Cristo Redentore. Doveva essere una croce in un primo momento, poi una statua di Gesù con un globo terrestre tra le mani. Alla fine hanno scelto il Cristo a braccia aperte perché ha una valenza simbolica doppia, no? Da un lato la benedizione sul popolo brasiliano, dall'altro è proprio un abbraccio ideale della città di Rio e di tutto il Brasile proprio, no? Unendo l'elemento spirituale a quello dell'accoglienza e dell'unità nazionale. Quindi la teoria è chiara, nobile, no? Però a livello pratico, il problema era evitare che sta statua si sgretolasse al primo temporale tropicale, perché l'originale era fatto di gesso, insomma, però il metallo si corrode, il marmo pesava troppo, cioè mica c'era la tecnologia di oggi anche solo per spostarli questi materiali, no? All'inizio del secolo scorso. Quindi la fanno in cemento armato, che per le sculture dell'epoca era una scelta, come dire, sfrontata, no? Soprattutto perché il cemento grezzo oggettivamente è bruttino. La soluzione è rivestire completamente il Cristo Redentore di pietra saponaria. Parliamo di 6 milioni di tessere triangolari incollate a mano, una per una, su pezzi di stoffa, come fossero le tessere di un mosaico, da portare poi in vetta. E dal momento che il Cristo Redentore era un'opera finanziata quasi interamente da donazioni popolari e promossa dalla Chiesa Cattolica, il cantiere aveva mobilitato una rete fitta di volontariato, per cui per esempio molti dei laboratori dove venivano preparati materialmente questi fogli di mosaico erano allestiti nelle parrocchie, nelle associazioni caritatevoli, circoli femminili di Rio de Janeiro, e tante donne, dalle dame dell'alta società alle parrocchiane dei quartieri popolari, offrivano il loro tempo come operaie volontarie per preparare le tessere per ricoprire scoprire il Cristo Redentore, che diventava un po' un atto collettivo di devozione e di partecipazione civile pure. Tra l'altro pare che molte di quelle donne avessero approfittato di quel tipo proprio di lavoro per scrivere dietro alle singole tessere o sui fogli di tela, insomma, su cui queste tessere venivano incollate, delle preghiere, dei pensieri, anche semplicemente i propri nomi, quelli dei mariti, quelli dei familiari. Comunque, un lavoro titanico, 9 anni di preparazione, ma alla fine tutto è pronto per l'inaugurazione. Oggi, 95 anni fa, doveva essere una cosa da film, perché nell'idea degli organizzatori le luci si sarebbero accese a distanza, comandate da Guglielmo Marconi tramite un segnale radio inviato dalla sua nave laboratorio ormeggiata a Genova, cioè dall'altra parte del mondo. Un ponte radio transatlantico nel 1931, esibizione di tecnologia. Cosa poteva andare storto? Il meteo, pessimo, e infatti il segnale radio si era perso tra le onde e le nuvole, quindi questa accensione spettacolare a distanza non ha funzionato. Quindi, per evitare che il Cristo Redentore rimanesse al buio durante la benedizione solenne, hanno acceso tutto a mano direttamente da lì. Meno romantico sicuramente, però ha funzionato, rivelando quella maestosa sagoma bianca sopra la baia, una statua che da subito è diventata simbolo di Rio de Janeiro e del Brasile nel mondo, un'immagine che abbiamo tutti, insomma, no? E a distanza di quasi un secolo, quelle 28 tonnellate di cemento e di pietra saponaria sono ancora lì, a braccia aperte, a guardare la baia, no? E a ricordarci che con un pizzico di ostinazione si può montare un gigante anche sulla cima di una roccia impossibile. Poi è diventata anche una canzone, Corcovado, uno standard, insomma, della musica brasiliana, ma sarebbe fin troppo scontato cominciare con la bossa nova a questo punto, almeno così ha detto Francesco Filippi, che per questa nuova stagione seguirà la regia. Ben trovato. Il programma si chiama Le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.

c'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000 e ripartiamo in questa nuova stagione un po' Gattopardi, no? Nel senso che sembra di aver finito ieri, il tempo è passato, le stagioni stanno cambiando, ma al centro ci sono sempre gli stessi temi, perché per dire, in questi giorni è la polizia postale che sta ricominciando a suonare le campane a morto e il motivo è che ci stiamo cascando di nuovo, perché i truffatori non sono più quei geni della lampada, no? Con la felpa nera, col cappuccio, chiusi in una stanza buia a scrivere codici impossibili nei film di Hollywood che scrivono velocissimi sulla tastiera. Adesso usano questa tecnica che è più vecchia del mondo, no? La pigrizia e la fiducia. E c'è questa scena che sta diventando un classico di un messaggio che ti arriva su WhatsApp. Guardi il mittente ed è, che ne so, tua zia, un amico tuo, il collega con cui prendi il caffè la mattina. Insomma, uno che c'hai in rubrica, no? Un numero che hai salvato, uno di cui ti fidi, insomma. E il messaggio è di quelli semplici, disarmanti, no? La foto, una bambina spesso, e quella frase tipo: puoi votare questa bambina per un concorso, vattela a pesca? La famosa truffa della ballerina c'è stata proprio. E tu che pensi? Cioè, vabbè, chi sarà mai, insomma, gli do una mano, non mi costa niente, è una persona che conosco, e clicchi sul link, ti si apre una pagina internet fatta benissimo, pulita, che sembra quella vera di un concorso, e ti chiede il numero di telefono, glielo dai e subito dopo ti arriva un SMS con un codice a 6 cifre, con la pagina che ti dice: inserisci qui questo codice per confermare il tuo voto. Dici: beh, vogliono essere sicuri che sia io, quindi è giusto. E tu metti il codice dentro. E in quel preciso istante hai appena dato le chiavi di casa tua a uno sconosciuto che sta in un call center da qualche parte del mondo, perché quel codice non c'entra niente col concorso che pensavi di aver votato. Quel codice è l'apriti sesamo di WhatsApp. È il codice che l'app ti manda quando cerchi di installarla su un nuovo telefono, no? E nel momento in cui tu confermi il codice su quel sito truffaldino, hai appena detto a WhatsApp: sì, il telefono nuovo ce l'ho di qua, scollegami da questo vecchio. Boom, schermo nero, vieni buttato fuori dal tuo account. E mentre tu vai nel panico perché il telefono non ti riconosce più, non riconosce più, hai perso tutto, no? I truffatori stanno già usando il tuo profilo per mandare la stessa identica foto della ballerina o quello che sia a tutti i tuoi contatti, usando la tua faccia, la tua credibilità, la tua rubrica. È una catena di Sant'Antonio della truffa. Adesso, perché il messaggio ti è arrivato proprio da quell'amico? Perché 20 minuti prima a cascata c'era cascato pure lui, capito? Quindi come ne usciamo senza finire nella paranoia che adesso chiunque ti voglia fregare? 3 regole da bar, facili facili, che valgono più di un antivirus da migliaia di euro, no? Primo, il codice via SMS è sacro, cioè come lo spazzolino da denti, capito? Non lo presti, non lo fotografi, non lo dici a nessuno. Se un sito, un concorso, chiunque altro ti chiede quel codice che ti è arrivato via SMS, sta cercando un'interazione da guardare quantomeno con sospetto. Da chi arriva quel codice? Posso fare una verifica? Punto. Questo è quello da chiedersi. Secondo, se ti chiedono di votare qualcosa tramite un link, diffidiamo, anche se il messaggio sembra arrivare da tua madre o dal papa. Cioè, vuoi essere sicuro? Prendi il telefono, fai la cosa più rivoluzionaria del XXI secolo. Telefoni, chiami a voce, parlare di persona, fai uno squillo, ci sei, ma mai mandato davvero quel link della ballerina? 99% le persone cadono dalle nuvole. Poi, oggi più che chiamarlo, gli manderei un messaggio di sostegno al papa, ma questa è un'altra faccenda. Terzo, e questa è la vera mossa da cintura nera, bisogna ricordarsi di attivare, tanto si fa una volta sola, la verifica in 2 passaggi su WhatsApp. Ci metti 30 secondi nelle impostazioni, account, e da lì metti questo PIN che ti inventi tu di 6 cifre. È una cassaforte invisibile, cioè anche se per un momento di distrazione dai il codice SMS che dicevamo prima, senza quel PIN, senza il secondo fattore di autenticazione, i cattivi di turno non potranno comunque entrare nel tuo profilo. Quindi i truffatori sbatteranno contro questo muro e lasceranno perdere. E se Dio non voglia, ci sei già cascato? Bisogna avvisare subito le persone con una telefonata o con un SMS normale, spiegare che ci hanno rubato l'account, fai una figuraccia, ma va bene, no? E poi c'è la procedura su WhatsApp per riprenderselo il proprio account. La tecnologia è comoda, cioè questa fuori discussione, ti fa fare cose pazzesche. Ma a volte basta un attimo di distrazione per trasformare il telefonino in un cavallo di Troia. E questa è una storia che ormai conosciamo tutti. Via. Le parole di In Blu 2000.

C'è un disco nuovo di San Giovanni in arrivo il 13 novembre prossimo. Il titolo è tutto un programma, no? Tutto bene, grazie. Che sembra un po' la risposta a chi gli chiede e gli chiederà, insomma, come sta dopo il ritiro temporaneo dalle scene, quel momento di difficoltà. Lui ha parlato proprio di depressione e lo ha detto sui social San Giovanni. Ora lo posso dire che va tutto bene, grazie, non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, comunque c'ho tanta voglia di viverla. Poi chi vuole andare in profondità, il disco è la chiave di tutto, il racconto di tutto. Le parole di In Blu 2000. Questo invece è il progetto di Sombra.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: 2000. 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

È una di quelle canzoni che escono istintivamente e naturalmente, cioè le scrivi e vengono da sole, no? Almeno così l'ha raccontato Marco Mengoni, come se stesse maturando da anni tra la voce, insomma, e la penna di mezzo. Poi ci sono stati featuring con Angelina Mango, con Annalisa, con Saif e Arcomi, ma questo sembra essere proprio il primo tassello di un nuovo percorso di musica. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

Siamo partiti con riferimenti al Brasile oggi, il compleanno del Cristo Redentore. Continuerei in quel pezzo di Sud America dove la tecnologia fa sicuramente la differenza, ma il calcio, che è proprio una religione, no? Oggi ci sta che è pure lunedì bar dello sport. C'è questo centrocampista di 32 anni, uno di quelli con, sai, la corsa fluida, ma la carriera stropicciata, che ha provato con scarsa fortuna, bisogna dirlo, a giocare tra la nebbia inglese, il mare della Grecia e alla fine è tornato a casa sua, a Belo Horizonte, per vestire la maglia dell'Atletico Mineiro. Lui si chiama Gustavo Scarpa, un tipo che ha vinto 2 Copa Libertadores, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, però, come dire, non è mai stato esattamente il nome da prima pagina, ecco, nel fantacalcio mondiale, o almeno non per il suo talento sportivo, perché questo Gustavo Scarpa è sempre stato un po' uno fuori dagli schemi, no? Skateboard sotto il braccio, chitarra a tracolla, gioca a scacchi, una passione per il wakeboard, una Bibbia sempre stretta in mano, no? Mettendo al centro la spiritualità. E su YouTube per anni pubblicava soltanto cose di skateboard, lui sulla tavola, fino a quando poi all'improvviso è cambiato qualcosa. Una passione nuova pare nata dopo che una zia gli ha regalato, insomma, una biografia di Steve Jobs. E questo Gustavo Scarpa ha iniziato a parlare di libri. Fino a quando a settembre di quest'anno, un paio di mesi fa, insomma, col piglio dello youtuber professionista, ha iniziato a raccontare la morte di Ivan Ilic, di Tolstoi, col suo stile informale, spontaneo, ammettendo tra l'altro senza vergogna, no, di avere qualche difficoltà, insomma, davanti ai libri, come dire, importanti, ai classici, mescolando la letteratura russa coi passaggi della Bibbia, e ha iniziato a raccontare quella crisi esistenziale dell'Ottocento come se stesse spiegando uno schema tattico nello spogliatoio. E il risultato, incredibile, surreale, è stato che in poche settimane quel libro di Tolstoi, che non è proprio, come dire, una lettura riposante per l'estate, ha scalato le classifiche diventando il libro più venduto in tutto il Brasile, con le ricerche Google a più 300%. E già questo sarebbe un traguardo importante. Ma la cosa ancora più incredibile è successa quando una studentessa di lettere, tifosa dell'Atletico Mineiro, che è la squadra dove gioca lui, ha visto quel video e ha lanciato un'idea. Cioè, se creassimo un club del libro basato sui consigli di Gustavo Scarpa. Ed è nato così il Galleitura, un gioco di parole tra Galo, che è il simbolo della squadra di calcio, e Leitura, cioè la lettura proprio, no? Con lui, Gustavo Scarpa, incoronato ironicamente ministro dell'istruzione. C'è stata una lettura collettiva di Tolstoi, organizzata in un paio di settimane, insomma, prima delle partite. I membri di questo club si ritrovavano fuori dallo stadio per scambiarsi pagine e opinioni tra un coro, insomma, e una birra, no? E la scintilla è diventata incendio. Il Galleitura ha sfondato il muro dei 100.000 follower e l'idea ha contagiato il resto del paese, al punto che i tifosi delle squadre avversarie, no? I tifosi del Cruzeiro, hanno fondato per esempio il Cru Lorei Torres, e lo stesso hanno fatto i sostenitori del Corinthians. Cioè, oggi, nello spogliatoio dell'Atletico Mineiro, la letteratura è diventata un argomento da bar, con Gustavo Scarpa che racconta sorridendo di quando un amico suo di squadra, compagno di squadra, ha confuso Tolstoi con Toy Story, cioè il film, no? Risate giù, no? Ma la contaminazione ha funzionato. Addirittura Skillo si chiama, ed è un'app di ebook, di audiolibri famosa in Brasile, ha ingaggiato Gustavo Scarpa per recensire i prossimi classici in uscita. In Italia i calciatori li scrivono i libri, spesso autobiografici, l'ha fatto Paolo Rossi, l'ha fatto Totti di recente, no? Libri più di sostanza, penso a Attaccante Nato di Stefano Borgonovo, che ha raccontato la sua battaglia contro la SLA dal punto di vista di un ex attaccante, sono di Fiorentina e Milan, o libri più leggeri, insomma, fatti di aneddoti, penso a quello scritto da Cristian Vieri, Antonio Cassano, ma io poi di calcio non ci ho mai capito un granché. Comunque, le parole di In Blu 2000.

Sarà il prossimo Lucca Comics, Federico Zampaglione di Tiro Mancino, in veste di regista, col nuovo film The Nameless Ballad, che verrà proiettato in anteprima, arriverà in sala poi il 5 novembre prossimo, lo dico per tutti gli appassionati del mondo horror. Le parole di In Blue 2000, tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo, state con noi.

0: 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
7: In blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei

0: prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
1: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, fine e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso tutto.
0: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkirch, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
2: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, in linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

0: parli più.
1: E sarà una serata dorata questa di Cesare Cremonini. Stavo guardando il suo Instagram, ci sono le foto delle prove generali per il concerto di Londra del 20 ottobre prossimo. Il posto è quello storico, insomma, O2 Stephers Bush Empire, un'unica serata esclusiva per ascoltare dal vivo in anteprima tutto il disco nuovo che uscirà due giorni dopo, disco che è stato registrato proprio a Londra, tra l'altro. Questa serata unica non solo perché tutti gli strumenti sono materialmente proprio dorati, pianoforti, chitarre, batterie, amplificatore, tastiere, tutto dorato, suonato da una band allargata con una sezione fiati incredibile. Sarà, diciamo, il prologo di Amatour Live Indoor 2026, il tour italiano che porterà Cesare Cremonini nei Palasport con sei date tra Bologna, Torino e Milano a partire da fine novembre prossimo. Insomma, i biglietti sono già in vendita comunque. Le parole di Blu 2000, seconda ora insieme, ben trovati. Cambiamo completamente musica col disco di Mario Biondi che arriva venerdì prossimo, e dentro c'è questo esperimento che pesca dai suoni della musica house degli anni 90. Magari qualcuno lo riconosce, il campione di The Whistle Song di Frankie Knuckles, che diventa il mattoncino su cui costruire questa Cocktail Blue.

0: con te.
1: Da ieri chiaramente si sta parlando della salute di Papa Prevost, però io volevo spostare l'attenzione su Papa Leone di qualche settimana fa, col solito giro largo che piace a noi, no? Perché parlando di intelligenza artificiale, argomento su cui anche lui è sensibile, diciamo che l'algoritmo trova qualsiasi risposta in 3 decimi di secondo, no? Tu chiedi e lui, boom, ti tira fuori la media di tutto quello che l'umanità ha già pensato, masticato e digerito, comodo, no? Peccato che se gli chiedi qualcosa di nuovo invece ti restituisce esattamente quello che ti aspetti di sentire, cioè un'autostrada dritta verso l'appiattimento generale dove non serve neanche più censurarlo un pensiero, no? Basta riempirlo di rumore di fondo. E la Chiesa, che di secoli ne ha visti passare parecchi, ha appena alzato la mano per dire che forse c'è un problema. Ecco, nel Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha riunito un po' di artisti e curatori mettendo le carte in tavola. Il messaggio è chiaro: in un'era in cui le intelligenze artificiali sfornano immagini, testi, musica a getto continuo, servirebbe qualcuno per aiutarci a distinguere la materia vera dalle macchine. Per dirla con le parole sue, agli algoritmi manca quella benedetta scintilla dell'umano e la cultura, quella vera, serve proprio a fare da guardia a questa scintilla. Perché la tesi è interessante, eh? L'arte è un po' un motore di ricerca, ma completamente diverso. L'algoritmo indicizza, l'arte invece interroga. L'algoritmo ti dà una risposta pronta per il consumo rapido, insomma, l'arte invece ti inchioda lì, ti rallenta lo sguardo, ti costringe a fare i conti con cose che non si possono archiviare con un click. Te la devi andare a cercare tu la risposta. Cioè, non è una battaglia contro la tecnologia per il gusto di fare i luddisti, no? Vi ricordate? Ma è proprio una richiesta di soccorso. La Chiesa sta chiedendo agli artisti di rinnovare quella famosa alleanza che era iniziata con Paolo VI, che aveva incontrato gli artisti nella Cappella Sistina negli anni 64, credo, alleanza rilanciata poi da Papa Wojtyła a fine anni 90, per non farci trasformare tutti in consumatori passivi di contenuti generati in serie. Perché poi alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale ti dà la media perfetta di quello che siamo già stati, ma per provare a immaginare cosa vogliamo essere in futuro, cosa saremo domani, no? Per capire dove stiamo andando, forse serve ancora qualcuno con un pennello, con una penna in mano, con un microfono, insomma, capace di fare la domanda sbagliata al momento giusto, sempre perché risposte non ne abbiamo, ma di domande almeno uno sgabuzzino pieno zeppo. Forza Papa Leone, le parole di Blu 2000.

È la canzone scritta a caldo dopo il concertone di Tor Vergata. Si intitola Tutto, come il documentario, poi Ultimo. Tutto live a Tor Vergata, che ha segnato tra l'altro il migliore esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, più di 800.000 euro nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane il mese scorso. E già si pensa all'anno prossimo, però, con Ultimo che tornerà in concerto negli stadi italiani a partire da Lignano Sabbiadoro, ma saremo già a giugno, insomma, anche se i biglietti sono già in prevendita e qualcuno è anche sold out. Mi ricordo qualche anno fa che veniva in studio, parlavamo di musica, della sua musica, e quando cercavi su Google Ultimo cantante non c'era nessun risultato suo. Poi il tempo chiaramente è passato e la storia è diventata questa che conosciamo. Per oggi ci fermiamo qui, qualche giorno di assestamento, che siamo in uno studio tutto nuovo, bisogna prendere confidenza anche con le nuove abitudini, ma almeno qui Francesco Filippi in regia è di casa, come dire. Ci salutiamo con una delle mie preferite di sempre, Annie Lennox al tempo degli Eurythmics. Vi aspetto domani, sempre dalle 3 del pomeriggio su Radio Blu 2000. Ciao!

0: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, una bella iniziativa perché riguarda i giovani e il loro approccio con i social, il mondo del digitale, dell'online. Sappiamo quante polemiche anche suscita questo stare sempre, passare tutto questo tempo sui social, sui pericoli e invece anche sulle possibilità che questo offre. Qual è l'iniziativa della Polizia Postale, Stefania?
2: Sì, Federica, allora l'iniziativa si chiama Anima Digital e dice molto già il titolo. Si tratta di un nuovo spazio digitale, una piattaforma che intende accompagnare, diciamo, i giovani nel costruire proprio nel mondo dei social online, quindi una propria identità e soprattutto mettere in relazione i giovani con la scuola, la formazione, il mondo del lavoro, sempre usando gli strumenti che più loro apprezzano, cioè gli strumenti digitali. Ecco, è stato pensato da una vecchia conoscenza, il sovrintendente tecnico della Polizia di Stato Domenico Geracitano. È stato presentato qui pochi giorni fa a oltre 400 studenti bresciani, delle scuole bresciane, alla presenza delle autorità.
1: E allora sentiamolo ai vostri microfoni, Domenico Geracitano, sovrintendente tecnico della Polizia di Stato.
3: Costruire insieme ai ragazzi una palestra digitale, cioè una palestra dove allenare la web reputation, insegnare a questi ragazzi a costruire l'identità digitale, ma insegnarla anche attraverso il loro apporto, perché in fondo questa palestra ha bisogno di loro, ha bisogno di quella conoscenza che permetterà a noi di fare rete con loro. Quindi ogni ragazzo non potrà solo allenarsi, ma potrà essere protagonista attivo di questa costruzione, di questo nuovo spazio digitale dove potersi innamorare delle proprie idee e soprattutto metterle in atto con il mondo del lavoro, prevenendo tutte quelle forme di disagio che a volte attanagliano questi ragazzi.
1: Ecco, quindi è uno spazio anche un po' nuovo rispetto a quello che sentiamo di solito. Appunto, noi sentiamo di solito i problemi della sicurezza, che adesso poi vedremo, non è che non ci siano, però questo invece è qualcosa di propositivo per i ragazzi.
2: Sì, tanto è vero che questa piattaforma prevede una community interattiva, un profilo professionale, quindi la possibilità di creare un collegamento con le aziende per opportunità di tirocinio, addirittura lavoro o stage. Insomma, si cerca, questo è stato spiegato, non sono mie idee, di trasformare la presenza online, che è ineluttabile, in consapevolezza, valore e reputazione, appunto quella web reputation di cui parlava.
1: Certo, è certo un ruolo poi attivo e non solo passivo dei ragazzi. E dicevamo prima, ovviamente bisogna sempre poi stare attenti in qualsiasi contesto su quello che si fa in rete, e però sempre sulla piattaforma i ragazzi possono anche proporre idee, progetti e iniziative, anche proprio idee per lo sviluppo della piattaforma. E su questo tu hai sentito il questore di Brescia, Paolo Sartori, sentiamolo.
4: La nostra presenza nelle scuole per la Polizia di Stato rappresenta uno dei cardini della nostra attività quotidiana, essere presenti in collaborazione con i genitori, con gli insegnanti, per interagire con i ragazzi, per infondere la cultura della legalità, è un aspetto, come dicevo, assolutamente prioritario per noi. Quindi questa iniziativa Anima Digital serve anche un po' a fornire un'educazione per quanto riguarda l'utilizzo dei social e fare in modo che un utilizzo consapevole possa essere di aiuto alla crescita dei nostri giovani. È sbagliatissimo ritenere che quello dei social e il mondo digital sia un mondo a parte dove nessuno ha responsabilità. È assolutamente il contrario, come nella vita reale ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità e risponde di quello che fa e di quello che dice.
1: Questa è una cosa molto importante, Stefania.
2: E la responsabilità, il progetto, neanche a dirlo, nasce fondamentalmente dall'esperienza maturata dalla Polizia di Stato nelle scuole. Nella nostra provincia, come nel resto d'Italia, questo lavoro continua giorno dopo giorno, anno scolastico dopo anno scolastico, e centrale quindi è il tema della responsabilità. E proprio per questa ragione, tra gli strumenti previsti da questa piattaforma c'è anche uno sportello di ascolto. Attraverso questo sportello i ragazzi potranno anche segnalare situazioni di disagio, difficoltà personali, perché lì si chiama la corresponsabilità, certo. È un altro tema estremamente importante insieme a quello della responsabilità. Tu sei responsabile di quello che scrivi, dici o fai vedere su questi strumenti, che sono bellissimi ma sono anche, come dire, un'arma a doppio taglio spesso.
1: Certo, cioè, l'abbiamo visto in tante situazioni dove poi ci sono esposizioni negative, e dove appunto poi le persone, non solo chi lo fa non si prende le proprie responsabilità, ma le persone che vengono colpite non riescono a difendersi, quindi bisogna anche un po' ristabilire anche l'equilibrio nelle capacità di usarli questi mezzi.
2: Sì, e se posso aggiungere ancora una cosa, Federica, abbiamo detto che è stato presentato questo progetto a oltre 400 studenti,
1: sì.
2: E devo dire che l'accoglienza di questo progetto è stata davvero ottima da parte di questi ragazzi, ma addirittura hanno fatto molte domande. Certo. Il desiderio di essere attivi e non
1: certo, perché siccome non si fanno queste cose, non capiamo invece qual è l'interesse dei ragazzi, e si scopre in queste occasioni. Stefania, grazie per avercelo presentato.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, a Cagliari c'è il nostro collega Roberto Comparetti. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te parliamo di nuovo, ne abbiamo parlato per varie zone d'Italia, con te ne abbiamo già parlato per la Sardegna. Oggi andiamo a Baradili, nell'Oristanense, giusto? Provincia di Oristano?
5: In provincia di Oristano. Baradili è un comune della provincia di Oristano,
1: piccolissimo comune. Anche qui ci sono politiche per evitare lo spopolamento, Roberto.
5: Sì, diciamo che il comune ha messo in campo aiuti finanziari pari a 10.000 euro per abitare a Baradili, per chi si trasferisce, una famiglia che magari vuole trovare dimensioni meno frenetiche rispetto alla città. Certo, ci sono alcune carenze di servizi, però 10.000 euro se si vuole andare ad abitare, c'è sostegno anche per chi vuole aprire un'attività economica o chi ha già un'attività economica e vuole ampliarsi, migliorarla. Il comune ha deciso di sostenere questi progetti. Non parliamo di numeri grandi, perché 79 residenti sono veramente un numero esiguo,
1: quasi resistente, veramente
5: quasi un condominio di una grande
1: città.
5: Il
1: mio è più grande. No, infatti quando ho visto 79 residenti, ho detto certo è coraggiosa la sindaca che adesso andiamo a sentire. Anzi, sentiamo la prima parte e poi torniamo a parlare. Anna Maria Camedda.
6: Abbiamo ritenuto importante appunto dare un segnale forte di aiuto alle famiglie e soprattutto alle coppie giovani per cercare di incentivare nuove residenze. L'intervento non confligge assolutamente con la misura adottata dalla regione, anzi noi l'avevamo adottata ancora prima che la regione con la legge 9 stanziasse dei finanziamenti appunto per i trasferimenti delle residenze nei piccoli comuni e gli aiuti alle imprese, per cui insomma abbiamo deciso che poteva essere, ripeto, un segnale importante, dare una mano d'aiuto a persone che decidono e scelgono di stare in un piccolo comune, perché chiaramente la scelta è abbastanza complessa, ci sono dei pro e dei contro, però poi ovviamente ciascuno deve avere la possibilità di valutare liberamente quali possano essere i principali, certo, che influiscono nella scelta. La carenza di servizi chiaramente è determinante in questo per i piccoli comuni e soprattutto nei comuni delle aree interne.
1: Loro evidentemente, Baradili parte da una situazione un po' svantaggiata, tu dicevi anche che ci sono pochi servizi, secondo te è un obiettivo realistico questa iniziativa lanciata dal comune?
5: Per il momento hanno aderito, perché non è un problema legato solo, cioè è un ulteriore intervento che l'amministrazione comunale fa già da tempo. C'è questa modalità attraverso la quale cercare di attirare abitanti in un piccolo comune, ad esempio un piccolo comune di 79 residenti che ha un parco acquatico che diventa centro di riferimento per tutta la zona, cioè la piscina di Paradili è conosciuta in tutta la Sardegna perché proprio in un piccolo centro c'è questa possibilità di poter usufruire durante il periodo estivo della piscina, ma è uno dei tanti servizi per loro. Anche 2, 3, 4, 5 residenti in più sono numeri importanti, considerato il numero di residenti che arrivano. E diciamo, negli ultimi anni qualche persona in più è arrivata, e questo per loro è un segnale ed è il motivo per il quale si è voluto continuare a sostenere la possibilità di attirare persone residenti a Paradili.
1: È un paese collocato come, vicino, lontano dal mare, no, un paese montano?
5: No, è una zona interna, è bello vistanese, distante rispetto al mare, non tantissimo, però diciamo che non è proprio sulla costa rispetto ad altri comuni dell'Oristanese, quindi insomma da lì c'è la necessità di creare per quanto è possibile una modalità di attrarre dei possibili residenti, anche se, come diceva la sindaca, i servizi non sono proprio perfettamente completi, ma magari si trovano delle soluzioni.
1: Ecco, ma qual è adesso la risentiamo, perché poi chiudiamo noi, che ti devo chiedere un'altra cosa. Sentiamo ancora la sindaca.
6: Abbiamo deciso di dare dei contributi sia per l'acquisto di aree edificabili, sia per l'acquisto di abitazioni da ristrutturare, sia per la costruzione di nuovi mobili, quindi non abbiamo messo nessun vincolo, nessuna limitazione. Devo dire che anche dalle precedenti amministrazioni Paradili ha sempre lavorato anche nel recupero del centro storico, quindi con i contributi per esempio per il rifacimento delle facciate, degli interventi di ristrutturazione, per cui ecco, da quel punto di vista forse è una misura complementare a quelle che erano già in atto anche dalle amministrazioni precedenti, quindi siamo andati in continuità in quella linea. In continuità anche per quanto riguarda le imprese, perché abbiamo deciso di stanziare fondi di bilancio anche per concedere dei contributi destinati alle imprese, quindi non solo insediamento di nuove aziende, ma anche per esempio interventi di ristrutturazione oppure acquisto di attrezzature per potenziare le caratteristiche delle aziende stesse. Diciamo che abbiamo pensato di mettere sul piatto una proposta che potesse essere incentivante sotto tutti i punti di vista.
1: Ecco, questo ti volevo chiedere, oltre ovviamente a chi è già lì e quindi può avere un incentivo per la propria attività, ma a parte, insomma, voglio dire, i 10.000 euro che poi potrebbero anche no essere tanti o pochi, adesso io lì non so quanto costa la ristrutturazione eccetera, o poi avere un lavoro, insomma, qual è l'attrattiva, qual è l'attrattiva vera nell'accettare una proposta del genere?
5: Ma innanzitutto credo che sia il contesto anche ambientale e storico dove si rivolge, perché a pochi chilometri da Paradili c'è la regia nuragica di Barumini, c'è la piana di Gestori con i cavallini, insomma c'è un ambiente diciamo non sicuramente frenetico della città, e poi hanno 50 di chilometri da Oristano, quindi i servizi sono relativamente vicini per alcune cose, e quindi credo che questo possa essere uno dei motivi attrattori per poter venire. Poi ripeto, una serie di servizi ci sono, ad esempio sportivi.
1: Va benissimo. E allora, Paradili, tutto sul sito del comune. Roberto, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo vicino a una delle sedi dell'ex Ilva, Novi Ligure, dove, come sapete, oggi c'è lo sciopero riguarda tutti gli stabilimenti ex Ilva, Liguria, in questo caso Piemonte, Novi Ligure, provincia di Alessandria, Taranto, ovviamente la casa madre, che poi è quella che determina anche l'attività e la produttività delle altre sedi. Noi siamo collegati proprio con Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla, buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
1: Allora, protesta ancora in corso?
7: Certamente, proteste ancora in corso, perché i lavoratori vogliono semplicemente dimostrare alla gente e soprattutto al governo che la loro voglia di lavorare non si ferma, e quindi questa protesta vuole appunto dire questo, ma lo vuole dire ad alta voce insieme a tutta la politica locale e nazionale, perché bisogna ricordare che oggi di fianco ai lavoratori non ci sono solo i sindacati, ma ci sono tutti i parlamentari del territorio, sia di maggioranza che di minoranza, tutti gli assessori regionali della zona, i consiglieri comunali, i sindaci, tutti.
1: Ecco, la questione noi sappiamo bene che è molto complicata, la situazione dell'Ilva, gli stabilimenti, solo Taranto produce, adesso Taranto è chiusa perché tutta l'area a caldo è stata posta sotto sequestro, ma i vari gradi di giudizio hanno sempre confermato la chiusura. Se chiude, praticamente la fabbrica, l'industria si ferma, ma si fermano anche Novi Ligure, Genova, le altre.
7: Esatto, perché appunto se tu chiudi Taranto produce tutto il materiale, certo, che viene mandato a Novi Ligure, Racconigi e Genova,
1: sì.
7: E ovvio che qui da noi non c'è una fonderia, c'è l'area tra virgolette a freddo, però se non ti arriva il materiale da lavorare è un po' un problema. Bisogna dire una cosa, solo due dati su Novi Ligure: 500 per 50 dipendenti direttamente di Ilva.
1: Sì.
7: Più tutto l'indotto, che arrivi a circa 3.000 persone.
1: È un problema, perché c'è
7: un livello sociale anche.
1: Certo, è, diciamo, un problema perché come sai bene anche tu, lo stabilimento ex Ilva di Taranto, i problemi si trascinano da molti molti anni, e i vari passaggi di mano non hanno certo messo mano alla situazione.
7: Non hanno voluto risolvere il problema.
1: Sì, ecco. Non hanno voluto, ci sono sempre, sai, da una parte c'è anche questo, bisogna anche dire le cose un po' come stanno. Non solo ci volevano tanti soldi, ma evidentemente ci voleva anche tanto tempo e probabilmente anche delle sospensioni anche momentanee di produzione, ma come tu sai tutto questo suscitava proteste e scioperi, quindi sicuramente chi doveva occuparsene non ha avuto una grande progettualità, però anche lì si mirava a mettere le pezze.
7: Certamente, diceva appunto il sindaco di Novi Ligure prima che questo problema deriva appunto da questo, cioè il non aver fatto interventi, ma soprattutto il non aver potuto fare interventi, perché l'hanno sempre spacciata la cosa come se io devo fare degli interventi sul lato a caldo, io devo comunque spegnere gli altiforni.
1: Certo.
7: Se li spengo, tra virgolette, li butto via. Perché sembrerebbe che effettivamente se una volta che l'hai spento li crei un disastro e non puoi più riaccenderli, perché non funzionerebbero come dovrebbero. E quindi
1: questo, no, guarda, questo non lo so che i piani di ovviamente per sanare, no, il modo produttivo, sappiamo i danni che ha creato l'ex Ilva, quindi su questo non si poteva far finta di niente, continuare a inquinare in quel modo. Evidentemente i lavori di bonifica sono lavori che costano e che condizionano anche la produzione. Allora, se tu vuoi far contenti tutti, però alla fine esatto. Siamo arrivati a oggi. Poi chiaramente l'imprenditore che viene e dice la rilevo io, non è che Babbo Natale che ti sta facendo, no?
7: Non
1: che
7: è
1: dice
7: che
1: adesso
7: le dita cambia tutto,
1: faccio io esatto. I lavori di bonifica, è ovvio che non li fa, lui vuole trarre profitto dalla produzione finché la produzione c'è. Poi si sono sfilati tutti, infatti poi hanno cominciato a dire la partecipazione statale, ma era ovvio che erano solo, diciamo così,
7: era solo di facciata,
1: parole al vento. Sì,
7: adesso vedremo cosa uscirà fuori dall'interrogazione parlamentare che Riccardo Molinari della Lega e Federico Fornaro per quanto riguarda la sinistra hanno depositato al ministro Urso, e dovrebbe essere discussa in questi giorni, e al tavolo di crisi congiunto convocato per il prossimo 21 di ottobre dalla Regione Piemonte e dalla Regione Liguria. Vediamo.
1: Vediamo. Noi seguiamo i fatti perché poi sono quelli che sono determinanti. Luca, grazie per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: Inblu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
7: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie.

0: e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
2: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminal in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage: 12 morti e oltre 300 feriti al terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grinchevich, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno è la farmacia comunale 1, via Manzoni 1. Il numero telefonico è 02 960 3396. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film L'Estranea alle ore 21 e al Prealpi il Santiago un cammino per ricominciare sempre alle ore 21. Santuario Beata Vergine dei Miracoli Saronno, martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima. Alle ore 8:45, esposizione della statua della Madonna di Fatima e canto delle litanie. Alle ore 9, Santa Messa votiva della Beata Vergine di Fatima. Alle ore 9:30, Santo Rosario. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa votiva della Beata Vergine di Fatima, canto delle litanie e riposizione della statua della Madonna di Fatima. A Fatima la Madonna ci regala una catechesi completa a 360 gradi.
5: Giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari.
4: Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi. Inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria o presso la biglietteria del teatro Giuditta Pasta.
5: Saronno, sabato 17 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità. Un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per iscrizioni contattare Tiziana al numero 335-83-77-293 o Silvana al numero 348-56-34-309.
4: Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso Oratorio Cassina Ferrara via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero.
5: Saronno, dal 17 al 25 ottobre presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari mostra sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30, 15.30 e 18.30. Martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa.
4: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Vicino a te.
6: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buongiorno. Eccoci qui per il nostro appuntamento del lunedì. Poco fa abbiamo avuto una sorpresa piacevole, perché abbiamo con noi questa mattina Don Luca. Non so cosa sia successo a Don Giuseppe, strano, perché ha vinto l'Inter, ha pareggiato il Milan, insomma. Sono successe tutte cose che dovrebbero metterle di buon umore, invece non c'è. Va bene,
1: Don Giuseppe avrebbe esordito dicendo che l'Inter appunto ha vinto 3-0 con il Parma, ecco. Don Luca, che è un po' simpatizzante del Milan.
0: Aia, invece, allora è un po' in lutto Don Luca.
1: Un po' più, però vabbè.
0: Dai,
1: vabbè.
0: Allora, come ci organizziamo? Dobbiamo parlare del Vangelo della parola di ieri.
1: Ieri
0: una parabola molto facile, molto che conosciamo tutti a menadito, ma però
1: che conosciamo bene, esatto,
0: ci suggerisce sempre qualche.
1: Sì, io ieri ho celebrato alle 8:30 nella chiesa di San Francesco e poi alle 10 in santuario, dove è un po' di tempo che non andavo, quindi mi ha fatto piacere. Mentre sabato sera ero nella parrocchia di San Giuseppe, quindi
0: spazia comunque,
1: diciamo così, in tre chiese differenti della città.
0: Di tanto in tanto arriva anche da noi,
1: di tanto in tanto
0: San Giuseppe,
1: anche qui
0: da San Giovanni Battista,
1: anche San Giovanni Battista di solito il sabato sera, ogni tanto anche qui dove abito, perché mi sembra bello che possa anche celebrare qui nella chiesa che ho di fianco a casa. E sì, come si diceva, la parabola è nota, è conosciuta, tra l'altro Gesù stesso la spiega, quindi non diciamo che non è neanche per noi così difficile intuire qualcosa di quello che abbiamo ascoltato. Io mi sono soffermato personalmente su questa beatitudine, l'ho chiamata un po' così, perché questo racconto contiene, lo abbiamo ascoltato, una beatitudine dove Gesù dice: beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. Questa è la beatitudine. Poi c'è anche, insieme a questa beatitudine, un avvertimento di Gesù quando dice: chi ha orecchi ascolti. Mi sono concentrato, focalizzato su queste due espressioni del Vangelo, però dicevo che c'è una beatitudine nascosta, una beatitudine, l'ho chiamata, che sta all'origine, che è quella del seminatore. Perché qual è la tendenza nel momento in cui noi accostiamo una pagina come questa? La tendenza è quella di pensare immediatamente a quale tipo di terreno siamo noi, no? Tra quelli che un po' vengono messi in luce nel racconto. Subito il nostro modo di pensare ci porta a chiederci noi come ci collochiamo davanti a questo seme che viene sparso in modo così abbondante.
0: Beh, è una domanda che viene spontanea.
1: Che è una domanda, esatto, non è una domanda fuori luogo assolutamente, però appunto la prima, subito il primo pensiero è questo qui, così come anche laddove dicevo prima, no, c'è questo avvertimento di Gesù: chi ha orecchi ascolti, e noi ci chiediamo subito come dobbiamo fare per ascoltare. È chiaro, no? Cioè, il Vangelo ci pone sempre un po' in questo dialogo, no? Però appunto questa beatitudine del seminatore forse è un po' più nascosta. Questo seminatore esce, inizia proprio così la parabola: ecco il seminatore uscì a seminare. E mi piace, no, proprio pensare che questo seme è proprio la parola di Gesù, che viene sparsa con abbondanza, senza la preoccupazione di dove questo seme vada poi a cadere, se ci sarà o non ci sarà un terreno che potrà ospitarlo. Ed è bello anche questo fatto, mentre seminava, scrive l'Evangelista Matteo, mentre seminava succedono di volta in volta diversi scenari, no? Cioè mentre seminava, abbiamo ascoltato, questo seminatore vede che sopraggiungono gli uccelli e beccano il seme caduto lungo la strada. Sempre mentre seminava si accorge che il sole brucia i germogli senza radici, quelli che sono un po' attecchiti sui terreni sassosi senza la terra sufficiente. Sempre mentre seminava, quindi mentre persevera in questo impegno, assiste alla morte del seme che viene soffocato dai rovi. Mi piace, no, questa libertà, che potremmo dire è la libertà di Dio di seminare questo seme che è la sua parola, e questa seminagione, mentre semina appunto si verificano diverse circostanze che quasi porterebbero ad esistere, no? Come dire, il seme appunto viene beccato dagli uccelli, il seme viene bruciato, il seme muore perché viene soffocato dai rovi. A questo punto non ne vale la pena di continuare a spargere, no, questo seme. E invece, al contrario, questo insuccesso, questi ostacoli, questa apparente inutilità non bloccano il seminatore. Ecco, a me piaceva un po' questa sottolineatura. Sarebbe potuto rimanere paralizzato nel suo seminare, nell'amarezza della delusione, in quel lavoro che poteva apparire appunto senza esito positivo, ma c'è una fedeltà più grande, c'è una fedeltà che poi alla fine porta ad un raccolto anche inatteso, 160, 30 per uno, forse più inatteso agli occhi di chi ha assistito a questa seminagione, ma non ai suoi occhi. Il seminatore ha sempre avuto fiducia sia nel seme gettato sia nel terreno che lo avrebbe ospitato. Quindi io insistevo così nella mia omelia, insistevo un po' su questa beatitudine che è quella del seminatore, di colui che semina. E poi da questa beatitudine, dicevo un po' a cascata, possiamo un po' per agganciare alla vita, a cascata un po' quelle che possono essere le nostre beatitudini, mi veniva in mente proprio a partire da questa beatitudine che sta all'inizio, che appartiene a Gesù e al Padre suo. Le nostre beatitudini quali possono essere? La beatitudine della gratuità, dicevo un po' così, che cosa vuol dire? Vuol dire saper investire anche laddove potrebbe apparire una scelta sprecata. Tante volte ci si accorge, no, che nella nostra vita ci sono occasioni in cui siamo più attenti ai calcoli piuttosto che a prendere delle scelte che siano davvero scelte espressione di una gratuità. Facciamo un po' tutti i nostri calcoli per capire quanto ci conviene o non ci conviene. Invece c'è questa beatitudine, cioè c'è questa forma di felicità che si esprime nella gratuità, no, di chi investe, di chi investe anche quando magari potrebbe apparire sprecata questa possibilità di investire. La beatitudine della fiducia, e qui la riportavo un po' sul sé, no? A volte la mancanza di fiducia in se stessi, soprattutto quando facciamo esperienza di qualche insuccesso, anche qui diventa un po' una forma di paralisi, no? Invece questo seminatore continua ad avere fiducia in sé, no? Quindi in sé, nel seme e poi anche nel terreno, ma c'è anche questa fiducia in se stesso, che mi sembra importante, in se stessi. E l'ultima beatitudine è quella della pazienza, che tante volte non abbiamo mai e sempre continuiamo un po' a andare a cercare. Pazienza anche come fedeltà, quindi perseveranza, fedeltà, come possibilità di dare tempo anche, dare tempo a quello che avviene, invece che subito essere frettolosi nel sentenziare un risultato positivo o negativo. Ecco, quindi per sintetizzare, la beatitudine del seminatore, che diventa però anche un po' per noi in qualche modo la possibilità di vivere una beatitudine, quindi una forma di felicità, perché questa è la beatitudine. L'altra cosa che dicevo, poi concludo perché sennò diventa un monologo radiofonico, so che magari può essere più comodo, magari così almeno
0: più
1: facile.
0: Il conduttore è più comodo perché parla solamente lui e non...
1: L'altra cosa è quella appunto sempre un po' collegata, no? Sull'ascolto, che orecchi ascolti, anche qui, no? Forse, come dicevo prima, il rischio lecito è quello di dire io come devo fare ad ascoltare. Invece a me piacerebbe vederla più da questa prospettiva, che orecchi ascolti questa parola, che è questo seme sostanzialmente che viene gettato, ascolti questa parola che è ascoltabile. Volevo sottolineare appunto più che altro la bellezza di una parola che ancora sa sorprendere, sa affascinare, sa attrarre, sa convincere, sa persuadere.
0: Che è il Vangelo?
1: Che è il Vangelo, no? Questa parola, per semplicità, diciamo così, la parola di Gesù, il Vangelo di Gesù, chiamiamolo così, è qualcosa che ancora appunto sa attrarre, no? E quindi questo è un dono, appunto, per dirla in modo diverso, piuttosto che leggere questa parabola ponendo l'attenzione sul sé, cioè su quello che dopo dovrebbe diventare per noi un modo di agire, no? A me piaceva sottolineare di questa pagina di Vangelo l'aspetto di questa libertà del seminatore, no? Che gioisce nel spargere abbondantemente questo seme, e sulla bellezza di questa parola, che è questo seme del Vangelo gettato, che davvero può incrociare la vita di tutti, e questo avviene anche in modo molto umile attraverso quello che ciascuno di noi è con la sua vita. Io penso che ciascuno di noi possa sentire questo dono come una responsabilità che gli viene affidata. E citavo Paolo VI, San Paolo VI, qui il prevosto sarebbe contento perché è uno dei suoi santi più amati, e quando Paolo VI, terminando il Concilio Vaticano II, diceva, parlava di una simpatia immensa, no? Cioè, come dire, la posizione della Chiesa verso l'umanità è quella di una simpatia immensa. E allora qui il compito è quello un po' di dire, attraverso la mia simpatia, attraverso la mia simpatia io posso portare, no, la bellezza di questa parola, di questo seme, che davvero può attecchire in ciascuna situazione di vita, in ciascuna persona, anche quelle che magari a volte ci verrebbe da dire questa persona qui non potrebbe mai essere raggiunta da questo annuncio, no, del Vangelo. Forse davvero attraverso l'umanità, no, di ciascuno, questo seme può attecchire con più facilità un'umanità vissuta secondo l'umanità di Gesù, no? E davvero questo seme può arrivare a chiunque, anche a quelli che magari scarteremmo in partenza, no? Cioè, come persone non adatte ad ospitare, a ricevere il seme di questa parola, no?
0: Ma quindi un po' il seme è dato a tutti, cioè
1: può raggiungere tutti, certo, cioè, forse questa parabola ce lo dice, no? Non c'è la preoccupazione di dire dove andrà a finire, no? Vada dove vada, no? E laddove c'è un terreno che lo ospita, il frutto arriva, ecco.
0: Cioè, mi sembra che la sua riflessione sia molto su mettere in evidenza che il seminatore cerca di arrivare tutti e sulle difficoltà che i tutti hanno nell'accogliere il seme, no?
1: Certo, c'è una...
0: Ma visto da chi invece è il percettore, no? Da noi, no? Noi, qualcuno ha detto che noi siamo il seme, non riesco a inquadrare questo... Però in un'omelia che io non ricordo, le sento, poi dopo 5 minuti non mi ricordo più, però è stato detto che noi siamo il seme, ecco, non, dopo magari se lei riesce a far quadrare questa affermazione, certo, mi fa un favore. Ma noi possiamo interpretare questa parabola anche dal parte di chi deve dare frutto. Ecco, io trovo consolatorio, io come cattolico abbastanza con difficoltà, trovo consolatorio che il seminatore sappia che da questa semina può venire fuori il 100, se va proprio tutto bene, può venire fuori il 60 e anche il 30, per cui... Trovo consolatorio il fatto che non c'è posto per tutti, insomma, anche per chi fa fatica a credere, perché è un terreno fertile ma coperto da rovi e da pietre anche, insomma, per cui non può produrre di più. Ecco, io trovo consolatorio questo.
1: Certo.
0: E il fatto che siamo seme, come lo fa?
1: Penso, adesso non lo so,
0: che cosa
1: intendeva poi chi ha, però penso, non so, cercando anche un po' di capire quello che dicevo io, penso che la nostra vita si fa un po' questo seme, no? Ma nel senso che nel momento in cui viene raggiunta da questa parola, che di per sé è il seme, no? Per eccellenza, laddove questa vita viene resa feconda da questo seme, allora io divento un seme. Io lo interpreterei così, perché dopo chiaramente, no, il Vangelo, no, come si dice, no, passa per attrazione, no? E quindi, cioè, nel momento in cui la mia vita viene raggiunta dal seme di questa parola, che ha la capacità anche di trasformare, no? Cioè, non è una parola soltanto donata, ma è una parola che nel momento in cui si dona trasforma la vita di chi l'accoglie.
0: E allora
1: come dire, dopo da lì scatta quel meccanismo di attrazione, no? non di proselitismo, ma di attrazione, cioè non di convincimento, non di forzatura, ma come dire, come quando noi diciamo: io ho vissuto questa cosa bella, te la racconto,
0: in modo
1: adesso, per andare proprio terra a terra, no? Non vorrei fare discorsi campati per aria. Io sono andato a vedere la partita dell'Inter, adesso così rimaniamo nel tema dell'Inter sportivo. Mi è piaciuta talmente tanto che a te, che sei mio amico, dico: guarda, la prossima volta andiamoci insieme, che a me è piaciuto un sacco, e tu, che sei mio amico, in qualche modo ti fidi, no, di quello che ti dico, e ci andiamo insieme, no? Cioè, come dire, è quella capacità anche un po' di attrarre,
0: diciamo,
1: no?
0: di contagio anche.
1: Ecco, di un contagio bello, positivo, che non ha la forma della forzatura, del proselitismo, no? Cioè, come dire, devo convincerti, che tante volte, no, può essere anche un po' rischioso, mi colpiva, adesso non vorrei cambiare totalmente discorso, però penso di no, mi colpiva quello che diceva sabato pomeriggio Monsignor Sequeri nel suo intervento alla comunità delle sorelle del Signore, che quest'anno ricordano i 30 anni di fondazione. Li abbiamo qui a Sarolle. No, sono a Sarolle, sono vicino, sono al Prealpi, alla Sacra Famiglia, Villa Nazareth. E diceva, ecco, il titolo un po' di questo pomeriggio era la Nazareth che ci manca, no? Quindi questa, diciamo, signor Sequeri, di ridare valore, no, a quel vissuto di Nazareth che impegna Gesù per 30 anni di vita, non per 3 giorni, non per 3 mesi, ma per 30 anni. E che cosa vuol dire? Vuol dire recuperare, diceva lui, il vissuto del villaggio, no? Cioè recuperare ciò che fa parte della vita e che tutti comunque in qualche modo incrociamo e comprendiamo, no? La nascita di un bambino, la morte di una persona che si ammala, una persona che deve andare al lavoro, cioè recuperare un po' quella bellezza di quel nascondimento, no? Che alla fine è la vita nascosta della gente, no? Delle persone. E forse ripartire da lì poi proprio per essere più pronti, diceva lui, se non ho capito male, alla sorpresa, anche alla sorpresa di Dio, no? I Vangeli ci raccontano, anzi non ci dicono quasi nulla di questi 30 anni di vita nascosta di Gesù, poi ci portano negli ultimi anni, ma se non ci fossero stati gli anni precedenti, come dire, non avrebbero avuto senso anche alcune cose che Gesù fa, no? Negli ultimi anni della sua vita terrena, gli anni del suo ministero pubblico, no? Quindi ecco, io direi così, recuperare un po' anche la bellezza di questo seme, che è questa parola, dicevamo, che poi possiamo diventare noi seme, però innanzitutto nel nascondimento di una vita, no? Di una vita anche comune, quotidiana, cominciando un po' a riprendere tra le mani tutti quei tentativi di prossimità, no? Il mio prossimo è chi mi è vicino, no? Innanzitutto, e poi forse da qui davvero può essere più sorprendente, no? Laddove Dio passa nella vita, no? Di una persona, iniziando a riprendere tra le mani questa quotidianità, questo nascondimento, no? Per cui tutti possono alla fine fare qualcosa, perché viviamo tutti, no? Quindi, cioè, tutti ci alziamo al mattino, grazie a Dio, tutti facciamo le nostre cose, questa prossimità bella, no? Questo nascondimento, dove questo seme, che è il seme della parola, può diventare, può crescere, può essere ospitato, e su questo io credo bisogna dare un po' davvero di fiducia, no?
0: Ma è un po' come adesso interpretare, cioè, è come il fatto del dar la conclusione che dice dà frutto e produce il 100, il 70 e il 30, è come dire oggi non c'è, è una domanda che le faccio, oggi non c'è troppa si dà troppa attenzione alla spiritualità e non tanto alla vita concreta, che volenti o nolenti dobbiamo fare, dobbiamo vivere, dobbiamo affrontare tutti i problemi del giorno. Si dice il denaro, no, ma un minimo di attenzione al denaro uno deve avere, altrimenti finisce sulla strada. Cioè, il fatto di dire da frutto nella vita, da frutto nel come vivo.
1: Sì. Sì, forse sì. Ecco, questa cosa qua della spiritualità, non so quanto tempo ci vorranno, è stata insinuata un'idea un po' distorta, no, di spiritualità, come se la spiritualità fosse una cosa a sé, no? Cioè, c'è la vita con tutte le sue cose, poi c'è la spiritualità che è un po' un'anestesia dalla vita, no? Cioè, mi anestetizzo e entro nel momento spirituale, ma in realtà la spiritualità è qualcosa di molto, no? Di molto incarnato nella vita, perché la spiritualità vede come protagonista lo spirito, che è lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo che agisce, no? Che agisce, trasforma, cambia, per quanto noi appunto non vediamo lo Spirito Santo che gira, no? Però lo Spirito Santo è proprio colui che è protagonista di questa spiritualità, che vuole essere una spiritualità, cioè coi piedi per terra, ecco. Non vorrebbe essere, come dire, io ho la mia vita, lavoro, ho casa, figli, poi vado, mi rifugio quei 10 minuti al giorno in una chiesa, dico coltivo la mia spiritualità, ma questa non è la spiritualità, è un'altra cosa.
0: No, beh, adesso ha ragione, il mio linguaggio
1: no,
0: magari è stato
1: improprio. No, io non lo dico per chi ascolta, no, perché
0: no,
1: ci ascolta. Però.
0: Quando io dico spiritualità, forse generalizzo un po', uso un termine sbagliato, ma è per dire, si dà molta più attenzione al dire tu devi, tu cattolico, devi capire che Dio ti ama, se non capisci questo non hai capito niente. C'è chi lo capisce al 100%, c'è chi lo capisce un po' meno, ma l'importante, dico io, che è che quel poco che capisce lo trasferisca nella sua vita e la adegui al dettato del Vangelo per quanto può.
1: Secondo me è un modo molto semplice, c'è un annuncio che deve essere dato, no? Ed è un punto di partenza. A quel punto di partenza poi ci si accompagna, no? Insieme. Lo dico per i bambini, ad esempio, per i genitori dei bambini, visto che io un po' seguo anche questa cosa nella comunità pastorale, iniziazione cristiana. All'inizio deve esserci la bellezza di un annuncio. Cristo nato, morto, risorto, asceso al cielo. Questa è la bellezza dell'annuncio, no? Dio che ti vuole bene. E lo fa attraverso Gesù, no? Suo figlio Gesù. Questo è il cuore, si dice il kerigma, no? Cioè l'annuncio centrale della fede. Però a questo cuore poi io ti accompagno, no? E come dire, questo annuncio è un annuncio che viene sempre mediato. Noi abbiamo bisogno di mediazioni, cioè io te lo dico, però al tempo stesso divento tuo compagno di viaggio, insieme a te, mentre anch'io cerco ogni giorno di ricentrarmi, no, su questo annuncio, faccio un pezzo di strada con te. Quindi la mediazione, no? non basta enucleare un contenuto, ma poi dopo è necessario offrire una mediazione, cioè mentre ti dico che questo è il cuore della fede cristiana, io mi faccio compagno di viaggio con te e insieme, no, cerchiamo, come dire, di vedere di che cosa si tratta, in un'esperienza che non è soltanto una comprensione della testa, no? Ma proprio è un'esperienza incarnata, come questo Dio che è il nostro Dio, no? Il Dio, quando diciamo il Dio cristiano, non dobbiamo deformarne le immagini, ma il nostro Dio è un Dio che si fa carne, no? E quindi, come dire, ci si accompagna insieme nella vita, no? Ecco, questa cosa qua. Però no, è bello.
0: Non ci siamo accorti, manca.
1: È andata
0: minuti.
1: Bene anche oggi.
0: No, io avevo su questo aspetto, purtroppo le avrei fatto una domanda sul fatto, anzi, gliela faccio. Non abbiamo il tempo. Ieri c'è stata la consegna del catechismo ai bambini, e per cui c'erano lì tutti i bambini che faranno la prima comunione, almeno la nostra parrocchia, però erano lì abbandonati, cioè erano lì, sono bambini che la messa non sanno ancora probabilmente che cosa è, no? E sono lì, io mi sono chiesto, ma che cosa porteranno a casa questi bambini? Cioè, se io ho tentato di ragionare come loro e dico, ma deve essere una pizza tremenda, perché sentono parlare, non capiscono di che cosa si dice, poi devono alzarsi in piedi, poi qualcuno gli dice no, siediti, non sono accompagnati, ha senso? Come iniziazione cristiana una
1: roba
0: del genere?
1: Questo è il punto. c'è bisogno di mediazioni. Quando si diceva appunto di mediazioni, c'è bisogno della mediazione di qualcuno, no? Di qualcuno che ti accompagna, no? E la figura, no, di qualcuno che ti accompagna è fondamentale. Certo.
0: Allora mi ha consolato solamente il fatto che fra il gruppo c'era anche mia nipote, alla quale poi ho detto: ma scusa, ma com'è andata? Ti sei stancata? Non mi ha detto niente. Ma sai perché? Cioè, qualcuno ti ha detto perché si va in chiesa? Lei mi ha detto: è per incontrare Gesù, con naturalezza. Per cui mi ha consolato, ma però non abbastanza, perché penso che lì sia un po' di lavoro da fare, non...
1: Sì, a volte forse anche un po' prendere questo aspetto, no? Cioè aiutare anche questi bambini a ridurre un po' la carica emotiva e a dire: va bene, adesso troviamo anche il momento per stare qui, magari non è la cosa che ti... però cominciamo anche un pochino a imparare a stare dentro questo contesto.
0: Mi accorgo di aver sprecato un'occasione di parlare di un argomento che lei conosce bene, che sono quella dei bambini.
1: Siamo
0: arrivati alla fine, la prossima volta.
1: Grazie.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
4: Nel blu dipinto di blu, felice di
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Franco in regia. Mi dicono che in linea ci sia già Sara Giudici. Pronto?
1: Sì, ciao Gianni, ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
0: Ciao Sara, benvenuta, come stai?
1: Tanto? Grazie, in miglioramento, lento ma miglioro.
0: Va bene, allora lavoriamo. Di cosa parliamo oggi come prima cosa?
1: Allora, partiamo con una notizia pratica, ossia col fatto che oggi partono dei cantieri sulle linee Milano-Saronno-Como. E quindi ci sono delle corse che verranno soppresse, degli orari che verranno modificati. Sul Saronno abbiamo dato ampio spazio con tutte le informazioni, perché è un grosso cambiamento per i pendolari. Ci sono anche alcune corse cui invece dei treni ci sono i bus. Quindi l'invito a tutti quelli che usano il treno, anche saltuariamente, è quello di guardare questo. Sì, perché le novità andranno avanti fino a dicembre. Quindi è molto importante essere aggiornati, perché si tratta di cantieri piuttosto lunghi e impattanti.
0: Ah beh, certo, è importante. Poi tra i pendolari, coloro anche che lo usano per qualsiasi altro motivo, insomma, è importante sapere quando ci sono le corse.
1: Va bene. Esatto. Poi cosa l'altra ci notizia dice? Invece sì. Più leggera riguarda Matteo, un ragazzo di Cogliate. Sì. Che ha debuttato nella fiction di Sky dedicata agli 883, che in questi giorni è in onda appunto su Sky e su Now. È un ragazzo che è di Cogliate, abita a Cogliate, ma possiamo considerare un po' saronnese, perché i suoi studi di teatro, di recitazione, sono iniziati proprio al PAV, che è la scuola di teatro di Saronno. Matteo è stato intervistato anche dalla Repubblica e ha spiegato che è stato un ruolo molto importante, che ha richiesto tanto lavoro, anche tanto studio, perché lui interpreta uno dei due Righeira, il gruppo degli anni Ottanta,
0: certo.
1: Quelli di Vamos a la Playa,
0: sì,
1: e
0: ricordo,
1: l'estate sta
0: ricordo.
1: Finendo. E quindi ha spiegato che da un lato è stato bello scoprire come quelle canzoni fossero note anche ai ragazzi della sua età, quindi ai ragazzi giovani, ma soprattutto ha dovuto impegnarsi molto, perché i Righeira sono torinesi e quindi ha dovuto imparare a parlare con l'accento torinese, con la cadenza dell'accento. Okay. E quindi insomma ha fatto questo lavoro, è stato intervistato. Noi ne avevamo già parlato, penso, nel 2022, quando avevamo fatto un articolo sui giovani talenti del PAV, 10 ragazzi da seguire, e avevamo visto l'esordio che ha avuto Matteo.
0: Bene, abbiamo avuto conferma allora.
1: Esatto, siamo stati bravi. Bravi, il giro l'abbiamo presa.
0: Bravissimo. Va bene, allora vado io?
1: Sara? Vai tu.
0: Allora, sportello gratuito per aiutare le famiglie e orientarsi tra i servizi. Ecco, di cosa si tratta?
1: Sì, è un servizio fatto dal comune per fare in modo che le famiglie che vivono un momento di difficoltà, ma anche quelle che hanno una necessità specifica, possano venire a conoscenza se c'è un settore, magari quello della scuola, magari l'istruzione, magari i servizi sociali, a cui rivolgersi per avere un aiuto. Diciamo una sorta di grillo parlante del municipio. Sulle pagine del comune ci sono tutte le informazioni su dov'è e cosa e come funziona. Diciamo che può essere molto utile, perché spesso ci sono anche dei servizi che servono, oppure ci sono dei bisogni che non trovano risposta e che invece potrebbero essere soddisfatti.
0: Ah beh, certo, no, è importante avere la possibilità di dare delle risposte a chi ha bisogno, insomma. Va bene.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti. Saronno City Ride, famiglie e bambini in bici, la scoperta delle ciclabili cittadine.
1: Ok, questo è un pezzo dell'iniziativa 120 foglie morte, sì, che ha animato un po' il weekend, diciamo l'iniziativa principale del weekend. Ci sono stati diversi appuntamenti, si è partito sabato col maxi schermo per vedere il Giro di Lombardia in Piazza Libertà,
0: sì,
1: e oltre al maxi schermo c'era anche il Motorom di Emirates, la squadra ciclistica, sì, notissima, una delle più note, se non la più nota al mondo. La cosa interessante è che a guidare il Motorom è Luigi Saronni. che è nipote di Giuseppe Saronni.
0: Saronni, certo, certo, certo.
1: Esatto, noto ciclista, vincitore. Sì, esatto, bravo. Del Giro e anche di un mondiale, credo. E ci ha raccontato un po', Legalli gli ha fatto questa intervista, Legalli che è un po' il mattatore di questa iniziativa, l'organizzatore, ha raccontato un po' come funziona il motorhome, il fatto che dentro c'è una doccia, che c'è lo chef che prepara da mangiare per i ciclisti per il recupero, che ognuno al suo posto si poteva visitare, c'era l'angolo dove alcuni ciclisti avevano messo le calamite delle foto di famiglia da guardarsi mentre viaggiano. Cioè, è stata una cosa interessante. Poi domenica il grande appuntamento con la Rai Olona, questa corsa tra i boschi di 60 km a cui ha dato il via l'assessore Latuada, e poi anche appunto la corsa ciclistica dedicata alle famiglie organizzata con FIAB, con Stefano Giusto, presidente di FIAB, che ha proprio spiegato che l'obiettivo non è solo quello di promuovere la bicicletta come modalità per spostarsi in città, ma anche di raccogliere le segnalazioni dei cittadini per sapere un po' come, cosa serve per migliorarle, visto che c'era anche il vice sindaco Mattia Cattaneo che ha partecipato come ciclista, anzi ha spiegato di essere arrivato a filo perché aveva bucato. Experience classica dei ciclisti.
0: Ecco. È entrato nella parte. Quindi, bene.
1: Esatto. E poi a concludere la giornata c'era la mostra 120 foglie morte con le biciclette che hanno un po' raccontato la storia del ciclismo e del Giro di Lombardia. C'era la bici di Bartali, di Coppi, quelle dei campioni attuali, e la cosa bella è che la mostra, che ieri è stata allestita nell'ex Isotta Fraschini, sarà allestita da settimana prossima in Villa Gianetti, quindi a disposizione di tutti.
0: Ho capito, bene. Un'altra notizia: il Collegio Castelli compie 130 anni e regala a Saronno un concerto al Teatro Giuditta Pasta.
1: Sì, è un anniversario importante, certo. Facciamo un passo indietro, è venuto anche l'arcivescovo Delpini, sì. Anzi immagino che tu l'abbia visto, sì, perché mi sa, certo, che era lì lunedì, giusto? Certo, quindi dalla radio avrete sicuramente,
0: con tutti,
1: sicuramente
0: i ragazzi
1: visto.
0: Con tutti i ragazzi del Castelli.
1: C'è una bellissima foto, ragazzi, con lo striscione, certo. La sindaca, insomma un bel momento anche per la città oltre che per la scuola, no? Perché l'Istituto Castelli, sì, è protagonista di tanti eventi cittadini e quindi propone anche questo concerto che si terrà a Giuditta Pasta, ci si può prenotare, è un momento per fare sì che questo festeggiamento non sia solo della scuola ma sia un momento vissuto dalla città, perché appunto come dicevamo la scuola è parte attiva della città, negli anni ha fatto tantissime iniziative sia per dire col settore alberghiero ma anche con i bimbi, con gli oratori, serate allo spazio sotto la scuola, quindi come dire importante anche un momento con la città.
0: Certo. Ancora, Amo Sportiva, il sogno del campo Vittoria prende forma e i lavori viaggiano a pieno ritmo per il sintetico, quello che in parte è stato donato, no, da un...
1: In gran parte, sì, diciamo i quattro, esatto, i quattro quinti, perché il costo, esatto, è 500.000 euro e 400.000 euro sono state messe da questo benefattore, sì. Infatti il campo si chiamerà Campo della Vittoria, che è proprio il nome della mamma di questo benefattore. Ricordiamo che quando sono morti i genitori, questo sarondese ha chiamato il comune per sapere che progetti avrebbe potuto realizzare con una donazione. Sì. All'epoca c'era l'amministrazione Eroldi, tra i vari progetti il benefattore ha scelto la trasformazione del campo in terra battuta dell'Amor in un campo di erba sintetica, cosa che l'Amor chiedeva da tempo perché comunque è una società con tanti bimbi e quindi con una vera necessità. E quindi sono state subito avviate le pratiche, c'è stato un po' i lavori dovevano partire a fine 2025, ma c'è stato un problema con il ricorso al TAR della seconda azienda che aveva partecipato al bando. Quindi tutto si era fermato per diversi mesi e poi quest'estate c'è stato un accordo fra le due aziende e quindi si è potuti partire. Le ruspe e gli operai sono arrivati a fine settembre e tutto dovrebbe essere pronto, i lavori stanno procedendo per il nuovo anno.
0: Benissimo, bene. Andiamo alla Tari, ci sarà un risparmio ma una rata in meno, è questo quello che viene, come dire, riservato quest'anno per il pagamento della Tari?
1: Sì, facciamo un passo indietro. Ne abbiamo parlato quest'estate del fatto che l'amministrazione comunale ha deciso di ridurre lievemente, ritoccare lievemente gli importi della Tari per le famiglie e per alcune tipologie di attività, aumentandole per altre, tipo per esempio per la grande distribuzione. Ora, di questa novità si era parlato a lungo, soprattutto perché le forze di maggioranza ovviamente ne hanno data notizia con grande enfasi. L'articolo a cui fai riferimento è la protesta di un cittadino, più che la protesta direi l'amarezza di un cittadino, tra virgolette arrabbiato con il PD, perché quest'estate aveva letto il comunicato in cui si diceva che la Tari veniva ridotta ai cittadini, ma in realtà la sua riduzione è stata di poco meno dell'1%. Per contro, per la prima volta nella storia di Saronno, la Tari non si può pagare in 3 rate, ma si deve pagare solo in 2, una a ottobre e una a dicembre. E quindi il cittadino sottolinea come in realtà forse per le famiglie, visto anche il momento storico difficile con il rincaro dei generi alimentari, delle benzina, delle bollette, insomma tutto quello che c'è, forse per i cittadini più che un risparmio dell'1%, che suona un po' come una beffa, sarebbe stato meglio avere la possibilità di ripartire in un periodo di tempo più lungo e in 3 rate, quindi magari, non so, luglio, ottobre, luglio, settembre, dicembre, insomma, una cosa di questo tipo, l'importo della Tari, invece che questa piccola riduzione simbolica.
0: Ho capito. Vabbè, insomma, va bene, insomma, prendiamo com'è. Senti, un'altra cosa, oggi apre la mostra micologica Funghi da tutta la Lombardia, un libro dedicato alla città.
1: Sì, la mostra micologica si è tenuta lo scorso weekend, con una grande, figurati, con una grande partecipazione, un grande classico. Io purtroppo non ho potuto essere presente perché come dire, ho iniziato ad uscire in questi giorni e però devo fare piccole uscite contingentate, ma è la prima che mi perdo da quando lavoro a Saron. È sempre un bel momento, è stata allestita la sala Nevera, le squadre degli istituti dell'associazione micologica hanno lavorato venerdì, sabato per trovare funghi, tantissime specie, e poi soprattutto sono state lì a spiegare a grandi e piccoli cosa hanno di speciale i funghi, quali sono commestibili, quali no, come comportarsi quando si trova. È stato un bel momento, l'inaugurazione era presente il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Licata, e come dire, una grande tradizione di Saronno che si rinnova e che ha un tesoro di conoscenze e di competenze che è bello vedere che ci sono e che continuano a restare vive.
0: Bene, Saronno Partenopea riparte dal pranzo sociale, aperto il tesseramento 26-27.
1: Sì, non tutti lo sanno, ma Saronno ha un club molto attivo di tifosi del Napoli, hanno la sede in via Piccigoni, hanno iniziato il nuovo tesseramento, organizzano ovviamente eventi sociali, vanno a vedere le partite, ma c'è stata anche una grande festa 2 anni fa, per lo scudetto del Napoli, hanno seguito l'ultima partita, c'è stato un grande momento di festa. Quindi chi volesse condividere questa passione a Saronno, all'ex scuola Piccigoni, c'è questa opportunità.
0: Ok, poi Saronno ancora, cassolata di Chef Mario con la Saronno Point a sostegno dei servizi per i malati oncologici.
1: Restiamo in tema di grandi classici,
0: sì.
1: Cosa dalla Saronno Partenopea, che magari non tutti sanno che c'è, a quello che è un grande classico, ossia la cassolata della Saronno Point per raccogliere fondi. La cena prevede antipasto, cassola ovviamente e dolce. L'attività serve, oltre come momento per stare in compagnia e per mangiare un classico lombardo che magari non tutti sanno preparare o hanno voglia di preparare perché è impegnativo, è l'occasione per raccogliere fondi per i tanti servizi di trasporto ai malati oncologici che fanno i volontari della Saronno Point, un servizio importante di cui parliamo spesso quando parliamo dell'ospedale, ma che è assolutamente quotidiano e vitale per tanti malati, e quindi è un'occasione per stare bene e farti il bene, quindi meglio di così.
0: Chiarissimo.
1: I classici due piccioni con una fava.
0: Bene, bene.
1: Con una cassola, anzi.
0: Va bene. Salute mentale, Saronno da voce alle fragilità, ASVAP 4 chiede anche lo psicologo in classe.
1: Sì, questa sabato era la giornata della salute mentale, come ogni anno ASVAP 4, che è una realtà molto attiva, saranno molto impegnata anche qua di sostegno ai malati e alle famiglie. Ha fatto un intervento sul Saronno, ma poi l'ha fatto anche in piazza prima del corteo per la Palestina, poi se vuoi ne parliamo, in cui in particolare in questo intervento in piazza, magari riprendo questo che è molto interessante, ha parlato di come la guerra non sia solo un evento lontano, ma qualcosa che ha impatto sulla nostra salute mentale, l'abitudine alla violenza, l'ansia che crea in tutti noi, la paura e le angosce quotidiane, che se sono difficili per delle persone adulte, figuriamoci per dei bambini o per degli adolescenti. E quindi ho trovato particolarmente interessante questa scelta e questo connubio del corteo per la pace con un focus sulla salute mentale, perché in fondo la guerra non è solo un problema per chi la vive, è anche un problema per chi l'assiste, anche per il senso di impotenza che dà, no? Anche magari un po' la rabbia che crea di fronte alle persone che muoiono, ai danni, al fatto che non si riesca a fermare. Ho trovato l'intervento molto molto interessante e anche con uno spunto di riflessione per tutti.
0: Molto bene. Sara, ci fermiamo qui. Allora,
1: perfetto, buona settimana a tutti.
0: E conto di vederti settimana prossima in forma.
1: Ci proviamo, grazie mille. Ciao Gianni, grazie.
0: Ciao. Bene, ringraziamo anche i nostri radioascoltatori, una buona giornata, vi lascio con un po' di musica e allo sport.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao,
0: Blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: vicino a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
3: Buongiorno a tutti.
2: Angelo alla regia, oggi il nostro ospite è Matteo Fabris, assessore alla coesione sociale e tutela alla persona. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno assessore. E buon inizio settimana a tutti.
3: Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Una domenica scorsa si è svolta solo un'associazione in piazza, lei è l'assessore. È contento, non è contento, è soddisfatto, ha qualche sassolino da lanciare? Io ritengo che è stata una bellissima cosa vedere tutte queste associazioni in piazza. Salone è ricca di sociale, lei è l'assessore, ci può fare un panorama di tutte le nostre associazioni?
4: E le associazioni su Saronno, sulla città di Saronno, sono tantissime. L'evento ha abbracciato davvero tutte le realtà della società, della nostra città, e devo dire che anch'io sono molto contento dell'evento. Ho potuto insomma salutare molte associazioni presenti, e quello che poi ho detto in piazza, ma ho già ripetuto anche più volte, è che effettivamente la città di Saronno, anche proprio nel territorio, si caratterizza per la sua concentrazione di patrimonio associazionistico, e quindi abbiamo associazioni che fanno tantissimo per il nostro territorio, per i nostri cittadini, che sono in grado anche di dare la possibilità ai nostri cittadini di mettersi al servizio degli altri, e con tra l'altro obiettivi tra di loro anche diversissimi. C'è chi parla di cultura, c'è chi parla di sanità, c'è chi parla di servizio sociale, c'è chi parla di assistenza al prossimo, e devo dire che questo è un aspetto di cui dobbiamo essere davvero molto orgogliosi. Fortunatamente diciamo è un tessuto vivo della nostra società, e poi potrebbe essere davvero anche il luogo in cui le persone, come dicevo prima, possono esprimere se stessi, i propri talenti, i propri interessi, anche perché guardate, parliamo proprio di un periodo molto particolare, questo dal punto di vista storico, no? Dove
3: la fermo, la nostra città ne ha bisogno di queste tante associazioni, ne ha bisogno.
4: Io direi che ogni città ha bisogno di associazioni, proprio per il valore che portano. Innanzitutto, far parte di un'associazione significa, secondo me, far parte del tessuto sociale, perché ogni associazione, per quanto piccola o grande che sia in termini di numeri di partecipazione, di attività svolte, comunque raccoglie un pezzettino dell'identità della nostra società, quindi racconta la sua storia nel passato, nel presente e anche guardando al futuro. Quindi sicuramente le città ne hanno bisogno, anche perché su tante attività, se non ci fossero le associazioni che si mettono a disposizione, sarebbe davvero molto difficile fare quel tipo di attività.
3: E qual è il suo ruolo come assessore, di tenere questa amalgama tra tutte queste associazioni?
4: Sì, io diciamo che l'estate dell'anno scorso, la prima azione che avevo fatto era proprio quella di convocare il tavolo delle associazioni per conoscerle innanzitutto e presentarmi. Dopodiché, durante tutto quest'anno, abbiamo iniziato a lanciare dei tavoli di lavoro a cui partecipano molte delle nostre associazioni, quindi il tavolo sulla terza età, ad esempio, per promuovere sia l'invecchiamento attivo e sia per curare l'aspetto dell'anzianità anche fragile, il tavolo relativo all'inclusione e alla disabilità, così come anche il tavolo sul benessere e le famiglie e quindi anche i minori. E all'interno di questi tavoli partecipano tantissime associazioni, perché ritengo che innanzitutto sia un momento anche per loro per confrontarsi e fare rete, quindi capire cosa stanno facendo, dove vogliono andare, come vogliono collaborare. E per me lato amministrazione è un momento di ascolto importantissimo, ma anche di coordinamento e di messa a terra di progetti. Vedo che questi tavoli sono sempre, diciamo, molto partecipati, nascono anche molte idee. Ad esempio quest'estate parlavamo proprio per fare un esempio, sul tavolo anziani terza età, parlavamo proprio dell'emergenza caldo, che ci ha sorpreso ci ha molto sorpreso, no? E ci ha colto totalmente impreparati. Da lì sono venute delle idee per iniziare a costruire un piano estate per il prossimo anno che coinvolga proprio le associazioni, che in qualche modo faccia trasferire anche il loro punto di vista. Ovviamente in questi tavoli non sono solo associazioni, ma sono anche cooperative, realtà istituzionali che partecipano, quindi in un tavolo, come dire, interistituzionale della nostra città. E quindi sì, di associazione ne abbiamo bisogno. E penso soprattutto che non solo la città, ma anche le persone ne abbiano bisogno, perché viviamo, dicevo prima, un momento storico molto particolare in cui la solitudine sta diventando il leitmotiv della vita di tante persone, soprattutto andando avanti con
3: l'età.
4: E quindi partecipare a un'associazione non significa solo far parte della società, far parte della comunità, sentirsi importante, sentirsi parte della città in cui si vive, ma significa anche coltivare le relazioni e quindi ridurre la solitudine.
3: Se sono a livello europeo, a livello nazionale e anche a livello locale, c'è il problema della casa, grandissimo problema. Lei l'ultima volta so che ha partecipato, lo presento anch'io, a un convegno sulla locazione delle case. Il problema della casa sta andando per chi non ha la casa. Il sociale, come lo sente il comune e che idee propone per poter risolvere questo annoso problema che c'è anche a Saronno?
4: Beh sì, il problema della casa e dell'emergenza abitativa direi che proprio a livello europeo e anche e soprattutto anche nazionale è un tema in cui che per affrontarlo insomma serve unire le forze a livello locale,
3: stiamo
4: a livello regionale e a livello nazionale. Noi quello che abbiamo cercato di proporre è stata una soluzione, che ad esempio con l'Agenzia dell'Abitare, che ormai ha quasi compiuto ha già compiuto proprio in questi giorni il primo anno di attività e che permette di dare una prima risposta a delle persone che stanno cercando un'abitazione, un posto in cui stare tramite lo strumento del canone concordato, che è uno strumento poco conosciuto ma che può essere davvero di grande aiuto sia a chi mette a disposizione un immobile e anche a chi lo sta cercando in una situazione di affitto. Dopodiché questo ovviamente non basta a risolvere l'emergenza abitativa, perché è chiaro che questa misura va sostanzialmente incontro a quella fascia grigia di popolazione, no, che ha un reddito tale per cui non può accedere a dei bandi ad esempio per la casa popolare, ma non può nemmeno partecipare sul
2: mercato libero.
4: Esatto, sul mercato libero in maniera così tranquilla e serena. Ovviamente ci sono anche altre emergenze di persone che faticano ad avere una casa, ad entrare in una casa popolare, e lì insomma bisognerà insistere per cercare di produrre.
2: Ci sono tante richieste in questo senso presso il comune?
4: Sì, ce ne sono tante, ce ne sono diverse. Come sapete la gestione del bando per
3: il patrimonio comunale com'è?
4: Ma allora, noi abbiamo ovviamente degli immobili, su alcuni dei quali mi arrivano molte segnalazioni di cittadini che mi chiedono se sono disponibili altri appartamenti. Io in questo senso, proprio in questi mesi, ho chiesto di fare una revisione dei nostri immobili per capire il numero di immobili chiusi, siamo all'incirca una cinquantina, e capire che tipo sì, e capire però in che stato sono, che tipo di investimenti servono per la loro riapertura, in modo tale da programmare una serie di interventi.
3: Ma non c'è una relazione dell'ufficio tecnico al riguardo?
4: Sì, cioè, ho chiesto di aggiornarla perché l'ultima era un po' datata, e adesso vediamo insomma i dati che emergeranno e cercheremo di capire come si potrà in qualche modo aumentare questa disponibilità.
3: Assessore, sono alle porte dell'inverno, è una stagione tipicamente in cui molte persone vengono a bussare al suo assessorato. Come pensate di risolvere il problema dell'inverno per quelle persone che hanno delle difficoltà, e se ce ne sono? Come ogni anno so che ci sono, no?
4: Sì, ogni anno ci sono diverse emergenze su questo tema. Ovviamente laddove il comune può intervenire ha a disposizione dei piccoli sussidi che può mettere a disposizione delle persone. Quando invece parliamo di persone senza dimora, e dove sappiamo che l'inverno soprattutto rigido diventa un problema, fortunatamente sul nostro territorio abbiamo la possibilità di contare su Casa di Marta, che in collaborazione con l'ambito già dall'anno scorso ha aperto un dormitorio a cui si può accedere facendo anche un percorso sostanzialmente di recupero, e quindi quella è una misura che abbiamo a disposizione. Dopodiché ogni cittadino presenta diverse problematiche, presenta diverse richieste. Noi abbiamo a disposizione il segretariato sociale, che è aperto sempre il giovedì mattina, in cui i cittadini trovano un assistente sociale in grado di dare informazioni e orientamento rispetto ai servizi, quindi mano a mano che arrivano le richieste cerchiamo di dare una risposta per quello che il comune può fare di sua competenza e per le risorse a disposizione.
3: Assessore, il comune di Saronno è sempre stato attento col suo assessorato anche nel passato al sociale. Oggi lei è arrivato, che sono un anno e mezzo che ormai si interessa di questo settore. Non le voglio fare elencare le cose positive. A suo avviso, dopo questo anno di esperienza, ci sono delle sacche in cui l'assessorato, deve ancora intervenire, a suo avviso?
4: Ma allora, io...
3: Le sacche di povertà ce ne sono tante, se no.
4: Beh sì, abbiamo diversi cittadini che presentano difficoltà economiche e molti sono anche in carico ai servizi sociali e devo dire che dopo un anno e poco più, di quasi un anno e mezzo di lavoro all'assessorato, io posso dire di essere soddisfatto del lavoro dei miei uffici, ma soprattutto posso essere anche soddisfatto degli operatori che lavorano davvero ogni giorno in maniera molto attenta a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Alle volte ovviamente ci sono situazioni in cui si può sempre fare di meglio, questo è ovvio, però devo dire che per il personale che ho a disposizione, sia assistenti sociali ma anche gli educatori e gli stessi amministrativi, sia dell'ufficio assistenti sociali.
3: Lei è l'assessorato che ha più dipendenti, eh?
4: Beh, diciamo che noi abbiamo anche dalla nostra il fatto che come capofila gestiamo l'ambito territoriale.
3: E anche una bella fetta del bilancio.
4: Eh sì, è vero. E dobbiamo dire che poi parte di questo bilancio sono anche appunto fondi che arrivano in maniera dall'alto, quindi da Regione Lombardia piuttosto che dal governo, e quindi entrano a far parte delle disponibilità economiche della
3: società. Ma ce ne sono tanti di bandi in cui il comune può attingere per soddisfare queste sue esigenze?
4: Ma allora, i bandi sono molti, alcuni diciamo si ripresentano nel corso del tempo, soprattutto quando parliamo di strategie di intervento sul sociale, no? Basta pensare ad esempio il bando che è uscito e che a cui il comune ha partecipato rispetto alla prevenzione dell'abuso sessuale online e offline per i ragazzi delle scuole medie, ad esempio, ma pensiamo anche dei bandi a cui ci siamo candidati, che a breve metteremo a terra e vedremo quindi i risultati, ad esempio rispetto al tema delle truffe contro gli anziani, eccetera. Quindi i bandi sono sempre diversi, sono variegati, i fondi ci aiutano ovviamente a realizzare dei progetti che altrimenti non sarebbero realizzabili. Pensiamo anche ad esempio, visto che se ne è parlato anche abbastanza, del finanziamento sul progetto Sprint di Regione Lombardia, che è un progetto molto interessante perché ha permesso di finanziare una serie di ore all'interno dell'ambito, molte delle quali all'interno della città di Saronno, per sostenere proprio i bambini stranieri o con background immigratorio nell'apprendimento della lingua italiana.
3: Un problema che lei ha sempre messo a fuoco e che lo sta ancora mettendo a fuoco è il problema dei minori. Ci può fare un panorama della situazione dei minori in Saronno?
4: Cosa intende per
3: quando laddove l'assistente sociale interviene per assistere i minori o che sono abbandonati o che male sono per motivi giudiziari messi da parte della famiglia, ecco, che attività sta facendo il comune per questi minori?
4: Beh, allora, noi ovviamente abbiamo su queste situazioni, su situazioni di grave trascuratezza, di abuso, maltrattamento, grave conflittualità, abbiamo ovviamente un
3: dato.
4: Sì, ce ne sono.
3: Anche nel nostro Saronno.
4: Beh, sì. Siamo all'interno di un territorio che in realtà poi mi discosto un attimo, ma a livello nazionale i dati, quello che ci riportano i dati epidemiologici, sono proprio un'emersione del fenomeno della violenza ad esempio contro i minori, prevalentemente violenza intrafamiliare e alcuni aspetti come il maltrattamento fisico e l'abuso sessuale. Per questo ad esempio il prossimo anno in primavera o poco più avanti ho presentato insomma un progetto ai dirigenti scolastici per formare tutti gli insegnanti rispetto all'identificazione, segnalazione e sostegno ai minori, bambini e adolescenti sospette vittime di abusi e maltrattamenti, perché il tema è diventato davvero molto grande, continua ad essere un'emergenza sociale. Da dopo il Covid in poi sembra che questo trend sia cresciuto. Non ho un'analisi specifica della città di Saronno, potrei elaborarla, però a livello nazionale questi trend si riflettono anche a livello locale naturalmente, perciò investire su delle strategie di intervento e prevenzione della vittimizzazione infantile è uno degli obiettivi che mi sono dato e che la prossima primavera vedrà.
3: Una curiosità, il telefono rosa funziona a Saronno?
4: Il telefono rosa? O rete rosa?
3: No, il telefono, quella che delle abusi sulle donne.
4: Ah, sì, sì, ok. Quindi sì, probabilmente collegato alla rete rosa. Sì. Diciamo che Rete Rosa ormai è una realtà storica del territorio, quindi.
3: Da quanti anni è in vigore?
4: Sarà
2: parecchio.
4: Secondo me sarà una ventina d'anni che Rete Rosa è attiva sul territorio.
3: Ma è consolidata, allora?
4: È una realtà consolidata, sì, è, insomma, è un centro di riferimento importante per il territorio, anche per i comuni ovviamente attigui, e so che lavorano davvero molto nell'intercettazione di casi di donne vittime di violenza, e alle volte questo si aggancia anche, come dicevamo prima, all'esperienza dei minori all'interno delle loro famiglie, no? Perché sono esposti anche a una vittimizzazione assistita. E devo dire che sì, funzionano, lavorano, ho partecipato a degli incontri di rete anche con gli altri miei omologhi della provincia o rappresentanti degli ambiti territoriali, e direi che insomma la sfida è ancora grandissima, perché purtroppo, anche se qualcuno dice che insomma fenomeni come la violenza verso le donne o il femminicidio non sono, diciamo, realtà esistenti, in realtà la cronaca ci dice proprio il contrario.
3: Nella sua introduzione ha accennato ad alcuni problemi. Uno che l'ha soltanto sfiorato, vorrei che lei ritorni su questo argomento: la terza età. Tutte le nascite stanno diminuendo, aumentano il famoso clan degli anziani. Che riguardo ha e che intenzione ha la politica del suo assessorato per stare vicino a questo crescente numero di anziani e alcuni con grosse difficoltà economiche?
4: Noi stiamo ovviamente lavorando in rete con le realtà del territorio, quindi anche ad esempio coinvolgendo l'istituzione della FOCRIS, che devo dire sta diventando sempre più un punto di riferimento anche per me rispetto all'elaborazione di politiche per la terza età. Di sicuro abbiamo, appunto, come dice lei, un invecchiamento della popolazione consistente, e sull'ambito Saronno è effettivamente la città che in proporzione ha più persone anziane. Ovviamente persona anziana.
3: Sa quanti sono gli anziani Saronno? Indicativamente, non si sa.
4: Oddio, adesso
3: non c'è un censimento.
4: Sì, cioè, adesso che me lo ricordi specificatamente, ti do il numero la prossima volta, però a memoria. Però in proporzione siamo insomma la cittadina di quest'ambito con più anziani, il che però significa non solo anziani che sono in una condizione di fragilità per condizioni psicofisiche, ma anche anziani insomma che possono essere ancora in una parte della loro vita, che possono produrre, partecipare, quindi
3: siamo carenti, dobbiamo... di case di riposo noi?
4: Siamo?
3: Carenti di case di riposo per gli anziani.
4: Ma allora, diciamo che attualmente il numero di anziani ospitati dalla FOCRIS è elevato. Non so fare una stima sul tema carenti, sicuramente alcuni dei nostri cittadini sono collocati in strutture vicine al nostro territorio, ma non nella città di Saronno, e insomma sono aperte diverse discussioni.
3: Come dà un contributo a queste persone che sono fragili economicamente, no?
4: In alcuni casi sì.
3: Ah sì?
4: Sì, sì.
3: Gianni, a te la domanda.
2: Sì, dunque noi ci eravamo visti in aprile di quest'anno, se non ricordo male, più o meno dovrebbe essere aprile. Dal vostro osservatorio, in questi sei mesi sono cambiate le cose? Per esempio, la povertà e le nuove fragilità sociali stanno cambiando i bisogni dei cittadini? Sì o no? Oppure in che modo? Oppure la disabilità, che cosa state facendo per migliorare l'inclusione e la partecipazione alla vita cittadina delle persone disabili? Insomma, sono tante quante persone si rivolgono al vostro sportelli?
3: Quante domande gli stai facendo?
2: In più? No, poi può scegliere le risposte che preferisce. Da questo punto di vista, dal vostro osservatorio, sono cambiate le cose oppure no?
3: Hai 5 minuti, eh? 5 minuti, assessore.
4: Allora, diciamo che
2: in generale si può fare un ragionamento
4: sì, complessivo. Sì, allora, in sei mesi le variazioni non sono consistenti, ovviamente, perché parliamo di fenomeni sociali, fenomeni familiari che continuano a ripresentarsi e a strutturarsi, quindi un cambiamento lo si vede nel corso del tempo e anche a seguito di diversi fattori, non tutti dipendono ovviamente poi dall'intervento del comune. Però sicuramente le emergenze che arrivano alla mia attenzione sono davvero diverse. Una era quella che dicevamo prima ed è, diciamo, la prevalente, che riguarda appunto il tema della casa. Successivamente la maggior parte delle richieste che arrivano tramite il segretariato sociale riguardano proprio la gestione dei casi di disabilità. In questa direzione più avanti nei prossimi mesi dovremo essere in grado di ad esempio istituire una figura che sarà una figura specifica che accompagnerà i genitori quando ricevono una diagnosi di disabilità fin dai primi momenti della vita del bambino, per accompagnare i genitori non solo e tanto dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista proprio di tutte le procedure burocratiche dei servizi che si possono attivare. E quindi questa è una misura che va in questa direzione. D'altra parte abbiamo anche insomma un tema sempre più forte rispetto al disagio giovanile, che si esprime sia come sofferenza psicologica e sia alle volte come inserimento in percorsi di devianza o di criminalità. Quindi rispetto a questo tema sto lavorando a un osservatorio che sarà un tavolo tecnico che collegherà tutti i comuni dell'ambito e forse magari anche di più, per monitorare il fenomeno e per dare delle strategie a livello di intervento sociale. E invece per quanto riguarda la parte della sofferenza psicologica ed emotiva degli adolescenti, a breve riusciremo, credo entro la fine di questo mese, a presentare il nuovo servizio di psicologia scolastica integrato, cui i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di quasi la totalità delle scuole superiori hanno aderito, e che lanceremo insomma entro la fine del prossimo mese, al massimo immediatamente dopo il Ponte dei Morti, e avrà proprio l'obiettivo di, come dire, fare da collante tra scuole, servizi, territorio, proprio per avviare una presa in carico tempestiva e ridurre tutte le conseguenze, no, che poi il disagio psicologico può comportare per i nostri piccoli e grandi. Cioè,
3: assessore, alcune persone sono passate via da via San Giacomo, hanno visto fuori una scritta della famiglia, del comune. Ci può dire cosa serve questo sportello e a chi si rivolge?
4: Cosa fa riferimento al centro della famiglia?
3: Esatto.
4: Esattamente. Allora, il centro della famiglia è un centro, è un progetto d'ambito innanzitutto, quindi al servizio di tutti i 6 comuni.
3: Che non è molto pubblicizzato però,
4: Ma devo dire che però sta crescendo bene. Sì, almeno stiamo cercando di promuovere, anche perché diciamo che è un collettore di servizi.
3: Qual è lo scopo di questo centro?
4: Quindi diciamo che lo scopo principale è quello di essere il punto di riferimento sul territorio per i cittadini e per le famiglie, al fine di avviare ai servizi specifici necessari. Ad esempio, forse in questi giorni avete letto
3: Cos'è un totem dell'informazione?
4: No, per certi versi, però non solo, è per lo stesso l'informazione, proprio accompagnamento. Ad esempio, in queste ultime settimane si è aggiunto tra i protagonisti del centro per la famiglia Hauser, che ad esempio avrà il compito di accompagnare i caregiver di persone con Alzheimer o altre patologie degenerative.
3: Ma andiamo sul concreto: chi ha un problema si può rivolgere lì?
4: Assolutamente.
3: Non assessorato, non in comune?
4: Ma dipende dal
3: tipo. È un'alternativa?
4: Allora, noi partecipiamo al centro per la famiglia, non è un qualcosa che è distanziato, differente da noi, però serve come punto di riferimento, anche perché potete immaginare che alle volte accedere a un servizio come il servizio sociale per alcune persone può essere anche fonte di ansia, di frustrazione, di preoccupazione. Del resto molti stereotipi ancora in relazione alla figura dell'assistente sociale esistono. Invece, passando per un centro, il centro per la famiglia, che ti può dare delle informazioni, metterti in contatto con le realtà specifiche che si occupano di quella situazione che una persona può presentare, può essere anche meno ansiogeno da una parte ed essere anche più efficace rispetto all'avvio di determinati percorsi.
3: Quindi, la sua esperienza, c'è ancora qualcuno che ha vergogna a rivolgersi al servizio sociale?
4: Ma allora, più che vergogna, secondo me, alle volte quando parliamo
3: vergogna fosse una parola un po' grossa.
4: E allora diciamo che forse più quando parliamo di difficoltà familiari ci potrebbe essere ancora,
3: esperienza.
4: Sì, ma non la confermo solo come esperienza d'assessore, anche proprio come quella da psicologo,
3: esatto.
4: Mi trovo, anzi forse proprio più da quel lato lo osservo, anche quando abbiamo noi bisogno come professionisti di interfacciarsi col servizio sociale, di accompagnare una persona al servizio sociale, quando soprattutto si tratta di minori ovviamente c'è un po' l'ansia da parte del genitore, la preoccupazione di non sapere esattamente cosa potrà accadere, perché poi le persone immaginano magari cose anche più negative rispetto a quello che può invece dare servizio. No, banalmente, se vado al servizio sociale mi portano via il bambino. Non è assolutamente così, però tanti stereotipi ancora esistono rispetto alla figura dell'assistente sociale, che devo dire invece oggi è una figura specializzata, competente, e lo ripeto, quello che ho detto prima, io ho degli assistenti sociali che sono fantastici e lavorano davvero tantissimo tutti i giorni.
2: I bisogni economici aumentano per quanto riguarda la popolazione,
4: e
2: siete in grado di far fronte a tutti questi aumentati bisogni?
4: E diciamo che ci proviamo.
2: Ci provate. Okay?
4: Ovviamente sono situazioni che si presentano alla nostra attenzione. Sì, devo dire che in realtà le problematiche economiche delle famiglie stanno aumentando in generale, ma non solo a Saronno, ormai abbiamo anche persone che vivono una condizione di vicina alla povertà, ad esempio, nonostante abbiano magari un lavoro, perché proprio il costo della vita è più caro, perché mantenere una famiglia diventa sempre più difficile, e quindi le richieste arrivano. Laddove è possibile, il comune ovviamente non si tira indietro, in base ai fondi che ha a disposizione li usa per i propri cittadini, questo sì. Ci sono ovviamente gran parte di questi fondi poi non sono messi a disposizione appunto dallo Stato piuttosto che dalla Regione, e quindi insomma noi ci auguriamo che questo supporto possa esserci sempre. Ecco.
3: Okay. L'assessorato di Saronno si interfaccia con i vari assessorati dei paesi limitrofi, magari per problemi comuni?
4: Questo sì, sono capitate anche delle situazioni in cui abbiamo, diciamo, in cui la collaborazione tra me e il mio omologo dell'altro comune è stata davvero molto
3: importante. Ci sono
4: importante.
3: Questi
4: sì, assolutamente.
3: Interscambi di...
4: Ma certo, ma poi soprattutto all'interno dell'assemblea dei sindaci, che è uno strumento ovviamente importantissimo, perché deve deliberare determinate decisioni, determinati diciamo direzionamenti di stanziamenti di fondi, eccetera. Però quello che sto cercando di fare, e devo dire che sono anche qui contento della collaborazione degli altri assessori ai servizi sociali dei 5 comuni che insieme a Saronno costituiscono l'ambito, è quello di cercare di fare più attività insieme. Una ad esempio è proprio quella del garante dell'infanzia, che entro la fine di quest'anno verrà istituita sul comune, cioè sull'ambito di Saronno, e quindi stiamo condividendo molte idee, molte progettualità. E
3: ecco, lei ha aperto la parentesi, mi butto dentro. 2027 ormai alle porte. Quali sono i primi obiettivi che lei si pone nel 2027?
4: In realtà sono diversi.
3: I primi che lei andrà ad affrontare, che ci tiene ad affrontare?
4: Ma sicuramente portare a termine l'istituzione del garante dell'infanzia, che è una figura comunque sia importante per il nostro territorio.
3: Può ricordare il nostro radioascoltatore cos'è questa figura?
4: Ma allora, la figura ovviamente fa riferimento alla figura che c'è già istituita a livello nazionale, ma è semplicemente trasportata a livello locale. Quindi il garante dell'infanzia ha la funzione di rappresentare i diritti dei bambini, delle famiglie, degli adolescenti, soprattutto quando essi vengono calpestati, ci sono situazioni di fragilità. Quindi il garante, che è comunque indipendente dall'amministrazione e per noi funzionerà a livello di ambito, quindi su tutti i 6 comuni, rappresenta i diritti dei bambini.
3: Ma che poteri ha questo garante?
4: E da una parte c'è un potere di moral suasion, quindi sostanzialmente incentivare le amministrazioni a intervenire su specifici bisogni individuali oppure su situazioni che meritano l'attenzione dell'amministrazione, quindi come un po' pungolare, diciamo, la parte politica di interessarsi di alcuni fenomeni. Dall'altra parte però anche un potere di, come dire,
3: operativo niente però.
4: Come?
3: Operativo, non niente.
4: No, il garante dell'infanzia ad esempio può anche far visita a un minore all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno di un'istituzione carceraria, no? E per verificare lo stato di benessere del minore stesso.
2: Può intervenire,
4: riceve ad esempio le segnalazioni da parte di genitori piuttosto che del personale scolastico, piuttosto che di altre persone, e può ad esempio fare una segnalazione aiutando queste persone a presentare all'autorità casi che richiedono un intervento magari anche immediato. Quindi ha una parte sicuramente rappresentativa, simbolica, ok, però la parte operativa c'è.
3: Ho capito. Gianni, siamo così.
2: Sì, siamo arrivati alla fine. Salutiamo. Allora, ringraziamo Matteo Fabris di essere stato con noi anche oggi. Noi ci risentiremo sicuramente più avanti, perché il suo assessorato è l'attenzione della città e di tutti. Grazie.
4: E sono contento di questo.
3: E buon lavoro.
2: Grazie,
3: mi raccomando,
2: buon lavoro e buona giornata.
3: Una buona giornata e sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno è la farmacia comunale 1, via Manzoni 1. Il numero telefonico è 02 960 3396. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film L'Estranea alle ore 21 e al Prealpi il Santiago, un cammino per ricominciare, sempre alle ore 21. Santuario Beata Vergine dei Miracoli Saronno, martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima. Alle ore 8:45, esposizione della statua della Madonna di Fatima e canto delle litanie. Alle ore 9, Santa Messa votiva della Beata Vergine di Fatima. Alle ore 9:30, Santo Rosario. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa votiva della Beata Vergine di Fatima, canto delle litanie e riposizione della statua della Madonna di Fatima. A Fatima la Madonna ci regala una catechesi completa a 360 gradi.
2: Giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari.
1: Saranno venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi. Inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba. In collaborazione con Radio Orizzonti in Blu

0: la connessione con se stessi. Per iscrizioni contattare Tiziana al numero 335-83-77-293 o Silvana al numero 348-56-34-309.
1: Saranno sabato 17 ottobre alle ore 21 presso Oratorio Cassina Ferrara via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero.
0: Saranno dal 17 al 25 ottobre presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari mostra sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30, 15.30 e 18.30. Martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, idea innovativa per bloccare l'abbandono di rifiuti in tangenziale. Saronno, San Carlo Acutis a Saronno, i ricordi del compagno di scuola Federico Oldani. Saronno, cantieri ferroviari dal 12 ottobre. E sempre a Saronno, conto alla rovescia per la finale del Saronno Famosi al Giuditta Pasta. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriana e alla regia Antonio. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Dai rifiuti ai fiori. A sensibilizzare gli incivili ci si prova anche così, alla periferia di Saronno. La zona interessata è quella famigerata tangenziale est, continuamente nel mirino di chi scarica da quelle parti rifiuti di ogni genere. Passando si vedono a volte anche decine di sacchetti con immondizia indifferenziata buttati per la strada e talvolta ce ne sono addirittura delle montagne nella piazzola per la sosta di emergenza. Appena si pulisce, il copione si ripete e tutto torna come prima nel giro di qualche giorno soltanto. I comuni interessati, soprattutto Saronno e Ceriano Laghetto, ci hanno provato con più assidue pulizie e anche con i controlli della polizia locale, ma sinora non c'è stato modo di frenare questo malcostume. Ora hanno deciso di riprovare con le buone maniere. L'iniziativa è dei volontari del

0: gruppo Bibliofilando, che ha posato decine di bellissimi fiori artificiali. Sono stati realizzati all'uncinetto in uno dei punti nevralgici della tangenziale, la grande rotonda alle porte di Saronno, in fondo a via Bergamo. I fiorellini spuntano tra l'erba e gli altri fiori, quelli spontanei, che stanno crescendo nell'aiuola. Si tratta dunque di una grande installazione che trasforma uno spazio verde in un originale giardino fatto di lana e fantasia, oltre ad essere, almeno si spera, un messaggio nei confronti degli incivili che da quelle parti vanno a scaricare i sacchi dell'immondizia.
1: Per tutti è ormai San Carlo Acutis, ma Federico Oldani ha ricordato e raccontato l'amico con cui rideva in classe, parlava di Formula 1 e trascorreva i pomeriggi tra giochi e computer. È da questo legame personale che è partito il racconto di Carlo Acutis al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sabato mattina. Nell'intervista, condotta dal diacono Massimo Tallarini, il suo compagno delle medie ha ripercorso un'amicizia fatta di allegria e piccoli gesti di generosità nel 20° anniversario della morte di Carlo. L'intervista ha riportato al centro la quotidianità del giovane santo. Oldani, oggi ingegnere aerospaziale, ha raccontato un'amicizia fatta di giochi, risate e attenzioni concrete. Innanzitutto Carlo era un ragazzo estremamente gioioso, allegro, pieno di energia. Tra gli amici si parlava di scuola, videogiochi e auto di Formula 1. Accanto agli scherzi c'era una generosità che Federico ha compreso più profondamente crescendo. Carlo dedicava ogni mercoledì ad un compagno che aveva bisogno di aiuto nello studio. Ad Oldani invece offrì un sostegno alla vigilia dell'esame, stando al telefono con lui, facendogli ripetere la tesina ed aiutandolo ad allentare la tensione.
0: Lunedì 12 ottobre cambiano gli orari di numerosi treni che transitano da Saronno con corse soppresse, collegamenti sostituiti da autobus e arrivi posticipati di alcuni minuti. Le modifiche comunicate da Trenord riguardano diverse linee della rete ferroviaria e sono legate a lavori di manutenzione. Le variazioni non hanno tutti la stessa durata. Alcune resteranno in vigore fino al 24 ottobre, come quelle riguardanti Milano-Cadorna, altre proseguiranno fino al 12 dicembre. Per i pendolari del Saronnese è quindi importante controllare gli orari prima di partire, soprattutto per i collegamenti serali e per i treni diretti a Milano-Cadorna. Sulla linea S3 Saronno-Milano-Cadorna, nei giorni da lunedì a sabato, i treni diretti a Saronno posticipano l'arrivo di 5 minuti, mentre quelli diretti a Milano-Cadorna arrivano 7 minuti più tardi. Per conoscere e verificare tutte le variazioni è possibile consultare il sito di Trenord nella sezione dedicata oppure contattare il servizio clienti al numero 02 724 94 949.
1: Dopo 3 settimane di qualificazioni, domenica 18 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, i 15 finalisti qualificatisi nelle serate di settembre negli oratori di Cassina Ferrara, Prealpi e Regina Pacis a Saronno si sfideranno nella finale del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzato da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. La giuria sarà formata da 8 esperti: il cantautore Nesli, Max Socchiato, DJ di In Blu Radio, Andrea Chiodi, direttore artistico del Giuditta Pasta, Francesca Visentin, maestra di musica e cantante finalista all'ultima edizione del The Voice, Claudio Borroni, musicista, Federico Galli, frequenza italiana, e John Astasi, DJ di Radio Orizzonti, Stefano Meloncelli, produttore musicale. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Appuntamento speciale prima della finale sarà venerdì 16 ottobre alle 21, sempre al Teatro Giuditta Pasta, per la tavola rotonda sul diritto musicale nell'era dell'intelligenza artificiale, con intervento di 22 Simba.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal Saronno. Gabriella e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonte.
1: Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
2: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Fianco a me l'amico Paolo.
3: Buongiorno a tutti.
2: E oggi è mattiniero anche l'amico Roberto Banfi dalla Prealpina. Abbiamo ospite di studio la Caronese Calcio, rappresentata dall'avvocato Nitti Emiliano, direttore generale, accompagnato da Valente Fabrizio, addetto al marketing. E oggi abbiamo anche la presenza di un giocatore della Caronese, che è Paloschi Mattia, la sala cinesca della Carona Calcio. Direttore generale, prima di parlare di calcio, io dico che forse è giusto ricordare che è 100 anni che c'è la Caronese, e quest'anno il direttore generale Nitti ha detto: voglio fare una squadra modificando la squadra dell'anno scorso, perché voglio vincere il campionato per dare una soddisfazione alla Caronese, perché 100 anni la torta occorre la ciliegina.
4: Ufficialmente è l'ultima volta che vengo qua, perché lui è un personaggio veramente, un gufo incredibile. Non ho mai detto una roba del genere. Noi comunque vorrei ricordarti che è 3 anni che facciamo i playoff, quindi non è che gli altri anni, un anno l'abbiamo sfiorati perdendo la semifinale nazionale, l'anno scorso ci ha eliminato il Saronno nel playoff, nella semifinale regionale, quindi voglio dire, sono 3 anni che facciamo, diciamo, bene, per cui è la conseguenza di un lavoro che abbiamo impostato, diciamo, nel lungo periodo. Noi siamo arrivati 4 anni fa, abbiamo tenuto, diciamo, uno zoccolo duro di giocatori che ritenevamo utili per la Caronese in eccellenza, in D, eventualmente in C. Uno è oggi qui, che è il nostro portiere Mattia Paloschi, l'altro sono il vice capitano Andrea Galletti e il capitano Federico Corno. Tutti e tre questi sono, diciamo, la base dei ragazzi che sono con noi praticamente da sempre, ed erano quelli che c'erano anche quando la Caronese è retrocessa l'ultimo anno, diciamo, con Reina dalla D. Per cui piano piano abbiamo costruito intorno una società, uno staff, una dirigenza, stiamo facendo tante cose, tra cui anche sperabilmente una squadra competitiva. Questa è la verità. Poi 100 anni sono un traguardo importantissimo. Quest'anno li facciamo noi, la Roma, mi sembra, quindi siamo accomunati. Esatto, quindi in realtà il 2027 è l'anno del centenario, quindi nella stagione compiamo gli anni, e speriamo, insomma, di dare comunque una soddisfazione a tutto, perché poi se lo meritano i ragazzi, se lo meritano i soci, se lo merita il consiglio di amministrazione, se lo merita i nostri tifosi, e quindi se lo meritano tutti, insomma. Speriamo, insomma, di riuscire a fare un buon campionato. Poi ovviamente le componenti sono tante, però diciamo abbiamo messo le basi per fare un campionato di vertice.
2: Ecco, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse sottoporre delle domande ai nostri ospiti, il numero è 02 960 2728. Però avvocato Nitti, quest'anno, a differenza degli altri anni che facevate dei piccoli ritocchi, quest'anno avete cambiato sostanzialmente la squadra. A metà campo tutta gente nuova, al di là anche del mister nuovo. Ferri vi ha lasciato dopo quanti anni che avete con la base?
4: 2 anni e mezzo, perché era subentrata Gatti il primo anno.
2: Com'è
4: che c'eravamo?
2: Questa scelta di cambiare il mister?
4: È stata una scelta perché volevamo, diciamo, allora è stata una scelta, insomma, dettata dal fatto che volevamo cambiare anche il modo di giocare, poi volevamo anche, diciamo, dare un po' uno scosso un po' all'ambiente, perché sennò si andava un po' in continuità con sempre le stesse cose, sempre un po' un'abitudine a partecipare, non a vincere. Ma con Michele, che è stato mio giocatore alla Pro Patria, quindi io lo conosco da tantissimi anni, era il capitano della mia Pro Patria, insomma.
3: Sta facendo bene a Legnano.
4: Sta facendo benissimo, è un allenatore sicuramente di prospettiva. Poi sono veramente molto affezionato, ci sentiamo tutte le settimane, quindi ci prendiamo anche in giro ovviamente tutte le settimane, dicendo che lui è più forte e noi siamo più forti, però insomma alla fine c'è un bel legame, però era giusto anche, insomma, provare a fare qualcosa di nuovo. Ma lo staff di quest'anno non è uno staff nuovo per me, perché Tomasoni era allenatore del settore giovanile quando io ero alla Pro Patria e Rasori era preparatore dei portieri quando io ero alla Pro Patria, con Ferri giocatore ancora, quindi diciamo sono tutti un po' delle persone con cui sono rimasto in contatto e con, a cui sono molto legato. Tomasoni aveva fatto benissimo l'anno scorso alla Vergiatese, quindi ci sembrava un mister giovane, avesse idee anche abbastanza diciamo nuove, innovative anche nel modo di allenare, quindi l'abbiamo convinto.
3: Tommasoni figlio
4: Andrea.
2: Un appunto che fanno gli addetti ai lavori all'avvocato Nitti è che la Trusta è bella, manca la ciliegina che sarebbe l'attaccante, se no il crono sarebbe perfetto. Si pensa di tornare sul mercato per prendere una punta di peso, sì o no?
4: Allora, tutti gli anni mi prendono in giro tutti, i miei soci mi dicono che io faccio le squadre bellissime tranne l'attaccante, tutti gli anni.
3: C'è un attaccante che è fortissimo, ieri l'abbiamo visto.
4: Chi è?
3: Pisco.
4: Pisco l'ho preso, mi prendo il merito che l'ho preso io da Varese 2006, lo abbiamo anche pagato, non è venuto gratis.
3: Sei lì per quello,
4: era un ragazzo che ha fatto benissimo in promozione l'anno scorso, bravo. Anche a Varese in D, e quindi un ragazzo che ha delle caratteristiche secondo me può fare anche la D bene, poi giovane, poi ci mette allora, l'anima gamba.
2: La ciliegina ce la dai sì o no?
4: La ciliegina la cerco solo io, cioè, il tema è che la cercano tutti, voglio dire, se vuoi ti faccio l'elenco delle squadre dalla D all'eccellenza che cercano centravanti, perché è una merce sempre più rara. Però volevo dirti una cosa: la ciliegina non è la punta che manca, ha detto bene lui, non è la punta che manca, è una punta con determinate caratteristiche. Perché la Caronnese l'attaccante, noi siamo il primo attacco del campionato come numero di gol, per cui diciamo che a noi forse la critica della punta che ci manca non dovresti farcela, ci manca una punta con determinate caratteristiche, quello sì, però voglio dire, siamo quelli che hanno fatto più gol, quindi magari qualcun altro si deve preoccupare dei gol. Noi stiamo cercando sicuramente, per completare la rosa, una punta con determinate caratteristiche, e ne stiamo parlando con diversi, ma penso che quelli che abbiamo sono validissimi e per ora stanno facendo benissimo. Quindi noi abbiamo tre attaccanti, tutti e tre, che hanno fatto tre gol a testa, quindi 9 gol, che sono appunto Corno, Elilali e Pliskovac, quindi non posso dire niente. Ecco.
2: Niti, passiamo all'altro aspetto della Caronnese, che è il discorso dei dirigenti. Io direi di dare la parola a Fabrizio Volonté per parlare di questo anche ampliamento degli sponsor nella nuova società, no? Mi sembra che ci sia qualche novità.
0: Ma sì, noi siamo sempre alla ricerca chiaramente di partner che ci possono aiutare e sostenere le nostre iniziative, anche perché comunque per noi sostenere tutte le attività che noi portiamo avanti settimana dopo settimana è assolutamente rilevante. Ricordo, tra l'altro, noi siamo qui chiaramente per parlare soprattutto della prima squadra, però comunque noi abbiamo più di 300 tesserati, 300 famiglie che vivono la Caronnese ogni settimana, ogni giorno. Abbiamo 18 squadre del settore giovanile, abbiamo la Caronnese Women che è stata la novità degli ultimi 2 anni.
2: Economicamente siete molto solidi, però.
0: Dobbiamo esserlo perché sennò diventa difficile evidentemente portare avanti tutte le attività. Stavo dicendo, anche la Caronnese Women ha cominciato proprio il campionato di Serie C proprio ieri a Torino con il Torino Women che ha fatto 3-3, quindi comunque il settore giovanile che sta andando estremamente bene e che conferma evidentemente il fatto che deve arrivare entro 1-2 anni ad avere tutte le categorie regionali e anche elite. Quindi
3: però siete un po' stretti
0: Nella struttura dici? Sì, nella struttura siamo un po' stretti perché c'è il nostro.
4: Uno fa il bravo, l'altro.
0: Il gioco del gatto e la volpe.
2: State sfruttando moltissimo il campo.
0: Assolutamente. No, ci stiamo lavorando, dai. Adesso diciamo che spero nei prossimi mesi riusciremo un po' anche a ufficializzare probabilmente un campo in più, e quindi questo.
5: Il progetto
0: ci
5: rimane
0: può
5: quello.
0: Assolutamente sì.
5: Sul posto.
0: Di un campo a 11 in più. Beh, anche perché se no diventa anche
3: la rete, in anticipo. Mettendo la rete,
4: non la rete da porta, la rete da
3: quindi...
0: esatto. Però comunque, giusto per dirti, la volontà è proprio quella di avere più soci, di avere più servizi. Proprio sabato abbiamo inaugurato il terzo tempo bar con un nuovo nostro socio che farà da gestore, e quindi è un servizio in più che sicuramente diamo a tutti.
2: Quest'anno non avete fatto la presentazione della squadra,
0: però. Hai ragione, perché non eravamo ancora pronti, però direi che
3: quando arriverà il centravanti
0: ecco, può essere.
4: No, facciamo No, no, vai. Tu dobbiamo fare due presentazioni, no? Dillo.
0: Ah, quella con gli sponsor. Anche quello, sì, assolutamente. No, tardiamo un attimo, ma perché almeno vogliamo raccontarvi un po' le novità.
2: La tradizione la mantenere.
0: Senza dubbio.
3: Comunque, devo dirti che il mercato si è aperto per le sponsorizzazioni, o sbaglio? Perché vedo che tante società.
0: Allora, è sempre bene, difficile, non è un momento storico facile trovare degli sponsor, devo dire la verità. No, ma non è quello, però non è facile.
4: Noi siamo molto fortunati perché abbiamo lui. Penso che se facciamo la somma dei nostri sponsor, noi tutte le settimane ci confrontiamo, c'è un file Excel tra maschile e femminile, raccogliamo tantissimo per l'eccellenza. Il merito è tutto di Fabrizio, se no sarebbe un bagno di sangue. No, veramente, merito suo. Poi ovviamente noi proviamo a fare qualcosa, lui è modesto, non lo dice, proviamo a fare anche un po' di club deal tra gli sponsor, no? C'è quello della telefonia che vuole conoscere gli altri, che sono tutte aziende, sono le altre aziende, abbiamo un'azienda di ricerca personale che vuole conoscere gli altri imprenditori, per cui facciamo in modo di organizzare degli eventi in modo che gli sponsor tra di loro si conoscano e magari uno faccia lavorare, se deve cercare un manager la nostra società di ricerca personale che è sponsor della femminile piuttosto che un'altra, funziona perché, così, perché sennò la vera attrattiva non c'è.
3: Persone nuove,
0: No, quello è importante.
2: Ma quest'anno il campionato è impazzito, voi dirigenti. I giocatori che prendono 40-50 mila euro all'anno, ma cosa sta succedendo in eccellenza?
4: Io ti posso garantire che da noi 40-50 mila euro prende nessuno.
2: Non si vedo che sul mercato c'è gente che
4: poi ti posso dire, non ho problemi a dirti che da noi non arrivano, cioè proprio non arriva nessuno. Il massimo nostro abbiamo. Poi vedremo se lo sforiamo, diciamo un salary cap che non andiamo oltre i 30, quindi per i giocatori più esperti, gente che
2: nel girone complessivamente c'è un aumento
4: penso che sicuramente ci voglia una squadra forte, che poi le squadre alla fine le decidono i campioni, i giocatori più forti, quindi sicuramente quello. Però ci vuole anche gente come Mattia che potrebbe giocare in ben altre categorie e si è affezionato al nostro gruppo, alla nostra famiglia, ai suoi genitori, insomma funziona così, quindi vanno fatte un po' tutte e due le cose, perché sennò diventa insostenibile il calcio in eccellenza spendendo 100-200 mila euro solo per il reparto d'attacco. Quindi noi non siamo quelli lì, abbiamo fatto una squadra magari meno di figurine quest'anno, a parte due o tre giocatori importantissimi sono arrivati, ma più di funzionalità, e per ora penso che ci sta dando ragione, insomma, la scelta che abbiamo fatto. Però non spendiamo 40 mila euro per nessuno, te lo posso garantire.
2: Mattia, i dirigenti hanno detto quali sono i loro obiettivi. Voi negli spogliatoi, quando non ci sono i dirigenti, ci credete a questo input di vincere il campionato, sì o no?
6: Certo, assolutamente.
3: Mancaria, perché se non vuoi io
6: no. Assolutamente.
5: Si lamenteranno per gli stipendi.
3: Non lo so.
6: No, però sì, assolutamente.
2: Che ambiente c'è nello spogliatoio?
6: No, sicuramente un ambiente sereno, tranquillo, con persone sicuramente che vogliono lavorare per migliorarsi e raggiungere l'obiettivo finale.
2: I nuovi arrivati a metà campo, che sono gente di esperienza, hanno portato veramente un valore aggiunto in più, sì o no?
6: Assolutamente sì, perché fin da subito si sono trovati comunque in intesa, si vede fin dalle prime amichevoli.
3: Sì, sono
6: comunque due giocatori leader di personalità.
2: Dal campo, tu che hai visto queste quattro partite, che campionato è quest'anno? Superiore o inferiore all'anno scorso?
6: Sicuramente superiore. Perché ci sono tante squadre che vogliono competere e tanti comunque vogliono arrivare in vetta al campionato, alla classifica del campionato. E sì, e quindi sarà sicuramente più difficile quest'anno raggiungere l'obiettivo, ma non abbiamo niente di meno.
2: Quest'anno qual è la punta che ti ha preoccupato di più?
6: La punta che mi ha preoccupato di più?
3: Quella del Trapano.
4: I Zuffi che gli ha fatto due gol,
2: che ieri al 91esimo ha fatto una parata meravigliosa, hanno detto.
4: 92-20.
2: Al 92-20.
6: Sì, la punta per ora diciamo che non l'ho ancora trovata, quella che mi ha messo in difficoltà. Però secondo me ce ne saranno tante che sicuramente.
2: Adesso passo la parola a Roberto Banfi che deve fare qualche osservazione.
5: Volevo fare una domanda, visto che c'è il portiere. Ci sono dei buoni portieri in eccellenza?
6: Sì.
5: Esclusi presenti, quali sono i due portieri che ti vengono in mente come top
6: di tutti i gironi
5: del nostro girone?
6: Allora, top io sicuramente potrei dire De Toni del Saronno e anche Ferrari della Vergetese mi piace come portiere, e per il resto anche Menegone è un bravo portiere.
3: Recompare è datato.
6: Però l'esperienza. Ce l'ha l'esperienza.
3: Sta vicino ai 40, ai 38.
6: Ma l'età è solo un numero finché si gioca bene.
3: No, per carità. Sì.
0: Beh, poi per un portiere poi.
5: Vi aspetto una settimana intensa, giusto? Sì. Avete un appuntamento a breve?
6: Mercoledì, sì.
7: Volevo cogliere la cosa
5: come lo vedete, no? Appunto, ecco, c'è esatto. La partita.
7: Bravo, ci avete il portiere più forte del campionato.
5: Infatti, ho detto esclusi.
3: Volevo dirti, ho visto il portiere del Carpi.
4: Di Carpi?
3: Carpi?
4: Certo.
3: Un disastro.
4: Disastro.
3: Un disastro. Questo qui.
4: Sai chi allena il Carpi? Sai chi allena il Carpi?
3: No,
4: il figlio di Cassani, del ciclista. Bravissimo allenatore, ci ho parlato con papà.
3: Guarda, questo qui farebbe meglio.
4: Chiedigli qual è la scommessa, cioè l'impegno che ci siamo presi io e lui.
6: E l'impegno che ci siamo presi io e il direttore è riuscire ad arrivare comunque in Serie C.
3: Ma tu ce l'hai,
6: il mio obiettivo è quello.
3: Ho visto portiere perché li seguo ogni tanto per le partite, disastro. Questa è la linea della porta, la prendo proprio per rimanere lì.
4: Lui a Sedriano ha fatto il libero invece. Ma Sedriano ha giocato a tre quarti campo.
0: A lui piace molto.
3: Il portiere è quello, non deve rimanere sulla linea, se no si è finito.
7: Però scherzi, cogliamo l'occasione che tu sei un giocatore che vive il campo. Come sta cambiando il comportamento dei giocatori in campo? Si parla di meno? C'è più rispetto verso l'avversario, verso l'arbitro. Com'è il vostro comportamento in campo? Sta cambiando il rapporto agli anni precedenti, sì o no?
6: Ma
7: c'è più educazione in campo.
6: Ma siamo sempre stati educati, tutti gli anni abbiamo sempre avuto giocatori che comunque portavano sempre rispetto sia per la maglia che per i giocatori, o avversari, arbitri e tutte le persone che ci sono. E in generale comunque sì, siamo una squadra che comunque parla molto durante la partita, per il resto sì.
7: Anche da voi gli arbitraggi sono cambiati, danno più spazio anche a interventi un po' rudi. Ieri abbiamo visto un arbitraggio un po' balordo a Carogno. Sì,
6: diciamo che
7: un po' balordo.
6: Diciamo che mi espongo un po' su questa questione, diciamo che la qualità anche degli arbitri non è delle migliori. Però c'è da dire che in molte partite ci sono anche tanti arbitri che vengono e fanno il loro come giusto
3: per
6: che sia.
3: Per me sono confusi perché non sanno che metodo adottare. Cioè ci sono quelli che ti fischiano se solo tocchi subito, ci sono quelli che ti strattoni la maglia.
4: Però posso dire, lo accetto, però deve essere coerente con la partita.
6: Sì.
4: Cioè se tu applichi quella regola lì, deve applicare per tutta la partita, non dici non ammonisco e poi al primo fallo ammonisci. Quindi questo è. Poi vabbè, io non dico niente, ieri c'era un arbitro di Milano che arbitrava Noè e il Calverate, che non mi sembra una cosa molto. Ma per lui più che altro. Poi alla fine poi abbiamo vinto, non ci possiamo lamentare, però è singolare, fatemi dire, che viene mandato un arbitro di Milano arbitra la squadra di Milano.
3: Quello che pensavo io, uno di Milano arbitra il campionato di Milano, ragazzi.
7: Roberto, senti, cogli l'occasione, tu li vedi tutte le partite perché giri per il tuo lavoro, che fai il cronista di tutte le squadre. Che Carogno vedi quest'anno?
5: E Carogno in realtà non l'ho visto tantissimo, però l'ho visto all'inizio.
4: Hai visto con la Bisnatese anche.
5: E poi vi ho visto pure qua, è vero.
4: Allora, perché io mi ricordo quando vieni.
7: No, hai visto anche le altre squadre, puoi fare un paragone.
5: Sì, vabbè, ma parla la classifica, non devo dirlo.
4: Però
5: io.
4: Quando vieni, mi ha fatto 7 gol e mi ha subito 0 quando sei venuto.
0: Vieni spesso, cioè
5: infatti cercherò di venire mercoledì.
4: A Magenta.
5: Comunque, ma vingolosisce questa Coppa Italia o si va a Magenta a fare una gita?
4: No, ci incolosisce tutti gli anni. Noi che quando siamo qua abbiamo provato, e la dimostrazione è stata con la Rodense, che abbiamo messo la squadra insomma per provare a vincerla. Ovviamente faremo un po' di turnover, ma un turnover di una squadra che ha 22 titolari potenzialmente. Cioè, ieri in panchina, a parte il secondo portiere, avevamo comunque Bernacchi che arriva dal Club Milano, c'era Di Quinzio, c'era Confalonieri, c'era Fogal, c'era Bobbo, c'era Fiorella, insomma c'era tutta una squadra, ragazzi. C'era una squadra di riserve ieri, ma di titolari.
3: Qualsiasi altra squadra giocherebbero.
4: Sì, e poi mi permetto di dire che in tribuna c'erano Elilali, Jacopo e Galletti, insomma, per dire che comunque la rosa è profonda e meritano di giocare tutti quanti.
7: Niente, la classifica dopo 4 giornate è giusta?
4: Sono 5, comunque va bene. Purtroppo sono 5, se saranno 4 avrei tolto Vergiate.
7: I primi suoi valori sì o no? O c'è qualche novità? Dalla Ludense, te l'aspettavi prima in classifica?
4: Allora, una squadra che secondo me è più forte di quello che tutti pensavano. Corre tantissimo, un buon mix, hanno fatto una bella squadra, noi l'abbiamo affrontata in Coppa Italia vincendo bene, ma non era la Rodense, ovviamente aveva fatto tanto turnover, se lì merita di essere lì. Vediamo domenica, c'è già un test importante, che giocano a Saronno col Saronno, per loro è un test importante, per il Saronno diciamo che è già potenzialmente una finale, perché se dovesse andare male si troverebbero a 12 punti, certo, dalla Rodense, quindi sarebbe a ottobre già un primo verdetto, quindi bisogna vederla adesso nei match un po' più importanti, però non mi sorprende
3: una,
4: così
3: non
4: tanto.
3: Non ha una rosa all'altezza,
5: forse
3: me.
5: Non ha una rosa così profonda come le altre squadre che sono avanti, però, o anche più indietro attualmente.
3: Anche se non è una bella rosa, cioè, volendo vedere.
4: Però sono lì, quindi bisogna rispettarli, meritano di star lì.
7: In queste 5 partite chi ti ha impressionato?
4: Di squadre avversarie?
7: Di quelle che hai affrontato?
4: Guarda, ti posso dire che più di tutte mi ha impressionato il Sedriano, perché ci ha messo in difficoltà. Prima mezz'ora non ci abbiamo capito niente. Ieri ha vinto fuori casa ed è comunque a ridosso delle prime. Una squadra giovane, allenata bene, con davanti due pericolosi. Probabilmente anche loro hanno un obiettivo, che è quello magari di fare una stagione, diciamo, tranquilla, però sta facendo molto molto bene. Di quelle che ho visto mi ha impressionato, perché me l'aspettavo non così competitivo, Sedriano, invece a noi ci ha messo in grande difficoltà.
7: Sì.
5: Invece dietro ci sono quelle che ti aspettavi, parlo degli ultimissimi posti della classifica.
4: Beh, non abbiamo affrontato ancora il Tribiano, la Sago, queste squadre. Non mi aspettavo sicuramente di vedere il Lazzati in fondo, già secondo anno che parte male, questo è un po' singolare, perché obiettivamente i giocatori ce li ha, e quindi c'è qualcosa, non lo so, però io non entro nel merito delle altre società, però sicuramente stupisce, perché il Nastri di partenza era una di quelle che era considerata.
3: Si guarda il portafoglio, spende.
4: Sì, sicuramente spende, ma era una delle squadre che consideravamo tra le, diciamo, le papabili per il campionato, cioè, insieme alle altre. Sì, probabilmente sì. La Baranzatese lì, Saronno rientrerà, Legnano c'è, la Rodense c'è, noi ci siamo. Loro forse, insieme alla Vergiatese, sono un po' le due squadre che in questo momento, rispetto alle aspettative, hanno un po' deluso.
7: Te lo aspettavi un Legnano così agguerrito?
4: Sì, me l'aspettavo, e conosco il presidente Zoppi, è una persona, ci mandiamo i messaggi, non so se sono complimenti veri o no, però lui è veramente tifoso, la seconda sua squadra è veramente la Caronnese, ha giocato suo figlio, li conosco quasi tutti i giocatori, di Lerni è stato da noi, Ferri in prota, il portiere, poi c'è anche Vito Francesco, insomma è una squadra con tanti nostri ex giocatori, quindi è una squadra competitiva, sono bravi e hanno un seguito importante di tifosi, per cui insomma loro, adesso non perché voglio fare, pensate male, loro sono veramente i favoriti per il campionato.
7: Proschi, qual è il giovane che ti ha preoccupato di più in queste 5 partite, che è avversari o anche tuo compagno?
6: Allora,
7: posso
6: dire che di miei compagni Pliskovac è veramente un gran giocatore di crescita.
7: Guarda, ieri a microfoni spenti lo dicevo prima a Nitti, ho visto il vostro numero 7, Colombo, veramente ha fatto una partita anche meravigliosa, ha corso come un pazzo,
4: è merito anche di Danilo Vago, che è andato a pescarlo alla Pro Patria, ha vinto campionato con la prima della Pro Patria,
7: è un 2007,
6: anche lui è veramente un giovane veramente bravo
7: della Pro Patria. Delle altre squadre che ti ha impressionato?
3: Si manca la punta, 2009.
6: Delle altre squadre ci devo pensare.
5: C'è qualche giovane interessante, sì, c'è, ma magari hanno meno possibilità di mettersi in luce, perché sì. Comunque questo campionato ci sono tanti esperti, tante persone, infatti, over più che under.
3: Roberto, sono solo due che possono giocare.
5: Sì, sì, anche questo, forse anche questo però aiuta a alzare il livello, perché far giocare il giovane a tutti i costi quando magari non ce la fa, non è pronto, io non vedo neanche un'utilità.
4: È una considerazione giusta quello che fai. Noi forse siamo lì anche perché abbiamo trovato dei giovani veramente validi. Infatti, nel senso che comunque, e non dimentico quelli che non hanno ancora, diciamo, giocato con continuità, però Bobo è la terza stagione che fa nei grandi, ha vinto il campionato con la Solbiatese, Fiorella l'anno scorso ha fatto 26-27 presenze, sempre con la Solbiatese.
3: Minuzzi, ragazzi,
4: Minuzzi non è più purtroppo un giovane, ma è un giovane. Infatti, noi abbiamo la risposta un po' alla tua domanda è quella legata al fatto che abbiamo cambiato, abbiamo un po' ringiovanito. È vero che ieri comunque in campo c'erano a un certo punto due 38enni come Di Quinzi e Corno, però tutti gli altri sono molto molto giovani.
7: Niente, mancano 4 minuti, puoi dare spazio un po' al settore giovanile?
4: Certo, allora noi quest'anno per la prima volta abbiamo fatto l'Under 18, abbiamo la Juniores che ha vinto il campionato l'anno scorso, fa il campionato Elite, ieri sabato pareggiato, e poi abbiamo tutte le squadre che stanno competendo nei loro diciamo rispettivi campionati, siamo cresciuti come numero, che secondo me tutti gli anni stiamo crescendo come numero, e un'altra cosa che stiamo facendo è provando a calmierare un po' il diciamo la quota di iscrizione per consentire a più bambini, più ragazzi di venire da noi.
7: Quanti ragazzi ne avete adesso?
4: Mi sembra oltre 300.
0: Sì, siamo sui 300.
4: 300, quindi
3: sì, siamo tutti a livello, che siamo
4: sì, forse se col nuovo campo, la voglia di fare anche un settore giovanile femminile, abbiamo qualche possibilità ancora di crescita e di spazio, perché poi comunque alla fine nella zona siamo forse, cioè Sedriano, ma diciamo nel Varesotto siamo solo noi che facciamo la Serie C femminile, quindi alla fine lì c'è la possibilità di crescere ancora dal punto di vista delle bambine, e dobbiamo avere ovviamente più spazio e più campi.
7: Nella riunione com'è? È una buona squadra? Sì,
4: la riunione è una buona squadra.
7: Avete cambiato parecchio anche lì?
4: Abbiamo cambiato tantissimo anche lì, abbiamo secondo me giocatori che spesso salgono in prima squadra, abbiamo preso anche da altre squadre di prospettiva, e dovremmo secondo me ancora di più consentire a qualcuno di questi qui di venire in prima squadra. Ieri avevamo il terzo portiere che è un 2009, che è un ragazzo di buonissima prospettiva, ieri ha giocato con la 18, lui addirittura è ancora più piccolino, e no abbiamo una buona squadra che partita abbastanza bene, un po' sfortunata perché ha pareggiato due partite negli ultimi minuti mentre vinceva, se no avrebbe fatto anche un campionato di vertice, dove prima è la Rodense, comunque nella Juniores, quindi la Rodense è un grande settore giovanile.
7: Vabbè, ma sai che Paloschi è uno che grida? Io lo sento quando chiama i suoi compagni di difesa, alza la voce, come?
4: Ma posso farti? Mi dico una cosa, sì, mi faccio ridere, però ieri c'è stata una considerazione che ho fatto a un certo punto, te non l'hai fatta questa qua, però che c'era lui.
8: Perché in quella stessa azione Cucuzza è ripartito, è andato da solo in area del Magenta e si è scontrato col portiere. Sinceramente per me non c'era rigore in quel caso, però insomma è stato un finale così turbolento. A parte però questi episodi specifici, comunque pesanti perché avrebbero potuto cambiare il risultato, a mio parere il Saronno l'ha strameritata, perché tutte le occasioni più belle le ha avute il Saronno.
3: Hai visto la prestazione che abbiamo avuto con la Sago?
8: Io penso che sia in crescita il Saronno, e l'ha ribadito domenica.
7: Qual è il settore del campo che sta migliorando? Metacampo, davanti, in difesa? Dove trovate?
8: Guarda,
7: hai visto dei miglioramenti?
8: Allora è un po' difficile da dirsi, perché se vediamo la formazione in campo ieri e quella di domenica, della domenica precedente e di quella prima, ci sono variazioni anche significative. Per me il dato che è uscito, che Saronno ha, come diceva prima Niti della Caronnese, parlando della Caronnese, ecco, anche Saronno ha una lunghissima
7: panchina.
8: Lazzaro era in panchina, Cucuzza è partito in panchina, cioè in panchina c'erano nomi di Mazzola, comunque, che ha sempre giocato in Serie D, non ha mai giocato in eccellenza, non so, poi Sardo, Serra, giocatori comunque che in altre squadre sarebbero tutti titolari, non che non lo siano nel Saronno,
3: ma
8: mister Tricarico ha un'ampia scelta, e quindi ha messo evidentemente i tasselli che riteneva migliori per questa gara.
3: Ho letto che ha tolto anche giudici.
8: Sì, a un certo punto ha tolto giudici, un giocatore insomma, era capitano dell'Eco in Serie B, voglio dire. Infatti l'ha detto anche alla fine l'allenatore avversario, l'allenatore del Magenta, ha detto: io mi giro e vedo la mia panchina, guardo la panchina del Sarondo e dico: abbiamo fatto un miracolo a giocarcela fino alla fine.
7: Roberto, sentendo le parole che ha detto Nitti, che la Ludinese è una squadra che corre moltissimo, con un Sarondo così atleticamente forse un po' inferiore, sarà difficile a tuo avviso la partita?
8: Forse è un Sarondo che per caratteristiche è un po' più lento,
3: un po' di prova.
8: Sì, è un Sarondo che ama costruire e poi però ha degli interpreti che possono risolverla in ogni momento, perché uno come Candido su punizione o anche in azione di gioco può creare qualunque cosa. Uno come Cocuzza finora non ha mai segnato, però insomma. E poi l'hai citato prima e per me è proprio doveroso parlare di lui, Andrea Vassallo, che ha fatto l'ennesimo partitone, è l'attaccante migliore del Sarondo attualmente e è passato in vantaggio al Magenta, subito dopo è arrivato nel primo tempo il pareggio del Sarondo, l'ha fatto Vassallo e ha fatto un gol. Io invito chi non l'ha ancora visto a guardarsi gli highlights su paolozerbi.com, perché ormai saranno stati pubblicati o arriveranno a breve.
3: Anche le partite precedenti.
8: È un gol, ma quello è un gol ma proprio stratosferico, bello. Ma tutta la gente si è alzata ad applaudire, perché bello. Non si vedono dei gol così solitamente.
3: Vabbè, staremo a vedere domenica allora la partita importante, perché sarà una partita importante.
8: Eh sì, poi un altro test, arriva la Rodense che aveva battuto Sarondo 1-0 in Coppa Italia, in una partita che però Sarondo avrebbe almeno meritato di pareggiare. Stiamo a vedere, sì, si affrontano due filosofie un po' diverse, no? Rodense con tanti giovani, molto veloce, molto intraprendente, magari con una qualità un po' inferiore, un'esperienza sicuramente inferiore, certo. Dall'altra parte ci sarà Sarondo con tutti i suoi vecchietti tra virgolette, certo. Che però insomma
7: Roberto, sono un lusso minuti, per la categoria. Tommaso, altri risultati? Ce ne sono ancora parecchi, eh?
9: Sì, scendiamo in promozione. Abbiamo Meda contro Universal Solaro 1-2 e la base 96 batte 3-0 lo United. Poi in seconda categoria.
7: No, calma, commento Roberto. Il Solaro è tornato a vincere, è ritornato a vincere.
8: Sì, per fortuna, perché cominciava a essere un po' lontano dalle zone importanti della classifica. Mi ha stupito molto la battuta d'arresto dello United di Cesate. E non me lo aspettavo assolutamente, anche perché.

0: sono tutte per fortuna un po' lontane dalle zone basse, anche se siamo sempre all'inizio e quindi la classifica è abbastanza corta.
1: No, no, pure prima siamo già arrivati.
2: No, adesso seconda categoria, la grossa novità, risultati e poi ci torni.
3: E seconda categoria abbiamo Dal Pozzo contro la Longobarda 2-1, il Busto 81 contro l'Amor 0-2, quindi Amor vince ancora.
2: L'Amor ha tutte le vinte finora.
3: E poi l'Equipe Garibaldi contro gli Amici dello Sport 1-4.
2: Paolo, te un commento dell'Equipe, che è la squadra che tu segui, da vicino.
0: È tifoso proprio.
2: È tifoso dell'Equipe, il Paolo.
1: No, è che...
2: Sto aspettando una botta in casa, così 4-1 sono tanti. No,
1: molto probabilmente bisogna tirare le orecchie un po' a Melite, non lo so, perché o avrà problemi di giocatori, perché magari sai lì in quelle categorie lì te ne mancano due o tre, se sei
0: un po' di esperienza, certo. Magari anche qui è una neopromossa, cioè, magari paghi un po' d'azio.
1: Non è da Garibaldi perdere in casa 4-1,
0: conoscendo lo staff sicuramente cercheranno le contromisure, perché ci tengono molto a rimanere in categoria, anzi la considerano una tappa.
2: Poi la conferma è Dal Pozzo, che sta facendo un bel campionato.
0: Dal Pozzo ha giocato sabato sera a Lainate.
1: Dal Pozzo è sempre così, dai.
0: Sì, Dal Pozzo ha segnato perché... anche Maggiore, che tutti ricordiamo, nel Caronnese, nel Saronno, un giocatore.
2: La sorpresa però è l'Amor. La sorpresa è l'Amor.
1: È la continuità dell'Amor che speriamo che tenga.
0: E prima, insieme a Vanzaghello, pari merito. Magari incrociamo le dita, l'Amor non è mai stato in prima categoria, siamo proprio all'inizio, è inutile parlare di queste cose. Però
2: Roberto, manca un minuto, puoi ricordare agli ascoltatori gli appuntamenti sportivi sia del sabato che della domenica?
0: Ma guarda, io partirei da quello di mercoledì, perché c'è la Coppa Italia e c'è Magenta Caronnese. Magenta l'ho visto appunto giocare ieri.
2: È decisiva come partita?
0: Eh sì, perché chi vince passa.
2: A chi vince
0: e quindi
2: passa.
0: Potrebbe iniziare un percorso
1: se
0: verso...
1: Se fai i pari, fai i rigori subito, sì, e non c'è supplementare.
0: E quindi è interessante. Se la Caronnese davvero ci crede, il Magenta... Magenta è alle prese con parecchi problemi di infortuni e assenze. Infatti. Non credo che ci metterà tantissimo in quella partita. Stiamo a vedere, potrebbe essere una buona occasione per la Caronnese per proseguire la marcia. E poi io ricorderei
1: Legnano, c'è l'altra partita, Legnano con il Cantalupo, che poi si incontreranno anche la domenica.
0: Interessante anche
1: dopo
0: quella,
1: dopo tre giorni, pensiamo.
0: Sì, interessante anche quella. E poi sicuramente l'abbiamo detto prima, sarà una Rodense, è un bel test, prima la Rodense, sarà un ambizioso, ci sarà da divertirsi
1: di anche se ci sarà Caronno Lazzate.
2: Ecco, noi mancano 3 secondi, ci rimane il tempo di fare tanti auguri di buona giornata a tutti voi e sempre con Radio Orizzonti.
4: Che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice, oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini, la vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
5: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina.

0: necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
2: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
3: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
4: La vostra devozione è sempre presente con me perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
3: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prender l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopo domani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
5: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
6: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh che ha fatto 13 morti e decine di feriti e quello di ieri sera che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale, il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: politica tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì. La presidente del Consiglio Meloni invia insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga Bart De Wever una lettera al presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles Meloni ne parla anche nel suo intervento all'assemblea di Asso Lombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Tantarato a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
8: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
9: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
10: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
11: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
10: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre derita.
11: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
10: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
12: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
13: Quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
12: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. L'augurio di una buona serata.

0: Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito.
1: Era verso fine maggio, non te l'ho mai detto.
2: Prima dei fatti.
3: Prima dei fatti.
2: Tante rubriche, un

Ed eccoci amici al momento dei consigli di Sissi. E oggi vi parlerò dei segreti del radicchio. Amici, sapevate che il radicchio è un tipo di cicoria? Ebbene sì. Infatti fa parte della famiglia delle Asteraceae, genere Cicorium. Il termine radicchio è quindi impreciso dal punto di vista scientifico, ma viene comunemente utilizzato per indicare quei tipi di cicoria particolarmente amari, tipici di quella stagione e caratterizzati dalla forma a cespo. Il colore del radicchio può invece andare dal verde al giallo al rosso a seconda del tipo. Per esempio, uno dei più celebri è sicuramente il radicchio rosso di Treviso. E sempre in base al tipo, il radicchio può essere utilizzato in una grande varietà di ricette, cotto o crudo. Per esempio, il variegato di Castelfranco e il tondo di Chioggia sono ottimi crudi in aggiunta a insalate, mentre quello di Treviso e quello veronese solitamente vengono cotti e mangiati da soli o aggiunti a moltissimi piatti locali e non. Il radicchio è una pianta che può vantare tante proprietà interessanti per il nostro organismo. È infatti ricco di acqua, fibre, sali minerali e vitamine. Inoltre, contengono sostanze fenoliche antiossidanti e l'apporto calorico è molto basso. Vi piace il radicchio ma non sopportate quando è troppo amaro? Il segreto per renderlo meno amaro c'è, anzi ce ne sono vari. La tecnica più classica è di lasciarlo a bagno per qualche ora nell'acqua fredda, eventualmente insieme a un po' di aceto o limone. Ma si può anche lasciar per qualche minuto in acqua bollente prima di cuocerlo, eliminando l'acqua di cottura una volta che è diventata marroncina. E poi tenete sempre a mente che la parte più amara è la costa centrale, quindi di solito basta anche solo eliminare quella. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Nella vita c'è l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la verità.

0: Chiedo al segretario per cortesia di procedere con l'appello, grazie.
1: Buonasera a tutti, grazie Presidente. Procediamo con l'appello. Pagani Ilaria Maria. Presente. Licata Francesco Davide.
2: Presente.
1: Galli Simone. Giannoni Riccardo. Rotondi Mauro Edoardo. Di Dio Daniela. Angaroni Chiara. Cantoni Silvio Claudio.
2: Al momento assente.
1: Spreafico Roberto. Cavaterra Cecilia. Lovati Angelo. D'Urso Massimiliano. Mustafa Nuran. Bietti Sergio. Bietti? Presente. Barosso Silvio, assente giustificato. Sabatti Matteo. Azzi Rienzo. De Marco Agostino, assente giustificato. Azzi Lorenzo. Guaglianone Giampietro. Ceriani Marina. Fagioli Raffaele. Ciceroni Novella. Airoldo Augusto. Amadio Luca. Sono altresì presenti gli assessori Mattia Cattaneo, Mauro Domenico Lattuada, Matteo Angelo Fabris, Liussi Sasso, Maria Corneli Preserpio, Francesca Ruffini,
3: presente,
1: e Emilio Guastamacchia, presente. Io lascio la parola al Presidente per la discussione del primo punto, grazie.
0: Grazie Segretario Generale, ci alziamo in piedi per l'esecuzione delle norme.

0: Consigliere Sabatti, prego, ha chiesto la parola. Prego.
1: Grazie Presidente, Matteo Sabatti insieme per crescere. Vorrei chiedere al Consiglio di dedicare un minuto di silenzio a un mese della sua scomparsa per Emma Bonino, più volte Ministra della Repubblica e Commissaria Europea. Radicale, libera, femminista e decisamente europeista. Con lei il dibattito pubblico perde una delle voci più importanti sui diritti civili degli ultimi 50 anni. La sua vita fu dedicata a battaglie che hanno segnato l'Italia e l'Europa. Partendo da quella per il diritto all'aborto e per il divorzio, passano per le manifestazioni a Varsavia contro il regime comunista, la richiesta di un tribunale per i crimini commessi in ex Jugoslavia, l'impegno per il disarmo militare e il divieto delle mine antiuomo e ancora per la battaglia per i diritti dei tibetani e per i diritti delle donne in Africa e Medio Oriente. Pur definendosi sempre una convinta non violenta, durante la sua visita in Bosnia non ebbe paura di schierarsi a favore dell'intervento militare. Non era, spiegò, per la pace a ogni costo, ma per la supremazia nel diritto a ogni costo, perché esistono circostanze storiche in cui la difesa della legalità non può essere affidata, ancorché temporaneamente, che all'uso delle armi. Una riflessione che oggi, pensando al martoriato popolo ucraino, è più attuale che mai. Ha combattuto fino alla fine, capendo che oggi la battaglia più importante è per un'Europa più forte, più unita e più indipendente. Emma Bonino ha speso la sua vita al servizio della politica, con il coraggio di fare battaglie che nessuno aveva il coraggio di fare, né a destra né a sinistra. Battaglie spesso impopolari, non fatte per seguire la pancia degli elettori, ma solo perché erano battaglie di buon senso. Il panorama politico italiano ha perso una delle sue voci più forti. Grazie di tutto, Emma. Grazie, Presidente.
0: Grazie, consigliere Sabatti. Vale quello che avevamo già detto in questa sala anche in altre occasioni, Emma Bonino è stato ministro della Repubblica, per cui la richiesta è sicuramente legittima, per cui invito tutti ad alzarsi come segno di rispetto per un minuto di silenzio. Grazie.

0: Iniziamo il Consiglio Comunale, saluto di nuovo tutti i consiglieri comunali, la signora Sindaca e gli assessori e passiamo alla discussione del primo punto. Primo punto abbiamo, leggo il punto all'ordine del giorno, è proposta di deliberazione del Consiglio Comunale presentata dal consigliere comunale di Saronno Civica, avente per oggetto approvazione delle linee di indirizzo per il piano integrato per la transizione ecologica e climatica. Acronimo PITEC del Comune di Saronno. Indirizzi alla Giunta Comunale e riferimento strategico per la pianificazione territoriale e il nuovo piano di governo del territorio. Prima di passare la parola al consigliere Roldi che ci illustrerà la proposta di delibera, vi illustro quanto è stato definito all'interno della Capigruppo. All'interno del Capigruppo abbiamo accordato 10 minuti al consigliere preponente per la presentazione della proposta di delibera, dopodiché i tempi di discussione sono quelli ordinari, per cui sono 5 minuti ai consiglieri che ne faranno richiesta, al termine ci sarà la fase di dichiarazione di voto o replica, uno solo per gruppo, è una delibera a tutti gli effetti, per cui ove dovesse essere approvata produrrà i suoi effetti, altrimenti verrà respinta. Consigliere Roldi, prego, le apro il microfono, pazienti un attimo. Prego.
1: Grazie mille Presidente, buonasera a tutti. Cari colleghi consiglieri e egregi signori della Giunta, quello a cui andiamo incontro con il riscaldamento globale lo sappiamo bene, ce lo dicono gli scienziati di tutto il mondo e ce l'ha ribadito recentemente l'ONU nel suo ultimo rapporto. L'inerzia collettiva ha già reso inevitabile il superamento della soglia di sicurezza di 1,5 gradi centigradi rispetto alla media preindustriale. E la priorità assoluta di ogni amministrazione locale e centrale è quindi agire subito per limitare i danni ed estinguere al più presto questo superamento, parole del rapporto ONU. Ma le conseguenze le stiamo toccando con mano in questi giorni nel nostro Mezzogiorno. E pochi mesi fa le abbiamo viste in Romagna. Solo nell'estate 2025 nel nostro paese si sono registrati oltre 4.500 decessi attribuiti al caldo estremo. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che l'85% di queste vittime sono over 65. Saronno è una città che purtroppo invecchia rapidamente e abbiamo il dovere morale di proteggere i nostri anziani. Sul fronte economico i danni diretti in Italia in questi anni hanno superato i 145 miliardi di euro, con una stima di contrazione del PIL nazionale fino al 6% al 2050 a trend invariato. Queste sono le motivazioni profonde che ci hanno spinto come Saronno Civica a presentare al Consiglio Comunale questa delibera. Questa sera abbiamo una grande occasione. Non lasciare che tra qualche anno i nostri figli e i nostri nipoti ci accusino di pavidità, se non di negligenza. Non consegniamo loro una città impreparata al contrasto e all'adattamento ai cambiamenti climatici, dandogli motivo di rimproverarci per non aver agito per tempo, pur sapendo esattamente a cosa andavamo incontro. Ai sensi dell'articolo 42 del testo unico degli enti locali, quella in oggetto questa sera è una delibera di indirizzo politico-strategico. Il Consiglio è quindi chiamato ad adempiere al suo compito più alto, definire la rotta della Saronno dei prossimi 10 anni e dare mandato alla Giunta di perseguirla. Questa sera il Consiglio Comunale non è quindi chiamato a deliberare alcuna spesa. Ovviamente abbiamo stimato il possibile costo del piano sui 10 anni previsti della sua durata e siamo arrivati a una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ci siamo quindi chiesti come sia possibile recuperare questa somma senza pesare eccessivamente sulle tasche dei sarondesi. La risposta ce la dà la nostra storia recente. Il modello è la nuova scuola Rodari, un'opera da quasi 12 milioni di euro che la città aspettava da decenni, finanziata e realizzata in 3 anni quasi completamente con risorse esterne. Perché il bando regionale vinto dalla precedente amministrazione e la qualità del progetto hanno permesso di attrarre quasi 10 milioni di finanziamenti statali e regionali a fondo perduto. senza un solo euro dal PNRR. Il PITEC, acronimo del piano, come la Rodari, può quindi essere la chiave di accesso per intercettare finanziamenti europei, fondi regionali, bandi di Fondazione Cariplo e incentivi del GSE. In più, dal febbraio 2025 l'amministrazione sarondese può contare sul contratto territoriale Smartland Sarondese, destinato a muovere fino a 160 milioni di investimenti sulla città nei prossimi 9 anni. E sono tutti finanziamenti utilizzabili

0: costa troppo, dobbiamo chiedergli di spiegare ai saronnesi quanto costerà alla città non fare nulla o fare poco. Quanto costerà consumare energia in eccesso, riparare i danni dei prossimi allagamenti o curare le emergenze sanitarie dei nostri anziani nelle future inevitabili ondate di calore. Perché questa, se non peggio, è la situazione che ci attende. Entrando brevemente nella struttura del piano, di cui abbiamo più ampiamente discusso la scorsa settimana in commissione, il PITEC si sviluppa su 4 obiettivi strategici integrati. Ed è proprio l'integrazione uno dei suoi principali valori aggiunti. Primo obiettivo, proteggere le persone. Il piano mette al centro l'attenzione ai più fragili, istituendo l'anagrafe della fragilità per monitorare gli over 65 affetti da patologie croniche e tutti gli over 75 soli, e propone di attivare 4 rifugi climatici urbani climatizzati, destinati a chi non può dotare la propria abitazione di una climatizzazione. Secondo obiettivo l'abbiamo sintetizzato in rigenerare la città. Il piano adotta il modello città Spugna, proponendo di depavimentare almeno 5.000 metri quadri di asfalto per ridurre gli allagamenti durante le bombe d'acqua e ricaricare la falda acquifera. Aumenta del 5% la copertura arborea del territorio, la cosiddetta canopy cover, per abbattere di un grado l'isola di calore urbana, e attiva il Digital Twin, un gemello digitale della città integrato con il SIT di cui dispone il Comune di Saronno, per monitorare dati meteoclimatici e inquinanti e intervenire preventivamente in caso di necessità. Terzo obiettivo, decarbonizzazione, energia e mobilità. Il PITEC propone di realizzare una comunità energetica rinnovabile, di iniziativa pubblica, con 1,5 megawatt di picco di fotovoltaico, destinando i progetti e i proventi del GSE a un fondo di solidarietà energetica per abbattere le bollette di circa 100 famiglie fragili all'anno. Propone di realizzare 3 chilometri di piste ciclabili drenanti e alberate e un hub micrologistico a protezione della ZTL. E introduce, anche questa è un'innovazione importante, il carbon budget nel DUP per tracciare l'impronta carbonica dei lavori pubblici. Quarto obiettivo, partecipazione e gamification. È chiaro che un piano così articolato e di questa durata non funziona senza il coinvolgimento diretto della città. E questo forse è il cuore del piano. Il piano propone l'Assemblea cittadina per il clima, il programma ONU Youth for Climate per i giovani dai 18 ai 29 anni, la consulta permanente con associazioni e tecniche e terzo settore e lo sportello Energia, Clima, Sostenibilità quale punto informativo per cittadini e imprese. Infine prevede un'app comunale per premiare con sconti sulle tariffe i cittadini che adottano comportamenti virtuosi sotto il profilo della sostenibilità. Mi avvio a concludere. Cari colleghi, Saronno Civica ritiene che questo piano sia una scelta tempestiva e non procrastinabile, anche alla luce della variante generale del PGT attualmente in corso, che potrà così recepirne le linee di indirizzo. Non si tratta di una proposta ideologica né di una bandiera di parte. È un piano pragmatico, scientificamente solido, profondamente umano ed economicamente sostenibile, di cui Saronno, a nostro avviso, ha urgentemente bisogno. Stasera siamo chiamati a scegliere se essere spettatori passivi dell'emergenza o architetti della sicurezza e del futuro nella nostra comunità. Vi chiediamo quindi di assumere tutti assieme la responsabilità politica di approvare questa delibera, dando mandato all'amministrazione di iniziare a costruire una Saronno più sicura, sostenibile e accogliente. Grazie. Spero di essere stato nei tempi.
1: Grazie consigliere Roldi per l'illustrazione della delibera, della proposta di delibera. Chiedo a chi... Sì, ha chiesto la parola l'assessore Ruffini, prego.
2: Grazie Presidente.

0: Allora, prendo la parola su questa proposta di deliberazione cercando di essere concisa e pragmatica. Allora, il documento presentato da Saronno Civica contiene indirizzi assolutamente condivisibili, spunti suggestivi e principi di sensibilità ambientale che questa amministrazione assolutamente comprende e fa già propri. La transizione ecologica, la neutralità carbonica e la protezione del nostro territorio sono sfide che ci vedono tutti impegnati. Tuttavia, gli indirizzi politici astratti non cambiano la città se non sono supportati da dati reali e se non si traducono negli unici e veri strumenti cogenti e prescrittivi dell'ente, che sono in primo luogo il nuovo PGT, il PGT e i suoi strumenti di secondo livello come il PGTU, il PUMS, il regolamento edilizio, eccetera. È all'interno del PGT e dei piani di settore che si fissa la disciplina vincolante per il territorio e noi, come noto, siamo in fase di revisione del PGT e di indicazione delle sue linee di indirizzo che già che conterranno parecchi degli spunti indicati nel PITEC. Il PGT non si costruisce infatti sugli auspici, ma si fonda su relazioni tecniche rigorose, misurazioni analitiche e quadri conoscitivi solidi. Se analizziamo la proposta del PITEC a confronto con il lavoro amministrativo in corso, ci accorgiamo che noi siamo già più avanti di un mero indirizzo, perché abbiamo già i dati e i progetti strategici su cui stiamo edificando la pianificazione vincolante della Saronno dei prossimi anni. Faccio degli esempi. Allora, il PITEC ci invita a promuovere le comunità energetiche e ad avviare la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, con stime percentuali un po' generiche. L'amministrazione sta invece già lavorando sulla base del rapporto annuale dei consumi curato dall'Energy Manager, che ci ha dato la mappa esatta e misurata di come e dove la città consuma. Sappiamo per esempio che il municipio assorbe da solo il 36% dei consumi elettrici comunali, il teatro e la biblioteca il 14%. Ci indica anche cosa dobbiamo fare. Nel breve, ottimizzare e razionalizzare la gestione della temperatura e dell'impianto di climatizzazione estivo in particolare e nel lungo periodo, come sappiamo, la sostituzione del palazzo comunale. Per il riscaldamento a gas conosciamo esattamente i consumi di ogni singolo plesso scolastico, a partire da quelli più energivori come l'Aldo Moro e il Collò di Candia e disponiamo già di diagnosi energetiche ufficiali. Si monitorano i bandi per procedere all'efficientamento energetico degli edifici, ma anche eventualmente a collaborazioni con il privato. Il PITEC chiede un censimento delle superfici per il fotovoltaico e parla di illuminazione a basso impatto. Attualmente abbiamo già messo i soldi a bilancio nell'ultima variazione, mi sembra, per sistemare l'impianto fotovoltaico sopra il Cimitero Maggiore, che è un impianto da circa 17 kW, danneggiato dalla grandinata del 2023 e di cui dobbiamo affidare i lavori per riportare la produzione a oltre 17.000 kWh all'anno. Sull'illuminazione pubblica, attraverso la convenzione servizio Luce 3, abbiamo già convertito a LED l'85% dei punti luce sul territorio, ottenendo un risparmio misurato e strutturale di 1.600.000 kW all'anno rispetto al 2018 e oggi si stanno programmando gli scenari di ulteriore efficientamento per quando il contratto verrà a scadenza. Il PITEC chiede di raccomandare nel PGT azioni di forestazione urbana, depaving, invarianza idraulica e la connessione verde tra il Parco dell'Ura, il Parco delle Coloane e il PLIS dei Mughetti. L'amministrazione ha già in mano un piano strutturato che è il progetto strategico per la connessione agricola ambientale Lura-Groane, che è uno studio approfondito che mappa scientificamente i servizi ecosistemici di Saronno e individua 4 corridoi ecologici locali. In quel progetto ci sono già le schede tecniche di dettaglio di una serie di interventi che vengono suggeriti, quali appunto la piantumazione, la deimpermeabilizzazione, i tetti verdi e pareti verdi, parcheggi drenanti, filari urbani e alberature stradali, tetti fotovoltaici, parcheggi fotovoltaici e geotermico. Alcuni di questi indirizzi, che quindi sono quelli che poi verranno presi per l'elaborazione del PGT e delle linee di indirizzo, sono anche già in parte finanziati. Penso ad esempio al depaving del cortile della Bascapè. Per quanto riguarda la diffusione della cultura della sostenibilità, cito ad esempio il primo incontro che abbiamo organizzato con Bruno Pagnanelli nell'ambito del protocollo d'intesa Città per la Terra, a cui vorremmo dare un nuovo corso al fine di mettere a terra le azioni lì previste e coinvolgere le persone in comportamenti e azioni virtuose. Per quanto riguarda i rifugi climatici, dovrebbe partire un progetto con le scuole, proprio per una progettazione da parte degli studenti progetti relativi appunto ai rifugi climatici. Quanto poi alla parte dei rifiuti, dal confronto tra il capitolato speciale d'appalto e il PITEC, possiamo vedere che il capitolato speciale d'appalto contiene già un nucleo molto articolato di misure relative all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alla comunicazione ed educazione ambientale della popolazione, in alcuni punti con un livello di dettaglio molto più avanzato rispetto al PITEC. Il capitolato speciale di appalto include tra i servizi l'attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione verso gli utenti e la comunità, e la promozione e lo sviluppo di azioni orientate alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti, inclusa la realizzazione del centro del riuso, per il quale sono partiti i lavori di ristrutturazione la settimana scorsa e che entro fine anno dovrebbe poi andare a regime. L'appaltatore deve impegnarsi a sviluppare e a gestire iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto, a operare per il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, per il recupero, il riutilizzo e il riciclo del materiale raccolto, con obiettivi minimi già molto sfidanti inseriti appunto nel capitolato. Sono previste alcune azioni come la fornitura di compostiere e la lotta allo spreco alimentare nella parte educativa proprio dell'appaltone. Quanto alla tariffa puntuale che viene indicata nel PITEC, il capitolato speciale di appalto prevede un sistema coerente con i sistemi di tariffazione puntuale, cioè la contabilizzazione preliminare, che è un sistema comunque di controllo con cui si possono poi mettere a punto sistemi di ulteriore controllo ambientale, che deve essere fatto prima di tutto dall'azienda. Il capitolato speciale di appalto ci consente di attivare un modello di gestione pronto per la tariffazione puntuale, che poi in un secondo momento potremo inserire valutandone con attenzione i pro e i contro. In particolare mi riferisco all'associazione tra l'utenza Tari e il singolo lotto sacco, che già avviene per il multimateriale e che dobbiamo inserire per il rifiuto indifferenziato residuo. C'è poi la trasmissione dei dati per l'eventuale bollettazione agli utenti, è già prevista nell'appaltone. Come dicevo, in un secondo momento si potrà valutare l'inserimento della tariffa puntuale, che ha molti pro potrebbe presentare anche alcune criticità in termini di rischio di ulteriori abbandoni, cioè degli utenti che per non pagare l'indifferenziato prendono un sacco non identificabile e lo abbandonano. Il PITEC presentato stasera quindi è un insieme di auspici assolutamente e di indirizzi assolutamente condivisibili e condivisi, però arriva secondo rispetto al lavoro reale del Comune e con un livello di approfondimento un po' inferiore rispetto agli strumenti conoscitivi che gli uffici hanno oggi a disposizione. Per queste ragioni, io ritengo che per quanto appunto assolutamente condivisibile, il lavoro degli uffici, come detto, sia già in fase un po' più avanzata. Aspettiamo poi gli strumenti effettivamente di cogenza, quale il PGT per primo e gli altri a seguire. Grazie.
1: Grazie all'assessore. Ha chiesto la parola l'assessore Guastamacchia, prego.
2: Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Intervengo su questo punto all'ordine del giorno visto che uno dei temi centrali che ha già ripreso la mia collega si muove intorno al piano di governo del territorio. Il punto di partenza sono delle linee guida, cioè sancito il fatto che non stiamo parlando di uno strumento di pianificazione cogente, stiamo parlando di linee di guida, quindi di indirizzi verso cui tendere. E da questo punto di vista anticipo una attività che l'assessorato alla rigenerazione urbana sta completando in queste settimane, che è appunto la redazione delle linee guida del nuovo piano di governo del territorio, che ragionevolmente dovrebbero essere approvate nelle prossime settimane. Abbiamo dato mandato agli incaricati del piano, che avevamo già trovato prima di questa amministrazione, per arrivare alla definizione finale degli strumenti, che come sapete le linee guida sono appunto gli indirizzi strategici che poi troveremo in uno strumento importante che si occupa del governo del territorio. Quindi sappiamo che il PGT da questo punto di vista è l'unico strumento cogente e che mette in relazione, diciamo, gli interessi complessivi della città e gli interessi legittimi dei proprietari delle aree. E quindi vi anticipo dei contenuti che poi potrete trovare nelle linee guida. Sostanzialmente le linee guida si articolano intorno a 5 temi fondamentali. Ve li leggo, ma cercherò di essere abbastanza breve, però credo che sia importante visto i contenuti che vengono richiamati da questa proposta di deliberazione. Allora, il nuovo piano di governo del territorio affronterà il tema dello sviluppo insediativo mirato ed equilibrato, cioè riteniamo che da questo punto di vista in questo momento la città di Saronno debba occuparsi e guardare alla rigenerazione urbana però con una regia pubblica delle trasformazioni, quindi non più delle trasformazioni puntuali, ma il PGT dovrà assumere su di sé il compito di coordinare e mettere a sistema tutti questi interventi di trasformazione che in parte si stanno realizzando, alcuni sono in fase avanzata, ma altri ancora dovranno avvenire. Il secondo tema importante del nuovo piano di governo del territorio affronterà la questione di riammagliare la città, cioè rimetterla a sistema attraverso un recupero degli spazi pubblici e una densificazione qualificata, puntuale, solo laddove necessaria, anche attraverso una lettura dei tessuti urbani, ponendo anche dei limiti alle densità e alle altezze. Terzo tema importante che sta all'interno del PGT è il tema della ciclabilità, della mobilità e della sosta. È evidente che in questo momento e a Saronno è importante rafforzare la mobilità lenta e la rete dei percorsi ciclopedonali. Ce ne sono diversi, bisogna lavorare per anche qui mettere a sistema i percorsi, c'è una domanda di mobilità lenta importante e su questo il nuovo PGT punterà molto della sua attenzione. Quarto tema, la qualità urbana, qualità architettonica e qualità dell'abitare. Edilizia, volumetria, valorizzazione soprattutto del centro storico. Il centro storico è un elemento importante, fondamentale della città, rispetto al quale evidentemente la qualità urbana e architettonico deve essere attenzionata. Il quinto tema, che è quello abbastanza centrale anche rispetto all'oggetto della discussione di questa sera, è, l'abbiamo chiamato PGT del Verde, il sistema dell'Ura, cioè tutelare l'ambiente, il clima e il consumo di suolo. Permettetemi di leggere rapidamente alcuni passaggi, alcuni punti fondamentali, alcuni li ha già anticipati la mia collega, ma credo sia importante già in questa sede anticiparne i contenuti, ovvero valorizzare il torrente Lura come infrastruttura ecologica, dorsale ciclopedonale di connessione nord-sud della città, con nuovi collegamenti tra i quartieri, nuovi spazi verdi pubblici e nuovi percorsi di mobilità dolce. Considerare il recupero delle aree lungo il Lura come un progetto prioritario di ricucitura urbana e di miglioramento ambientale. Valutare anche qui l'ampliamento del perimetro dell'Ura ricomprendendo abiti contigui al parco stesso che presentano caratteristiche di qualità ecosistemica. Verificare la possibilità di realizzare un percorso ciclopedonale protetto di collegamento tra il parco Lura a nord e il parco Lura a sud e che passi il più possibile nelle adiacenze del torrente. Verificare a scala di quartiere dotazione di aree verdi di standard, carenze, individuando carenze, priorità di intervento e costruendo una strategia di incremento. Prevedere interventi di impermeabilizzazione, uno è già stato citato, drenaggio urbano sostenibile e forestazione urbana, cioè i temi dell'innalzamento delle temperature, soprattutto in ambito urbano, credo che sia sotto gli occhi di tutti e tutti ne facciamo in qualche modo le spese. È arrivato il momento che anche alla scala locale questo tema inizi a mettere in campo delle azioni che sostanziano e che vadano nella direzione della riduzione della temperatura, anche seppur in contesti locali. E infine, appunto, rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, riducendo isole di calore e tutelando la permeabilità dei suoli, attraverso la definizione di una serie possibili tecniche, soluzioni progettali da utilizzare soprattutto nelle progettazioni degli spazi pubblici. Prima di chiudere aggiungo un elemento credo abbastanza importante e centrale a cui ci tengo molto, ci teniamo molto come amministrazione, che la revisione del piano di governo del territorio verrà portato avanti e in contemporanea con la revisione anche del piano di governo, o meglio del piano della mobilità, del PGTU. Oggi c'è un PGTU vigente, c'è necessità che la trasformazione del territorio in qualche modo faccia i conti e deve fare i conti su come ci si muove sul territorio. Evidentemente là dentro lo spazio della mobilità lenta sarà preponderante. E infine l'ultima cosa che preme in qualche modo dire è che la dimensione, questo accenno alla dimensione economica di questi indirizzi portati avanti con il cosiddetto PITEC, in qualche modo devono fare i conti sì con le possibilità di finanziamento e con un accordo che oggi abbiamo trovato, cioè che è vigente, rispetto al quale il Comune di Saronno si vede impegnato con la partecipazione di altri comuni e su cui in questi giorni stiamo appunto cercando di capire a che punto siamo, visto che in questo momento non abbiamo ancora degli elementi, come dire, oggettivi e concreti che ci permettano di mettere in evidenza che questa attività di ricerca e finanziamenti sia sostanziale. Grazie.
1: Grazie all'assessore. È aperta la fase di prenotazione, chi volesse intervenire può farlo per 5 minuti. Ha chiesto la parola il consigliere Lorenzo Azzi, prego, 5 minuti.
3: Ah, grazie, buonasera a tutti, Lorenzo Azzi, Forza Italia. Beh, io ho ascoltato la presentazione del PITEC del consigliere Roldi e soprattutto le risposte degli assessori Ruffini e Guastamacchia, ho sentito noi stiamo facendo, stiamo predisponendo, si affronterà, si farà. Però io credo di condividere il pensiero delle opposizioni e chiedere di che cosa stiamo parlando, visto che sono mesi che in questo Consiglio Comunale non arrivano delibere da parte dell'amministrazione, se non quelle che sono necessarie per legge. Assessore Ruffini, mi parla di un PITEC che non è concreto, e se questa sera, io credo di non ricordare un consiglio comunale come questo, l'ordine del giorno è fatto solo da punti proposti dalle minoranze. Per noi quindi ben venga che ci sia un documento, una proposta di indirizzo come quello del PITEC, anzi ci auguriamo che al PITEC approvato poi seguano gli atti amministrativi concretamente. Ne condividiamo la logica, che sicuramente una città come Saronno deve affrontare in maniera organica i temi del clima urbano, delle acque, del verde, e è un documento completo che individua alcune criticità specifiche della nostra città. L'abbiamo ascoltato, le isole di calore, gli eventi meteorologici, la qualità dell'aria. Quindi il senso della proposta secondo noi è giusto. E siccome ne apprezziamo il contenuto, vorremmo anche evitare che però il PITEC diventi uno di quei tanti documenti molto belli nelle intenzioni, nelle intenzioni e molto meno incisivi nella realtà. Per cui prima questione, concretezza, ci auguriamo che arrivino atti amministrativi in tal senso, che arrivino in Consiglio Comunale. Forestazione urbana, città spugna, rifugi climatici, sono tutti obiettivi condivisibili, ma poi servono progetti reali, tempi, costi, fonti di finanziamento e responsabilità precise. Nel documento, per esempio, è apprezzabile che ci siano gli indicatori di risultato, i KPI, e soprattutto che ci sia una proposta di una verifica annuale in Consiglio Comunale. Noi vorremmo vedere anno per anno poi quanto è stato fatto, quanto è costato, quali risultati ha prodotti e cosa invece non è stato realizzato. Secondo punto, attenzione a non trasformare la transizione ecologica in approccio ideologico, perché la sostenibilità ambientale deve camminare con la sostenibilità economica e sociale. Una misura ambientalmente bella ma economicamente insostenibile per famiglie, commercianti e imprese non è una buona politica. E nel documento ci si richiama giustamente al principio della giusta transizione, così i costi non vanno a ricadere sulle fasce più fragili. Terzo e forse punto più importante, Il PITEC e i suoi principi devono essere coerenti con le concrete scelte urbanistiche di una città, perché il documento viene indicato come, o i contenuti del documento vengono anche da voi indicati come riferimento strategico per il nuovo PGT, si richiama il contenimento del consumo di suolo, l'incremento del verde, la permeabilità dei terreni, benissimo, però questi principi dovranno valere davvero quando si prenderanno le decisioni importanti sulle trasformazioni urbane. Non possiamo scrivere in un documento o dire che vogliamo ridurre traffico, impermeabilizzazione, consumo di suolo e poi approvare interventi che producono esattamente il contrario. Cioè, noi non possiamo immaginare, per esempio, la sostenibilità all'interno di un perimetro di un comparto, ignorando poi che quello che quel comparto poi produce sulle strade e sui quartieri circostanti. La base delle perplessità, per esempio, del progetto Esotta Fraschini, per noi, per portare un esempio, di cui si parla da molto anni, è la base di questo. Noi saremo molto attenti su questi aspetti. Per noi vera transizione ecologica quindi non vuol dire riempirsi di parole come mobilità dolce, mobilità, green, eccetera. Significa più alberi, ma anche meno traffico. Significa piste ciclabili, ma anche una viabilità che funzioni e che non sia congesta. Significa edifici efficienti, ma anche che ci siano servizi raggiungibili. E significa programmare interventi che siano economicamente sostenibili. Infine, mi permetto di aggiungere al documento un suggerimento, perché i temi di cui si parla non si fermano ai confini amministrativi del Comune di Saronno. Anzi, su questi temi una politica esclusivamente comunale sarebbe insufficiente. Quindi, dal nostro punto di vista, sarebbe opportuno che il PITEC diventasse uno strumento di confronto con tutti i comuni del Saronnese e con Regione Lombardia, affinché si costruiscano politiche territoriali sovracomunali, soprattutto su mobilità, corridoi verdi, acque e qualità dell'aria. Quindi, dal nostro punto di vista, questa è, mi avvio, Presidente, la conclusione dell'intervento, abbiamo un approccio assolutamente positivo nei confronti di questo documento e quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole, anche se alla fine il giudizio non lo daremo sulle pagine del PITEC o di quello che produce, perché tra qualche anno noi guarderemo Saronno e ci chiederemo: la città è diventata più vivibile, più verde, più sicura dal punto di vista ambientale, più efficiente, più gestibile per i servizi e per la viabilità? Sì, il PITEC e i suoi principi saranno serviti a qualcosa ed è il motivo per cui votiamo a favore. No, vuol dire che altrimenti sono principi annunciati così per principio, ma che poi non si traducono in scelte amministrative concrete che vorremmo vedere in questo Consiglio Comunale. Grazie.
1: Grazie ai consiglieri Azzi.

0: chiesto la parola il consigliere Vietti, prego, 5 minuti. Aspetto. Prego, consigliere Vietti, dovrebbe essere acceso.
1: Sì, grazie okay. Signor Presidente, e buonasera a tutti e tutti presenti e a chi ci segue da casa. Per prima cosa desidero ringraziare il consigliere Eroldi per la presentazione della proposta di delibera che ha portato lo scorso giovedì in commissione. Ciò detto, desidero iniziare questo intervento sgombrando il campo da qualsiasi strumentalizzazione. Molti dei temi toccati dalla proposta di delibera sono profondamente condivisibili e credo che nessuno in quest'Aula, almeno nella maggioranza, neghi l'esistenza di un cambiamento climatico causato dall'uomo, che è un fatto riconosciuto dalla stragrande maggioranza degli scienziati, così come è chiaro a tutti la necessità di intervenire. Tuttavia, il testo che ci viene sottoposto oggi come proposta di delibera è, come anche riconosciuto dal proponente e dai pareri tecnici, un elenco di dichiarazioni di intenti e di indirizzi che non producono effetti esecutivi, come dovrebbe essere per una delibera. Per quanto possano essere condivisibili i contenuti, questa delibera andrebbe a creare una sovrastruttura che di fatto duplicherebbe gli indirizzi che già questa maggioranza e amministrazione si sono dati con il programma che è stato sottoscritto e depositato, oltre che con quanto già in fase di realizzazione e di pianificazione. Faccio qualche esempio non esaustivo. Si incrementerà la copertura arborea con il nuovo parco dell'area ex Isotta, sono in corso opere di piantumazione e manutenzione del verde, una prima operazione di depaving è stata operata nel cortile Bascapè, un'area del riuso in fase di preparazione, la mappatura dei consumi degli edifici pubblici anche, la preparazione del centro del riuso e tutte le altre cose ricordate dall'assessore Ruffini e dall'assessore Guastamacchia. Su altri punti occorre prendere atto del fatto, ad esempio, che il car sharing era già presente a Saronno, ma non si è rivelato sostenibile nel recentissimo passato, ovviamente parlo dal punto di vista finanziario, e poi che occorre fare i conti con i vincoli del bilancio comunale, per cui tutti gli investimenti devono essere finanziati con accensione di mutui o vincendo bandi dedicati. Per questo molte delle iniziative proposte, pur condivisibili, devono a mio parere essere prima messe a terra con un preciso programma di investimenti e non in modo generico. Sono convinto e posso assicurare tutto l'impegno affinché tutti gli sforzi siano fatti per reperire i fondi necessari e si possa attuare tutto quello che è possibile per affrontare il problema. Questo perché sono profondamente convinto del fatto che gli investimenti che non si faranno sull'ambiente e sulla mitigazione del cambiamento climatico poi li pagheremo con gli interessi in termini sia di ricadute sociali sia di ricadute sul territorio e avremo ricadute ancora più pesanti su chi verrà dopo di noi. L'impegno quindi è quello a continuare a lavorare come consigliere comunale, come lista civica Tua Saronne, come maggioranza sui piani strutturali, in primis il PGT, poi il PGTU, il regolamento edilizio, e sui bilanci che passeranno da quest'Aula nei prossimi mesi, oltre che su operazioni puntuali da effettuare sul territorio. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Vietti. Ha chiesto la parola il consigliere Rotondi. Prego, 5 minuti.
2: Grazie, Presidente. Sì, intervento su questa proposta riguardante il PITEC per esprimere comunque la mia condivisione a una posizione limpida, trasparente e anche rigorosa delle linee programmatiche e di sostenere comunque anche nel futuro questa attitudine della nostra città. Quindi non l'ho vista come un mezzo ideologico da parte della lista e del consigliere Eroldi che l'ha proposta. Ecco, vorrei comunque prendere, poi prima di esprimermi, sottolineare un dato importante che riguarda la nostra città. Ossia Saronno il suolo di Saronno è cementificato per oltre il 60%, è impermeabilizzato e quindi l'asfalto è stato misurato quest'estate, va abbondantemente al di sopra dei 50 gradi, quindi sì, la nostra città è praticamente un radiatore che rilascia calore e questo problema ha portato a un'emergenza che tutti conosciamo, quella dei condizionatori, che il 41% delle famiglie lombarde non possiede. Quindi la necessità di fresco

0: riguarda linee di indirizzo, devono essere messi a terra nel concreto, e quindi i rifugi climatici, la riforestazione urbana, la depavimentazione dell'asfalto e le comunità energetiche. La delibera, comunque la proposta contenuta nella mozione, tuttavia io la vedo non ancora completa, nel senso che qui abbiamo sentito gli assessori, si sta già lavorando negli uffici per entrare nel merito delle questioni, e quindi dobbiamo fidarci di quello che sta per essere portato a termine, spero nel più breve tempo possibile. C'è poi la questione che non viene affrontata, ma non è di poco conto, del vincolo di bilancio a ogni scheda del PGTU. Dovrebbe essere corrisposta comunque un investimento di questa transizione climatica, e quindi questi dati devono essere previsti. La questione dei quartieri, poi noi abbiamo idea di quanti quartieri, di quanti rifugi climatici servono nei nostri quartieri? Abbiamo parlato di scuola Rodari, poi possiamo parlare della biblioteca, ho sentito parlare del municipio, quelli della Cassina Ferrara, quelli del Matteotti, quelli della Colombara. Cioè, qui bisogna veramente pensare a un investimento importante in una città che d'estate ha degli imponenti aumenti di temperatura. La questione poi, ovviamente, finale, che metto sul tavolo, è quella di raggiungere una delibera più rigorosa, più radicale, più coraggiosa. L'indirizzo è già contenuto nell'attività degli uffici e degli assessori, e quindi è questa l'ambizione. Per questo, comunque, pur condividendo, direi che ci sono degli indirizzi parziali che reputo comunque importanti, e comunque un'attività che va fatta e va comunque implementata nel breve termine. Grazie.
1: Grazie. Grazie a lei, consigliere Rotondi. Ha chiesto la parola il consigliere Galli, prego, 5 minuti.
2: Grazie Presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Io personalmente voglio innanzitutto ringraziare i colleghi della lista civica che hanno presentato il PITEC, perché pur essendo su banchi diversi, su questi temi ritengo che possiamo partire da valori comuni, ed è comunque un bene che si parli in quest'Aula di tematiche ambientali. Il lavoro fatto merita attenzione. D'altra parte, dopo l'estate che abbiamo vissuto, il clima non è più un clima del futuro, ma diventa una questione attuale. Condividiamo l'urgenza e molti obiettivi. Esaminata la proposta di delibera, come maggioranza intendiamo esprimere alcune sottolineature, non per il merito dei temi che sono anche i nostri, ma sottolineature di metodo. Non voglio annoiarvi con la ripetizione di interventi. Gli assessori Ruffini e Guastamacchia credo che abbiano già avuto una espressione puntuale e precisa nel merito, però sicuramente un piano, una dichiarazione di intenti, perché alla fine è una dichiarazione di intenti che impegna il Comune su una decina di azioni che sembrerebbe possano occupare 10-15 milioni di euro, non è una proposta come tutte le altre. Alcune azioni dentro al piano non sono neanche di diretta competenza comunale, per esempio la flotta del trasporto pubblico oppure l'anagrafe delle fragilità, che, se non l'ho capito male, vuole incrociare banche dati dei servizi sociali con dati sanitari, e penso che ci sia anche un problema di legge sulla privacy, per cui vorrei capire la base giuridica con la quale si debba partire. Dopodiché diciamo, dentro questa proposta di delibera ci sono anche dei punti dove, come dire, se approvata, ogni atto che si discosta dal piano andrebbe motivato. Però poi i target che sono previsti dentro al piano sono comunque stime da valutare. Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, volevo sottolineare come una delle primarie fonti di finanziamento che è richiamata, che è lo Smartland, al momento è in corso la verifica da parte degli uffici sull'efficienza e l'efficacia di questo advisor. Alcuni altri bandi che sono stati citati sono sì bandi, come dire, emessi negli scorsi anni, ma ad oggi non c'è contezza che potrebbero essere riproposti nei prossimi anni. Quindi sono una possibile fonte di finanziamento che però non è certa, e parlo del bando Caripro, il conto termico che non si sa se viene riproposto, gli incentivi del GSE eccetera. Però siccome ci piace essere pragmatici, mi chiedo anche chi realizza un piano del genere. I nostri uffici tecnici, lo sappiamo, sono sotto pressione da anni, nonostante le nuove assunzioni. E chi c'era, come me, nella precedente amministrazione, conosce benissimo i vincoli e le opportunità che ci possono essere. Del resto, aggiungere decine e decine di azioni con una struttura che non è dimensionata potrebbe, come dire, generare qualche rallentamento. E quindi cosa voglio arrivare a dire? Che alcune misure proposte in questo piano già stanno avendo comunque un'attuazione, comunque un loro instradamento, e non è vero che sono enunciazioni di principio, perché faccio alcuni esempi e mi avvio alla conclusione. L'ombreggiamento vegetale dei parcheggi pubblici è nel regolamento edilizio, la rete ciclabile e la cucitura dei diversi spezzoni di ciclabile sono già previsti nel PGTU, che comunque è in corso di attuazione. La riduzione dei rifiuti, come ha detto poc'anzi Ruffini, è già prevista nel capitolato di igiene urbana che è vigente, recentemente rinnovato. L'invarianza idraulica ovviamente è già applicata in tutte le strutture edilizie. Stiamo lavorando sugli strumenti urbanistici, delle linee guida. Non mi soffermo, sono state illustrate prima le linee guida della variante generale del PGT. Il regolamento del verde è in corso di come dire, miglioramento. Sulla depavimentazione, oltre a un progettino della cortile della Bascapè, sono in corso delle interlocuzioni con Alfa su un progetto Spugna, appunto per avere l'obiettivo di evitare di mandare in fognatura l'acqua piovana, ma di ricaricare la falda. Sulle ripiantumazioni abbiamo già quest'estate allocato delle risorse importanti per cominciare un primo piano di ripiantumazione urbana, e sono in contatto comunque anche con l'assessorato al verde, alcuni contatti con realtà primarie che si occupano di forestazione urbana per capire come impostare delle collaborazioni proficue. Sull'efficientamento degli edifici stabili comunali e per quanto riguarda il contenimento dei consumi, nelle more dell'attuazione pratica della delibera che fu approvata da questo Consiglio Comunale nel giugno del 2024, chiamata brevemente Saronno per la Terra, è in corso il reperimento di tutti quanti i dati dei consumi per poter cominciare a impostare un ragionamento basato su dati concreti. Quindi vado alla conclusione, manca proprio l'ultima frase. E credo che comunque si possa sicuramente fare tesoro dei contenuti utili del PITEC, sia nel governo quotidiano della città che nelle varie commissioni dove si possono portare come contributo, ad esempio quando si tratterà i temi attinenti al PGT, regolamento del verde e transizione ecologica. Quindi siamo tutti d'accordo di rendere Saronno più vivibile, siamo tutti d'accordo di impegnarci su questi temi, però credo che lo vogliamo fare con un necessario pragmatismo che ci imponga di non avere qualcosa di sfidante, ma magari non realizzabile al 100%, ma di cominciare con la politica dei piccoli passi, a cominciare a inanellare un tassello dopo l'altro per la realizzazione di una Saronno migliore. Grazie, ho concluso.
1: Grazie consigliere Galli. Ha chiesto la parola il consigliere Amadio. Prego consigliere Amadio.
3: Grazie presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Ma allora, indipendentemente da cosa penso politicamente in merito a quanto questa mozione propone, non è possibile non sottovalutare negativamente l'approccio della maggioranza alle mozioni che sono state presentate in questi mesi dalle forze di opposizione. Comprendo il gioco delle parti, ci mancherebbe altro, che fa sempre tra l'altro male ai cittadini. Ma se neanche di fronte a temi che dovrebbero essere vostri, cioè qua parliamo di crisi climatica, proteggere le persone, rigenerazione della città, partecipazione e ramification, se neanche in questo caso non avete il coraggio di apprezzare il lavoro imponente fatto dal consigliere Roldi e dalla sua forza politica ovviamente, beh allora alzo le mani. Ma alzo le mani non per resa, eh. Alzo le mani perché dobbiamo puntare più in alto, dobbiamo tornare più in alto. Però non si torna in questo modo. Cioè per fare questo non si può più ascoltare per esempio dagli esponenti di maggioranza che tutti, l'avete fatto tutti, eh? Avete iniziato tutti perché siete in difficoltà ovviamente, che la mozione la comprendete, che la mozione è comunque una mozione corretta, che comunque la condividete, però poi non si può votare a favore, da quello che comprendo, poi magari mi smentirete. A meno che non abbiate timore di prendervi delle responsabilità. Forse guarda, il ragionamento più onesto credo che l'abbia fatto con l'ultimo intervento il consigliere Galli, quando ha detto gli uffici tecnici sono sottodimensionati, la struttura è sottodimensionata. Quindi allora può essere quello il motivo per il quale fate questi interventi, perché non avete il coraggio di prendervi delle responsabilità di una mozione così importante che vi dovreste addossare. E allora ditelo espressamente, non facciamo ipocrisia in quest'aula, ditelo espressamente. Anche perché, e sto per concludere, Presidente, se neanche qua siete d'accordo, quando inizieremo a parlare di sicurezza, di ordine pubblico, di decoro urbano, neanche entriamo in aula. Neanche entriamo, neanche ci sediamo. Che cosa parliamo a fare? Che cosa discutiamo a fare? E poi concludo sottolineando anche quello che ha detto, mi ha anticipato il consigliere Lorenzo Azzi, che tante parole, ok, ma fatti dopo un anno e passa, non se ne vedono, faremo, diremo, vedremo, bene. Io direi che mai come in questo momento un detto latino, facta non verba, magari, cari consiglieri, cari colleghi, bisogna anche dircelo. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie a lei, consigliere Amadio. Chiesto la parola alla consigliera Ciceroni, prego, 5 minuti.
4: Grazie Presidente, Novella Ciceroni per Obiettivo Saronno, lista civica indipendente. Allora, in questa fase non avrei voluto intervenire, magari mi lasciavo le mie osservazioni con la dichiarazione di voto, però ho sentito un'affermazione del consigliere Galli che mi ha lasciato interdetta, e cioè stiamo rivalutando, poi magari ho capito male, però spero di aver capito male, Stiamo rivalutando l'adesione al progetto Smartland del Saronese. Rivalutando? No, perché io vorrei capire dove andate a prendere i soldi per realizzare tutti i vostri progetti. Dove? Questa è l'unica possibilità che avete, quella dello Smartland del Saronese, no? Però vi dovete decidere che cosa dovete fare, perché alle persone che lavorano su questo progetto, che avete incaricato, che l'amministrazione, penso anche voi, perché l'avete confermato, di incaricare di lavorare a questo progetto, dovete dire che cosa volete fare, che bandi partecipare, per realizzare cosa, altrimenti i soldi non arrivano. Cioè, mi auguro che questa che non facciate mai un dietro front rispetto alla partecipazione ai bandi, altrimenti perché vi mancano 4 anni, non è che domani si va a votare e quindi tirate a campare. Altri 4 anni tirare a campare non è mica facile, Possono succedere tante cose, speriamo di no, però possono succedere tante cose che richiedono fonti notevoli di denaro, e quindi io mi invito a reperire questi fondi, a decidere che cosa volete fare per la città e a decidere di finanziare questi progetti, che ancora non abbiamo capito quali sono, sinceramente. Quali sono? 4 anni avete ancora, quindi non potete tirare a campare per altri 4 anni. Grazie.
1: Grazie consigliere Ciceroni. Ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone. Prego, consigliere Guaglianone.
5: Grazie Presidente. Gian Pietro Guaglianone, Fratelli d'Italia. Io ringrazio il consigliere Iroldi per aver presentato questo PITEC sicuramente sfidante. Non abbiamo visioni totalmente uguali, però sicuramente apprezziamo il lavoro fatto. Si parla anche di giusta transizione e quant'altro. Però consigliere Iroldi è stato superato. L'assessore Ruffini ha detto che loro sono oltre il PITEC, cioè stanno edificando il futuro, cioè non riescono a gestire la normalità dell'azione amministrativa, tanto è vero che molti dipendenti di valore la stanno lasciando, hanno recentemente trovato, i saronesi sono trovati anche le rette a sorpresa, però loro stanno edificando il futuro, il PITEC suo è superato. Stanno lavorando tantissimo per il futuro, si dimenticano del reale, dell'attuale, del presente. Ringrazio ancora il consigliere Iroldi perché grazie a lui siamo riusciti ad avere qualche informazione sull'urbanistica dopo un silenzio di non so quanti mesi. E poi però, se da una parte stanno lavorando per il futuro, il consigliere Galli dice no, aspetta, PITEC di Iroldi è troppo bello, è troppo sfidante, noi non ce la facciamo con gli uffici che abbiamo. Certo, se poi se ne vanno quelli migliori, riuscite a far andare via i migliori, figurarsi. E quindi Galli, il PD è per i piccoli passi. Si dovrebbero mettere un po' d'accordo, o state lavorando per il futuro male, o andate sui piccoli passi e comunque male. Quindi mettetevi un po' d'accordo, così almeno abbiamo un attimo una cosa unica, cioè dall'assessore Ruffini al consigliere Galli, uno ha detto che stanno edificando il futuro, l'altro ha detto no, piano, piccoli passi, che già fare quelli un pochino più lunghi non ce la facciamo, figurarsi. Quindi complimenti, avete dato un altro bel quadro della situazione dell'amministrazione attuale di Saron.
1: Grazie consigliere Guaglianone.

0: chiesto la parola il consigliere D'Urso. Prego, consigliere D'Urso, 5 minuti.
1: D'Urso Massimiliano, tua Saronno. Allora, vorrei fare prima una breve considerazione sul tema dei rifugi climatici, così chiamati nel PITEC, come lo chiama Saronno Civica. Allora, sicuramente condivisibile l'obiettivo di individuare spazi per le persone che possono trovare riparo dal caldo, soprattutto durante le ondate di calore, ma viene spontaneo chiedersi perché questa esigenza non sia stata tenuta maggiormente in considerazione quando se ne aveva l'occasione. Penso in particolare, per esempio, a Piazza Libertà. Avremmo potuto realizzare uno spazio più fresco e vivibile, con maggiore ombreggiatura, per esempio, con una concreta attenzione al comfort climatico, no? Integrando questi obiettivi nell'intervento di riqualificazione. Invece oggi si torna a parlare di rifugi climatici come una necessità da affrontare, quando avremmo potuto incominciare a dare risposte concrete proprio attraverso le scelte di trasformazione urbana. L'adattamento climatico non si fa soltanto con i piani e buone intenzioni, ma soprattutto con le decisioni che si possono fare quando si ha l'opportunità di intervenire, altrimenti il rischio poi è quello di arrivare sempre dopo, cioè perdere l'occasione quando si progetta una piazza per poi proporre un piano per recuperare ciò che non si è fatto. Però detto questo, il punto da cui parto è questo, cioè gli obiettivi ambientali indicati nel documento sono effettivamente in larga parte condivisibili, cioè ridurre le emissioni, migliorare l'efficienza energetica degli edifici, aumentare il verde, favorire la mobilità ciclabile, ma sono tutte cose che sono in itinere, le stiamo facendo, sono state già illustrate anche dagli assessori. E appartengono quindi queste cose alla nostra sensibilità politica e alle priorità di una città moderna. Il problema non riguarda quindi la direzione generale, il problema riguarda la natura del documento, cioè il metodo e la sua applicabilità. Questa proposta viene presentata come un piano, ma non è un vero piano. Non contiene tutti gli elementi necessari a essere considerato un vero piano, quindi già il titolo non sarebbe corretto. Non indica una copertura finanziaria concreta delle singole azioni, riporta un generico, una stima 10-15 milioni di euro in 10 anni, cosa non semplice neanche da pensare, ma non per i 10-15 milioni, perché ritengo anche forse riduttivo questo dato rispetto a quello che c'è scritto che si vuole fare. Non sappiamo quanto costerebbero le piste ciclabili, la forestazione, la depavimentazione, i sensori, digital twin, le comunità energetiche, i rifugi climatici, l'efficientamento energetico degli edifici, la gestione dei dati. Sono tante cose che sono state messe dentro. Una cifra aggregata senza un cronoprogramma finanziario, cioè un indirizzo così generico, una lista dei desideri. Il documento indica poi come possibili risorse lo smartland, i fondi europei, regionali, statali, PNRR, la fondazione Carpilo, eccetera. Ma un bando è una possibile risorsa, non una risorsa disponibile. Un finanziamento richiede che non può essere considerato una copertura già acquisita. È vero, anche nel bilancio 2026-2028 abbiamo considerato Smartphone un'opportunità subordinata però alla partecipazione di progetti e l'effettiva acquisizione di risorse. Nello stesso documento consigliare si parlava di circa 15 milioni potenzialmente disponibili nel triennio, ma precisando che si tratta di fondi ancora da acquisire condizionati alla realizzazione di progetti. Non come in questa mozione di intenti. Il secondo problema è che molte delle prescrizioni contenute per brevità PITEC non possono essere approvate semplicemente con una mozione. Il documento prevede modifica al PGT, prevede regolamento edilizio, DUP, bilancio, insomma sono veramente tanti gli obblighi delle cose da fare, insomma, gli incentivi dalla tariffazione di cui se ne è parlato ai primi volumetrici, criteri di, insomma, tanti punti. Sono tutti temi importanti, ma richiedono istruttorie tecniche, verifiche giuridiche, valutazioni economiche, pareri degli uffici e atti specifici. Una mozione non può che dare un indirizzo politico, ma non può sostituire una variante urbanistica, un regolamento edilizio, una variazione di bilancio, un progetto esecutivo o un protocollo per il trattamento dei dati sanitari. C'è poi un problema tecnico. Si dichiara di voler, nella mozione, si dichiara di voler ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, ma contemporaneamente assume il 2023 come anno della propria baseline emission inventory. Il patto dei sindaci indica il 1990 come anno preferibile e consente di utilizzare un anno successivo quando i dati storici non siano disponibili, normalmente quindi non oltre 2005. Quindi bisogna capire come si può misurare la riduzione rispetto al 1990 se la baseline comunale parte dal 2023. Allora, prima di approntare obiettivi numerici, sì, devo andare a concludere, ci sarebbero tante altre cose da dire. Comunque, per tutte queste ragioni, il PITEC si sembra più una lista dei desideri e in gran parte sono già in essere questi molti degli interventi fatti. E per quanto in gran parte condivisibile, è una lista che riprende molti contenuti già nel programma elettorale, li amplia, li rende tecnici, li organizza in numerosi acronimi e obiettivi quantitativi, però la nostra posizione è: non siamo contrari agli obiettivi iniziali, siamo contrari ad approvare come piano operativo un documento che non chiarisce coperture, competenze, procedure, baseline e impatti sul PGT e sul bilancio. Siamo favorevoli a trasformarlo magari in qualcos'altro, ma non così come è stato presentato, ecco. Quindi sarebbe fare una profonda trasformazione, che talmente profonda che sarebbe meglio ritirarlo, ecco. Grazie.
0: Grazie consigliere D'Urso, ha chiesto la parola il consigliere Rolli, prego.
2: Sì, grazie presidente, ma mi fa piacere intervenire subito dopo il consigliere

0: progetti. Tocca a voi assumervi la responsabilità politica di dire ai sarondesi: noi questo piano lo facciamo. Se fossi stato io sindaco avrei fatto quella parte lì. Questa parte la dovete fare voi, perché questo dice il testo unico degli enti locali. Non tocca il Consiglio Comunale approvare progetti, tocca la Giunta approvare progetti. Bisogna chiarirla questa cosa qua, perché è una confusione che ha aleggiato in molti dei vostri interventi. Non può il Consiglio Comunale approvare un progetto, è il compito della Giunta. Decidere di spostare i soldi da un capitolo all'altro di bilancio è compito della Giunta, non è compito del Consiglio Comunale. Decidere di partecipare al bando A o al bando B è compito della Giunta, non è compito del Consiglio Comunale. Non si può ragionare non distinguendo quello che la normativa chiede di distinguere, perché non si va da nessuna parte. Voi questa sera non vi rendete conto, probabilmente, almeno spero che non vi rendiate conto, perché ripetendo di essere favorevoli a combattere il cambiamento climatico, vi state comportando da negazionisti. Questo è il dramma di Saronno. C'è una giunta che dice di essere favorevole a combattere il cambiamento climatico e nel momento in cui viene presentato un piano dalle minoranze, perché la giunta non l'ha fatto, vota contro e quindi si comporta da negazionisti. Voi siete una giunta, un'amministrazione di negazionisti. Non so se vi rendete conto. Il piano si basa sull'adesione al patto dei sindaci. Perché? Perché definisce un quadro globale a livello europeo dentro il quale si realizzano gli interventi di contrasto e di adeguamento al cambiamento climatico. I comuni in Italia, compresi tra i 10 e i 50.000 abitanti, sono 1013. Sapete quanti comuni hanno sottoscritto questo patto? 805. 805 su 1103. Perché chi vuole raggiungere questi obiettivi non procede per interventi obiettivi separati, uno oggi, uno domani, come ha accennato, come ha illustrato l'assessore Rufini. Li mette dentro a un documento che chiede dei KPI, e infatti il PTEC propone tutta una serie di KPI, propone dei monitoraggi, propone di informare periodicamente i cittadini sull'avanzamento, altrimenti non andate da nessuna parte, tanto è vero che un piano non ce l'avete. Io ringrazio l'assessore Ruffini per aver citato tutta una serie di attività che state facendo, le conoscevo perché all'80% almeno le ha iniziate la mia amministrazione. Il capitolato speciale d'appalto sui rifiuti l'ha fatto la precedente amministrazione, assessore Ruffini. La partecipazione al bando regionale per la CER l'ha fatta la precedente amministrazione, assessore Ruffini. La parte che dovevate fare voi, che era quello di strutturare gli interventi, non l'avete fatta, ve la stiamo proponendo noi e votate contro. Questo devono sapere i sarondesi. È inutile dire siamo d'accordo ma votiamo contro. Questo piano che voi, la maggioranza, la giunta soprattutto, devono trasformare in progetti, perché quello è il compito che gli attribuisce il testo unico degli enti locali, permetterebbe di avere un quadro di riferimento, un quadro di controllo, un quadro dentro il quale anche i cittadini sarondesi possono sapere se e quanto state portando avanti questi interventi. Se non lo votate è perché vi manca la volontà politica di farlo. Non ci sono altre possibilità. Questa sera non si chiede di stanziare neanche un euro, si chiede di fare una scelta politica chiara, e questa scelta politica non la volete fare. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Roldi. Ha chiesto la parola l'assessore Cattaneo, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Beh, parto dalla questione risorse, perché ovviamente fanno parte della mia delega. Di solito gli assessori al bilancio hanno il compito nell'interlocuzione

0: con i colleghi e con la maggioranza di porre un freno alle richieste appunto dei colleghi. Da questo punto di vista la maggioranza dei colleghi saranno testimoni che in realtà nella variazione che è stata poi presentata a questo Consiglio Comunale a fine luglio l'assessore al bilancio era uno dei più caldi nello spingere su due tematiche che poi hanno appunto trovato spazio in quella variazione e che sono il primo esempio di depaving che attueremo da qui a fine anno nel cortile della Bascapè e ulteriori risorse per un piano di ripiantumazioni, proprio perché ritengo personalmente e riteniamo come maggioranza che siano tematiche assolutamente fondamentali sulle quali l'amministrazione lavora e dovrà lavorare nei prossimi anni. Ovviamente reperendo finanziamenti da bandi, consigliera Ciceroni, nessuno di noi si sogna che con le risorse proprie del Comune di Saronno si possano fare investimenti rilevanti su queste tematiche. Il contrasto ai cambiamenti climatici è sicuramente una delle linee di indirizzo sulle quali l'amministrazione lavorerà e nella misura in cui serviranno risorse importanti lo farà partecipando a bandi. Dopodiché, a partire da questa considerazione, devo dire che alcune osservazioni fatte dai consiglieri di minoranza che hanno parlato di mancanza di coraggio, addirittura di negazionismo climatico, non possono non farmi tornare alla mente la mia esperienza dei 5 anni di consigliere comunale della precedente amministrazione, durante i quali, in particolare nel percorso di predisposizione del piano generale del traffico urbano, il sottoscritto ha più volte evidenziato la necessità di inserire in quel documento delle scelte forti e coraggiose. Devo dire che purtroppo il consigliere Cattaneo è stato lasciato solo dall'amministrazione Airoldi, che ha preferito approvare un piano generale del traffico urbano che contiene interventi folli da un punto di vista del contrasto al cambiamento climatico. Tutti ci ricordiamo l'ipotesi di realizzare la bretella nord che distruggerebbe l'agro saronnese e il quartiere Prealpi. Quindi, consigliere Airoldi, eviti di dire che noi della Giunta siamo dei negazionisti climatici, perché quella è una ferita profonda dell'azione della sua amministrazione. Vorrei chiederle come pensa che sia compatibile la realizzazione della bretella nord, che ripeto distruggerebbe l'agro saronnese, con i discorsi che fa in tema di isole di calore, contrasto al cambiamento climatico. Quindi io credo che sia importante che tutti, pare finalmente in questo consesso, abbiamo acquisito consapevolezza della necessità di agire in tal senso nel contrasto ai cambiamenti climatici. Lo abbiamo ascoltato anche da forze politiche che a livello nazionale non mi pare sostengano queste posizioni. Recentemente la seconda carica dello Stato ha detto che se anche in Italia si arriverà a un clima caraibico non ci sono problemi, tanto i Caraibi ci abitano tranquillamente le persone. Mi sembra che questa sera invece tutti siano concordi nel dire che si deve intervenire. Bene, ripeto, mi fa piacere perché io ho vissuto i 5 anni di amministrazione Airoldi dove le cose che si potevano fare erano molte di più e con i fatti, e ripeto, il PGTU era un fatto che non ha raccolto le valutazioni che adesso Saronno Civica esprime, quindi mi fa piacere che dall'opposizione ci sia più coraggio nelle scelte di contrasto al cambiamento climatico di quelle che sono state espresse quando si era al governo della città. Proprio per questo motivo questa maggioranza sicuramente nei 4 anni che ci separano dalle elezioni attuerà delle politiche forti in direzione di contrastare il cambiamento climatico. Come ho già detto, le scelte, poi lo ha ricordato il consigliere Azzi, le parole non contano niente, contano i fatti. Quello che abbiamo portato nelle variazioni di fine luglio sono pochi soldi, ma esprimono un indirizzo e comunque sono stati scelti da tutta la maggioranza e votate dal Consiglio. Come dicevano i colleghi Guastamacchi e Rufini, sono in atto delle a breve arriveranno le linee di indirizzo del PGT. Quello è un documento cogente che esprimerà in maniera chiara qual è la visione di città e di gestione del territorio che ha questa maggioranza. E siate certi che non abbiamo nessuna intenzione di proseguire in una gestione del territorio che vede il consumo di suolo al massimo e uno scarso rispetto di quelle che sono le esigenze delle persone. Quindi questa sera il PITEC, che è appunto un documento di indirizzo, non sarà, presumo, approvato, ma l'azione dell'amministrazione è già partita e continuerà in maniera forte, perché su questa base questa maggioranza si è presentata alle elezioni e ha raccolto il consenso dei saronnesi, molti dei quali evidentemente anche delusi dall'azione della precedente amministrazione su queste tematiche. Grazie.
1: Grazie assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Sabatti, prego, 5 minuti.
2: Grazie Presidente, Matteo Sabatti, Insieme per Crescere. Beh, ho ascoltato con molto piacere sicuramente il commento dell'assessore Cattaneo, ma anche la spiegazione esaustiva del consigliere Roldi. Però mi è sorto un dubbio stasera, perché o abbiamo uno strano caso di omonimia o di amnesia, perché o il consigliere Augusto Eroldi è l'omonimo dell'ex sindaco Augusto Eroldi, o si è dimenticato che fino a un anno fa il sindaco era lui. Quindi, se così non è, sarà anche una proposta che pare paradossale. Mi sorprende che quindi solo adesso, nel 2026, ci si accorga che il tema del cambiamento climatico è prioritario e non più rimandabile. Difficile capire allora perché negli anni della giunta Eroldi non abbia mai predisposto un piano a riguardo. Non solo non ha predisposto un piano, ma ha fatto degli interventi che hanno addirittura peggiorato alcune situazioni. E quindi, considerata la scarsa memoria che questa sera affligge il consigliere Roldi, sono costretto a malincuore a ricordare alcune terribili scelte fatte dalla sua giunta. Inizierei quindi dalla sua proposta dei rifugi climatici, un intervento necessario per tutelare i cittadini dalle alte temperature. Peccato che la giunta del sindaco Eroldi ha fatto il contrario. Iniziamo dagli interventi fatti dalla scorsa amministrazione sull'asilo Candia, perché forse ce ne siamo dimenticati, ma quest'estate in una struttura appena riqualificata dall'ex sindaco Eroldi si raggiungeva una temperatura di circa 30 gradi. Eppure nella relazione tecnica è scritto che doveva essere garantito un efficiente impianto di raffrescamento. Però poi qualcuno se ne deve essere dimenticato. Magari c'erano altre priorità? Ecco, magari è il caso che anche la giunta ne approfitti per andare a verificare le responsabilità. E lo stesso vale per il parco del santuario, progettato anch'esso dalla veduta giunta Eroldi, perché gli uffici sotto l'amministrazione Eroldi hanno ben pensato che per combattere il cambiamento climatico ci volesse ben poco. Certo, basta mettere gli spiriti dell'aria condizionata del bar verso l'esterno, così magari si riusciva a rinfrescare la città, che era sempre meglio che mettere qualche albero in più. Il vero problema di Saronno è che con questi esempi di mala gestione si potrebbe continuare a lungo, senza che mai nessuno si prenda la responsabilità di come vengono spesi i soldi dei contribuenti. E senza che si possa mai veramente agire con efficacia sulle tante tematiche che il consigliere Roldi giustamente ha portato all'attenzione del Consiglio. Perché il consigliere Roldi ha ragione, un piano serve, un piano che sia capace con urgenza di adattare la nostra città alle sfide poste dal cambiamento climatico. Un piano che tuteli i più fragili, che prevede l'eliminazione delle isole di calore e che riqualifichi gli edifici in un'ottica di vero efficientamento energetico. Il tema è che quello presentato non è un piano, è un documento di appena 10 pagine senza dati, numeri, analisi e coperture vere. Ed il punto è proprio questo, consigliere Roldi: quando si scrive un piano si devono avere le competenze tecniche per scriverlo, non basta una ricerca su internet, altrimenti si propone una mozione. Non si può chiamare piano quello che un piano non è, per favore, consigliere Roldi.
1: Consigliere Roldi, lo faccio finire.
2: No, grazie consigliere Roldi. Capisco che possa essere difficile ricordarsi gli errori di quella scorsa amministrazione, però consigliere Roldi, mi lascia finire, per favore. Nonostante questo, non posso che essere d'accordo sulla necessità di un lavoro concreto di contrasto al cambiamento climatico. un lavoro che va pianificato con interventi studiati da inserire nei documenti e nei piani già previsti dalla legge, come nei PCT e nei programmi attinari dei lavori pubblici. Un lavoro che questa amministrazione ha la responsabilità di avviare, una responsabilità che deve essere condivisa da tutti, compresi gli uffici e poi i dirigenti che potranno applicarlo. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Sabatti. Ricordo a beneficio di tutti che una proposta di delibera non è una mozione. Non è riferito solo a lei, consigliere Sabatti, però, visto che c'è un po' di confusione sul tema. Non vedo altre richieste. Ha chiesto la parola l'assessore Lattuada, prego.
3: Sì, Presidente, no, voglio intervenire solo per questo, cioè di fronte ad argomenti così importanti e diciamo anche attuali, perché 2 o 3 anni fa non si poteva pensare a questa evoluzione climatica, no? Da quest'estate in modo particolare ci siamo resi conto che dobbiamo intervenire con nuove proposte, con un dibattito diverso, con fatti concreti. Per cui io ritengo che di fronte, partiamo dai fatti concreti, e qui non serve secondo me una contrapposizione politica, perché ci porta fuori da un discorso vero. Il discorso vero secondo me è quello che il consigliere Airoldi ha presentato un piano che noi stiamo discutendo comunque in Consiglio Comunale, come ha detto bene l'assessore Cattaneo, potrebbe non essere approvato, il che non vuol dire che questa amministrazione, che si è insediata da un anno e non di più, non abbia già iniziato a fare alcune cose. Infatti i colleghi assessori hanno evidenziato le cose che sono state fatte e che si intendono fare. Sono intervenuto per questo, per dire che è un problema attuale, sarà sempre di più un problema attuale, come ci dicono gli scienziati, e quindi noi siamo qui da un anno, non abbiamo fatto qualcosa che non ha tenuto conto di questo, ed è stato detto. Quindi è bene che il consigliere Roldi abbia portato questo piano, questa delibera di indirizzo in Consiglio Comunale, i consiglieri poi valutano le questioni e la Giunta, come già stato detto, sicuramente prenderà in considerazione questa tematica e sempre di più, visto che si andrà in questa direzione, a mettere in atto quegli adempimenti necessari per portare anche Saronno in una condizione, diciamo così, migliore di fronte a questi cambiamenti climatici. Questo mi premeva dire. Grazie.
1: Grazie assessore. Dicevo, non vedo altri interventi, per cui è conclusa la fase di discussione, passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Sono 3 minuti per ciascun gruppo consigliare, cioè uno solo per gruppo consigliare, prego. Ha chiesto la parola il consigliere Azzi, prego, 3 minuti.
4: Grazie Presidente. Sì. Allora, noi come ho detto nell'intervento prima, voteremo a favore di questa proposta di delibera, però devo sottolineare che siamo un po' in imbarazzo, perché noi adesso andiamo a votare una proposta di delibera che dovrebbe provenire dall'amministrazione, dalla maggioranza di sinistra, e che invece mi proviene dalla minoranza di centro-sinistra. Ed è una proposta di delibera. Una proposta di delibera importante, piuttosto che in nulla e l'immobilismo a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi, che non è un'opinione. Andiamo a vedere quali sono le delibere che sono arrivate in Consiglio Comunale. Quindi, piuttosto che il non lavoro, preferiamo votare una delibera, che, consigliere Sabatti, è una delibera di indirizzo. La delibera di indirizzo ABC, per definizione, dà l'indirizzo, cioè rappresenta il principio a cui poi si devono attenere i documenti successivi, non può prevedere una copertura economica o dettagli tecnici. Dite che non è una delibera concreta? Bene, aspettiamo le vostre delibere, che adesso però non ci sono, qui non se ne vedono in Consiglio Comunale. Condivido l'osservazione della consigliera Ciceroni che è ora che si affronti con determinazione il tema dei bandi, perché fino ad ora gli interventi straordinari noi li abbiamo visti a bilancio coperti dall'avanzo di amministrazione. Poi, una volta concluso l'avanzo di amministrazione, cosa facciamo? Quindi io chiedo ai consiglieri di maggioranza di ripensarci un momento e di prendere in considerazione l'approvazione del documento, perché non vorrei che dietro la vostra posizione, dietro questo imbarazzante litigio e astio all'interno della sinistra a cui assistiamo stasera, basta ascoltare l'intervento dell'assessore Cattaneo, del consigliere Sabatti, che sono considerazioni assolutamente di tipo personalistico e che non hanno niente di politico, alla fine ci vada a perdere la città.
1: Grazie consigliere, grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Amadio, prego consigliere Amadio.
5: Grazie presidente, Luca Amadio, Futuro Nazionale. Ma sarò molto sintetico, anche perché effettivamente anche un po' imbarazzato, vi dico la verità. Questa sera stiamo assistendo al teatro dell'assurdo, se non a una resa dei conti, sembrerebbe più. Perché adesso siamo qua tutti, ci guardiamo in faccia, io mi rivolgo verso il sindaco, il presidente del consiglio, l'assessore Ruffini, l'assessore Cattaneo, l'assessore Sasso, cioè facevano tutti parte dell'amministrazione precedente. Cioè abbiamo scusate, ho dimenticato l'assessore Lattuada, 1, 2, 3, 4 assessori più il presidente del consiglio su 7, 4 assessori su 7, più il presidente del consiglio più il sindaco, che fino a un anno fa, non fino a 20 anni fa, hanno sostenuto l'amministrazione Eroldi. E oggi, su un tema che dovrebbe essere vostro, che ha ragione il consigliere Lorenzo Azzi, che avreste dovuto portare voi in consiglio comunale, o quantomeno accordarvi, o quantomeno sostenere, oggi andate allo scontro. Io sinceramente poi quando parlano di mondo al contrario forse qualcuno ha anche ragione, e però c'è un comune denominatore, uno ce n'è: la mancanza di determinazione. Non lo chiamo coraggio perché probabilmente poi l'assessore Cattaneo dà fastidio, la mancanza di determinazione che non c'è stata e non c'è oggi. Questo è un comune denominatore che purtroppo le amministrazioni di sinistra continuano ad avere. Niente, non ho altro da dire, semplicemente che io mi asterrò sia per quanto riguarda il merito, che non ritengo particolarmente come dire, non sono favorevole appieno, ma soprattutto anche per come si è tenuta una discussione che sinceramente non mi ero neanche preparato, vi dico la verità, perché ero convintissimo che comunque sarebbe passata senza, ma per logica politica, senza nessuna problematica. Invece anche questa volta mi sbagliavo. Grazie a tutti.
1: Grazie consigliere Amadio.

0: Chiesto la parola il consigliere Roldi, prego, 3 minuti.
1: Sì, grazie Presidente. Ma io credo che questa sera il Consiglio Comunale, respingendo questa delibera, non mozione, non fa una bella figura con i sarandesi. Il sarandese che ascolta da casa capisce che la maggioranza è d'accordo ma vota contro. Maggioranza è d'accordo, ma vota contro. Non stiamo dando un buon esempio di come la città dovrebbe essere amministrata. Per quanto riguarda l'intervento dell'assessore Cattaneo, mi trovo nella necessità di ricordargli che PGTU e PGT non sono due strumenti equivalenti. Uno è cogente, l'altro è indicativo. Il consigliere Cattaneo ricorderà, e il consigliere Bietti, così dice la norma, cosa vuole che le dica? Lei potrebbe non essere d'accordo, ma così dice la norma. Tanto è vero che quando abbiamo dato l'incarico al consulente esterno per realizzare il PGT, il PGTU, scusate, gli abbiamo lasciato libertà di manovra tecnica e lo abbiamo rivendicato quando abbiamo presentato i risultati a poca distanza da qui, nell'aula magna della scuola media Aldo Moro, perché in quell'occasione io dissi che non è detto che la mia amministrazione avrebbe realizzato tutto quello che il PGTU conteneva, ma avevamo dato libertà tecnica alla società che lo ha realizzato, è una delle più importanti d'Italia e in Europa, quindi non sono proprio degli scappati di casa, di fare le proposte tecniche che riteneva più opportune. Peraltro la durata che normalmente si attribuisce al PGTU è di 2 anni e quindi è già scaduto. Così non è per il PGT, assessore Cattaneo. Il PGT, ecco, per cui sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda il consumo di suolo, mi permetto di ricordare al consigliere Cattaneo che l'amministrazione della quale ha fatto parte ha approvato solo piani di recupero conformi al PGT. Il PI che lui ha portato in consiglio comunale l'antivigilia di Natale, usiamo un eufemismo, è invariante, dovremmo dire stravolge il PGT vigente, l'unico documento urbanistico che avete portato in quest'aula. Grazie.
0: Grazie consigliere Roldi. Ha chiesto la parola all'assessore Guastamacchia, prego.
2: No, semplicemente 2 puntualizzazioni. L'ultima affermazione non è vera fino in fondo, nel senso che il PI ex Isotta Fraschini è invariante al PGT, ma solo per gli aspetti di individuazione delle aree, quindi attenzione, non è che no, non c'è un disegno urbanistico completamente diverso, c'è un aspetto formale, non sostanziale. Ok, quindi attenzione alle parole, quindi non è...
3: Consigliere Roldi, sta parlando l'assessore. Scusi. Consigliere Roldi, sta parlando l'assessore, per cortesia lo faccia finire, prego.
2: La seconda questione è più di merito, mi vede non tanto d'accordo dal punto di vista, come dire, scientifico, nel fatto di dover disgiungere piano del traffico e piano del governo del territorio. Noi con questa amministrazione abbiamo intenzione di fare esattamente l'opposto, nel senso che le scelte anche tecniche che dovessero derivare da una lettura del sistema del traffico, della viabilità, dei parcheggi e così via, devono trovare riscontro nel PGT, perché evidentemente essendo il PGT lo strumento maestro nel governo del territorio, è là dentro che le scelte vanno sostanziate, anche quelle relative al traffico. Quindi voi vi troverete tutto il percorso di costruzione del piano, dove piano del traffico e piano di governo del territorio viaggeranno sostanzialmente in parallelo.
0: Grazie assessore. chiesto la parola alla consigliera Ciceroni, prego, 3 minuti.
4: Novella Ciceroni, per obiettivo sarà una lista civica indipendente. Dunque, anche io mi trovo veramente in imbarazzo stasera e mi dispiace per la città, mi dispiace proprio veramente tanto, perché siamo qui a fare discorsi così politici nella vecchia maniera, perché la politica non dovrebbe essere questa, cioè quella di andare per forza contro, no? Quindi diciamo che se da una parte la maggioranza mi parla di che ci siamo accorti del cambiamento climatico quest'anno, perché col caldo di quest'anno ci siamo accorti quest'anno, quando la grandinata a Saronno è del 2023, ok? Per parlare di Saronno, quindi non è che ce ne siamo accorti quest'anno, quindi il cambiamento climatico esiste e anche dire faremo, dovrebbe, potremo, oppure che il consigliere Bietti, adesso parla di tutte le affermazioni della maggioranza, parla di intervento positivo contro il cambiamento climatico, dell'aumento degli alberi a Lisotta Fraschini, ma quando? Dove? Come? Perché? Quando? Lisotta Fraschini? Boh, chissà se si farà mai, secondo me c'è uno stallo, no? Lo sapete meglio di me che c'è uno stallo. Quindi non si può apportare come cosa positiva che sta facendo la maggioranza quello dell'aumento degli alberi a Lisotta Fraschini, ma di che cosa stiamo parlando? Ma ci prendete in giro? E poi anche aspettiamo il PGT, che se non ci fosse stata questa delibera noi non avremmo mai saputo che state lavorando sul PGT. Perché voi non dite niente, non comunicate alla città, non dite cosa state facendo, se state facendo qualcosa. E quindi da una parte cioè, queste affermazioni mi fanno pensare che non stiate facendo niente, no? Dall'altra parte abbiamo una delibera di indirizzo condivisibile, assolutamente condivisibile, però scritta da un consigliere che è stato sindaco quasi 5 anni, che il cambiamento climatico esisteva anche quando era sindaco lui, e ha tagliato 19 alberi sani al parco dell'ex seminario. Ma di questo siete responsabili anche voi, perché metà di voi eravate nella sua amministrazione, quindi questo che sia chiaro, metà di voi e in giunta siete, cioè in giunta metà di voi, ok? Quindi non consiglieri comunali che non hanno potere decisionale, ok? Sì, potere decisionale sulle delibere che arrivano in consiglio, però tutto quello che si fa in giunta, si fa in giunta. Voi siete informati, forse. Quindi non fidandomi di nessuno di voi, mi astengo su questa delibera. Grazie.
0: Grazie consigliere Ciceroni. Ha chiesto la parola il consigliere D'Urso. Prego, 3 minuti.
5: Sì, D'Urso Massimiliano, tua Saronno, questa è anche la dichiarazione di voto, giusto? Quindi, vabbè, innanzitutto direi che noi mi sento di dire che non accettiamo lezioni da persone che sono così imbarazzate, perché effettivamente un po' di imbarazzo dovreste averlo, visto che il consigliere Amadio addirittura nel precedente intervento alzava le mani, cosa che vi consiglio di non fare, non è mai bella come espressione. Comunque è imbarazzato, parla dell'attuale maggioranza, ma forse non si ricorda che lui nel precedente giro amministrativo era con un altro gruppo politico, un altro ancora, perché ha fatto 2 salti nel precedente gruppo di Obiettivo Saronno, e ricordo la stessa cosa anche alla Ciceroni, che anche lei nella precedente amministrazione addirittura è stata per un periodo assessore, poi con il consigliere Amadio Allora, il punto anche sull'aumento degli alberi di cui parla, mi ricordano che è nel capitolo 5.5, così come ricordato nello stesso piano integrato, l'Airoldi l'aveva messo addirittura nell'aumento degli alberi, lui stesso l'aveva messo. Comunque, per quanto riguarda il cambiamento climatico, non c'è dal 2023, c'è dal 1970, probabilmente anche prima, dovuto al discorso dell'inquinamento. E ricordo ancora, volevo dire, quindi non accettiamo lezioni, e gli assessori, sia l'assessore Ruffini ha portato molti dati, molte azioni che si stanno già facendo. L'assessore Guastamacchi ha parlato del PGT, del PGTU, e il PGTU è vero che è un documento, diciamo così, indicativo, non vincolante, si è lasciata molta libertà tecnica e forse fin troppa libertà tecnica, senza poi fare una correttiva, un indirizzo politico di dove si doveva andare, forse da questo punto di vista. E quindi mi sento di, ci sentiamo di non avallare questa proposta, ma semplicemente perché ci sono molte cose che si stanno già facendo, come sono già state esposte, e semplicemente di rigettarla. Cioè, sarebbe stato diverso se magari fossimo andati verso un piano d'azione per l'energia sostenibile, per il clima, come altri stanno facendo, ma questo indirizzo, in questo modo, ci sentiamo semplicemente di rigettarlo. Grazie. E scusate, non accettiamo un'altra piccola cosa, non accettiamo neanche lezioni da chi fa manifestazioni con la macchina in centro, no? Ci sono state un po' di tempo fa dal centrodestra manifestazioni di questo tipo. Grazie.
0: Grazie consigliere D'Urso. Ha chiesto la parola il consigliere Galli, prego, 3 minuti.
6: Grazie presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Qualche considerazione in qua e in là prima della dichiarazione di voto. Allora, senza dubbio, voglio dire, il PAESC non è nato oggi, e i dati sono corretti, i numeri delle amministrazioni comunali che hanno aderito, però deriva, perché comunque sul tema sono abbastanza, come dire, interessato, dal PAES, che è stato creato, se non sbaglio, a fine anni 2000, 2008, 2009. Il PAES che è nato nel 2015, quindi si poteva a buon diritto porlo nella scorsa amministrazione. Mi ci metto un quota parte anch'io, perché ne ho fatta parte, quindi non è un treno che perdiamo adesso o un'urgenza che abbiamo adesso, ma è chiaro che perfezionando alcuni temi possono venire delle idee, ma è uno strumento che c'è da tanti anni, quindi voglio dire, credo con molta serenità che anche a certe affermazioni, poveri cittadini, siete negazionisti, non fate niente, io dico con molta serenità, tra 4 anni si tireranno le somme, si vedrà le cose che sono state fatte, si vedranno le cose che sono state fatte bene, le cose che non sono state fatte, si farà l'opportuno bilancio. Sinceramente, questi toni veramente catastrofisti non li capisco. Dopodiché una considerazione velocissima: tutti quest'estate, questa calda estate, entrando in via Roma, abbiamo percepito il positivo effetto di mitigazione delle temperature, e sono molto felice che il consigliere Guaglianone abbia ritrovato la parola perduta e condivida pubblicamente i temi della sostenibilità ambientale, perché ai tempi del progetto dell'amministrazione della quale faceva parte, io credo che la parola l'aveva persa, perché non ho sentito un suo intervento contro il progetto scellerato che prevedeva il taglio di tutte le piante di via Roma. Sulla logica di procedere un passo alla volta con pragmatismo, rivendico il metodo. Non è in azione, ma a volte la fretta può far inciampare in qualche errore, e il recente passato ci insegna. Meglio non ripetere. Ultimo, non da ultimo, ricordo che il generalissimo nostalgico del ventennio, cito testualmente, ha detto che la terra si autorigenera e non ha bisogno di essere salvata. L'inquinamento è un effetto collaterale del progresso, ed eliminare le emissioni significa sacrificare il benessere e la crescita economica. Qui, caro consigliere Madio, credo che possa solo calare il sipario. Detto ciò, per i motivi esposti nel mio intervento, nei nostri interventi di maggioranza, ribadendo ancora una volta che si condivide il merito delle tematiche in gioco che sono e saranno attenzionate nel corso dell'azione amministrativa, magari con un'azione amministrativa più meno roboante, magari senza un piano, però ciò non toglie che saranno attenzionate e declinate nelle scelte che compiremo, il nostro voto sarà contrario. Grazie.
0: Grazie consigliere Galli, ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone, prego 3 minuti.
7: Grazie presidente Gianpietro Guaglianone. Allora, vorrei fare un po' di chiarezza su queste cose e forse voi avete bisogno di chiarezza, perché nel precedente intervento ho fatto emergere come stiamo edificando il futuro e i piccoli passi, quindi ancora non mi avete detto se state edificando il futuro oppure piano che non siamo capaci neanche di fare i passi lunghi. Poi non prendete lezioni, forse è meglio che fate i compiti a casa, perché tra una delibera di indirizzo e una mozione ci sta il mondo in mezzo. Sì, sei consigliere comunale d'Urso, dai, su, che ce la puoi fare. Per quanto riguarda... grazie. Poi, non si sa come si fa, certo. Volevo poi, forse non avete capito il discorso del mio precedente intervento. Io ho apprezzato il lavoro del consigliere Iroldi, ho detto che non sono d'accordo in tutto quello che ha scritto, quindi mettiamoci un attimo, cercate di comprendere anche le cose recenti che uno dice. Per quanto riguarda questa cosa, noi ci asterremo, perché appunto, come già detto nel precedente intervento, non siamo completamente d'accordo su quello che ha scritto il consigliere Iroldi. Poi si è andata ancora a fare con lancio di stracci tra la precedente amministrazione e parte della precedente amministrazione, e questo è come al solito un segnale di tensione che avete da sempre. Poi se nella precedente amministrazione non è stato fatto tutto quello che avevate in mente, potete farlo adesso, ma mi sembra che proprio non ci siamo per niente, ma zero proprio. Se poi qualcuno non era d'accordo col precedente sindaco, con la precedente amministrazione, votava contro e aveva un po' di coraggio politico in più, quindi ci asterremo, ma l'avevo già detto anche prima. Grazie.
0: Grazie consigliere Guaglianone. Ha chiesto la parola la signora sindaca, prego.
8: Grazie presidente. Allora, questa sera abbiamo sentito tante opinioni da parte della minoranza riguardo a quello che è il pensiero di questa maggioranza. Allora, io vorrei ricordare una cosa importante. Voi state parlando in questo piano, che non è un piano, e lo ricordo, è una proposta di deliberazione di linee di indirizzo. Si parla di un tema che è caro anche a questa amministrazione. Mi sembra che l'intervento degli assessori, che è stato fatto immediatamente dopo l'esposizione del consigliere Iroldi, abbia avuto proprio il senso di spiegare quello che questa amministrazione sta già facendo nel senso dell'ottenere il risultato di migliorare il clima, di migliorare la situazione della nostra città, di migliorare la vita dei nostri cittadini. È evidente che quando il consigliere Azzi dice dobbiamo presentare noi delle proposte di delibera, dobbiamo presentare noi delle mozioni perché si discuta in consiglio comunale. Ecco, mi sento di dire che a volte una produzione così elevata, e mi dispiace, di documenti portano ad un affaticamento importante degli uffici, e a volte si creano delle situazioni anche un po' complesse da gestire. Quindi colgo l'occasione per invitare i consiglieri comunali a sicuramente espletare il loro ruolo, ma considerando anche che a volte si va ad appesantire quello che è il lavoro degli uffici, quindi è tutto questo lavoro in più non permette lo svolgersi normale delle attività. Attività che sono già in essere e a volte non vengono raccontate perché si fanno così tante cose che in realtà probabilmente c'è una difficoltà nel trasmettere ai cittadini tutto quello che avviene all'interno degli uffici comunali. Mi dispiaccio di questo, noi cerchiamo, e questa sera mi sembra che gli assessori abbiano tentato con il loro intervento di raccontare alcune azioni che sono state già messe in campo da questa amministrazione, ma delle azioni importanti che riguardano proprio l'orientamento per quello che è lo sviluppo della nostra città nei prossimi anni. E parlo delle linee guida del PGT, parlo della revisione del PGTU, parlo di tutti gli interventi sul tema ambientale che ha raccontato l'assessore Ruffini. Vorrei invece fare una riflessione su quello che ha detto la consigliera Airoldi riguardo al fatto che la maggioranza condivide la sua proposta ma decide di votare contro. Allora, la maggioranza condivide il tema ma decide come agire, quando agire, con quali tempi e con quali strumenti. Quando e se il consigliere Airoldi otterrà nuovamente la fiducia dei saronnesi e volesse presentare e individuare delle linee di indirizzo, quello lo potrà fare in quel giorno. Oggi c'è un'altra amministrazione che può condividere dei temi anche con la minoranza, ma decide i tempi e il ritmo che deve dare a questa amministrazione. Questo vorrei che fosse chiaro, e quindi mi dispiace che si dica che qui ci si contraddice. Non è questo il tema. Il tema è che la maggioranza e la giunta hanno il diritto di fare delle scelte su come orientare l'intervento sulla città, dopodiché si vedrà quando ci saranno i risultati. Grazie.
0: Grazie signora sindaca, è finita la fase anche di dichiarazione di voto, quindi ci registriamo e andiamo a votare per la delibera.

Ok, fine registrazione. Ok, ci siamo registrati tutti, quindi do inizio alla votazione. Prego i consiglieri di votare. Manca uno. Ok, fine voto.

0: Allora, do lettura dell'esito della votazione. Hanno votato favorevolmente il consigliere Roldi, il consigliere Azzi, i due consiglieri Azzi, il consigliere Rotondi. Hanno votato in maniera negativa la signora sindaca, il sottoscritto, i consiglieri comunali Angaroni, Cavaterra, Sprafico, Cantoni, Sabatti, Galli, D'Urso, Mustafà, Bietti, Di Dio, Lovati, Giannoni. Si sono astenuti i consiglieri Fratelli d'Italia, Ceriani e Guaglianone, il consigliere Amadio e la consigliera Ciceroni. Per cui do lettura della... 14. Andiamo, la mozione è respinta con... La mozione è respinta con... Sì, scusate, se è abbassata la voce, se no mi confondo. Sì, l'ho detto prima che era una delibera, ovviamente. Faccio un cascato pure io. Grazie consigliere Guaglianone per la precisazione. La proposta di delibera viene respinta con 14 voti contrari, 4 favorevoli e 4 astenuti. Passiamo al secondo punto. Di cui do lettura. Abbiamo mozione presentata dalla consigliera di Obiettivo Saronno ai sensi dell'articolo 69 del regolamento del Consiglio Comunale, avente oggetto avvio di un percorso partecipativo nei quartieri di Saronno e istituzione nel prossimo DUP di un fondo per il bilancio partecipativo. Prego la consigliera Ciceroni se vuole illustrare il testo della mozione, nel momento che apro il microfono. Prego.
1: Mela Ciceroni, per Obiettivo Saronno, lista civica indipendente. Io semplicemente la leggerei.
0: Prego, lega.
1: Premesso che... Il titolo, come già ha detto il Presidente, avvio di un percorso partecipativo nei quartieri di Saronno e istituzione nel prossimo DUP di un fondo per il bilancio partecipativo. Premesso che con delibera di giunta numero 127 del 28/8/2005 sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato della sindaca Iralia Maria Pagani, di seguito linee programmatiche, documento che integra e sviluppa il programma elettorale presentato in occasione delle elezioni amministrative del 25-26 maggio 2025, di seguito programma elettorale. Entrambi i documenti pongono la partecipazione dei cittadini e l'ascolto del territorio come architrave dichiarata dell'azione amministrativa. In particolare, il programma elettorale, fin dalla lettera di presentazione della sindaca, rivendica un metodo fondato su un continuo confronto e ascolto delle esigenze della nostra comunità e la costituzione di una officina delle idee, definendosi esplicitamente «con l'ascolto si fa comunità». Nel programma elettorale e nelle linee programmatiche i richiami a partecipazione, partecipare e ascolto superano le 70 occorrenze, a conferma che l'ascolto della cittadinanza e dei quartieri non è un tema accessorio, ma un impegno programmatico dichiarato e reiterato dall'amministrazione. In particolare, il programma elettorale, al capitolo modalità di lavoro 2. partecipazione, prevede espressamente la creazione di consigli di quartiere formati da cittadini e cittadini eletti fra gli abitanti, quale portavoce delle richieste e delle proposte dei quartieri, in collaborazione con l'amministrazione, impegno ribadito, seppur in forma attenuata, anche nelle linee programmatiche che richiamano consigli dei quartieri e controllo di vicinato e centri di socialità di quartiere, quali luoghi di partecipazione civica, ascolto e prevenzione della solitudine. Con l'organigramma adottato con delibera di giunta 51 del 16/3/2023 e relative modifiche con delibera di giunta 151 del 2024, numero 253 del 2025, numero 65 e 110 del 2026, si affida allo staff del sindaco, in particolare al nucleo comunicazione, la promozione e il supporto delle gestioni di attività di partecipazione nei quartieri di Saronno. Considerato che A oltre un anno dall'insediamento della Giunta Pagani, gli unici momenti pubblici riconducibili a un percorso di ascolto e partecipazione della cittadinanza risultano essere ad oggi l'incontro del 25 gennaio 2026 presso la Casa del Partigiano, promosso dall'assessore Lucy Sasso sulle tematiche di competenza dell'assessorato, l'iniziativa del 13 giugno 2026 Affamati di idee, tutti a tavola, svoltasi nel cortile di Palazzo Visconti, dedicata alla raccolta di proposte sul futuro degli spazi pubblici della città. Nessuno dei due appuntamenti ha avuto per oggetto sede i singoli quartieri della città, né ha avuto la forma di un incontro diffuso e sistematico con gli abitanti dei quartieri sarnonesi, Centro, Prealpi, Matteotti, Santuario, Regina Pacis, Aquilone, Cassina Ferrara, Cascina Colombara. A oggi quindi nessun quartiere di Saronno è stato incontrato direttamente dalla Giunta con la finalità specifica di raccogliere bisogni, avviare un confronto strutturato e costituire gruppi di partecipazione locale, così come invece annunciato nel programma elettorale e ribadito nelle linee programmatiche. Il bilancio partecipativo rappresenta in numerosi comuni italiani ed europei di dimensione analoga a Saronno uno strumento consolidato ed efficace per tradurre in pratica concreta gli impegni di ascolto e partecipazione dichiarate nei documenti di indirizzo politico-amministrativo, consentendo alla cittadinanza organizzata nei quartieri di proporre e vedere realizzati piccoli interventi di prossimità con risorse dedicate di bilancio in bilancio. Il documento unico di programmazione, DUP, costituisce lo strumento con cui il Consiglio Comunale individua le priorità strategiche e alloca le risorse per il triennio di riferimento ed è pertanto la sede propria in cui prevedere uno stanziamento dedicato al bilancio partecipativo. Ritenuto che sia doveroso e coerente con quanto la stessa maggioranza ha scritto e votato nei propri atti di indirizzo, dare attuazione concreta e verificabile agli impegni di ascolto e partecipazione più volte richiamati nel programma elettorale e nelle linee programmatiche, superando la fase delle sole enunciazioni di principio e delle iniziative episodiche e cittadine, per approdare a un percorso strutturato, capillare e con dotazione economica certa. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a avviare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente mozione, un percorso strutturato di partecipazione che porti la Giunta a incontrare pubblicamente tutti i quartieri di Saronno, con l'obiettivo non solo di informare su cosa l'amministrazione stia facendo in quell'area della città, ma anche di rilevare e raccogliere i bisogni specifici di ciascun quartiere, confrontarsi direttamente con i residenti e cercare di avviare, dove possibile, gruppi di partecipazione stabili quali interlocutori permanenti dell'amministrazione, dando così concreta attuazione a quanto già annunciato nel programma elettorale e nelle linee programmatiche approvate con delibera di giunta numero 127/2025. Impegna poi il Sindaco e la Giunta a rintracciare e stanziare nel prossimo documento unico di programmazione DUP una somma congrua in un'ottica di bilancio partecipativo al finanziamento di piccoli progetti nati dai gruppi di partecipazione di quartiere di cui al punto precedente, prevedendo criteri trasparenti di selezione e monitoraggio, nonché una rendicontazione pubblica periodica dello stato di avanzamento e dell'utilizzo delle risorse. Si chiede che la presente mozione sia posta appunto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e votata dall'Assemblea. Grazie.
0: Grazie, consigliere Ciceroni. Ha chiesto la parola l'assessore Ruffini. Scusi, assessore, prima di dare la parola volevo comunicare che sulla mozione sono anche pervenuti 5 emendamenti che dovranno essere discussi prima della discussione della mozione. In caso vengano approvati si vota la mozione così come emendata senza ulteriori discussioni. Per cui adesso passo la parola all'assessore, prego.
2: Grazie, Presidente. Allora, l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nei quartieri e promuovere forme di democrazia partecipativa è, come pure riconosciuto dalla mozione, uno degli obiettivi di questa amministrazione. L'abbiamo scritto nel programma e ripetuto in campagna elettorale, è vero. La partecipazione e l'ascolto del territorio sono il pilastro su cui poggia il programma politico di questa giunta. Non è vero però quanto dice la mozione rispetto al fatto che gli unici momenti partecipativi siano stati due momenti pubblici di ascolto della cittadinanza, cioè gli incontri del gennaio 26 dell'assessora Sasso e del giugno 26 affamati di idee, dedicata alla raccolta di idee per il futuro della città. In realtà la modalità partecipativa e di confronto nella gestione delle attività dell'ente è quella che l'amministrazione sta adottando nell'attività ordinaria sia con momenti ad hoc. Si poteva fare di più e potremmo fare di più sicuramente, ma l'assunto da cui parte la mozione non è corretto. Oltre ai due eventi citati, ricordo l'incontro pubblico del dicembre 25 sulle linee guida di gestione del patrimonio arboreo. È stato poi costituito mesi fa, prima dell'estate, il gruppo di lavoro sulla partecipazione, con il mandato di elaborare un percorso strutturato di partecipazione. È stata assegnata lo scorso luglio la delega alla partecipazione alla sottoscritta, in particolare. Un evento, lo cito adesso, che si svolgerà sabato prossimo mattina al Matteotti, è un evento partecipativo che si chiama Il Parco che Vorrei, che ha la finalità di condividere con la cittadinanza il progetto di rigenerazione dell'area verde della ex Pozzi Ginori e individuare in modo partecipato l'utilizzo dell'area e gli impianti da realizzare. Sono questi poi gli incontri che vorremmo rendere strutturali nella gestione delle decisioni dell'ente, più che incontri finalizzati all'ascolto generico dei singoli quartieri. Cito poi gli incontri con la consulta sportiva, con le associazioni genitori per l'organizzazione del pre-post scuola, gli incontri con le associazioni, la decisione partecipata riguardante la data di associazione in piazza e altre modalità di questo tipo. Stiamo poi verificando la possibilità di aprire uno spazio online di partecipazione della cittadinanza, dove si potranno caricare sondaggi o comunque forme di consultazione della popolazione su specifici progetti. Detto questo, quello della partecipazione è un tema che va affrontato con concretezza e senso di responsabilità, verificando cioè che quanto si dice o si promette di fare sia poi effettivamente fattibile o fattibile con determinate tempistiche. Il percorso partecipativo lo abbiamo già avviato all'interno del gruppo di lavoro dedicato. Questo percorso partecipativo, che non vogliamo limitare a meri incontri periodici, seppur importanti, con la cittadinanza,

0: per dialogare con gli amministratori, segnalare criticità, avanzare proposte di miglioramento e saranno il primo passo del percorso verso una partecipazione più strutturata che cercherà di intercettare anche chi solitamente non partecipa. Di solito agli eventi partecipativi dell'amministrazione un po' si vedono sempre le stesse persone. No, quello che vorremmo è arrivare al maggior numero di persone possibile, anche a chi non si è mai soprattutto a chi non si è mai occupato in modo attivo di politica. Questi incontri poi potranno essere organizzati in tempi relativamente brevi, in linea con quanto chiesto dalla mozione. Il secondo passaggio, poi, che è quello più sfidante, è quello che riguarda la nascita dei consigli o comitati di quartiere come entità apartitiche, formati da rappresentanti direttamente eletti dai cittadini. I consiglieri poi potranno fare da tramite tra come interlocutori stabili tra i quartieri e l'amministrazione, e questa è la fase più lunga del percorso, perché richiede la redazione di un regolamento, una fase di sperimentazione, l'organizzazione e la realizzazione di vere e proprie elezioni. Una volta definiti i consigli di quartiere, poi si può passare al bilancio partecipato, a cui personalmente sono favorevole. Inserire adesso una somma già nel prossimo documento unico di programmazione rischierebbe di trasformarsi un po' in una formalità, proprio perché il bilancio partecipato non è un semplice capitolo di spesa che si riempie con una cifra, ma è l'esito finale di un percorso graduale e strutturato. La partecipazione infatti è un percorso che va gestito e governato per essere efficace, e anche la struttura amministrativa deve essere pronta poi a gestirlo, a gestire le istanze del cittadino, che non possono essere randomiche ma devono essere veicolate all'interno di un percorso che le renda ascoltabili ma anche realizzabili. Quindi la partecipazione e il bilancio partecipato richiedono una pianificazione anche per capire la fattibilità e i vari gradi di fattibilità degli strumenti che abbiamo ipotizzato. Ci vuole, come dicevo, la preparazione del personale comunale e l'organizzazione interna, perché non bastano le buone intenzioni, ma serve personale dedicato e formato e pronto a gestire il flusso delle proposte, per esempio. Una strategia comunicativa efficace proprio per raggiungere il maggior numero di cittadini. Servono dei regolamenti delle assemblee, regolamenti del bilancio partecipato, e serve poi una fase di rodaggio. E questa gradualità non è un pretesto per rinviare poi l'attività di partecipazione, ma è l'unica garanzia che poi per non bruciare un'esperienza che vogliamo tentare di fare. Avviare la partecipazione quindi significa costruire un ponte solido tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione, quindi dobbiamo gettare le basi in modo graduale e sostenibile. Quindi seppure riconosco personalmente lo stimolo positivo della mozione, però l'impegno dell'amministrazione deve essere quello di proseguire e non di iniziare il percorso che, come detto, abbiamo già iniziato. Grazie.
1: Grazie Assessore. Come dicevo, sono pervenuti 5 emendamenti a firma dei capigruppo dei gruppi consigliari di Tuassaronno, Insieme per Crescere, Partito Democratico. Come definito nella conferenza dei capigruppo, abbiamo definito di contingentare i tempi di discussione, per cui gli emendamenti verranno discussi insieme in un tempo di 8 minuti. Anche in questo caso potranno essere discussi da un solo componente per gruppo consigliare. Gli emendamenti c'è la possibilità di presentarli, chi li presenta? Ok, il consigliere D'Urso. Prego, consigliere D'Urso. Sì, un attimo il microfono io. Prego.
2: No, perché?
3: Sì, D'Urso Massimiliano, Tuassaronno. Allora, molto è già stato detto già dall'assessore, però. Dall'assessora Francesca Rufini, però ci tengo a dire che la partecipazione dei cittadini e l'ascolto dei quartieri sono temi che stanno particolarmente a cuore a Tuassaronno, e noi non li consideriamo un elemento accessorio all'azione amministrativa, ma uno strumento essenziale per costruire decisioni più consapevoli, condivise e vicine ai bisogni della città. Per questo motivo, rispetto alla mozione presentata a Tuassaronno, la nostra posizione non è quella di respingerla, anzi riteniamo infatti positivo l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra amministrazione, quartieri e cittadini, e condividiamo l'idea che debba arrivare nel tempo anche a forme di bilancio partecipativo con risorse dedicate e criteri trasparenti. Tuttavia riteniamo necessario alcune modifiche in alcuni passaggi

0: della mozione, perché il testo originario presenta una ricostruzione che rischia di essere parziale e soprattutto propone tempi e modalità non sufficientemente realistiche. L'amministrazione, come ha già ricordato l'assessora, ha attivato iniziative di ascolto e di partecipazione, oltre agli eventi che sono già stati ricordati da Ruffini. Posso ricordare anche quello del parco dell'ex Pozzi Ginori, in programma prossimo weekend, se non sbaglio.
1: Non mi ricordo.
0: Vabbè, è stato inoltre istituito.
1: Stai parlando del futuro.
2: Scusate. Consigliere Ciceroni, per favore, lo faccia parlare, e consigliere D'Urso deve presentare gli emendamenti, però.
0: Sì.
2: Ok, grazie.
0: Consigliere Ciceroni, per cortesia. Facciamo un'introduzione, poi dopodiché presento gli emendamenti, o vado subito alla parte degli emendamenti.
1: Prego.
0: Andiamo subito alla parte degli emendamenti, quindi va bene. I seguenti emendamenti ovviamente sono stati concordati con tutta la maggioranza e quindi anche con il Partito Democratico e insieme per crescere. Allora, quello che noi proponiamo è che l'elemento numero uno nella prima parte, da considerato che, stralciare dopo la parola l'amministrazione, la parte, gli unici momenti pubblici riconducibili a un percorso di ascolto e partecipazione della cittadinanza risultano essere oggi, in particolare sono citati soltanto due, sostituire con adottato una modalità partecipativa e di confronto nella gestione dell'attività dell'ente, sia nell'attività ordinaria sia organizzando momenti pubblici riconducibili a un percorso di ascolto e partecipazione della cittadinanza, in particolare l'incontro del 25 gennaio 2026 presso la Casa del Partigiano, promosso dall'assessore Luci Sasso, sulle tematiche di competenza dell'assessorato, iniziativa il 13 giugno 2026, affermati di tutte a tavola svolta nel cortile del Palazzo Visconti, dedicato alla raccolta di proposte sul futuro degli spazi della città, poi il percorso e l'evento partecipativo Il Parco che vorrei nel mese di ottobre 2026, che si deve condividere con la cittadinanza, il progetto di rigenerazione dell'attività verde del parco ex Pozzi Ginori e individuare in modo partecipativo l'utilizzo dell'area e gli impianti da realizzare. Il costante coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, anziani, giovani, consulta sportiva, nelle decisioni e nell'azione amministrativa, incontri con associazioni genitori per l'organizzazione del pre e del post scuola, incontri con le associazioni e la decisione partecipata riguardante la data di associazione in piazza, eccetera. Altro punto, è stato istituito sin dal gennaio 2026 il gruppo di lavoro sulla partecipazione con mandato di elaborare il percorso e conseguentemente il relativo regolamento per la sperimentazione e la successiva costituzione dei comitati di quartiere, anche in funzione di procedere all'introduzione di forme di bilancio partecipato. È stata assegnata nel giugno 2026 la delega assessoriale alla partecipazione alla fine di implementare e rendere strutturali i percorsi partecipativi come previsto dalle linee guida programmatiche di mandato. Questa è la prima parte dell'emendamento, quindi sostituire quella prima parte con tutto quanto questi punti. Il secondo emendamento, nella parte considerato che, sostituire, posso leggere brevemente, da nessuno dei due appuntamenti avuto per soggetto sede i singoli quartieri della città fino a, ribadito nelle linee programmatiche, con un percorso partecipativo strutturato che porti alla costituzione di comitati di quartiere, all'adozione di forme di bilancio partecipativo e che non si esaurisca in meri incontri con quartieri fine a se stessi, richiede una partecipazione rigorosa scandita da fasi precise e propedeutiche, le quali la partecipazione del personale comunale, dell'organizzazione interna, la predisposizione di regolamenti disciplinati, il funzionamento delle assemblee, comitati, consigli di quartiere e del bilancio partecipato, la costituzione e il rodaggio di gruppi e di comitati di quartiere solo quando la cittadinanza avrà familiarizzato con il confronto libero nei quartieri, saranno stati individuati i referenti attraverso i consigli di quartieri, si potrà passare alla fase matura, ovvero la progettazione e la votazione di progetti finalizzati con risorse dedicate. Poi l'emendamento numero 3, proponiamo di eliminare, nel considerato che la parte, il documento unico di piano DUP costituisce lo strumento con cui il Consiglio Comunale individua le proprietà strategiche e alloca risorse del triennio di riferimento ed è pertanto la sede propria in cui prevale uno stanziamento dedicato al bilancio partecipativo. L'emendamento numero
3: superiori ai 50 nanogrammi per chilo, tranne tre casi, tre valori superiori, uno di 13, uno di 34 e uno di 50, quindi molto al di sotto comunque del limite commerciale industriale. I terreni di scavo non vengono gestiti metro per metro, ma gli scavi avanzano per lotti. Se all'interno di un medesimo lotto la grande maggioranza delle misurazioni è pulita, ma alcuni campioni risultano che superano i limiti, come i tre campioni trovati che poi sono arrivati a Saronno, l'intero lotto non può essere qualificato come sottoprodotto pulito per uso residenziale e deve essere trattato come rifiuto per il principio di precauzione, cioè l'intero lotto viene declassato a rifiuto e deve essere inviato in blocco a un impianto autorizzato per essere lavorato e riclassificato. Se un lotto è tutto sotto il limite è un sottoprodotto e può essere subito riutilizzato. Il superamento delle soglie, come nei tre casi dei lotti che sono arrivati a Saronno, non rende il rifiuto automaticamente pericoloso, perché in materia ambientale ci sono due livelli distinti. Le soglie di contaminazione per la destinazione d'uso, che è quelle a cui si fa riferimento e che vi ho detto prima, che stabiliscono dove la terra può essere riutilizzata. Quindi se si supera la colonna del residenziale, il materiale resta un rifiuto non pericoloso, ma deve essere smaltito o recuperato solo per contesti dove non ci sono le persone. E poi ci sono le soglie di pericolosità del rifiuto, cioè per classificare un rifiuto come pericoloso le concentrazioni di diossine devono essere centinaia di volte superiori a quelle che abbiamo avuto a Saronno, e poi i rifiuti pericolosi hanno un altro iter e vanno agli inceneritori, quindi non passano per gli impianti come Viter 71 che non ha il termo inceneritore. Quindi anche se i rifiuti superano la soglia del residenziale non sono pericolosi. Avendo i valori sotto i 100 nanogrammi al chilo, quindi i rifiuti transitati a Saronno sono a bassa contaminazione o non pericolosi, come abbiamo detto. Non erano quindi terreni tossici o pericolosi, non erano neanche terreni puliti, quindi sono stati mandati alla Viter per poter essere trattati. Quindi il passaggio dell'impianto serviva a garantire che un terreno non conforme agli standard residenziali venisse lavorato e tracciato verso una destinazione finale appropriata, che non è quella residenziale. Spero di essere chiara. Le terre da scavo contengono spesso infatti frazioni ad esempio miste, quindi sassi, sassolini, plastica, ferro, radici, e devono passare attraverso questi impianti di trattamento per essere poi rese utili per il successivo eventuale utilizzo. Quindi lì, nell'impianto di Saronno è stata svolta la vagliatura e la cernita meccanica proprio per questo fine di rendere poi la terra lavorabile e riutilizzabile. Tornando al sito di bonifica della Pedemontana, data la criticità del sito e le tante polemiche che erano sorte sull'opportunità o meno di realizzare l'opera a causa del forte impatto ambientale, timori sanitari, timori per il caos viabilistico secondario, l'avvio dell'opera, che era stata fortemente voluta da Regione Lombardia, è stata affiancata dalla costituzione di un tavolo di confronto sulle opere di bonifica, che è partecipato dai sindaci dei comuni interessati alle bonifiche, dal direttore generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, i responsabili tecnici di concessione autostradale Lombardi, il direttore generale di Autostrada Pedemontana, l'amministratore delegato del General Contractor, ARPA Lombardia, ATS e tutte le associazioni ambientaliste, compreso il WWF Lombardia. Quindi, oltre alla procedura speciale per le bonifiche, monitorata da ARPA, che procede ad analisi chimiche sulle terre e sull'atmosfera nella zona del cantiere, il cantiere viene ulteriormente monitorato dal tavolo tecnico. Gli esiti delle analisi e dei monitoraggi sono periodicamente pubblicati, seppure con qualche ritardo che giustamente le associazioni ambientaliste hanno giustamente contestato, e dove le bonifiche non portano i risultati attesi si procede con ulteriori scavi, quindi non si va avanti ma si rifanno ulteriori scavi. A luglio si parlava di un 60% di obiettivo di bonifica raggiunto. nel caso di Saronno, le terre che sono arrivate alla Viter erano quindi già state oggetto

0: oggetto di verifica e classificate a monte, nel nostro caso con il codice CER 170504 che si riferisce a rocce da scavo non pericolose. Prima del carico, infatti, sui camion, la terra viene analizzata da laboratori chimici terzi e accreditati. Per la normativa sui cosiddetti codici a specchio, poi, se c'è un dubbio analitico, la legge impone di applicare il principio di precauzione. Quindi, se c'è un dubbio, il rifiuto viene classificato come non pericoloso. Per cui, se il rifiuto che è arrivato a Saronno non era pericoloso, siamo certi che non lo fosse. Le analisi sono di due livelli, privato e pubblico. Il soggetto privato, incaricato della realizzazione dell'opera e della movimentazione dei materiali, ha l'obbligo di campionare e analizzare costantemente la terra. Quindi Piede Lombarda Nuova, SPA, che è il consorzio costruttore, esegue materialmente i campionamenti e le analisi chimiche, sia sul materiale scavato che in sito. Le analisi chimiche vere e proprie poi vengono affidate a laboratori chimici privati, specializzati e accreditati. C'è una costante poi attività di controanalisi e validazione scientifica affidata a enti pubblici, in particolare ad ARPA Lombardia, che esegue le analisi chimiche sia sul suolo che atmosferiche in parallelo per verificare che i dati forniti dal cantiere siano corretti. C'è poi l'osservatorio ambientale, che è l'ente istituito da Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente per vigilare sul cantiere, che riceve e valida tutti i certificati analitici chimici prima di dare il via libera al riutilizzo e allo smaltimento delle terre. Quindi le terre in uscita sono oggetto di analisi e caratterizzazione e escono dal cantiere con dei codici assegnati dall'appaltatore dei lavori, a valle dell'analisi. Non è previsto un secondo blocco di isolamento analitico preventivo a Saronno, prima dello scarico, proprio perché le verifiche e i controlli sono stati fatti a monte. Quindi nel nostro caso non ci sono stati controlli a Saronno perché non sono previsti. E quindi le verifiche condotte successivamente da provincia, quelle successivamente al ricevimento della segnalazione da parte delle associazioni ambientaliste, sono state fatte sulla documentazione che ha fornito la Viter e che ha consentito di ricostruire tutto il viaggio del rifiuto. Le verifiche hanno confermato che i lotti transitati rientravano nei limiti delle concentrazioni industriali, quindi sotto i 100 nanogrammi di diossina, e non si trattava di terreni ad alta contaminazione. La documentazione esaminata da provincia è costituita dai rapporti di prova, dalle caratterizzazioni analitiche di laboratorio che sono allegate ai formulari di trasporto, dove sono indicate le concentrazioni di diossina. I registri di carico e scarico dell'impianto poi vengono incrociati con i documenti di tracciabilità del cantiere della Pedemontana e il leader di rifiuto è perfettamente ricostruibile. I controlli hanno evidenziato che l'impianto saronnese ha operato le lavorazioni per cui era autorizzato, quindi vagliatura, cernita e separazione delle frazioni, e che i quantitativi sono stati interamente lavorati e rimossi dal sito entro la fine del 2025. Quindi già a dicembre 2025 le terre a Saronno non c'erano più. Quindi l'impianto di Saronno che cosa ha fatto? Ha lavorato questi materiali da scavo non pericolosi, e dopo la lavorazione, sostanzialmente, il materiale, cioè le due operazioni, vi dico anche per puntigliosità, le operazioni che sono state per cui Viter è autorizzata sono un'operazione di deposito preliminare, che non comporta nessuna azione fisica sulle terre, un'altra operazione che è la D13, che è il raggruppamento preliminare prima delle altre operazioni che verranno fatte in altri impianti e comporta un'azione fisica sui rifiuti, cioè l'unione e la miscelazione e l'ottimizzazione. Quando un lotto di terreno entra con una serie di formulari in un impianto, perde poi e viene trattato con questo tipo di vagliatura e miscelazione, perde la sua identità di singolo lotto e gli viene affibbiato un nuovo codice. E i nuovi codici sono quelli con cui i terreni sono usciti dalla Viter e sono andati negli impianti di trattamento che nei formulari di trasporto sono evidenziati. Quindi questa documentazione noi ce l'abbiamo, c'è la provincia ed è quella che ha valutato. Arrivo alla conclusione, quindi le operazioni poi che verranno fatte nei siti dove le terre sono state mandate saranno quello o di smaltimento oppure quello di riutilizzo. Quindi per passare poi alle richieste della mozione di chiedere a Provincia, ARPA e ATS un approfondimento acquisendo l'intera documentazione, la documentazione già ce l'abbiamo e poi l'approfondimento perché lo dovremmo chiedere se è tutto a posto. Sopralluoghi, campionamenti e analisi sono fatti al monte sul sito della bonifica e gli esiti sono tutti pubblicati. Se si intendono sopralluoghi nell'impianto di Saronno, vengono fatti, per quanto riguarda Viter 71, ogni 3 anni, proprio perché tratta impianti non pericolosi. Adesso è già in atto l'ispezione, una delle ispezioni triennali è iniziata una decina di giorni fa. e a brevissimo ci sarà il rinnovo, il tavolo tecnico per il rinnovo dell'autorizzazione sempre alla Viter 71. Ovviamente non sono stati fatti sopralluoghi e campionamenti per il motivo che vi ho detto prima. Per quanto riguarda la richiesta di controlli sull'impianto, anche qui stavo dicendo che già vengono fatti, quindi è in atto la procedura di rinnovo dell'AIA e l'ispezione. Se sono previsti ulteriori conferimenti dal cantiere della Pedemontana, è possibile, perché Viter è uno degli impianti off-site dove le terre della Pedemontana possono essere mandate, ma terre comunque non pericolose. Per quanto riguarda il protocollo permanente, i controlli che si chiedono sono già previsti dalla legge. L'impianto, essendo autorizzato a trattare quel tipo di rifiuti, non ha alcun obbligo di comunicare preventivamente l'arrivo di tali rifiuti. In sede di rinnovo dell'AIA si potrà chiedere a Provincia di inserire nell'autorizzazione questo obbligo di comunicare eventualmente ogni volta che sottoscrivo un contratto per il conferimento per lotti di terra superiore a una certa soglia o da siti particolari come la Pedemontana, ma è una richiesta totalmente non surrogata da una normativa o da imposizione di legge. Per quanto riguarda poi l'affidamento di verifica a un soggetto terzo da parte del Comune, anche qui è impraticabile, perché creerebbe un doppione di controlli istituzionali, e poi perché noi abbiamo già ARPA, che è l'ente istituzionale che fa controlli anche gratuitamente, quindi il Comune dovrebbe dare incarico a un terzo soggetto per fare ulteriori controlli che si vanno a raddoppiare a quelli della Viter, soprattutto perché non c'è un pericolo imminente, non c'è stato e non c'è un danno in corso. La realtà giuridica è che l'organo pubblico terzo imparziale accreditato è ARPA Lombardia, e quindi dire che l'analisi di ARPA non bastano e suggerire che il Comune si rivolga ad altri enti per svolgere questi controlli creerebbe inutile allarmismo. Del resto le perizie terze private in giudizio o in tribunale varrebbero comunque meno rispetto all'ente istituzionale che è appunto ARPA. Ho concluso, grazie. Scusate se vi ho annoiato.
1: Grazie Assessore. Possiamo iniziare la fase di dibattimento sulla mozione. Sono 5 minuti a consigliere. Prego consigliere Azzi.
2: Grazie Presidente. Ma io innanzitutto volevo ringraziare l'Assessore perché è stato effettivamente molto, molto esaustivo. Quindi questo resoconto che ci ha fatto è stato molto utile, credo che sia comunque utile in assoluto, anche per chi ci ascolta. La vera perplessità nostra e il motivo principale per cui abbiamo portato una mozione qui e non abbiamo fatto magari far fare al nostro partito una mozione in provincia piuttosto che in regione, sono le scelte che deve fare questo comune. In particolare per quello che riguarda, anzi soprattutto per quello che riguarda l'ubicazione dell'azienda. E forse adesso in sede di valutazione del nuovo PGT varrà la pena anche rivalutare davvero se dal 2016, epoca in cui è stata data l'AIA, a oggi si sono verificati in realtà nuovi insediamenti. Vi dico già io di sì, poi lo controllerete anche voi. Esiste un limite, sono 500 metri, e io non sono assolutamente convinto, però io non ho i mezzi per misurare, che non ci siano prima dei 500 metri insediamenti. Nel 2011 neanche era stato quando è stata fatta la prima valutazione, neanche era stato valutato, pur essendo già presente, il centro islamico. E va valutato assolutamente il centro islamico, quanto viene abitato, in quali occasioni viene abitato, perché è vero che non sono materiali pericolosissimi, ma se viene fatta una distinzione nel trattarli in un'area industriale piuttosto che un'area residenziale, un motivo chiaramente tecnico, ce lo ha detto anche lei prima, c'è. Quindi la richiesta davvero e la finalità vera della nostra mozione, il motivo per cui noi abbiamo chiesto l'accesso agli atti, perché non abbiamo i mezzi se no per andare a noi di persona a valutarlo, è questo, e su questo preghiamo di fare veramente la massima attenzione. Grazie.
1: Grazie consigliere Azzi. Ha chiesto la parola l'assessore ancora Rufini, prego.
0: Presidente, sì, questa mozione non riguarda però l'ubicazione territoriale dell'azienda, cioè quello è l'accesso agli atti successivo, ma con questa mozione qui si chiedono altre cose. Poi il tema dell'ubicazione è un tema, fermo restando che ci credo, ne avete fatte 50. Questa però non è... Eh sì, nelle premesse. Sì, vicino alle zone abitate, sì, in realtà quei famosi 500 metri sono, a quanto mi sono a conoscenza io, rispettati, però in sede d'autorizzazione dell'AIA sì. Ma certo, ma noi questi controlli sicuramente lo facciamo, tanto più che siamo in rinnovo dell'AIA, quindi è un tema che abbiamo sicuramente. Centro islamico però è arrivato dopo, perché è vero che la Viter ha avuto l'AIA nel 2015, ma prima c'era un'altra azienda che trattava rifiuti che si chiama, credo, la Solarese, se non mi sbaglio, Solter, non me lo ricordo, che c'era già 2015 il centro islamico. No, 2015 si sono insediati. Io credo che abbiano acquistato nel 2000 un po' prima di quando sono entrati effettivamente, però
3: però aveva oggi ha delle dimensioni,
0: aveva altre dimensioni, e non ed è un'associazione che aveva, cioè locato, acquistato un immobile, quindi non so nemmeno quanto fosse noto, no? Non ci sono evidenze pubbliche rispetto a, non hanno fatto pratiche edilizie in comune, quindi non c'è stato un passaggio pubblico di questo insediamento, però sono tutte cose di cui certo che teniamo conto assolutamente. A lei.
1: Ha chiesto la parola l'assessore Lattuada, prego assessore.
4: Sì, al di là di tutto io dico che dobbiamo fare un po' di attenzione a questa situazione, perché è un'attività in un'area industriale, ma i cittadini lamentano, diciamo così, diverse problematiche, diversi odori, diverse puzze, la classica puzza di pesce, no? Per cui al di là di tutto occorre che ci sia un'attenzione particolare per questo impianto, che sicuramente può avere tutte le autorizzazioni del caso, però deve essere parametrato a circostanze diverse, e infatti l'amministrazione, recependo, diciamo così, queste richieste dei cittadini, ha anche messo, diciamo così, in attività tutta una serie di iniziative, tra cui il MOLF, che partirà a breve. Personalmente ritengo che la situazione, al di là delle autorizzazioni, vada evidenziata in modo particolare e parametrata anche ai nuovi insediamenti, perché come si diceva 10 anni fa più o meno è stata data questa autorizzazione, ma le situazioni sono cambiate, sono in evoluzione, quindi un approfondimento secondo me specifico occorre che venga esperito, soprattutto per una tutela giusta della salute dei cittadini, perché spesso si dice si sente la puzza, però al di là di tutte delle autorizzazioni vorrei capire se quella puzza effettivamente nuocia alla salute o no. Questo è il vero tema, perché poi spesso i controlli si fanno in epoche particolari, dove prima si portano alcune cose e poi si fanno i controlli, quindi occorre anche magari successivamente individuare un protocollo che permetta di controllare quando lì c'è qualcosa, perché se si controlla quando, diciamo così, gli animali sono usciti dalla stalla, diventa tutto più semplice. Questo in generale, secondo me, è questo per dire che comunque è un problema che da noi è attenzionato in modo positivo, però forse occorre mettere in atto altre strumentazioni che permettano di dire ai cittadini in modo completo che lì, pur trattando prodotti o situazioni particolari, la salute dei cittadini è tutelata e quindi lì si può passare liberamente in quelle zone. Questo è un po' quello che poi il cittadino vuole sentirsi dire, perché sennò le scartoffie burocratiche sono sempre tante, ma non si riesce a capire effettivamente se quella puzza nuocia o no alla salute. Questo è un po' la mia precisazione.
1: Grazie assessore. Chiedo se qualcun altro vuole intervenire sul punto. Ha chiesto la parola il consigliere Spriafico, prego, 5 minuti.
5: Grazie Presidente, Roberto Spriafico, Partito Democratico. L'intervento che volevo fare a questo punto è superato, nel senso che l'assessore ha spiegato benissimo in maniera minuziosa tutta la situazione, quindi è inutile rientrare su questi aspetti. Quello che volevo evidenziare, magari chiedere anche a chi ha proposto la mozione, visto che qui non c'è un momento di contrapposizione, come si è detto, è un problema che ci riguarda tutti.

come dire, problematico anche un po' per la nostra sensibilità dal punto di vista politico. Data center oggi, ieri erano gli insediamenti logistici, ma sostanzialmente entrambi stanno cambiando ancora una volta la configurazione delle cose che dobbiamo governare. Però torniamo alla mozione, cioè alla richiesta specifica della mozione sui data center, poi su data center potremo parlare fino a notte inoltrata. In realtà ci siamo già, perché abbiamo oltrepassato anche la giornata, quindi adesso siamo a martedì. È opportuno partire da un punto sul quale possiamo riconoscere la mozione un elemento condivisibile, cioè che il tema dei data center non può essere affrontato esclusivamente alla scala del singolo comune. Questo è un dato di fatto su cui ci troviamo sostanzialmente d'accordo. Parliamo infatti di insediamenti che, per dimensioni, fabbisogni energetici, effetti sulle infrastrutture, come diceva anche lei, consumo di risorse e possibili ricadute ambientali, possono produrre conseguenze che superano tranquillamente i confini amministrativi, figuriamoci altri tipi di confini. Da questo punto di vista condividiamo quindi l'esigenza, richiamata dalla mozione, di una lettura sovracomunale del fenomeno e di un quadro conoscitivo complessivo. Anzi, riteniamo che sarebbe profondamente sbagliato lasciare ciascun comune da solo ad affrontare una questione di questa portata, affidandosi sostanzialmente al proprio PGT, che certamente rappresenta uno strumento importante di governo del territorio, ma che da solo non può governare fenomeni di questa dimensione. Lo sappiamo che i data center si insiedono in aree previste a funzioni produttive, quindi qualsiasi area a funzione produttiva può essere adeguata per un insediamento di data center, peraltro gli è dovuta, e anche per funzioni a volte direzionali e artigianali. Quindi da questo punto di vista, diciamo, lo strumento del PGT, non perché è vecchio il PGT ma perché è nuovo il tema del data center, mostra un po' il suo limite. Detto questo, però, non riteniamo condivisibile la soluzione istituzionale proposta dalla vostra mozione, cioè quella di attribuire al Comune di Saronno un ruolo formale di capofila del saronnese. E questo non perché riteniamo inutile il coordinamento tra i comuni, al contrario. Il problema è che la normativa regionale recentemente approvata, la legge 11, ha già individuato strumenti, competenze e soggetti istituzionati chiamati a svolgere proprio questa funzione sovracomunale. Mi riferisco alla legge regionale 11 del giugno del 2026, che oggi costituisce il principale riferimento normativo regionale in materia di data center e che detta delle regole anche alle amministrazioni comunali. È una legge che, a nostro giudizio, presenta due aspetti molto diversi e per certi versi contrastanti. Da un lato, introduce correttamente nell'ordinamento regionale temi importanti quali la sostenibilità ambientale, il consumo energetico, le risorse idriche, la rigenerazione delle aree dismesse, il recupero del calore e la necessità di valutare gli effetti territoriali di questi insediamenti. Ma dall'altro emerge con altrettanta chiarezza una scelta politica orientata a favorire e accelerare la realizzazione dei data center in Lombardia. È sufficiente leggere alcuni titoli della legge. L'articolo 2 parla di, e cito espressamente, priorità insediative ed energetico-ambientali. Quindi priorità insediative energetico-ambientali. L'articolo 3 introduce misure premiali. L'articolo 4 reca misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori. L'articolo 6 introduce ulteriori misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree. E quindi evidente una scelta legislativa orientata alla promozione e all'accelerazione di questi insediamenti. Quindi mi sembra che da questo punto di vista invece la vostra mozione vada nella direzione opposta. Avremmo preferito, soprattutto da parte di una regione che conosce bene la pressione insediativa e infrastrutturale della Lombardia, un approccio molto più prudente e maggiormente orientato alla tutela del territorio. In particolare, avremmo voluto una scelta più netta sul contrasto al consumo di nuovo suolo. La legge individua giustamente come prioritaria le aree dismesse, degradate, inutilizzate da rigenerare, corretto, ma non esclude la possibilità di realizzare data center anche su aree libere agricole. Questo per noi è un grave errore. Spero che appunto l'assessore per primo

0: eventi grossi sopra i 10 megawatt c'è già uno sguardo sovracomunale. La legge stabilisce inoltre chi deve convocare questa conferenza: la provincia o città metropolitana, e per gli enti viventi in maggior dimensioni, per quelli interprovinciali o nei casi di competenza autorizzativa regionale, direttamente Regione Lombardia. Non c'è ma c'è un elemento ancora più significativo rispetto a questa disamina. L'articolo 8, sempre della legge 11 del giugno scorso, quindi una legge abbastanza recente, istituisce presso Regione Lombardia una cabina di regia permanente sui centri dati. È una cabina di regia, attribuisce precisamente funzioni di monitoraggio e di indirizzo. Non solo, la norma stabilisce esplicitamente che la cabina di regia deve valutare gli impatti cumulativi degli insediamenti, considerando il consumo energetico, prelievi idrici, il consumo di suolo, la qualità ambientale, inquinamenti, e soprattutto ponendo particolare attenzione proprio agli ambiti territoriali caratterizzati da un'elevata concentrazione di data center. È il tema che giustamente la mozione solleva. Prevede inoltre, sempre l'articolo 8, la condivisione della mappatura delle disponibilità e delle capacità della rete elettrica da parte del gestore. In altre parole, una parte molto significativa delle funzioni che questa mozione vorrebbe attribuire a un coordinamento guidato dal Comune di Saronno, quasi in autoconvocazione, inventando un percorso istituzionale che non esiste, è già stata attribuita dalla legge regionale a una sede istituzionale specifica. Per questo motivo che la strada più efficace non sia creare un ulteriore coordinamento volontario priva di specifiche competenze istituzionali e decisionali, che rischierebbe di sovrapporsi agli strumenti già previsti e che peraltro hanno una certa cogenza. La strada, a nostro giudizio, dovrebbe essere un'altra. Dovremmo chiedere con forza a Regione Lombardia, e questo mi sembra il momento giusto, di rendere pienamente operativa la cabina di regia prevista all'articolo 8 e di esercitare concretamente le funzioni che la legge le attribuisce. E credo che su questo punto potrebbe esserci anche un'iniziativa condivisa da tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio. Potremmo impegnare la Sindaca e la Giunta insieme alle forze politiche saronnesi a sollecitare Regione Lombardia affinché attraverso la cabina di regia si metta a disposizione del Comune di Saronno e dei comuni del Saronnese un quadro conoscitivo completo e aggiornato, un quadro che comprenda i progetti esistenti, quelli autorizzati e quelli in corso di valutazione, le richieste di connessione, gli elementi energetici, ambientali, gli impatti e tutte le informazioni necessarie alle amministrazioni locali perché possano esercitare consapevolmente le proprie funzioni di pianificazione e governo del territorio. Questo sarebbe a nostro giudizio un obiettivo concreto e istituzionalmente coerente. Quindi voglio essere molto chiaro: condividiamo il problema, condividiamo la necessità di una visione sovracomunale, condividiamo la necessità di conoscere i dati e di valutare gli effetti complessivi e cumulativi degli investimenti. Quello che non condividiamo però è lo strumento individuato dalla mozione. Non riteniamo corretto costruire un ulteriore livello di coordinamento, attribuendo alla città di Saronno un ruolo istituzionale capofila che la normativa vigente non gli assegna, quando la stessa normativa regionale ha già individuato strumenti e soggetti deputati a svolgere questa funzione. Per questo, nella formulazione attuale, non possiamo accogliere la mozione, ma proprio perché riteniamo serio il problema posto, proponiamo di lavorare insieme affinché Regione Lombardia renda effettivamente operativa la cabina di regia prevista dall'articolo 8 e fornisca a Saronno e a tutto il saronnese quel quadro conoscitivo e quelle valutazioni sovracomunali degli impatti che riteniamo indispensabili per governare correttamente questo nuovo fenomeno che vede i nostri territori in qualche modo a dover dare risposta. Grazie.
1: Grazie Alessio. Grazie all'assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Rienzo Azzi, prego.
2: Io ringrazio l'assessore perché è stato molto chiaro, condivido gran parte dell'analisi, cerco di spiegare un pochino meglio qual è l'intento, che non è tecnico ma che è politico, della nostra mozione. Lei l'ha intesa giustamente sotto un profilo tecnico, ma il nostro scopo invece non era tecnico, era politico. La cosa più grave, la mancanza più grave di questa legge regionale, che però faccio notare è la prima in Italia, quindi onore al merito, e chiaramente essendo la prima in Italia soffre di alcune pecche, quella più grave secondo me è quella che non permette di scegliere

0: il tipo di tecnologia che andiamo a che autorizziamo per i data center, perché esistono tecnologie molto diverse, con impatti molto diversi nella velocità in cui vengono costruiti, nel consumo d'acqua, nel rumore. E chiaramente, se si va in ordine sparso, e la legge regionale lo consente, è chiaro che non saranno le migliori tecnologie magari a emergere, ma quelle tra virgolette più meno costose e più convenienti. E questa secondo me è la pecca più grossa, quelle che ha detto lei sono, con le concordo, ma la più grossa in assoluto è questa. Ora, da quale motivo nasce la nostra impostazione invece politica della mozione? Due delle località, allora innanzitutto i sindaci hanno grande convenienza nel mettere i data center, perché questo alimenta in maniera importante le casse del comune, e anche questa è una cosa da considerare molto bene. Noi ne abbiamo due di quelli che più probabilmente potrebbero partire dentro Saronno: Alex Lazzaroni, che è dentro Saronno, all'ex Ciba, che è dentro Saronno. Mi parlavano anche di una terza localizzazione, però adesso non mi viene in mente, quindi non voglio dire fesserie. Ecco, io non me... Ora, io non penso che si possa creare un organismo che possa sostituire quello previsto dalla regione, ma ritengo che mettere insieme i comuni su questo problema possa dare maggiore forza alla richiesta di essere ascoltati, in particolare questo territorio che viene bersagliato in maniera particolare, rispetto al comune che va invece da solo. E Lorenzo non lo ha detto, ma io lo voglio dire ancora di più, con rispetto dei colleghi sindaci dei comuni vicini, due dei quali sono di centrodestra, tutti e due sono di centrodestra peraltro, quindi togliamo anche che mettere insieme i comuni significa anche, secondo me, una presa di responsabilità importante da parte anche dei sindaci che si trovano a dover fare questo tipo di scelta. Quindi la richiesta non è tecnica, assessore, perché sennò lei avrebbe pienamente ragione, ma noi non siamo tecnici. La richiesta è politica. E mettiamo insieme i comuni in maniera che da fare un'onda d'urto maggiore nei confronti della regione per farci ascoltare. Dico anche che io ho chiesto un incontro in regione su questo tema, e di cui esito poi io porterò anche alla signora sindaca, in modo tale da visto che la mia parte politica mi sembrava doveroso. E però mi sembra che sia un impatto invece importante nei confronti di chi deve poi prendere le decisioni a livello regionale, che so già che sta lavorando per dare un seguito diverso a quei punti che anche lei sollevava. Grazie
1: a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego, 5 minuti.
2: D'Urso Massimiliano, tu a Saronno. Allora, premetto che non siamo contrari in linea pregiudiziale ai data center in generale, maggiormente io che ho studiato sulla tecnologia, l'ho adottata come nella mia vita professionale, quindi... L'assessore Guastamacchia però ha spiegato bene questo punto, cioè la regione ha già improntato una regia di governance su quale si deve, per non scavalcarla. Ricordo che però parliamo del lato politico, forse la cosa più importante, no? Dal punto di vista politico si vede una cosa dalla legge. La legge a livello nazionale, quindi poi calata nella legge regionale, sta dando una grandissima accelerazione. No, sì, sono direttive, diciamo, nazionali che si sono espresse nelle leggi regionali, in cui stanno dando una grande accelerazione su questa parte dei data center. Allora, le riflessioni su cui vi voglio portare sono due. La prima è, su questa grande accelerazione sui data center, sono stati messi più o meno sullo stesso piano l'uso di aree industriali dismesse con l'uso di aree agricole. Dico sullo stesso piano perché la legge prevede prevalentemente su aree industriali dismesse, ma pagando pochi oneri di urbanizzazione in più, duplicando, triplicando il valore degli oneri di urbanizzazione, fondamentalmente si possono usare anche aree agricole. E questo, se si legge bene, non è una gran legge, anzi è proprio un problema, perché fondamentalmente un'area agricola costa anche di meno di un'area industriale, quindi fondamentalmente si va a pagare più o meno la stessa cifra. Anzi, spingendo sugli oneri di urbanizzazione, e i comuni hanno cioè mettendomi dalla parte del comune piccolo del nostro circondario del Sarnese, hanno tutta la volontà, no, di poter prendere più oneri di urbanizzazione. E mi riferisco a comuni anche governati dal centrodestra, dove sono andati, ci sono dei progetti di costruzione di data center, penso a Cesate per esempio, e dove hanno tutta la volontà di farle e di portarle avanti. Quindi secondo me è giusta che la cabina di regia sia a livello sovracomunale, assolutamente siamo d'accordo, è giusto spingere sulla regione, quindi andiamo assieme a parlare con la regione affinché questa cosa si chiarisca e si porti. Però i comuni soprattutto quelli più piccoli, non a caso si stanno stanno spingendo soprattutto sui comuni più piccoli, hanno tutto l'interesse a prendere più oneri di urbanizzazione e quindi fondamentalmente a puntare addirittura non su aree ex industriali, ma addirittura su aree agricole. E questo è il grande problema di questa legge, dove bisogna andare. Oltretutto, questa è la mia considerazione personale, sicuramente vi ricorderete dei computer, almeno da foto storiche, quelli computer in bianco e nero, i computer occupano un'intera stanza. Ebbene, ci sono sistemi prototipali di intelligenza artificiale, oggi sono prototipali, ma fra 3 anni questi sistemi saranno operativi. Quindi i data center che noi andiamo a scegliere oggi, questa cosa della tecnologia sì, ci sta, però non è soltanto raffreddamento aria, raffreddamento acqua che cambia. È proprio il discorso che la tecnologia su cui sono stati sviluppati e dimensionati questi data center fra 3 anni sarà superata, perché avranno esigenze energivore, soprattutto si parla di applicazioni legate alla IA, ma non solo, però soprattutto legate all'intelligenza artificiale, avranno esigenze che sono un decimo di quelle che ci sono oggi. Se si fanno i conti con i dimensionamenti che ci sono oggi, evidentemente non sono giustificati. Cioè si va incontro a una speculazione edilizia e magari ci si avranno delle cattedrali nel deserto un domani. Concludo dicendo che bisogna non... Ha già spiegato bene l'assessore che questa parte qua è già improntata dalla regione. È inutile fare, sicuramente magari un incontro potrebbe essere chiesto, questo senz'altro, ma una mozione che chiede tutti questi punti, no? di impegni, ecco. Non è necessaria, anzi è superata dalla stessa legge regionale, che è anche in revisione dalla stessa regione. Cioè la legge regionale che è uscita non più in là di giugno è già in revisione, perché evidentemente ci si è accorti che qualche cosa non va. Quindi consiglio vivamente, il consiglio che mi sento spassionatamente di dare è di ritirarla questa mozione, perché è superata dalle stesse leggi regionali che è evidentemente di centrodestra. Grazie.
1: Grazie consigliere D'Urso. No, non ci sono interventi. Se qualcuno vuole intervenire, se no passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola il consigliere Rotondi. Prego, 5 minuti.
3: Sì, grazie Presidente. Io vorrei comunque condividere i punti essenziali di questa mozione mettendo l'accento su un argomento che magari è poco è sicuramente presente, ma io vorrei accentuarlo ancora di più, ossia quello della salute pubblica, che a causa dell'insediamento dei citati 22 luoghi, 22 centrali fortemente energivore, risulta a rischio la nostra salute pubblica del territorio, quindi la tutela ambientale e idem anche la salute delle falde. Questo, diciamo, progresso rischia di non essere sostenibile, e quindi io vorrei comunque che tutte le forze politiche siano sull'attenti, perché quello che sta succedendo io credo non vada preso sotto gamba. Abbiamo centrali come quella di Cesate che pare che superi i 100 megawatt da sola, quindi sono tantissimi. E mi chiedo come un comune piccolo non possa pensare alla salute dei propri cittadini. Parlo di Cesate, come di Origgio, come di Uboldo. Ovviamente noi siamo in mezzo a tutte queste cose, dobbiamo pensarci. La questione non da poco che si prospetterà sarà quella dell'aumento della temperatura. Cioè questi centri, studi dell'Università di Cambridge documentati, porteranno un incremento di circa 2 gradi minimi nelle vicinanze, nel raggio di 7 chilometri si parla. Quindi qui non bisogna pensare solo al PGT, bisogna agire di prevenzione, perché se aspettiamo i tempi della burocrazia rischiamo di essere sommersi. I diversi comitati che si stanno sviluppando nei territori sono ormai partiti a denunciare tutte queste situazioni che sto citando. Vado alla legge regionale. Il gruppo consigliare del PD in regione aveva proposto una modifica a questa legge nell'estate del 25, facendo presente che gli insediamenti dovevano essere creati nei territori, non così a caso, indiscriminatamente, senza regole, ma dovevano avere un criterio, che era quello di non insediarsi nei terreni agricoli, di utilizzare solo le aree industriali, le ex aree industriali dismesse, ubicate non nei centri urbani, ma in luoghi che non potessero influenzare poi la salute dei cittadini. Mi ha fatto piacere il discorso ovviamente ho sentito dall'assessore regionale, che ha ammesso di avere fatto una legge, parlo del gruppo regionale che l'ha proposta, una legge un po' troppo frettolosa, e quindi si adopererà per correggere il tiro. Questo è stato quello che ha dichiarato proprio recentemente in questi giorni. Quali sono gli obiettivi da tenere presenti? Innanzitutto l'obbligo di vincolare questi insediamenti a determinati standard energetici. Vorrei precisare quello del recupero del calore, perché questo è fondamentale, non è una cosa così detta. Se non si recupera il calore si disperde e quindi inizia a fare danni alla salute nostra, aumentando già la temperatura, che sappiamo, no? I sistemi di raffreddamento devono essere a circuito chiuso, quindi non con prelievi indiscriminati dalle falde. La questione delle rinnovabili, perché ogni centro, ogni insediamento deve avere una propria centrale e di produzione energetica, e lo zero consumo di suolo agricolo e uso esclusivo del suolo dismesso. Vado al punto della mozione, chiede il tavolo, è già previsto, come già stato citato prima, dall'articolo 8 della legge regionale, quindi ci sarebbe necessità al limite di una pressione da parte dei comuni, ma il tavolo è già previsto, è solo una questione di ovviamente burocrazia e di osservare poi questa legge che prevede già il tavolo. Chiudo dicendo che la trasformazione digitale deve essere un principio che non è il demonio, ma deve essere al servizio della società. E non è la società che deve essere al servizio dei colossi del web o della tecnologia. Questo è un principio che vorrei che tutti i cittadini osservassero nell'affrontare queste tematiche senza distinzione di appartenenza. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Rotondi. Ha chiesto la parola il consigliere Amadio, prego, 5 minuti.
4: Grazie Presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Sono d'accordo con un po' tutti sostanzialmente, però non vorrei che si facesse un discorso, cioè si arrivasse poi a fare un discorso ideologico, perché poi fondamentalmente questi ne abbiamo uno a testa, se non due a testa, se non tre a testa. Andiamo, sfido quanti vanno a dormire con il cellulare attaccato sul comodino, okay, che è la cosa peggiore che si possa fare, altro che data center. Quindi bisogna riportare un po' il discorso anche nella razionalità oggettiva della quotidianità. Quindi oggi i data center che vogliamo o non vogliamo sono comunque neanche il futuro, sono il presente. Bisogna regolarizzarli, assolutamente. Bisogna regolarizzarli avendo però come finalità strategica il bene anche del nostro paese. Purtroppo bisognerebbe delineare, secondo me, una indipendenza strategica nell'interesse nazionale, diffidando purtroppo da attori internazionali sul tema, i colossi, no? Che comunque poi ci sono, e quindi bisognerebbe regolarizzare anche questo tema più che altro. Dopodiché, parlando a livello politico, su 4 mozioni che sono state presentate questa sera, 2 ad oggi a questo momento sono state ritirate, anche su invito della maggioranza, che comunque si è detta completamente d'accordo. La prima, nonostante fosse d'accordo, è andata come è andata, e adesso io invito i consiglieri comunque di Forza Italia quantomeno a non ritirare neanche quest'altra mozione, perché altrimenti qui tutte le mozioni che portiamo, siete d'accordo, però ci invitate a ritirarle, e a questo punto non ne portiamo più e facciamo prima, perché sennò di cosa stiamo parlando? Cioè, va bene discutere, va bene portare temi di discussione, ma a livello politico il dibattito poi finisce sempre con un voto a favore o sfavore o neutrale. Grazie.
1: Grazie consigliere Amadio. Ha chiesto la parola il consigliere Giannoni, prego, 5 minuti.
5: Sì. Buonasera a tutti. Vado un pelo fuori tema, ci tengo soltanto a rassicurare il consigliere Amadio e tutti i cittadini che andare a letto con il cellulare sul comodino non costituisce un problema per la propria salute. Ricordo a tutti di mettersi la crema solare quando si sta al sole, perché quello sì che costituisce un problema per la salute, e non fatevi problemi per le onde radio del cellulare. Grazie.
1: Grazie consigliere Giannoni. Ha chiesto la parola il consigliere Lorenzo Azzi, prego, 5 minuti.
6: Ma io devo essere sincero che mi aspettavo che su questa mozione ci fosse l'unanimità del Consiglio Comunale, perché abbiamo sentito tutte le dichiarazioni e siamo d'accordo praticamente su quasi tutto, ovvero che la legge regionale ricordo, merito di essere la prima, va migliorata in maniera sostanziale, lo diciamo noi che tra l'altro siamo dello stesso schieramento politico della maggioranza regionale, che ci voglia un approccio sovracomunale, ma la mozione che noi proponiamo, assessore, non vuole essere, consigliere di maggioranza, la proposizione di un nuovo tavolo tecnico che si sovrapponga alla cabina di regia prevista dalla legge. Voleva politicamente che Saronno, la sindaca di Saronno, prendesse le redini di una vera e propria rivoluzione del territorio per andare in regione e porre l'attenzione sull'impatto complessivo di queste scelte sul territorio del Saronnese in senso complessivo e non isolato comune per comune. Quindi su questo siamo un po' delusi, però ho un dubbio, ovvero ho un dubbio che la legge regionale di cui stiamo parlando, articolo 5,7 che leggeva prima, dice che a seguito dell'istanza del comune interessato, la città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata convoca la conferenza consultiva di concertazione con i comuni coinvolti dall'esternalità. Quindi vuol dire che il comune ha la facoltà di prendere l'iniziativa politica e di chiedere la convocazione della conferenza consultiva. Quindi se Saronno lo fa a nome anche dei comuni dell'ambito omogeneo insieme ai comuni dell'area omogenea, non dovrebbe andare contro la legge. E comunque, al di là della verifica che vi chiedo, l'idea era proprio quella di una presa di posizione politica territoriale forte, non dell'ennesimo tavolo tecnico tanto per discuterci addosso, che c'è già ed è previsto dalla legge.
1: Grazie consigliere Azzi. Non ci sono altri interventi, per cui passiamo alla fase, no, consigliere Rolli, passiamo alla fase di dichiarazione di voto e replica. No, io avevo già chiuso la parola, l'ho già detto più di una volta, avevo già chiuso la fase di creazione di voto e ho chiesto la parola dopo. Allora adesso intervenga, è l'ultimo, prego. Però basta con questi giochini, cioè prenotatevi, tanto dovete parlare, prego. No, io ho detto chiudo la fase di creazione di voto e lei si è prenotato, ok? Questo è quello che è successo. Comunque intervenga. Come? Allora, se vuole chiedo, se vuole glielo faccio dire anche dal segretario che vede lo schermo come lo vedo io, sto parlando, ho chiuso la fase di dichiarazione di voto e lei la fase di dibattimento e lei si è prenotato. Fuori tempo, per cui intervenga, prego, 5 minuti. Grazie a lei.
7: Grazie Presidente, ascolteremo l'audio. Allora, a me sembra che questa sera emergano più su questo tema, ovviamente, più elementi di convergenza che elementi di divergenza. Siamo tutti d'accordo che i data center servono. Se abbiamo le luci che funzionano è perché c'è un data center. Se chi da casa ci sta ascoltando, non tramite Civicam perché è tutta sera che non funziona, ma tramite YouTube è perché c'è un data center. Se il telefonino sta acceso tutta la notte e non attenta alla nostra salute, c'è un data center che controlla le antenne con cui il telefonino periodicamente fa il keep alive. Quindi mi sembra che su questo siamo d'accordo, i data center servono. Peraltro ci sono da 50 anni i data center e nel frattempo hanno fatto, giustamente come anche accennato in qualche modo il consigliere D'Urso, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Quando io ho iniziato a lavorare i PC non c'erano, i personal computer non c'erano, c'erano i cosiddetti mainframe che occupavano dimensioni di questa sala, avevano pochi mega di memoria e ci entravano i tubi dell'acqua del 10 per raffreddarli. Da allora adesso siamo arrivati a questo strumento che ha mille volte la memoria che aveva il computer che occupava tutta questa sala. E quindi è anche probabile che, o possibile, che le richieste che stanno venendo avanti adesso in maniera così rapida, probabilmente neppure tutte diventeranno data center. Non abbiamo in Italia Anthropic, non abbiamo in Italia le altre aziende che sviluppano intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale verrà utilizzata, ma in Italia non si spenderà energia se non in maniera marginale per la fase di addestramento, che è quella che consuma il 90% dell'energia, ma per l'utilizzazione di strumenti, di linguaggi, se useremo solo gli LLM o se useremo altro poi lo si vedrà, di intelligenze artificiali già addestrate. Quindi questo mi sembra una convinzione, un common understanding. E questa mozione, secondo me, ha il merito di proporre che un gruppo, grande o piccolo, di comuni condividano le tematiche e le problematiche che stanno sotto queste richieste esagerate di attivare data center in un terreno, in una zona già ampiamente antropizzata, già altamente edificata, già altamente popolata. E credo che il fatto che l'assessore regionale, che la giunta regionale si sia accorta di avere, come dire, fatto un passo troppo in avanti in maniera forse un po' sventata, no? Crei le condizioni perché un gruppo di comuni che si mette assieme per fare pressione sulla regione può ottenere molto di più che non un singolo comune che va a fare pressione sulla regione. Questa mozione, secondo me, ha al suo interno questa richiesta. La cosa che difficilmente può funzionare è la formulazione del punto numero uno, perché il punto numero uno dice che impegna la sindaca e la giunta ad assumere formalmente il ruolo di capofila. Ecco, questo la normativa non lo prevede. Però se invece che assumere formalmente a promuovere la collaborazione tra comuni del territorio per, ecco che sul resto credo siamo tutti d'accordo. Per cui, se i presentatori fossero d'accordo, prima di arrivare a ritirare la mozione, io cercherei consenso su una modifica di questo tipo, che ci permette, come comune capofila del nostro territorio, no, di esercitare un compito che altri più piccoli di noi, meno strutturati di noi, non eserciterebbero, e che non è una richiesta impositiva, è una richiesta propositiva. Ci staranno gli altri comuni? Vediamo. Io credo di sì, magari non tutti, magari la maggior parte. Però otteniamo di più che non fare nulla, e otteniamo di più che non ciascun comune se ne vada per conto suo. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Rolli.

0: qualche problema? Stupendo.
1: Ok. Ok, quindi procediamo con la fase di replica o dichiarazione di voto per chi fosse interessato. Uno solo per gruppo. Chiesto la parola il non ha chiesto la parola il consigliere D'Urso. Chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego.
2: D'Urso Massimiliano, tua Saronno. Allora siamo, non c'è un emendamento, no? Si sta andando alla dichiarazione di voto, ho inteso bene, giusto? Allora aspetto l'emendamento prima di parlare.
1: Ma come ci scusate un attimo.
2: A me non mi sembra che ci sia nessun emendamento.
1: Al momento
2: siamo alla dichiarazione di voto.
1: Scusi, fino a
2: Vabbè, comincio a dire allora
1: avanti con il suo intervento, prego, non si preoccupi.
2: Sì. Allora comincio a dire alla consigliera Madio, no? Un paio di cose. Dice che il data center sono il presente, l'interesse nazionale. Anzi direi proprio non tanto, perché forse non sa che mi sembra siano intorno al 3% gli investitori che fanno capo a qualcosa di nazionale, a qualche investitore nazionale. La stragrande maggioranza degli investitori no, sui data center che vengono qua, quelli che cui hanno richiesto ovviamente la cosa, sono tutti data center internazionale, cioè tutti investitori internazionali, vuol dire che i soldi non rimarranno sul territorio nazionale, lo dico per sua informazione. E anche il punto di la richiesta di non ritirare le mozioni o di fare emendamenti, certo che se voi presentate, non voglio assolutamente fare alcuna accusa, ci mancherebbe, né ho prove né ci sono possibilità di dare prove di questo, però se una mozione a 13 punti come questa qua o viene ritoccata molto con appunto gli strumenti magari che si mettono a disposizione di data center con l'intelligenza artificiale, risulta molto difficile, no? Poi star dietro a tutte queste mozioni, sembra quasi un caso di ostruzionismo, che se ne sono visti alcuni di recente, no? come casi di ostruzionismo, di presentare tante mozioni. Non vedo tantissimi elementi di convergenza, ecco, da questo punto di vista, su 13 punti in cui ci sono veramente forti impegni, e non è un impegno unico come vuol far credere il consigliere Roldi di facciamo un capofila, facciamo un'unica riunione, innanzitutto un'unica rappresentanza dei comuni vicini, sebbene è verissimo che se fanno un data center di queste dimensioni che non giustificano la telefonia, non stiamo parlando di data center che hanno applicazioni di ben altra natura e di ben altra richieste di intensità energivore, diciamo, insomma, non giustificano il fatto, hanno sicuramente un impatto su tutto il territorio saronnese, anche se vengono fatti ovviamente in comuni qui vicino, sia come risorse richieste, sia come impatto. Quindi noi la mozione così come presentata è superata dal punto di vista legislativo dalla stessa legge del centrodestra, che ne ha proprio approvato una nuova adesso. Non ci sentiamo di avallarla sotto nessun punto di vista, ecco, diciamo, se non nell'intento di trovare una soluzione a questo annoso problema. Ecco.
1: Grazie consigliere D'Urso. Prego consigliere Roldi, 3 minuti.
3: Sì, Presidente, in realtà a seguito della discussione io avrei formalizzare l'emendamento di cui parlavo poc'anzi.
1: Prego, se lo vuole portare qui.
3: Sì, prima leggo così poi lo consegno.
1: Sì, prego.
3: Allora, l'impegno numero uno, modificare le parole ad assumere formalmente il ruolo di comune capofila proporre che il Comune di Saronno assuma il ruolo di capofila, invariato il resto.

Grazie. Consigliere D'Urso, siamo in corso di seduta. Siamo in corso di seduta, stiamo discutendo il punto.

0: Scusate, proporre a chi? Leggo, impegna la sindaca e la giunta comunale nell'ambito delle loro competenze. Allora, nel primo caso era ad assumere formalmente il ruolo di capofila. E questo mi sembra, almeno dal punto di vista della logica, conseguenziale. La proposta di modifica è di proporre che il comune di Saronno assuma il ruolo di capofila. Proporre a chi?
1: Al comune del Sarnese, Presidente. Al comune. No, chi vuole aderisce, chi non vuole non aderisce, è una proposta.
0: Assumere formalmente il ruolo di capofila, chiarissimo, del Saronnese, perché è un impegno al sindaco, alla sindaca di assumere il ruolo di di assumere formalmente il ruolo di capofila. Proporre che il comune di Saronno assuma il ruolo di capofila. A chi?
1: Vuole aggiungere ai comuni del Saronnese, aggiunga pure al comune del
0: Saronnese. Aggiungerei io, non è il mio, per cui...
1: Sì, mi fido che lei scriva ai comuni del Saronnese, Presidente.
0: No, ma io mi fido che lo scriva lei, quindi di proporre che il comune di Saronno...

0: Va bene, quindi è la proposta di emendamento è di proporre ai comuni dell'area del Serronnese che il comune di Serronna assuma il ruolo di capofila. Se lo vuole dopo era soldato la presentazione di primo, se lo vuole presentare non è un problema. 3 minuti per la discussione dell'emendamento, uno solo per il gruppo. Prego consigliere Azzi, 3 minuti.
1: Io in verità vorrei però prima del mio intervento chiedere l'opinione della Giunta in merito a questo emendamento, poi dopo posso
0: consigliere Azzi, allora scusi, il consigliere Roldi ha legittimamente proposto un emendamento, ok, che può essere ammissibile o non ammissibile. Io mi confronto col segretario e dal confronto che c'è stato col segretario l'emendamento è considerato ammissibile. Il regolamento prevede che l'emendamento considerato ammissibile abbia un tempo di presentazione da parte del proponente del consigliere Roldi di 3 minuti, ma abbiamo dato per assodato la sua presentazione che ha fatto prima, dopodiché c'è uno spazio di discussione di 3 minuti, un solo consigliere per ciascun gruppo consigliare, per cui lei può chiedere quello che ritiene più opportuno, la Giunta non le deve dare nessun parere in merito. Per cui allora, lei chieda quello che vuole.
1: No, mettiamola così. Allora, se riusciamo con questo emendamento a raggiungere una votazione unanime di approvazione della mozione, bene. Se non ci fosse da parte dell'amministrazione o della maggioranza l'unanimità su questo, sapendo che dalle discussioni che abbiamo sentito praticamente l'unica cosa che può divergere tra noi è la modalità formale con cui esplicitare l'intento politico che noi abbiamo messo nella mozione, allora la proposta che si può fare è quella di prendersi l'impegno, mi spiace però io penso che sia più importante che su un tema come questo il Consiglio Comunale non si spacchi tra maggioranza e minoranza, perché ne va dell'interesse del territorio. Se voi ritenete che così emendata la mozione non può essere approvata, va bene ritirarla, ma con l'impegno formale che nel prossimo Consiglio Comunale i capigruppo tutti portano un documento condiviso che venga sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale, che ragioni sulla forma più corretta per portare il contenuto politico all'interno di questa mozione per essere approvato verosimilmente all'unanimità del prossimo Consiglio Comunale. È troppo importante che non ci si spacchi sul tema.
0: Grazie consigliere Azzi, chiesto la parola alla signora sindaca, prego.
2: Grazie Presidente. Allora io penso che dalle parole del Presidente Fontana oggi si possa dedurre che su questa legge ci sono ancora insomma dei dubbi e delle questioni da chiarire, visto che l'intenzione potrebbe essere quella di attendere ancora qualche giorno, io direi. Vediamo che cosa propone la Regione nella nuova revisione della legge. Cerchiamo di capire se ci sono, magari sono risolte alcune problematiche che in questo consesso sono emerse questa sera, e poi possiamo fare una valutazione successiva. Adesso forse è un po' precoce prendere delle decisioni quando ancora la normativa non è chiara, quindi io direi che non c'è nessuna difficoltà da parte dell'amministrazione di fare delle valutazioni sulla questione dei data center, però vorrei che si partisse da una normativa chiara e che ci desse degli indirizzi corretti. Dopodiché, visto che il consigliere Azzi ha già fatto una richiesta di incontro per avere dei chiarimenti in regione, potrebbe anche essere che si faccia magari una commissione preventiva all'interno della quale si portano tutte le informazioni che ciascuno ha raccolto e si possa fare un ragionamento magari congiunto con tutta con tutto il consiglio. Questa è la mia proposta.
0: Consigliere Azzile chiede la parola per
1: dire che la proposta della signora sindaca ci sembra assolutamente ragionevole, pertanto diamo credito e ritiriamo la mozione.
0: Grazie consigliere Azzi. Ok, è la una, per cui chiedo ai consiglieri se intendono proseguire o se rinviamo gli ultimi due punti al prossimo consiglio comunale, che verosimilmente sarà la fine del mese perché abbiamo il bilancio consolidato. Non tutti insieme, anche una alla volta. Rinviamo? Ok, i gesti mi sembrano espliciti. Grazie e buonanotte a tutti.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...